0: e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Molti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? E quindi i discepoli ancora cercavano questo regno terrestre, il regno millenniare del Messia, che Gesù doveva essere il presidente di Israele e loro dovevano essere tutti i primi ministri. Ma non era questo il piano di Dio. E in versetto 7 il Signore gli disse, ma egli disse a loro: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi questa sera vogliamo vedere un po' questo discorso del battesimo dello Spirito Santo. Vedremo altri versetti proprio il giorno di Pentecoste, mercoledì prossimo. Ma questa sera vogliamo esaminare un po' questi aspetti, il rapporto che noi abbiamo con lo Spirito Santo. E giriamo un po' indietro nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Versetto 7. Questo è Gesù che sta parlando. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io vi la manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alle vostre portate. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. E quindi qui vediamo il rapporto che lo Spirito Santo ha avuto con ognuno di noi e che ha con ogni persona che vive in questa terra, con ogni essere umano che è mai nato su questa terra. Lui ci convince di peccato, e lo Spirito Santo che opera sulla nostra coscienza quando facciamo il male. Quando i miei figli fanno il male, e loro coscienza, con Abigail e Josh, quando loro fanno qualche cosa di brutto, di cattivo, non riescono a guardarmi negli occhi. E quando io gli chiedo: Abigail, hai fatto questo? O Josh, hai fatto questo? Loro sempre abbassano la testa perché non ce la fanno. E io gli dico: non dovete dirmi le bugie, perché il Signore mi dice quando voi dite le bugie. È vero, Lui mi dice. Io vedo subito quando dicono le bugie. Penso che tutti i genitori possono testimoniare. Noi conosciamo i nostri figli, conosciamo quanti peli hanno in testa. E quindi lo Spirito Santo che compunge i miei figli e tutti i figli dei uomini, del peccato, della giustizia, il fatto che Dio è giusto, che un giorno noi dovremo renderci conto a Lui per quello che facciamo. Nel New Age, nel mondo di oggi, si ci insegna: Dio non esiste, siamo un incidente cosmica, l'evoluzione, siamo usciti da questo fango primordiale, e quindi non c'è neanche bene o male, ognuno può decidere quello che è bene o male per sé. Ma io credo che tutti gli uomini sanno dentro il loro cuore che non è vero questo. Noi sappiamo che abbiamo un creatore e Lui è giusto e Lui richiede la giustizia da noi. La terza cosa è il giudizio che ogni giorno, che ogni uomo un giorno dovrà affrontare il giudizio di Dio. E questa è una buona cosa di mettere in faccia delle persone quando le evangelizziamo. Guarda, lei un giorno morirà, dovrai stare davanti a Dio e rispondere per tutto quello che fa. È buono che mettiamo proprio davanti, perché la gente vorrebbe spingere fuori dalla coscienza questo fatto. Il mondo vorrebbe spingere fuori Dio dalla coscienza completamente, ma è buono che mettiamo proprio davanti a tutti gli uomini, guarda, anche se tu sei Benetton o anche se sei il più poveraccio dell'Africa, un giorno morirai e un giorno starai davanti a un Dio santo e giusto e dovrai affrontarlo. E che cosa farai? E quindi lo Spirito Santo, Dio è onnipresente, quindi Lui è dappertutto, Lui dimora in tutto l'universo. E quindi prima di convertirci, lo Spirito Santo è con noi, non è dentro di noi, non è su di noi, ma è con noi. Non è con noi tipo andiamo a farci qualche peccato in questo senso, però come Lui è onnipresente, Lui è con noi. E anche in Giovanni, sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 17, Gesù che parla, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. E quindi molto importante, anche nel New Age c'è questo pensiero che Dio è dentro tutti noi, ma non è vero. Il diavolo è dentro tutti quelli che non sono convertiti. Gesù ha detto, il vostro padre è il diavolo. E anche la parola di Dio dichiara che tutti noi eravamo figli del diavolo prima di conoscere Gesù Cristo. Io veramente ero un figlio del diavolo. Ma il mondo non può ricevere lo Spirito Santo. Quindi uno dice che ognuno ha un parte di Dio dentro di sé. Non è vero. I non credenti non hanno lo Spirito Santo dentro di loro. È vero che Gesù dà il respiro a loro, perché anche Gesù ha detto il figlio dell'uomo è la luce che illumina ogni uomo nel mondo. Voi conoscete questo versetto? La luce della vita. Cioè Dio dà la vita in questo senso a ogni uomo, ma lo Spirito Santo non è dentro uno che non è nato di nuovo. Lo Spirito della verità, versetto 17 di nuovo, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. E quindi questa parola con è la parola nel greco para, come noi abbiamo in Italia, il paraurte, il parabrezza. Quindi prima della nostra conversione lo Spirito Santo è con noi, ma Gesù qui dice, però Lui sarà in voi. E questa è la conversione, la nuova nascita, che vediamo più avanti in Giovanni capitolo 20, versetto 21 e 22. Poi Gesù di nuovo disse a loro, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffio su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Voi credete che hanno ricevuto lo Spirito Santo in questo momento? No, nessuno. Ci credete? Io ci credo perché il Signore ha detto, ricevete lo Spirito Santo, perché ci sono alcuni che dicono che nel giorno di Pentecoste gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo. Ma nel giorno di Pentecoste hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, che è un'altra cosa. Ma qui, quando Gesù ha spirato su di loro il soffio di Dio, loro erano nati di nuovo in quel momento. È buono di ricordare che questo è dopo la resurrezione di Cristo. Gli uomini non potevano nascere di nuovo prima della morte e della resurrezione di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo veniva su profeti e uomini di Dio nel Vecchio Testamento. Ma la nuova nascita è una cosa del nuovo patto, questo nuovo deal, accordo, che è stato comprato con il sangue di Gesù Cristo. E quindi con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, tutti gli uomini possono nascere di nuovo e devono nascere di nuovo, ha detto Gesù, se vogliono vedere e se vogliono entrare nel regno di Dio. Anche il versetto che abbiamo letto precedentemente, Gesù ha detto che il mondo non possono neanche vedere lo Spirito Santo, non possono vedere le cose di Dio, perché non sono nati di nuovo. E anche Gesù ha detto, quando uno nasce di nuovo, puoi vedere, puoi capire. Non so se per voi è stato così, ma quando io mi sono convertito al Signore, quando lo Spirito Santo è venuto dentro di me, era come qualcuno togliesse i paraocchi. Quanti di voi avete avuto questa sensazione? Io ho detto, mamma mia, adesso capisco tutto. Cioè, capisco per il motivo per cui sono nato, esisto, che senso ha la vita. Prima non capivo, infatti era un grande mistero, e era proprio il motivo per cui cercavo Dio di conoscere. Ma quando uno nasce di nuovo, puoi vedere il regno di Dio, e dopo entreremo nel regno, e diventa anche parte del regno di Dio. È bello qui che Gesù ha soffiato su di loro, e c'è un altro uomo che Dio ha soffiato molti anni prima di Gesù, che era Adamo. Scritto che Dio soffiò su di lui e lui diventa un'anima viva. E Gesù è chiamato in Corinzi il secondo Adamo, e lui soffiò nei suoi apostoli e loro ci sono nati di nuovo. E anche noi, quando nasciamo di nuovo, e quando il Signore soffia su di noi, lo Spirito Santo viene dentro di noi. Quindi se uno è nato di nuovo, ha ricevuto lo Spirito Santo, non dovete dubitare questo. Perché ci sono alcuni che dicono, se tu non hai parlato in lingua, non hai ricevuto ancora lo Spirito Santo. Questo non è biblico. Quando uno è nato di nuovo, riceve lo Spirito Santo. È un figlio di Dio e ha la vita eterna. E questa è la parola en in il greco, che sarebbe la nostra parola in, dentro. Quindi abbiamo avuto prima della conversione con noi, poi la nuova nascita in noi, e poi in Atti 1:8, torniamo di nuovo a Atti. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E quindi questo verrà su di voi è la parola epi, venire sopra, di coprire completamente. In altre parti del Nuovo Testamento, anche in Atti capitolo 2, vediamo che furono riempiti. Gesù usava il termine di essere battezzati. Battezzare che cosa vuol dire? Emergere completamente, totalmente. Riempire, riempire completamente finché trabocca. E quindi, prima di convertirci, lo Spirito Santo era con noi. Alla conversione lo Spirito Santo è dentro di noi, ma il battesimo dello Spirito Santo è quando veniamo immersi o trabocchiamo della potenza di Dio. Versetto 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Questa parola è dunamis nel greco, che è la parola di cui prendiamo dinamite. È forte la dinamite. Voi avete mai visto la dinamite in uso? Io sì. Mio nonno faceva saltare i ceppi dei alberi quando lui puliva la terra lì in montagna. È forte la dinamite. E noi abbiamo bisogno del dinamite di Dio, ognuno di noi, per essere testimoni di Gesù Cristo. In Atti capitolo 8, versetto 14, vediamo anche qui che il battesimo dello Spirito Santo è una cosa separata dalla conversione. In Atti 8, versetto 14, ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Giunti là, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi vediamo che questi samaritani erano già convertiti, nati di nuovo, perché erano battezzati. Filippo era andato lì a evangelizzarli, si erano convertiti, battezzati in acqua, ma non avevano ancora ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. In versetto 17: imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Quindi qui vediamo che è un'esperienza separata dalla nuova nascita. Ancora più avanti, in Atti 19, versetto 1: ora mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversato le località più alte del paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse a loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Quelli gli risposero: non abbiamo neppure udito che vi sia un Spirito Santo. E disse a loro: con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Essi risposero: col battesimo di Giovanni. Allora Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, ciò in Cristo Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi questo è il battesimo in acqua. Ma erano già credenti, erano già fratelli. Paolo li ha battezzato in acqua. Il versetto 6: quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano, e erano in tutto circa 12 uomini. Quindi vediamo anche qui che questi discepoli di Efeso erano già convertiti, avevano già creduto la predicazione del Vangelo, avevano sentito di Gesù Cristo, ma lo Spirito Santo non avevano neanche sentito. E anche questa era la mia esperienza. Io mi ero convertito e dopo 5 anni il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo. E ho letto un po' nella Bibbia, ma non capivo tanto che cos'era. Torniamo in Atti capitolo 1, perché vogliamo vedere quale scopo ha questo battesimo nello Spirito Santo. E vediamo chiaramente in versetto 8: quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni. Il battesimo dello Spirito Santo è per questo, che noi possiamo essere testimoni di Gesù Cristo. Non è per che possiamo parlare in lingua in chiesa, non è per profetizzare, non è per guarire i malati, non è per fare miracoli. E per essere testimoni di Gesù Cristo. Purtroppo nel mondo in cui io sono cresciuto per tanti anni nella Chiesa, tutti volevamo il dunamis, il potere, la potenza. Ma devo confessare che anche tante volte le mie motivazioni non erano pure. Magari io volevo la potenza di Dio in modo che potevo imporre le mani, guarire qualche paralitico o risuscitare qualche morto, in modo che la gente guardava me. Dice: guarda Craig, che uomo di Dio. Quanti di voi avete sentito questo? Solo Gianni. Comunque, sicuramente nel nostro cuore tutti quanti, perché tutti noi è la nostra natura di voler avere la gloria. Amen. Anche Satana ha voluto la gloria, lui ha detto: io mi innalzerò, diventerò come l'Altissimo. Infatti il peccato di Satana era proprio questo, l'orgoglio. Volevo glorificarsi invece di glorificare l'unico vero Dio. E quindi il scopo del battesimo dello Spirito Santo è che noi siamo testimoni di Gesù. Abbiamo già letto nel Vangelo di Giovanni che lui, Gesù parlando dello Spirito Santo, disse: lui mi glorificherà. Amen. Lo Spirito Santo non glorificherà mai te o me. Noi potremmo cercare di promuovere il nostro nome, e si vede anche tanto nella Chiesa che vanno promossi nomi di uomini, nomi di movimenti e altre cose, ma lo Spirito Santo non ha niente a che fare con queste cose. Ho visto un video ieri sera bellissimo su tutte queste apparizioni che si stanno verificando in questi giorni, di Maria, eccetera, eccetera. E purtroppo questo video è in inglese, ma è molto buono, vediamo se possiamo tradurlo un giorno. E tutte queste apparizioni, queste parole che dicevano che vengono da Maria, eccetera, eccetera, vengono confrontati con la parola di Dio. È interessante in questo video che portano fuori, non portano gloria a Gesù Cristo, diminuiscono Gesù Cristo e mettono Maria nel posto di Gesù Cristo, che lei è l'avvocata, che lei intercede per noi, che lei prega per noi. In pratica Gesù viene relegato al secondo posto, ma secondo la parola di Dio questo non è dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo glorificherà Gesù Cristo. I doni dello Spirito Santo, parlare in lingue, profezie, guarire, fare miracoli, sono belle cose, noi non è che vogliamo scartare quelle cose, ma il loro scopo qual è? Di glorificare Gesù Cristo. E quindi anche noi dobbiamo usare i doni in modo che glorifichino il Signore. Siete d'accordo? Come possiamo noi essere testimoni di Gesù Cristo? Quali sono i modi che possiamo essere testimoni di Gesù? Possiamo evangelizzare, come ha detto Gianni, predicare il Vangelo. In Atti capitolo 4, versetto 31. Questa è la storia di apostoli, di Giovanni e di Pietro, quando sono stati minacciati dal Sinedrio di non parlare più in questo nome di Gesù. E qui li troviamo dopo che sono stati rilasciati dal Sinedrio. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E quindi vediamo qui gli apostoli che erano già riempiti e battezzati con lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, di nuovo, alcuni giorni dopo, di nuovo riempiti con lo Spirito Santo. Quindi non dobbiamo vivere 90 anni fa, 20 anni fa c'era un risveglio a Montepelluna. Ci sono credenti che vivono in questa esperienza di 50 anni fa. Ma in Efesini capitolo 5, 18 è scritto: siate del continuo ripieno dello Spirito Santo. Possiamo essere pieni o possiamo essere a zero. Io al castello veramente ho ricevuto un bel pieno, devo confessare, è stato bellissimo e ancora sto andando avanti. C'ho ancora la benzina del castello, però non posso vivere per sempre su quello, amen. Bisogna rifornirci con la parola di Dio, in preghiera, con la comunione col Signore. E quindi la potenza dello Spirito Santo è per essere testimoni, e come ha detto Gianni, un modo è predicare il Vangelo, proclamare la parola di Dio. Qui è scritto che furono ripieni di Spirito Santo e annunciavano la parola con franchezza. Tutti quelli che sono usciti con noi domenica pomeriggio, ci vuole franchezza, ci vuole tanto. Non so come siete voi, io sono molto timido quando devo parlare. Ormai con voi c'è una certa familiarità, siamo una famiglia, quindi mi sento più libero. Però stare lì nella piazza, sai, tutta la gente ti guarda, o andare dai sconosciuti a parlare di Gesù, quanto di voi trovate molto, cioè una cosa facile, facilissimo? È difficilissimo. Quanto è difficile per voi o solo per me? Alzate le vostre mani, voglio sapere. Per tutti. A volte ci sentiamo paralizzati, o no? E perciò abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo, lo dunamis, il dinamite dello Spirito Santo, per avere franchezza, per annunciare la parola di Dio. Perché la maggior parte, mi dispiace a deludervi, voi nuovi, la maggior parte della gente non riceveranno il nostro messaggio. È garantito. È garantito. Io quando mi ero appena convertito, io evangelizzavo tutta la gente, però dopo un po' ho visto che pochi si convertivano, la maggior parte mi mandava là, e era molto, mi sentivo molto scoraggiato in questo. E poi mi ricordo un giorno stavo guardando un video di un fratello che parlava dell'evangelizzazione, e era proprio una parola profetica per me, perché lui disse: se tu vai a evangelizzare e la maggior parte della gente non ricevono la tua testimonianza, non devi scoraggiarti, perché non hanno neppure ricevuto il nostro Signore. La maggior parte delle persone non hanno ricevuto Gesù Cristo, quindi dobbiamo arrenderci a questo. Però ci dà, per me mi dà anche una pace, una tranquillità. Non è il mio compito il risultato, il mio compito è di seminare il seme, la parola di Dio, e di innaffiarlo con la preghiera. Poi Dio darà risultati, e quindi ci toglie da addosso un grande peso. Noi crediamo che dobbiamo convertire tutto il mondo, eppure non siamo capaci di convertire neanche una formica. Ma è il Signore che converte le anime, e abbiamo bisogno di questa franchezza dello Spirito Santo, tanto. Un altro modo che possiamo essere testimoni, in Tito capitolo 2, se riesco a trovarlo, un altro modo che possiamo essere testimoni è il nostro condotto davanti ai non credenti. Infatti questa è forse la testimonianza più forte che il nostro parlare. Tito capitolo 2, io ci ho scritto qua 18, ma non c'è 18. Non c'è 18 neanche. A 7 e 8, scusate. Ho dimenticato di mettere il verbo. Presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, incorruttibilità, un parlare sano ed irreprensibile, affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. E quindi parla proprio di nostro condotto. Noi abbiamo bisogno della pienezza dello Spirito Santo per vivere una vita santa, di essere un esempio di buone opere davanti ai non credenti, mostrando nell'insegnamento integrità. Possiamo dire che siamo persone di integrità, possiamo dire che siamo persone di dignità, incorruttibile. Quando raccontano barzellette al lavoro, possono corromperti, eh? Un parlare sano ed irreprensibile. E quindi il nostro condotto, una vita santa, abbiamo bisogno della pienezza dello Spirito Santo per vivere una vita santa e di avere una buona testimonianza davanti ai non credenti. San Francesco, alcuni forse si arrabbieranno con me se io cito di San Francesco, ma voglio dirlo perché lui ha detto una cosa molto buona, e se ti piace o no non mi interessa. Però ha detto una cosa molto buona, molto saggio, magari ha detto altre cose che non erano buone, non lo so. Ma lui diceva ai suoi discepoli o ai suoi monaci che lo aiutavano, che andavano a evangelizzare, lui ha detto: evangelizzate in ogni tempo e se è necessario usate anche parole. Non so se comprendete il concetto. Evangelizzate sempre e se è proprio necessario usate anche le parole, perché la gente intorno a noi guardano più come viviamo, specialmente qui in Veneto. Io ho visto questo spesso, magari a Napoli vedi la gente che si converte anche in piazza senza neanche conoscerti. È raro, però accade qualche volta. Ma la gente qui vogliono vederti camminare, vogliono vedere la tua vita, se veramente è un esempio di buone opere o no. E il terzo modo che possiamo essere testimoni è di permettere il frutto dello Spirito Santo fiorire nella nostra vita. In Galati capitolo 5, versetto 22, penso che conoscete questi versetti. Ma il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, frutti. Io credo che questo è il vero segno che noi siamo stati battezzati con lo Spirito Santo, quello che ho detto l'altro mercoledì. Non è il parlare in lingue, perché se noi parliamo in lingue tutto il giorno, e Paolo dice in 1 Corinzi 13, non abbiamo l'amore, noi siamo niente, noi siamo come, facciamo solo baccana. Amen. Ma il frutto dello Spirito che viene manifestato nella nostra vita, questo è il vero sigillo che noi siamo pieni dello Spirito Santo. Non che sto parlando contro i doni, però tante volte in alcune chiese dicono se non parli in lingue non sei stato battezzato con lo Spirito Santo. Noi non crediamo questo perché nessuna parte della Bibbia dichiara dottrinalmente questo. Cioè, nel Nuovo Testamento, dove Paolo, Pietro e altri apostoli insegnano dottrina, non dicono mai, questa è la prova. E quindi neanche noi possiamo dirlo. Però, aggiungerei a questo che la maggior parte degli esempi nel Nuovo Testamento parlavano in lingue, la maggior parte delle volte. E quindi vogliamo essere aperti tutti i doni dello Spirito Santo. Ma io non dirò mai a un credente, solo perché non parla in lingue, tu non sei stato battezzato con lo Spirito Santo. Io guarderò piuttosto per questi nuovi frutti nella loro vita. Questa è la vera pienezza dello Spirito Santo. L'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la gentilezza, la bontà, la fede, mansuetudine o umiltà, autocontrollo. Ci sono chiese che tu vai lì e sembra lo zoo di New York. Tu vai lì, la gente, tante cose, tutti sono fuori controllo. Ma qui Paolo scrive che il frutto dello Spirito Santo è autocontrollo. Quindi quando uno dichiara, non potevo fare a meno, forse non era lo Spirito Santo, perché un frutto dello Spirito è autocontrollo. E tanti altri frutti, questi sono i veri segni che noi abbiamo la pienezza di Dio nella nostra vita. E vogliamo guardare nella nostra vita, ognuno di noi vogliamo andare a casa, vogliamo leggere questo versetto 22 e vogliamo mettere il nostro nome prima. Crega amore, crega gioia, crega pace, crega pazienza con i suoi figli. Non sempre. Gentilezza, bontà, fede, mansuetudine. Autocontrollo. Contro tale cose non vi è legge. Quindi se questi frutti abbondano nella nostra vita, noi non abbiamo regole, legge, cartelli, cose. Abbiamo lo Spirito Santo che ci guiderà. Ultimi due versetti in Efesini capitolo 5, un versetto che ho citato già. Versetto 18, e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Come possiamo essere ripieni di spirito? Qui la parola di Dio dichiara. A noi tante volte per capire che cosa ci vuole, basta solo leggere quello che si segue. Parlandovi uni altri con salmi, inni, cantici spirituali. Cantando, lodando con il vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi uni agli altri nel timore di Cristo. E quindi questo non è l'unico modo, ma uno dei modi che possiamo essere pieni dello Spirito. Perché abbiamo fatto un pieno lì al castello? Per una settimana non abbiamo guardato la televisione. Amen. Abbiamo avuto 3 riunioni al giorno. Ci siamo alzati, abbiamo pregato, abbiamo cantato, abbiamo letto la parola. Pomeriggio abbiamo pregato, cantato, letto la parola. E sera abbiamo cantato, pregato, letto la parola. È frutto di quello che mangiamo, no? Se io mangio i Snickers, voi conoscete i Snickers? È uno dei miei preferiti. Se io mangio Snickers tutta la settimana, quanti brufoli mi usciranno? È un frutto di quello che mangio. E anche nella vita spirituale, noi porteremo i fiori di quello che noi ingestiamo, ingeriamo. E quindi parlandovi uni con gli altri, con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore. Dove io lavoravo prima nella falegnameria, non cantavano e lodavano il Signore, altro che lodare il Signore. Facevano un altro canto che mi rendeva molto triste. Ma prima di partire in ferie sono andato a lavorare con Gianni e il suo collega qualche giorno qui alla Bauer per fare qualche lavoro in cartongesso. Era bello perché Gianni era da una parte, io lavoravo con il suo collega, però ci passavamo, gloria a Dio, fratello, e cantavamo qualche inno e lì nella Bauer tutti gli altri operai ci guardavano come matti. Ma era bello, era bellissimo. Invece di sentire, sai, tirato giù dei canti, quei altri canti che fanno, eravamo tirati su questi canti e lodi al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre. Abbiamo un cuore grato a Dio, fratelli. Dovremmo essere grati, dovremmo ognuno di noi ogni mattina inginocchiarci, alzare le mani e dire: Signore, ti ringrazio perché ho un tetto sopra la mia testa. Io l'altro giorno ho aperto il frigo, non che abbiamo questo frigo stra ripieno, però ho detto, cioè io basta aprire il frigo, basta aprire gli armadi e mangio. C'è gente in Africa che non hanno da mangiare da giorni, muoiono di fame, tante persone in questo mondo. E tante volte noi siamo dei brontolone, ma non mi piace il cibo al castello. Ok, perdonatemi, ritirerò quella battuta. Comunque, veramente il cibo era buono quando eravamo noi lì. Per la conferenza dei missionari, io volevo brontolare, ma ogni volta il Signore mi chiudeva la bocca. Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio. Ti ringrazio, Signore, per la mia moglie, per i miei figli, per tutto quello che Tu mi hai dato. Fratelli, io sono arrivato qui con 4 valigie. 4 valigie, qualche milioncino, senza lavoro, senza macchine, senza casa. In 5 anni ho comprato una casa e ancora non so come l'ho fatto. È stato un miracolo di Dio. Però io dico, Signore, quante grandi cose hai fatto per me. Quante grandi cose hai fatto per me. Io sono niente, io sono un verme, io sono nulla, eppure mi hai benedetto tanto. È buono di ricordarci, nel ricordare quanto siamo benedetti da Dio, saremo ripieni. La sottomissione ai uni altri, quello è duro, essere sottomesso. Tocca di nuovo il frutto dello Spirito Santo, il mansuetudine. Siamo mansueti, siamo sottomessi. L'umiltà è quella che ci fa essere riempi dello Spirito Santo. Dio dà grazia ai umili. Grazia che cos'è? Il favore immeritato da Dio. La grazia di Dio. Con umiltà noi riceviamo più grazia. La sua carità, il suo amore, la sua pienezza. Con orgoglio che cosa? Lui resiste i superbi, resiste, ci spinge via quando camminiamo nella superbità. Quindi possiamo riempirci con lo Spirito Santo, con salmi, inni, cantici spirituali, lodando il Signore, rendendo grazie al Signore. e essere umile sottomettendoci uni agli altri. Non è facile fare questo nel timore di Cristo. Noi tante volte non possiamo sottometterci agli altri perché non abbiamo abbastanza timore del Signore. Dichiariamo di avere timore di Cristo, ma non è vero. Anche leggendo la parola di Dio, facciamo che la parola viene dentro di noi e siamo pieni dello Spirito Santo. Come possiamo svuotarci dello Spirito Santo? Anche questo la parola di Dio ci insegna, un capitolo indietro, alcuni versetti indietro, capitolo 4, versetto 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per edificazione secondo il bisogno, ditela affinché conferisce grazia a quelli che ascoltano. Quindi con la nostra bocca possiamo maledire, possiamo essere una fonte di veleno, di morte per gli altri, o possiamo essere una fonte di edificazione, di vita, di forza per quelli che ci circondano, che conferisce grazia, la grazia di Dio a quelli che ascoltano. Io spero che la mia predicazione vi sta conferendo la grazia di Dio. Amen. Però dopo il culto potreste farmi arrabbiare e magari dico, oh! E quello magari non ti conferisce tanta grazia. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, con quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Quindi noi possiamo contristare lo Spirito Santo. Questo è un buon versetto per i testimoni di Genova, che dicono che lo Spirito Santo è una forza come la corrente elettrica. Lo Spirito Santo può essere contristato, reso triste. Solo un essere può essere reso triste, perché la tristezza è un'emozione. E quindi noi possiamo contristare lo Spirito Santo. Possiamo, non che lo Spirito Santo ci lascia, ma possiamo fogare la sua pienezza nella nostra vita. Possiamo fogare col fuoco dello Spirito Santo, che Lui vuole che brucia, che trabocca, con l'acqua che scorre. Possiamo intappare quei porte che dovrebbero essere porte di benedizione, con il brutto parlare. Versetto 31, qui vediamo, come nell'altro versetto, come possiamo contristare lo Spirito Santo. Si è rimosso da voi ogni amarezza. L'amarezza contrista lo Spirito Santo. Crucio, quindi di avere qualcosa contro un altro fratello, un'altra persona, e tenerlo dentro, questo contrista lo Spirito Santo nella nostra vita. Tumito, maldicenza. Giorgio mi ha dato l'altro giorno un insegnamento sulla maldicenza che lui ha visto sull'internet, e vi consiglierò a tutti quanti di leggerlo, perché è bellissimo, veramente bellissimo. Ecco, questo fratello Pino, mi sembra, ho letto oggi pomeriggio, ha fatto un insegnamento solo sulla maldicenza, di come parla la Bibbia della maldicenza. È tutto dalla Bibbia in pratica, tutti i versetti che parlano della maldicenza, e sarà sicuramente molto convincente e molto edificante per tutti noi. Quindi prendete una copia e leggetelo bene. Quindi questi sono i modi in cui noi possiamo contristare lo Spirito Santo: le parole malvagie, amarezza, ira, crucio, tumito, maldicenza. Queste sono cose che contristano lo Spirito Santo, e contristano lo Spirito Santo anche nella nostra comunità, fratelli. Quando noi prendiamo la Santa Cena, vogliamo assicurarci che noi non solo abbiamo pace col Signore, ma abbiamo pace con tutti quanti nella comunità. Amen. Perché altrimenti ci potrebbe accadere qualcosa non tanto bello. Versetto 32. Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Amen. Non è stato il Signore con noi benigno, benigno e misericordioso, ma il Signore secondo me ha avuto troppo misericordia con me, troppo. Se io ero Dio, tanto tempo fa avrei detto: Craig, arrivato il pieno, arrivederci, tu vai nel stagno di fuoco, basta. Invece ancora ho da vedere la fine della sua misericordia. Noi cantiamo anche col canto: è nuovo ogni mattina la benignità dell'Eterno, la misericordia di Dio. Lui è lento all'ira, ma pronto a perdonare, alla benignità. E anche noi come figli di Dio dobbiamo essere benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri. Tempo fa io stavo parlando con un fratello e lui un po' criticava un altro fratello come camminava nel Signore per quello che facevo una cosa, sì, non era una cosa buona, ma non era neanche così grave. E ho fatto ricordare questo fratello tante di quelle cose che lui ha fatto quando lui era anche nuovo nel Signore. E ho detto: fratello, ricordati come eri te quando tu eri nuovo nel Signore e eri maturi. Tu facevi cose 100 volte peggio di quello là. E lui, sapete che è successo? Zitto. È buono che ricordiamo la misericordia di Dio. Se noi conosciamo veramente in profondità la benignità, la misericordia di Dio, la profondità dello sia, allora saremo capaci di essere misericordiosi e benigni con gli altri. Io più tempo che cammino col Signore, molto più lento di puntare il dito verso un altro. Questa chiesa è un pronto soccorso, ci sono ogni specie di malati. Amen. E la chiesa sarà sempre così, fratelli, sempre malati di ogni tipo, persone che hanno bisogno di guarigione, persone che hanno bisogno della misericordia e della benignità per guarire i loro feriti, non un fariseo che punta il dito. Le chiese purtroppo sono piene di farisei perché hanno un'autogiustizia, loro credono perché loro hanno fatto questo, quello o quell'altro, sono più alto di un altro. E io devo confessare che anche io tante volte nella mia vita ho avuto questo atteggiamento: ma guarda quello là, io sono meglio di lui. Magari non dicevo bocca, ma nel mio cuore io dicevo questo: io sono più spirituale di loro, non vengono mai alla preghiera, invece io sono il pastore e sono sempre lì, ma io devo per forza essere qua. Amen. Non perché sono così spirituale, devo aprire la porta. Ma il Signore, la sua grazia viene ritirata quando camminiamo nella superbità, nell'orgoglio, che siamo sempre pronti a puntare il dito. Ma noi abbiamo un Dio che è benigno e misericordioso, e Lui vuole che questo suo carattere viene dentro di noi, questa mansuetudine dello Spirito Santo. Quindi in questo modo possiamo essere pieni dello Spirito Santo. Quando siamo misericordiosi e benigni, allora Dio versa la sua grazia, versa il suo spirito dentro di noi. Vogliamo pregare. Alleluia, Signore. Signore, ti ringraziamo che hai dato a ognuno di noi il tuo Spirito Santo, proprio il sigillo, Padre. La garanzia che un giorno tu verrai a redimere la nostra anima. Ci hai dato lo Spirito Santo come garanzia della vita eterna, Padre. Ti ringraziamo e ti chiediamo, Signore, se abbiamo avuto amarezza, ira, cruccio, abbiamo avuto parole di maldicenza, di perdonarci, di liberarci, Padre, completamente di questo spirito di Satana che ci porta veramente di maledire il nostro fratello, nostra sorella, un altro che è vicino a noi. Ma fai che, Signore, ciascuno di noi avremo parole che portano grazia a quelle che ascoltano, che saranno parole di edificazione per quelle che ci circondano. e che Padre veramente ognuno di noi possiamo sperimentare ogni giorno la pienezza dello Spirito Santo. Darci cuori grati, Padre, cuori allegri, cuori pieni delle tue lode. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Dopo aver stabilito il suo regno, Gesù decise di sterminare gli adoratori di Baal per eliminare il culto di questo dio pagano in Israele. In se stessa era una buona risoluzione, ma nell'attuarla Gesù dimostrò ancora una volta un animo crudele e sanguinario. Un giorno, mentre era in viaggio verso Samaria, si imbatté in Geonadab, capo dei Recabiti. I Recabiti erano una popolazione nomade e di buoni costumi che viveva pacificamente in mezzo agli israeliti. Gesù lo salutò e gli chiese: «Il tuo cuore è retto verso il mio come il mio lo è verso il tuo?»
2: «Lo è»,
1: rispose l'altro. «Se è così, dammi la mano». Lo fece salire accanto a sé sul cocchio reale e soggiunse: «Vieni con me e ti farò vedere il mio zelo per l'Eterno». Giunto a Samaria, per prima cosa fece uccidere i parenti superstiti di Acab. Poi radunò tutto il popolo e disse di voler bandire una grande festa in onore di Baal. «Acab ha servito un poco Baal», annunziò. «Io lo servirò molto di più». Ordinò di convocare in Samaria tutti i profeti, i sacerdoti e gli adoratori di Baal del paese perché prendessero parte alla festa del loro dio. Gesù, che era un uomo astuto, intendeva servirsi di questo inganno per attirarli tutti in Samaria senza sospetto. Gli adoratori di Baal affluirono nella capitale da ogni parte di Israele. Quando furono tutti radunati nel tempio pagano, Gesù li esortò ad indossare gli abiti che usavano nelle cerimonie. Poi volle accertarsi che fossero proprio tutti i seguaci del dio Baal e ordinò che si cercasse in mezzo a loro per vedere se non vi si trovasse per caso qualche servo dell'Eterno entrato abusivamente, forse per curiosità. Eseguita anche quest'ultima formalità, gli adoratori di Baal cominciarono ad offrire molti sacrifici e olocausti al loro dio. E ad un certo punto Gesù scelse 80 uomini, ordinò loro di entrare nel tempio e di passare a fil di spada tutti quelli che vi si trovavano. Compiuto il massacro, comandò di distruggere tutte le statue di Baal e fece abbattere il tempio, riducendo ogni cosa a un cumulo di macerie. Malgrado lo zelo manifestato contro Baal, Gesù non seppe essere fedele all'Eterno. Seguì invece le vie di Geroboamo, il re che aveva fatto peccare Israele, e perseverò nell'adorazione dei due vitelli d'oro che il primo re del nord aveva fatto collocare a Betel e Dan. Nondimeno, quando ebbe finito di sterminare la famiglia di Acab e di uccidere i seguaci di Baal, il Signore parlò a Gesù per mezzo di un profeta. «Poiché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto agli occhi miei e hai fatto alla casa di Acab tutto quello che avevo in cuore, i tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione». Questo non valse però a farlo rientrare con cuore sincero nelle vie del Signore. Al contrario, Gesù proseguì e fece proseguire il culto dei vitelli d'oro istituito da Geroboamo. A causa del persistente allontanamento del suo popolo da lui, il Signore si servì di nazioni straniere per ridurre progressivamente il territorio delle 10 tribù. Azael di Siria mosse più volte guerra a Gesù e gli strappò tutte le terre ad oriente del Giordano, dove si erano stabilite le tribù di Ruben, Gad e metà Manasse. A Israele non rimanevano ormai che i territori a nord-ovest del Giordano. Gesù regnò sul paese 28 anni. Dopo di lui salì al trono suo figlio Geoacaz o Gioacaz.

Morto suo figlio Acazia, Atalia aveva fatto uccidere tutti gli altri possibili eredi al trono di Giuda, ma gliene era sfuggito uno. Questo era Joas, figlio di Acazia, un bimbo di appena un anno, ma pur sempre discendente diretto di Davide e legittimo re di Giuda. Atalia aveva già regnato come moglie di Georam ed era stata regina madre durante il regno di Acazia. Ora, grazie al suo orribile delitto, pensava di poter finalmente regnare da sola. Tuttavia, il posto che occupava sul trono era soltanto quello di un'usurpatrice, perché vi era un re legittimo in Giuda, anche se per il momento viveva nascosto nel Tempio dell'Eterno, all'insaputa della feroce e sanguinaria nonna. Mentre la perfida Atalia governava il paese, il vero re di Giuda cresceva e veniva educato nella casa del Signore. Quando Joas entrò nel 7° anno di età, il sacerdote Geoiada cominciò a mettere in atto i piani che da tempo meditava per ristabilirlo sul trono. Convocò gli ufficiali della Guardia Reale e dell'esercito, i leviti che dimoravano nelle varie città di Giuda e i capi del popolo, e rivelò loro l'esistenza di un erede di Davide a cui spettava il diritto di sedere sul trono di Giuda. Li vincolò con un giuramento perché mantenessero il segreto, poi li armò con lance e scudi che erano appartenuti allo stesso Davide, li suddivise in gruppi e li dispose attorno al re giovinetto per salvaguardargli ad ogni costo la vita. Ultimati i preparativi e prese le dovute misure di sicurezza, il piccolo re fu presentato al popolo. Si procedette quindi all'incoronazione ufficiale e Geoiada gli consegnò nelle mani la legge. Poi, dopo averlo proclamato re di Giuda, il sacerdote e i suoi figli lo unsero ed esclamarono «Viva il re!». Sentendo il frastuono del popolo che acclamava il nuovo re, Atalia uscì dal palazzo reale e andò verso il tempio. All'ingresso della casa di Dio, sopra il palco destinato ai re, vide Joas col diadema sul capo. Vicino a lui c'erano i capitani dell'esercito e i suonatori di tromba, e tutto il popolo era in festa e cantava lodi. A quella vista Atalia si stracciò le vesti e gridò «Congiura! Congiura!». Geoiada comandò ai capi delle guardie di lasciarla uscire dal luogo sacro, perché non voleva che il suo sangue venisse sparso nella casa del Signore. I soldati si fecero da parte per consentirle di passare, ma appena giunse al palazzo reale fu uccisa. Il saggio sacerdote Geoiada stabilì un patto fra l'Eterno, il popolo e il re, con il quale la nazione si impegnava ad essere il popolo di Dio, abbandonando ogni culto idolatra. Subito dopo la popolazione si riversò nel tempio di Baal e lo demolì, fece interamente a pezzi gli altari e le immagini che vi si trovavano e uccise Mattan, sacerdote dell'idolo pagano. Geoiada riaffidò la sorveglianza e il servizio del tempio ai leviti, secondo gli ordinamenti di Davide, e riorganizzò l'adorazione e la presentazione dei sacrifici conformemente alla legge di Mosè. Procedette pure al riassetto dell'esercito e Gerusalemme tornò ad essere una città ordinata e tranquilla. Il popolo accolse l'uccisione di Atalia e tutte queste benefiche riforme con manifestazioni di gioia e canti di lode. Joas aveva 7 anni quando cominciò a regnare e finché visse Geoiada, suo saggio consigliere ed amico, camminò nelle vie del Signore e fece ciò che è giusto ai suoi occhi. Mentre Atalia era in vita, i suoi figli, istigati dal suo animo corrotto, avevano saccheggiato la casa di Dio e si erano addirittura serviti degli oggetti consacrati per il loro culto idolatra a Baal. Joas incaricò i sacerdoti e gli altri leviti di raccogliere dei fondi in tutto Giuda per restaurare la casa dell'Eterno, ma essi trascurarono di farlo. Allora il re, dopo aver atteso diverso tempo, si lamentò con Geoiada dell'inadempienza e decise di seguire un'altra via per raccogliere il denaro necessario. Joas ordinò di preparare una cassa con una

scrittura sulla sommità e di collocarla all'ingresso del tempio. Quindi fece pubblicare un editto in tutto il paese, in base al quale tutti i cittadini del regno dovevano recare il tributo annuo stabilito dalla legge e introdurlo nella cassa. Il popolo gradì il provvedimento e il denaro cominciò ad affluire in abbondanza. Quando la cassa era piena, veniva svuotata la presenza di commissari onesti e fidati, i quali contavano e impacchettavano il denaro e poi lo mettevano da parte. Con questo sistema fu ben presto raccolta la somma necessaria. Il denaro venne affidato agli operai incaricati delle riparazioni, uomini devoti e fedeli, perché acquistassero i materiali necessari. Finiti i restauri, si trovarono ancora in possesso di una parte della somma messa a loro disposizione e la consegnarono al re, il quale se ne servì per far fabbricare gli utensili per il tempio che risultavano mancanti in seguito al saccheggio compiuto anni prima dai seguaci di Baal. Il sacerdote Geoiada e il re Joas aprirono un periodo prospero e benedetto per il popolo di Giuda.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Salve amici, è Gianni che vi saluta presentandovi la trasmissione di Verità Cristiana. Lo scopo delle nostre trasmissioni è principalmente quello di far conoscere Dio, quello che Lui ha fatto per noi e quello che Lui vuole che noi facciamo, cioè quello di credere in Gesù come nostro personale salvatore. Questo perché riteniamo che ancora oggi molte persone non conoscono Dio. Pertanto Stefano, per alcune trasmissioni, parlerà sull'argomento il Dio sconosciuto. Ascoltiamolo.
1: Quando l'Apostolo Paolo giunse ad Atene verso l'anno 53 della nostra era, prese come tema del suo discorso sull'Areopago un'iscrizione che aveva letto sopra un altare, all'Iddio sconosciuto. Atene era allora il centro culturale ed artistico del mondo mediterraneo, e sebbene la capitale greca fosse piena di altari eretti a tutti i falsi dei dell'Olimpo, esisteva evidentemente, almeno nel cuore di alcuni, l'idea di un Dio solo e onnipotente, sebbene sconosciuto. Questo sentimento non era nuovo in Atene. Alcuni dei più grandi scrittori ateniesi avevano osato enunciarlo, e non è difficile discernere, anche nelle tragedie dei loro grandi poeti, un tacito riconoscimento di un Dio unico, supremo, al di sopra dei vari dei dell'Olimpo, una potenza sovrana e inscrutabile. Dopo quasi 2 millenni di cristianesimo, Dio è ancora sconosciuto dalla maggioranza. Caro ascoltatore, il Dio che ti ha creato e che si è rivelato in Cristo è per te ancora un Dio sconosciuto? In Atene l'Apostolo Paolo annunziò le grandi e fondamentali verità del Vangelo, Gesù e la risurrezione, proclamando un Salvatore risuscitato dai morti, risorto dalla tomba in cui era sceso per riscattare i perduti. E, caro ascoltatore, senza di Lui noi tutti siamo perduti. Nel suo discorso sul Colle di Marte ad Atene, l'Apostolo Paolo dimostra che l'Iddio sconosciuto è il solo eterno creatore che non abbandona la sua creatura. L'Apostolo cita Arato, il poeta e astronomo ateniese che fioriva nel III secolo avanti Cristo, che aveva scritto: «Noi siamo sua progenie», cioè noi tutti siamo progenie o creazione di Dio. Era chiaro già allora che c'è qualche cosa che distingue l'uomo dal mero bruto. Ognuno di noi si sente un essere morale, in relazione con l'autore dell'universo, né può far tacere la voce della coscienza che parla in lui. Nel suo discorso ad Atene, l'Apostolo annunziava inoltre Gesù Cristo come l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. «I tempi dell'ignoranza, disse l'Apostolo, sono passati. Ora Dio non è più sconosciuto, non è più il grande ignoto, si è rivelato nella persona di Gesù. Ora il Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, comanda a tutti di ravvedersi, perché ha stabilito un giorno nel quale giudicherà il mondo in giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha designato, di che ha dato una prova certa a tutti avendolo risuscitato dai morti. In altre parole, colui che ci è presentato come Salvatore è lo stesso che giudicherà un giorno tutti in giustizia. Un Dio dunque che ci ama, che desidera salvarci dalle gravi conseguenze del nostro peccato, un Dio creatore e salvatore. Ecco il Dio annunziato da Paolo. Ed ecco il Dio che noi vorremmo annunziare a voi in Italia e a voi italiani che in altri paesi ascoltate queste trasmissioni. Molti ai nostri giorni si dicono increduli, negano l'esistenza di un autore dell'universo e affermano che la materia non è stata creata, ma è eterna. Ecco quello che afferma l'ateo. Per spiegare l'esistenza dell'universo in cui viviamo e di cui il sistema solare e la nostra Terra sono una piccolissima parte, ci sono solo due teorie ammissibili. Ci sono cioè due e solo due modi di descrivere l'origine o la genesi del mondo. La prima riconosce un autore dell'universo, il quale possiede suprema intelligenza e infinita potenza. Afferma che le leggi naturali, con tutte le loro funzioni cosmiche e organiche, sono l'effetto dell'opera continua di una sola volontà onnipotente. Crede, cioè, alle parole con cui comincia la Bibbia: nel principio il Dio creò i cieli e la terra. La seconda ipotesi vuol spiegare l'esistenza dell'universo dicendoci che tutte le cose, tutti i sistemi cosmici e organici si fecero da sé. Un materialista ha scritto: la materia primordiale era vicinissima al nulla, né molto differiva dal vuoto assoluto. Era una sostanza imponderabile, infinitamente leggera e sottile, composta di atomi così tenui che migliaia di milioni di metri cubi di essa non avrebbero pesato un centigramma. Fuori di ciò non esisteva nulla, nessuna materia vivente o morta, non vi era nulla. Ma progressivamente la materia si donava quello che non possedeva. Dall'uniformità generò la varietà, inerte si donò forza e movimento. Gli atomi, che erano vicinissimi al nulla, né potevano chiedere niente in prestito in nessun luogo, si dotarono spontaneamente di poteri occulti e prodigiosi, donde l'universo incommensurabile, la vita e l'intelligenza stavano per emergere. Nel frattempo c'era un'accozzaglia di energie cieche e tumultuose che il caso intrideva come una pasta. Nel caos, però, il caso produsse l'ordine, come già il niente aveva dal niente tratto qualcosa. Il disordine fece per miracolo quello che avrebbe fatto una potenza razionale e intelligente. Distribuì la forza, organizzò la materia e il turbine indescrivibile degli elementi cosmici ebbe la fortuna di diventare un'orchestra gigantesca, una vasta armonia di leggi inviolabili. Non altrimenti un compositore tipografico, scuotendo in un sacco caratteri da stampa e rovesciandolo, potrebbe farne uscire un poema. Così anche un cieco nato, muovendo a caso un pennello senza saper dove sulla tela, produrrebbe a lungo andare un capolavoro che si potrebbe attribuire a Raffaello. Caro ascoltatore, non è possibile concepire una terza ipotesi. O esiste un creatore che sostiene tutto, tutte le forze e le leggi della creazione, o esiste solo un'accozzaglia di forze diverse, originate dal nulla, alle quali dobbiamo attribuire la formazione dell'universo. Questo infatti afferma l'ateo quando parla di forze inerenti, potenze di vita, leggi naturali, energia intrinseca e simili espressioni di dubbio significato. Il grande fisico, matematico e astronomo inglese Isaac Newton, che con le sue scoperte ha posto i fondamenti e ha fissato i procedimenti della scienza moderna, scoperse pure le leggi del movimento. Il suo primo assioma è questo: ogni corpo persevera in uno stato di riposo, oppure si muove in modo uniforme, in una linea retta, a meno che sia costretto a cambiare il suo stato a causa dell'azione di qualche nuova forza. Ora sembra chiaro che nessuna forza primordiale, se fosse vero che l'universo si formò da sé, potrebbe produrre le diverse forze che ogni momento sono impegnate per mantenere l'equilibrio dell'universo. Caro amico in ascolto, in conclusione siamo ridotti alla scelta tra una persona eterna, onnipotente e onnipresente e il caso cieco. È ovvio che ognuno deve scegliere per conto suo. Quello che noi vogliamo affermare è che la potenza eterna, il Dio vivente che ha creato e sostiene tuttora l'universo, è quello stesso Dio che è stato predicato dall'apostolo Paolo ad Atene. Un Dio che non abbandona la sua creatura che lui stesso ha creato, ma che vuole benedirla e salvarla in eterno. Abbiamo già notato che Paolo predicava Gesù e la risurrezione e gli invocava come prova o dimostrazione della sua tesi due fatti storici di grande valore. Primo, Gesù, la venuta e la presenza in questo mondo di questo straordinario personaggio. Secondo, la sua risurrezione dai morti. Ora, l'evidenza di questi due fatti era irrefragabile, la testimonianza certissima. Infatti, la testimonianza che riguarda i fatti della vita di Gesù e la stupenda verità della sua risurrezione è stabilita da un grande numero di onesti e attendibili testimoni. E nel discorso di Paolo, la prova certa dell'intervento di Dio, sia per salvare i peccatori che per giudicare il mondo, ci è data dalla risurrezione di Gesù. L'amore di colui che con giusto titolo è nominato il Dio vivente è qui proclamato. Il Vangelo della sua grazia è rivelato in Cristo. Esaminiamo bene questo divino messaggio prima di respingerlo. Ascoltiamo questa voce apostolica che una volta risuonò sull'Areopago. Il vero Dio ci è rivelato nel messaggio di Paolo Apostolo che annunziava Gesù e la risurrezione. La nostra salvezza eterna dipende dal nostro atteggiamento nei riguardi di questi due fatti. Se riceviamo Gesù per fede come nostro Salvatore e Signore e come tale lo confessiamo, nella certezza che, avendo sulla croce scontato il giudizio che a noi spettava come peccatori, è risuscitato dai morti, siamo salvati. Ascoltiamo con cuori aperti quello che la Santa Parola di Dio afferma a questo riguardo nell'Epistola di Paolo ai Romani. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Caro ascoltatore, questa è la porta che Dio ti indica per entrare nell'eterna benedizione della sua salvezza in Cristo. Entra oggi e godrai, come milioni prima di te, la pace e la gioia che accompagnano la conversione. Vi do la mia pace, dice Gesù ai suoi, e ancora, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi torrà la vostra gioia. Solo in Lui potrai trovare pace e gioia. Possa tu trovarle oggi, in Lui.

Amici ascoltatori, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi salutiamo ricordandovi che se avete qualche domanda da fare oppure qualche cosa che non vi è chiara, potete scriverci o rivolgervi presso i responsabili dell'emittente che ha mandato in onda questo programma. Sappiate, amici, che troverete delle persone disposte ad aiutarvi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Non si sa molto di Tito. Paolo fa un lieve accenno a lui nelle epistole ai Corinzi. Al di là di questo non sappiamo molto di Tito, se non quello che desumiamo nel libro. Evidentemente si era convertito con Paolo, come Timoteo, perché lo chiama figlio, come fa con Timoteo. Paolo scrive la sua epistola a Tito più o meno nello stesso tempo in cui scrive la prima epistola a Timoteo. C'è una somiglianza nelle due epistole, in quanto in entrambe Paolo costituisce l'ordine nella Chiesa, la nomina degli anziani e i vari altri uffici nella Chiesa e le funzioni dei vari gruppi nella Chiesa. E quindi con questa breve premessa rivolgiamoci direttamente al libro, con Paolo che si presenta e dice: Paolo, servo di Dio. La parola in greco è doulos, che significa schiavo. È un titolo di umiltà, ma nello stesso tempo è un titolo di orgoglio. Che c'è di più grande che essere servi dell'Eterno Dio vivente, il Creatore dell'universo? E così si vede. Mosè era chiamato servo o schiavo di Dio, così come molti altri nell'Antico Testamento. E così Paolo inizia il suo libro a Tito con la dichiarazione di se stesso come di uno schiavo di Dio. È apostolo di Gesù Cristo, o inviato di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Quindi Paolo, servo di Dio, che scrive agli eletti di Dio, ai fedeli, che cercano la verità che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non può mentire. Ora non so quando Dio ha promesso la vita eterna prima di tutte le età, so solo che Dio esiste da prima di tutte le età. Questa parola eterna è la parola in greco aionios, che è vita che dimora nell'età. Ed è importante che capiamo che si riferisce a più che la semplice durata. È la qualità della vita. Quando il giovane ricco va da Gesù e si getta ai piedi di Gesù e dice: Maestro buono, che devo fare di buono per ereditare la vita eterna? Stava usando la stessa parola, questa vita che dimora nell'età. Senza dubbio aveva osservato la vita di Gesù e aveva visto che c'era una qualità nella vita di Gesù che era superiore e che lo distingueva da ogni altra persona che aveva visto. C'era questa qualità della vita, questa vita che dimora nell'età. E quindi la sua domanda era per questa qualità di vita, così come per la durata. Ora Dio ci ha dato la speranza della vita eterna. Questa naturalmente è stata promessa da Gesù Cristo quando ha detto a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È una beata speranza che abbiamo, una speranza che è stata confermata dalla resurrezione di Cristo dai morti. Pietro nella sua epistola dice: grazie siano rese a Dio che ci ha rigenerato ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi che siete custoditi dalla potenza di Dio. C'è questa promessa nella Bibbia a quelli che credono in Gesù Cristo, che Dio darà loro il dono della vita eterna. Leggiamo e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio, e chi ha il Figlio ha la vita. È ragionevole pensare che questa promessa della vita eterna è una promessa valida. Se guardiamo alla natura, vediamo che Dio ha creato nella natura la speranza della resurrezione, nei principi della natura. Quando si pianta un seme nella terra, il seme prima di tutto muore, prima di avere una nuova vita. Poi la forma che esce fuori dalla terra non è la forma che tu hai piantato, perché tutto quello che semini è un seme nudo, e Dio gli dà un corpo come lui ha stabilito. E così è nella risurrezione dai morti: seminato corruttibile risuscita incorruttibile, seminato debole risuscita potente, seminato ignobile risuscita glorioso, seminato corpo naturale risuscita corpo spirituale. Questa settimana, mentre eravamo su nel centro conferenze, ho visto uno di questi bruchi e mi sono ricordato della nostra piccola bambina, quando era una piccola bambina, ora è una ragazza. Quanto era eccitata quando è venuta correndo in casa e ha detto: papà, papà, c'è un cappotto peloso che cammina qui fuori. E mentre guardavo questo piccolo bruco mentre strisciava, mi sono reso conto che viveva in un corpo che era disegnato per fare esattamente quello che stava facendo: strisciare per terra. Immagino che questo piccolo bruco nella sua mente potesse desiderare magari di volare, ma il suo corpo non è disegnato per volare. Il corpo di un bruco con tutte le sue zampe è disegnato per strisciare a terra. Ma un giorno il piccolo bruco salirà sul muro di una casa, secernerà una specie di colla, si formerà una crisalide tutto intorno e dopo un po' di tempo quella crisalide inizierà a muoversi e a scuotersi con movimenti convulsivi finché non si aprirà e mostrerà un paio di meravigliose ali color nero e oro, e una splendida farfalla inizierà a volare nel giardino, poi oltre il recinto, poi per i campi e poi fino a scomparire. Ciò che è successo è una metamorfosi nella natura, è un cambiamento di corpo in cui il bruco entra nello stato di crisalide. Se lo prendi nel suo stato di crisalide e lo schiacci, esce una specie di liquido, nient'altro che liquido. Eppure si forma una splendida farfalla, che tra parentesi ha gli stessi identici colori della farfalla che depone l'uovo da cui esce il bruco. Ora qui tu trovi un cambiamento di corpo, che ora è un nuovo corpo disegnato per un ambiente totalmente diverso. Così Dio, quando ha creato i nostri corpi, li ha disegnati per l'ambiente del pianeta Terra. Ma è ragionevole credere che se Dio ha prodotto una risurrezione in un seme che diventa un magnifico fiore, il seme che germoglia o muore, se Dio può tramutare un bruco in una farfalla e dargli un corpo per un ambiente totalmente nuovo, allora Dio può anche darci un corpo che è adatto per un ambiente totalmente nuovo. E questo è esattamente quello che insegna la Bibbia. Così come siamo nati e abbiamo portato l'immagine del terrestre, allo stesso modo porteremo l'immagine del celeste. Dio ha fatto questo corpo e lo ha fatto adatto per la terra. E quindi noi sappiamo che quando questa tenda terrena, il nostro corpo, si dissolve, noi abbiamo un edificio di Dio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli, Quindi noi che in questi corpi gemiamo, desiderando intensamente di essere liberati, non per essere spogliati o senza corpo, ma rivestiti del corpo che è dal cielo. Quindi la Bibbia insegna che per un figliuolo di Dio non c'è la morte, c'è solo una metamorfosi, un cambiamento di corpo. Io mi trasferisco dalla tenda alla casa, la speranza della vita eterna, l'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Quel nuovo corpo che Dio ha preparato per me, solo per la mia fede, il mio credere e il mio confidare in Gesù Cristo. Oh, che dono glorioso e che speranza gloriosa abbiamo. Ora, al di fuori di Gesù Cristo, non conosco un'altra vera speranza, oltre la semplice vita. Da quello che ho potuto vedere in 70 anni, più o meno, vivi come un maiale, muori come un cane, e poi è tutto finito. È tutto quello che ti puoi aspettare. Paolo dice che se la nostra speranza è solo per questo mondo, noi siamo tra i più miserabili. Ragazzi, se pensassi, ehi, questo è tutto, tutti i proponimenti e tutto il resto che si sono realizzati in questo periodo di tempo, e mi guardassi in giro e vedessi che questo è il meglio che Dio ha da offrire, penserei, oh, aiutaci, sarei un miserabile. Ma io ho una speranza che mi sostiene, che mi fa andare avanti quando si fa buio. Ho una speranza che mi sostiene quando le cose mi sono contrarie e io mi scoraggio. C'è quella speranza che mi fa andare avanti. La speranza è così vitale e la speranza è così importante per la nostra esistenza, per farci andare avanti. Ed è incredibile come la speranza possa farti andare avanti. Abbiamo menzionato in precedenza gli esperimenti fatti con i topi di un porto norvegese. C'è altro. Li hanno messi in queste vasche e hanno spruzzato dell'acqua costantemente in modo che non potessero rigirarsi e galleggiare. E i topi annegavano in media dopo 17 minuti. Poi con un gruppo sperimentale, mentre stavano per annegare, hanno preso alcuni di questi topi, li hanno tirati fuori dal recipiente, li hanno asciugati, li hanno rimessi nelle loro gabbie, li hanno cibati e li hanno lasciati vivere una vita normale. E poi in seguito, dopo che si erano completamente ripresi, rimessi in salute, li hanno rimessi nei recipienti, nelle stesse condizioni. E questi topi che avevano resistito in media 17 minuti, ora erano in grado di resistere per 37 ore. È molto interessante. Gli psicologi che hanno condotto gli esperimenti hanno attribuito questo al fatto che i topi avevano sperimentato una salvezza, cioè erano quasi affogati ed erano stati salvati, e quindi avevano continuato a sperare nuovamente nella salvezza. Questo li aveva fatti andare avanti. Non per soli 17 minuti. Ora avevano resistito per 37 ore. La speranza ha fatto tutta questa differenza. Oh, che gloriosa speranza abbiamo. Non permetterà nessuno di togliertela. Quella speranza che è in Gesù Cristo della vita eterna, che è fatta da Dio, la promessa di Dio, qualcosa di così sicuro. Dio che non può mentire. La parola di Dio che non può venire meno, ci ha dato la promessa della vita eterna, e quindi la speranza della vita eterna. E quindi viviamo nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio che non può mentire, e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore. Ora, il piano della redenzione esisteva già prima del mondo, perché Dio sa ogni cosa. Ora non chiedetemi perché Dio, se sapeva che l'uomo sarebbe caduto, ha creato l'uomo. Non conosco i perché di Dio. Dio mi ha detto che non avrei conosciuto i perché di Dio. Ha detto: le mie vie non sono le vostre vie. Le mie vie vanno al di là della vostra capacità di comprensione. Quindi per i suoi propositi e per le sue ragioni Dio ha creato l'uomo, sapendo che l'uomo sarebbe venuto meno, sapendo che l'uomo sarebbe caduto, ma lui ha prestabilito anche il metodo della redenzione, stabilendo di mandare suo figlio per rivelare il suo amore, in modo che quelli che credono in lui ricevano la speranza della vita eterna per mezzo di lui. E così nei tempi stabiliti. Vedete, il tempo alla fine si è rimesso in pari con Dio. In questo aspetto stiamo ancora indietro, anzi in molti altri aspetti stiamo indietro. Ma come spiegavamo circa la natura eterna, lo scorso giovedì sera, per quelli di voi che eravate qui, come Dio è al di fuori della linea del tempo, come Dio guarda l'intero spettro del tempo con un solo sguardo, lui vede la fine e l'inizio con un solo sguardo, quindi non è 6.000 anni fa o tra 2.000 anni. Dio vede tutto al presente, lui vede il quadro complessivo, guardando il quadro complessivo con un solo sguardo. Io lo vedo nella linea del tempo, mentre mi passa davanti, ma Dio guarda giù e vede il tutto con una sola occhiata. E quindi questo piano della vita eterna, il piano della redenzione, esisteva prima del mondo, ma nei tempi stabiliti Dio lo ha manifestato all'uomo. E Paolo dice che a lui è stata affidata la predicazione di questa parola per comando di Dio nostro Salvatore. Ora lui sta indirizzando questa lettera a Tito, mio vero figlio nella comune fede. Grazia, misericordia e pace. Così come con l'epistola a Timoteo include la misericordia insieme alla grazia e alla pace, che sono il saluto tipico di Paolo. Da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Non so perché nella traduzione della Bibbia non mettano una virgola dopo la parola Signore, quando è messo insieme con Gesù Cristo, in modo che abbiamo una più chiara distinzione che il termine Kurios è un titolo, non è il suo nome. Troppe volte pensiamo a questo come al suo nome. Non è il suo nome, è il suo titolo, con cui stiamo ad indicare che c'è una relazione. Se lui è il Signore, allora noi siamo i servi. Se lo chiamo Signore, significa che la relazione è solo un suo servo. Nel chiamarlo Signore, io mi dichiaro un suo servo, un suo suddito, un suo schiavo. Ecco perché Gesù disse: perché mi chiamate Signore, Signore, ma non fate le cose che vi comando. Questo è incoerente. Dice: molti verranno in quel giorno dicendo Signore, Signore. Ehi, non vi ho mai conosciuti. Un sacco di persone usano questo titolo come un nome, e quindi non comprendono realmente il significato del titolo. Il Signore, questo è il suo titolo. Il suo nome è Gesù. Lo chiamerai Gesù perché lui salverà il suo popolo dai loro peccati. E Cristo è la sua missione. Lui era il Messia. Doveva essere il Messia, il Salvatore. Questa era la sua missione. Il suo nome è Gesù. Il suo titolo per me è Signore. E quindi mi piace mettere una pausa e dire il Signore Gesù Cristo, solo per separarlo dal nome, facendo una distinzione con il titolo. Per questa ragione, dice Paolo, ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città, come ti ho ordinato. Ora, Creta aveva una pessima reputazione. La gente di Creta era conosciuta per essere senza scrupoli, erano avidi di soldi. C'erano in quei giorni quelle che chiamavano le trecci del male, i cretesi, i siciliani e i cappadoci. Ma i cretesi erano i peggiori di tutti. Infatti era stata coniata una parola in greco, crecia, che veniva dalla malvagità dei cretesi. E crecia è uno che è così assetato di soldi che è disonesto e senza scrupoli in tutti i suoi affari. E i cretesi erano conosciuti per questo. Ma pure in questo ambiente c'era il corpo di Cristo, la Chiesa. E Paolo ha lasciato qui Tito, che era un po' come Timoteo. Secondo quanto dice Paolo in Corinzi, lui aveva lo stesso cuore di Paolo. Era un servitore affidabile e un compagno di Paolo nell'Evangelo. E così lo ha lasciato a Creta con lo scopo di costituire degli anziani in ogni città, come Paolo gli ha ordinato. Ora, da qualche parte lungo la storia, la Chiesa ha iniziato ad avere l'idea che gli anziani debbano essere eletti. Dove si sia sviluppata questa idea non lo so. Nel Nuovo Testamento gli anziani è sempre detto che venivano ordinati, costituiti, scelti e costituiti dai pastori. E così gli sta dicendo che deve costituire degli anziani in ogni città. I requisiti: se uno è irreprensibile, marito di una sola moglie e ha figli fedeli che non sono accusati di dissolutezza o insubordinati. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, cioè uno che schiaffeggia o picchia la gente. Ad un certo punto deve essere successo che questi che venivano ordinati all'ufficio di vescovi non riuscivano più a gestire il loro potere, e quindi ci sono regole nella Chiesa delle origini riguardo ai vescovi, che se un vescovo colpisce un uomo o colpisce delle persone, allora deve essere destituito dal suo ufficio. Sapete, ci sono delle persone che non sanno gestire il potere, gli dà alla testa e diventano tiranni. E questo succede persino nella Chiesa, purtroppo. E quindi non deve essere un violento, uno che colpisce qualcun altro con la mano o con il pugno. Non avido di disonesto guadagno, cosa che era difficile trovare a Creta, perché questa era la caratteristica dei cretesi. Queste sono le caratteristiche in negativo, le caratteristiche in positivo. Deve essere ospitale. A quei tempi si viaggiava molto e non c'erano sempre buoni alloggi. Le locande pubbliche erano generalmente luoghi di cattiva reputazione, immorali, posti di depravazione. E quindi quando un cristiano viaggiava era dura. E così avevano sviluppato nella Chiesa una grande ospitalità per gli altri cristiani. Ed era molto importante che gli anziani fossero d'esempio e che la loro casa avesse le porte aperte, in modo che i cristiani che passavano potessero avere un posto dignitoso in cui stare. Ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé o temperato. Ora, se guardate questi, sono proprio l'opposto delle cose che ha detto prima. Ha detto non iracondo e ora dice padrone di sé. E così in un certo senso sono l'opposto delle caratteristiche in negativo che ha nominato prima. E se confrontate questo con Prima Timoteo, scoprirete che questa lista dei requisiti è più o meno identica a quella che Paolo dà a Timoteo nel costituire gli anziani. Ci sono poche differenze. Che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono o quelli che deridono il cristianesimo. Quindi deve essere un uomo che ama la parola, deve essere un uomo che ama la sana dottrina, capace di insegnare la sana dottrina. Una delle più grandi debolezze della Chiesa oggi è la mancanza di un solido insegnamento della dottrina o l'insegnamento di una solida, sana dottrina. Troppe volte la Chiesa diventa un centro di intrattenimento. La Chiesa cerca di attrarre le folle mediante dei programmi di intrattenimento e le Chiese gareggiano l'una con l'altra per chi ha il programma più bello, chi ha l'organo più grande, chi ha il coro più grande, chi fa le migliori produzioni, e persone con il prurito d'udire vogliono ascoltare sermoni con belle storielle e pieni di battute e barzellette che non hanno alcun contenuto, ma sono molto belle da sentire. Oh, quello è un eccellente oratore. Oh, non ho mai riso così tanto in tutta la mia vita. Oh, quel tipo è proprio divertente. È triste, perché la Chiesa è debole. Ciò di cui abbiamo bisogno è la sana dottrina. Abbiamo bisogno di uomini che sanno insegnare la sana dottrina e sanno fondare la gente nella fede, e attraverso la parola di Dio dimostrare che Gesù è davvero il Messia, colui che è stato promesso da Dio, in grado di esortare e di convincere le persone della verità. Vi sono infatti, specialmente tra quelli della circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori, quelli della circoncisione, cioè i giudaizzanti, i salvati che venivano dalle file dei giudei. E come li chiama Paolo? Ciarloni. Cioè non c'è un vero contenuto nei loro messaggi. Non c'è una vera scoperta della salvezza mediante Gesù Cristo nei loro messaggi. Sono dei seduttori ai quali bisogna turare la bocca. Questi sovvertono famiglie intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno. Uomini che sono nel ministero per il profitto, per il guadagno economico, pronti a dire le cose che la gente vuole sentirsi dire, in modo da poter vivere la vita di lusso che vogliono vivere. Uno di loro, dice Paolo, proprio un loro profeta, ha detto: i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Dice: questa testimonianza è vera. Ora cosa sta dicendo? Che questo è vero? Che questo è vero dei cretesi? Sono bugiardi, male bestie, ventri pigri? Beh, questo può essere vero per alcuni di loro, ma naturalmente le generalizzazioni non sono mai giuste o accurate. Non si può dire tutti i cretesi, non si può generalizzare. Sì, è vero di alcuni di loro. Io penso che quando Paolo dice questa testimonianza è vera, quello che sta dicendo è: so che qualcuno ha davvero detto questo. Un loro profeta ha davvero detto questo, parlando dei cretesi. E questa testimonianza è vera, hanno detto proprio questo. Per questo motivo, dice Paolo, riprendili severamente. Così qui c'è Tito che deve alzarsi davanti a questi falsi insegnanti, questi uomini che cercano la loro propria gloria e il loro proprio arricchimento, e lui deve riprenderli severamente, affinché siano sani nella fede, senza attenersi a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che rifiutano la verità. Quindi questi giudaizzanti che tormentavano Paolo dovunque andava, che insegnavano un miscuglio di fede e legge per essere salvati. Paolo dice: certamente tutto è puro per i puri. Gesù dice: non è quello che entra nella bocca dell'uomo che contamina l'uomo, ma quello che esce, perché la bocca parla di quello che abbonda nel cuore. Quindi Gesù sta dicendo: è ciò che è dentro il cuore dell'uomo che è importante. Tutto è puro per i puri. Ora, ho conosciuto delle persone che stanno sempre a cercare delle piccole allusioni sporche in tutto quello che si dice, che stanno sempre a cercare qualche significato impuro in un discorso o qualche giochino di parole. È un riflesso di quello che c'è nella loro mente, di quello che c'è nel loro cuore. Tutto è puro per i puri. Oh Dio, rendimi puro. Ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Ho avuto intorno questo genere di persone. Mi sento come se dovessi fare il bagno o la doccia quando li lascio. Esce sempre sporcizia e oscenità dalla loro bocca, continuamente. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona. E così Paolo avverte Tito riguardo a questi falsi insegnanti. Ma tu, dice a Tito, parla di cose che siano conformi alla sana dottrina. Di nuovo l'enfasi e l'esortazione è circa la sana dottrina. Ora insegna questo: che gli uomini anziani, e qui sta parlando degli uomini anziani d'età, beh, non so, probabilmente persone di 85 anni o 100, non so, di sicuro non cinquantenni. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Sapete, è una cosa bellissima, l'età sembra rendere più dolci, più comprensivi. Gli anziani dovrebbero in un certo senso addolcirsi con l'età. Personalmente credo, e sono sicuro di non essere molto obiettivo in questo, che mio figlio Chuck Jr. sia uno dei più bravi espositori della Bibbia che io abbia mai sentito. Sono così orgoglioso di questo giovane e della sua abilità nell'insegnare la parola di Dio, della sua enorme conoscenza e comprensione della parola di Dio. ma ha sempre avuto un problema nel suo ministero, ed è la sua durezza. E questo mi preoccupava. E ogni volta che doveva parlare qui mentre io ero fuori, gli dicevo: ora Chuck, ricordati dell'amore di Dio e ricordati della grazia, perché aveva la tendenza ad usare la frusta. E quando io e mia moglie parlavamo del suo ministero, sentivamo che la grande debolezza del suo ministero era proprio la mancanza di dolcezza. Ma dicevo a mia moglie: tesoro, col tempo si addolcirà. E con l'arrivo di recente dei due gemelli, ora che hanno 5 figli, è sorprendente come si sia addolcito. L'età fa questo in te: diventi più temperato, più paziente, più dolce. Ed è buono. Abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di essere più comprensivi e più compassionevoli e affrontare le debolezze degli altri con una grande compassione e comprensione e mansuetudine. Paolo dice: se un fratello è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito di mansuetudine. Ma bada a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. I più giovani hanno la tendenza ad essere un po' più severi, più duri, perché non hanno sperimentato quelle cose della vita che per loro stessa natura hanno la tendenza a fare in modo che una persona diventi più dolce. E così gli anziani siano sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Parimenti le donne anziane, 40 anni più o meno, abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli. In quella cultura, in cui le donne passavano la maggior parte del loro tempo nelle loro camere, non avevano alcun contatto sociale, andavano al mercato pubblico sempre in due, mai da sole, c'era poco per le donne, e la vita diventava pesante, e l'alcolismo tra le donne era molto frequente, perché cercavano di sfuggire alla monotonia della vita. E quindi questo è il motivo per cui c'è questa enfasi sull'essere sobrie, amare i loro mariti e amare i loro figli. Oh Dio, abbiamo bisogno di questo tipo di insegnanti oggi. Oggi che la nostra cultura spinge la donna verso la carriera, a farsi strada nel mondo, perché essere confinata in una casa? Perché dedicare la tua vita ai figli? Mettili in qualche centro e trova la tua strada nel mondo. Lascia il segno. Come abbiamo bisogno di donne che insegnino alle più giovani ad amare i loro mariti e ad amare i loro figli, a essere assennate, caste, dedite ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Una delle conseguenze più tristi di quando un cristiano viene meno è che questo dà occasione ai nemici di Dio di trovare delle colpe nel cristianesimo e di offendere Dio. Quando Davide commette il suo peccato con Bathsheba e Nathan lo rimprovera per questo, lui dice: tu hai dato occasione ai nemici del Signore di bestemmiare, hai dato loro un'occasione per offendere Dio. Dobbiamo essere attenti nella nostra vita, nel modo in cui viviamo, che con le nostre azioni viviamo una vita pura, casta e assennata, in modo che i nemici di Dio non abbiano alcuna occasione di bestemmiare il nome di Gesù per colpa nostra. Certo, dice di essere un cristiano e guarda come se questo è il cristianesimo, eccetera, eccetera. E tu dai un'occasione ai nemici di Dio di bestemmiare il nome di Gesù Cristo. Dio aiutaci a non fare questo. Esorta similmente i giovani ad essere moderati, presentando in ogni cosa te stesso come esempio. Quindi Tito, queste cose non dirle solo, sii d'esempio. Questo è quello che dice a Timoteo. Ricordati, sii un esempio per i credenti. Paolo, quando parla con gli anziani di Efeso, nella sua ultima visita riportata nel libro degli Atti, quando li incontra sulla spiaggia a Mileto, Paolo dice loro: voi sapete come per lo spazio di 3 anni sono stato con voi giorno e notte, mostrando e insegnando. Non era solo insegnare dei precetti, ma lui dimostrava nella realtà lo stile di vita che predicava. E così ora dice a Tito: guarda Tito, la tua vita sia la dimostrazione. Mostra loro queste cose, Tito. Vivi davanti a loro questo tipo di vita. Insegna loro ad essere moderati, sobri, ma in ogni cosa mostra te stesso come esempio. Sii un esempio di vita per loro, un esempio di buone opere, mostrando nella dottrina integrità, dignità, incorruttibilità, un parlare sano e irreprensibile, affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. Ora, ci sono persone che dicono cose cattive di te semplicemente perché sei un cristiano, e a loro non piaci per questo. Recentemente una ragazza ci ha detto che i suoi genitori le mentono continuamente riguardo a noi, perché non vogliono che si avvicini al cristianesimo. E mi ha chiesto: hai detto questo a mia madre? E io ho detto: oh mamma, no. E lei: sapevo che non l'avevi detto. E io: no, di certo. Lei aveva fatto qualcosa e sua madre le aveva detto: oh, lui è molto arrabbiato con te. È uscito fuori ed è proprio arrabbiato che tu hai fatto questa cosa. E mi ha detto: sei arrabbiato con me? E io ho risposto: no, anzi, penso che sia fantastico. Ti ricordi, ti ho anche dato una mano. Era la cosa più saggia da fare. E lei: beh, mia madre mi ha detto che tu eri davvero arrabbiato e fuori di te, ma mi dice un sacco di bugie su di te, perché non vuole che io abbia stima di te, non vuole che mi avvicini al cristianesimo. Quindi mentiranno riguardo a te, cercano le cose, e se non riescono a trovare niente, si inventano qualcosa. E questo è davvero triste. Ma non mettere benzina sul loro fuoco, non dar loro nessuna occasione per dire male, ma vivi una vita di devozione a Gesù Cristo, di dedizione. Ora, i servi siano sottomessi ai propri padroni, cercando di compiacerli in ogni cosa, di non contraddirli. In realtà, non mormorare, perché non potevi permetterti di contraddirli ad alta voce, se eri un servo. Ma molte volte andiamo via mormorando. Di non frodarli, ma di mostrare una totale fedeltà, affinché in ogni cosa onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini.

vivere come vivevo prima? No. Cosa mi insegna la grazia di Dio? Che dovrei rinunciare all'impietà, che dovrei rinunciare alle mondane concupiscenze, che dovremmo vivere sobriamente, giustamente e piamente. La grazia di Dio mi insegna questo. Non mi insegna che posso uscire e vivere come mi pare, e la grazia di Dio coprirà tutto, ma mi insegna che devo vivere una vita giusta, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. E questa è la cosa che meglio di tutte mantiene la nostra vita nella giusta prospettiva, il riflettere sul fatto che Gesù sta per tornare, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Giovanni, nella sua epistola, dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza si purifica come Egli è puro. È una speranza che purifica. Sapendo che Gesù può tornare in ogni momento, vivete giustamente, vivete piamente. Il libro di Giuda, il messaggio centrale si trova nel versetto 21, in cui Giuda dice: conservatevi nell'amore di Dio. E uno dei modi in cui ci dice che possiamo conservarci nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo. Di nuovo, per mantenere la mia vita nella giusta prospettiva, è importante, così importante, che io sappia e che io mi renda conto che Gesù sta per tornare in ogni momento, e che io devo vivere nell'anticipazione e nell'attesa del suo ritorno immediato, l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Qui Gesù viene chiamato grande Dio, con sommo dispiacere per i testimoni di Geova, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Insegna queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità. Nessuno ti disprezzi. A Timoteo ha detto: nessuno disprezzi la tua giovinezza. Tito probabilmente era più grande, e quindi semplicemente nessuno ti disprezzi. Ora, Gesù ha dato se stesso per noi per riscattarci. La redenzione è per mezzo della morte di Gesù Cristo, per mezzo del suo sangue sparso. Riscattarci da cosa? Da ogni iniquità. Ma la redenzione è anche in positivo, per purificare per sé un popolo speciale o particolare. Ora, alcune persone interpretano questo in modo sbagliato. Mi ricordo anni fa, al tempo del college, che c'era questa ragazza che si vestiva sempre in modo così particolare, voglio dire strano, e un giorno le ho chiesto perché indossasse sempre quei vestiti così strani, e lei ha detto: Dio ci ha detto che dobbiamo essere un popolo particolare. Siamo diversi dal mondo, questo è sicuro, ma non dovrebbe essere nel modo di vestire, ma nell'intero nostro stile di vita che si vede la differenza. Particolare perché voglio fare opere buone, è in questo che mi distingo dal mondo. Ora, riprendili con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona. Così qui, come da molte altre parti, il cristiano è esortato ad ubbidire alle autorità del governo che sono su di lui, non solo quando mi piace quello che fanno, ma anche in quelle aree che trovo molto irritanti, persino in quelle aree in cui credo che sbaglino. Devo ugualmente essere sottomesso a quelle autorità che sono state messe sopra di me. Romani 13. Le autorità sono istituite da Dio. Siate sottomessi. Pietro ci dice di essere sottomessi. Ora Paolo dice la stessa cosa a Tito, di insegnare l'ubbidienza alle autorità, di non dire male di alcuno, che non siano contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insieme.

0: insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ora, questo è molto simile ad Efesini capitolo 2, in cui Paolo fa un contrasto molto interessante tra il prima e il dopo. Egli ha vivificato anche voi, dice, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri, la vita di prima. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. Ora anche qui abbiamo il prima e il dopo, e nel prima lo divide in tre sezioni. La prima sezione sono le cose insensate che facevamo. Anche noi infatti un tempo eravamo insensati. È insensato disubbidire a Dio. La follia è un segno della disubbidienza. Come Samuele che rimprovera Saul quando lui non distrugge completamente gli Amalechiti e presenta una debole scusa religiosa per la sua mancanza di ubbidienza. Li ho tenuti per sacrificarli. Samuele dice: l'ubbidienza è meglio del sacrificio e ascoltare attentamente Dio è meglio del grasso dei montoni. Perché non hai fatto quello che Dio ti ha comandato? Hai agito da folle. È sempre folle disubbidire a Dio. La seconda manifestazione della sua follia è il suo essere ingannato. E che cosa ingannatrice è il peccato? Vi ricordate di Sansone? Dopo che i suoi capelli sono stati tagliati, e Dalila dice: Sansone, i filisteti sono addosso. Lui dice: ne uscirò come tutte le altre volte. Ma non sapeva che lo spirito di Dio si era ritirato da lui. Ingannava se stesso, circa le sue capacità e la sua forza. E uno che è ingannato circa la verità della sua condizione è un folle. Ora, la seconda categoria è sotto la categoria degli schiavi. È la stessa parola in greco doulos, perché eravate schiavi di varie concupiscenze e voluttà, o desideri e piaceri. Ed è facile diventare schiavi delle proprie concupiscenze. Molto facile. E tutto intorno a voi potete vedere persone che sono state rese schiave dalle loro concupiscenze, il loro desiderio per il bere, il loro desiderio per l'alcol, il loro desiderio per il sesso. Questi piaceri che perseguono diventano dei padroni su di loro, dei tiranni che li dominano, e uno facilmente può diventare schiavo dei suoi appetiti carnali quando li portiamo agli estremi. L'ultima lista riguarda lo stile di vita. Vivendo, qual è il tuo stile di vita? Vivendo nella cattiveria e nell'invidia, il mondo intorno a te. Giacomo dice: da dove vengono le liti e le contese tra di voi? Non vengono dai vostri desideri, dalle vostre concupiscenze? Voi desiderate e non avete, voi invidiate quelli che hanno. Questa invidia, quanto è piena d'odio e quanto ti rende pieno d'odio. E quindi odiosi e odiandoci il mondo intorno a noi. Paolo dice: è così che eravamo. Una volta eravamo insensati, eravamo schiavi, vivevamo una pessima vita, piena di cattiveria e invidia, pieni d'odio per gli altri e odiati dagli altri. Ma quando dà questa immagine nera in Efesini, concludendo con «per natura eravamo figli d'ira», il verso seguente inizia con un «ma», che è una congiunzione dissociativa. Oh, come ringrazio Dio per questa congiunzione dissociativa! Eccomi qui in questa condizione triste, senza speranza, perduto, separato da Dio a causa del mio modo di vivere, camminando secondo la carne, rinnegando le cose dello spirito. Ma Dio ha amato l'uomo in questa terribile condizione di corruzione. L'amore di Dio ha vinto, ma Dio, dice Paolo, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amato. E qui, dopo avere di nuovo elencato queste cose, ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini. Qui c'è l'uomo nella sua terribile condizione, eppure è ancora amato da Dio, e ad un certo punto del tempo l'amore di Dio è stato manifestato, la bontà di Dio manifestata all'uomo in questa triste e disperata condizione. Quindi vengono messe insieme queste due idee contrastanti: l'uomo nella sua pessima e corrotta condizione e Dio nel suo glorioso amore che desidera riscattare l'uomo perduto. Ma dopo che sono apparsi la bontà e l'amore di Dio nostro Salvatore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Paolo, in Efesini, voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori, e qui dichiara non per opere giuste che noi avessimo fatto. Questo non mi salva, le opere giuste non potranno mai salvarmi, c'è solo un'opera che può salvarmi, e cioè l'opera di Gesù Cristo. E quando vanno da Gesù una volta e dicono che dobbiamo fare per compiere le opere del Padre, Gesù risponde: questa è l'opera del Padre, che crediate in colui che egli ha mandato. E quindi l'unica opera che ti porterà alla redenzione è l'opera di Gesù Cristo sulla croce. E non c'è una sola singola opera che puoi fare per salvare la tua anima dalla dannazione che merita. Ma se credi in Gesù Cristo, Dio ti garantirà il perdono e la vita eterna. Oh, profondità delle ricchezze della misericordia e dell'amore di Dio verso di noi in Cristo Gesù. Egli ci ha salvato non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Quando vieni a Dio, non veniamo a Dio dicendo: oh Dio, giustizia, voglio giustizia. Ma vengo e dico: Dio, misericordia, ho bisogno di misericordia. Io merito il giudizio di Dio per la mia disubbidienza e per la mia ribellione contro di Lui nella mia vita passata. Ma Dio è misericordioso verso di me. Dio mi ama. Dio è sempre stato buono e benevolo con me. E Lui mi ha salvato non per le opere giuste che ho fatto, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. La rigenerazione, cioè la nuova nascita per lo Spirito. È qui che trovo la mia nuova vita, ed è qui che trovo la mia speranza. Sono stato salvato per l'opera dello Spirito di Dio nella mia vita, quel lavacro e quella pulizia del mio peccato e del mio passato. Questa è la cosa gloriosa dell'Evangelo. Non importa quello che puoi aver fatto nel passato, quali cose orrende possono esserci lì. Il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, purifica l'uomo da ogni peccato. E se tu vieni a Gesù Cristo, c'è una purificazione completa, un totale annullamento del passato. E quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto egli ha allontanato da noi i nostri peccati. Non siete felici che non abbia detto: quanto è lontano il Nord dal Sud, egli ha allontanato da noi i nostri peccati? Perché i miei peccati sarebbero lontani solo 13.000 chilometri, se vado dritto per dritto, o 20.000 se giro intorno, perché potrei andare a Nord solo finché non arrivo al Polo Nord, e poi inizierei ad andare a Sud, e c'è una misura definita tra il Polo Nord e il Polo Sud. 13.000 chilometri passando per il centro della Terra, 20.000 chilometri girando intorno alla Terra. Ma dice quanto è lontano il Levante dal Ponente. Ora puoi partire stasera e puoi volare verso est per il resto della tua vita. O puoi partire e volare verso ovest stasera e poi volare verso ovest per il resto della tua vita. Non volerai mai verso est volando verso ovest, mentre puoi volare verso sud continuando a volare verso nord. Nel momento in cui raggiungi e superi il polo nord, tu inizi a volare verso sud. Quanto è lontano il levante dal ponente. Chissà se pensava proprio a questo, Davide, o è stato per ispirazione di Dio. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da me i miei peccati. Oh, quanto è buono, e quanto è pieno d'amore, e quanto è benigno Dio con me, misero povero peccatore. Il lavacro, la rigenerazione, la nuova nascita, l'essere una nuova creatura in Cristo e il rinnovamento dello Spirito Santo che mi rinnova giorno per giorno, che egli ha copiosamente sparso su di noi. Oh, Dio ha sparso il suo spirito di misericordia e grazia sulle nostre vite, perché noi ne avevamo bisogno abbondantemente. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, tutto quello che Dio ha per te è racchiuso in Gesù. Non hai bisogno di nient'altro che Lui. Lui è il dono, è tutto in Lui, tutto incluso. Questa è la testimonianza che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la vita. Dio ci ha dato la pace, questa pace è nel figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la pace. Dio ci ha dato l'amore, chi ha il figliuolo ha l'amore. Dio ci ha dato la gioia, chi ha il figliuolo ha la gioia. È tutto in Gesù. Dio non ha niente per te se non Gesù. È tutto racchiuso in Lui, che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la Sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Così, essendo giustificati, cioè essendo dichiarati innocenti, dichiarati giusti da Dio. La parola giustificato è la dichiarazione della mia completa innocenza. Come fa Dio a fare questo dal momento che sono così colpevole? Perché tutta la mia colpa è stata riversata su Gesù Cristo e Lui è morto per me. Quindi il perdono di Dio verso di me è un perdono totale, così totale che il mio passato non mi verrà mai più messo davanti da Dio. L'Apostolo Paolo dice in Romani capitolo 8: chi accuserà gli eletti di Dio? Oh, lui è un bugiardo. Oh, lui ha fatto questo. Oh, lui è colpevole di quello. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dice Dio è colui che li giustifica. In altre parole, sappiate questo: Dio non ti accusa di niente. Al contrario, Dio ti ha dichiarato totalmente innocente da tutte le accuse. Ti ha giustificato per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, essendo giustificati per la sua grazia, affinché diventassimo eredi. L'effetto di questo è che ora io sono un erede di Dio, del regno eterno di Dio. Le ricchezze della gloria del regno eterno di Dio sono mie. Io sono erede di Dio. Io sono un figliuolo di Dio. E se sei figlio di Dio, allora sei un erede. Erede di Dio e coerede di Gesù Cristo. Oh, la gloriosa opera della salvezza di Dio. Non solo siamo salvati dall'ira di Dio, che deve essere rivelata contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità di Dio nell'ingiustizia, ma per la gloria di Dio possiamo sperimentare la gloria di Dio per tutta l'eternità, come un figliuolo di Dio e come un erede di Dio. Questa speranza che ho della vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Ascolta, il mondo non ha niente da offrirti che si avvicini minimamente a quello che Dio ti sta offrendo stasera. Se il mondo ti potesse offrire tutto il mondo, con tutti i suoi luccichi e tutto il resto, sarebbe una povera imitazione confronto a quello che Dio ti offre per mezzo di Gesù Cristo. Perché se tutto il mondo fosse tuo, la gloria dei suoi regni, la magnificenza, il fasto, l'adulazione, Per quanto tempo avresti tutto questo? Quanto a lungo vivrai? Per quanti altri anni sarai ancora qui? Diciamo che puoi arrivare a 100 anni. Cos'è in confronto all'eternità? Mosè ha fatto una scelta molto saggia quando ha scelto piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Per grazia siamo stati salvati, siamo diventati eredi, abbiamo la speranza della vita eterna. Sicura è questa parola, e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Ora direte, beh, questo è il contrario di quello che ci hai appena detto. No, non lo è affatto. È il passo successivo. Siete salvati per fede, mediante la fede, non per opere giuste che avessimo fatto, ma per la grazia di Dio voi siete salvati. Ma voi che siete salvati, è importante che ora portiate un frutto di giustizia mediante le vostre opere. Le vostre buone opere non vi salvano, non possono salvarvi, ma le vostre buone opere sono una prova della vostra fede, perché la fede è attiva. Credere è un verbo attivo, non un verbo passivo. E il vero credere si manifesterà nelle opere della vita di una persona. Così Giacomo dice: mostrami la tua fede senza le opere, e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Voi dite di avere fede. La fede senza le opere è morta. Non credete veramente. Ora, se io facessi una profezia, che la California meridionale sarà scossa e sprofonderà nel Pacifico domani mattina, e mi chiamate, diciamo che la predizione è per le 8 di domani mattina, mi chiamate alle 7:30 e mi dite: credi ancora che succederà? Oh sì, se sono ancora qui. Voi dite: oh, non ci crede veramente. Ma se mi chiamate e vi risponde la segreteria, che dice: spiacente, non sono a casa, mi trovo a Phoenix in attesa del grande terremoto, allora pensereste: ehi, ci crede davvero? Le sue azioni ora sono coerenti con la sua dichiarazione. Le mie azioni, le mie opere, devono essere corrispondenti a quello che dico di credere. E se ci credo veramente, allora ci saranno delle opere corrispondenti che testimonieranno di quello che credo e dichiaro di credere. Questo è quello che sta dicendo la Bibbia. Se le tue opere non sono in armonia con la tua professione di fede, la tua professione di fede è una bugia, è vuota, e non sarai mai salvato da una bugia. Io credo in Gesù Cristo. Oh, che cosa grandiosa da dire! Allora vediamo come questo ha cambiato la tua vita. Se tu continui a vivere secondo la carne, se continui a fare le stesse vecchie cose che facevano parte della tua vita passata, eppure dici: oh, io credo che Gesù è il mio Signore e Salvatore, sei un bugiardo. Nella prima piccola epistola di Giovanni, che inizieremo presto, molto presto, Giovanni ci dirà diverse affermazioni che fa la gente. Oh, io cammino nella luce. Gran bella cosa da dire, non è vero? Ma se tu dici di camminare nella luce e cammini nelle tenebre, tu stai mentendo, non stai dicendo la verità. Oh, io non pecco. Ehi, ehi, aspetta un attimo. Se dici di non aver peccato, fai Dio bugiardo e la verità non è in te. Oh, io dimoro in Cristo. Che cosa bellissima. Se uno dice: io dimoro in Lui, questa è una cosa gloriosa da dire. Ma se dimori in Lui, allora dovresti camminare come Lui ha camminato. Oh, io amo Dio, un'altra cosa gloriosa da dire. Ma odio mio fratello. Giovanni dice: ti sbagli, stai facendo un errore. Come puoi amare Dio che non vedi e odiare tuo fratello che vedi, che è stato fatto ad immagine di Dio? Quindi non è quello che dico, sono le opere che provano il mio credere e la mia fede. E quindi ora Paolo dice: afferma a quelli che credono in Dio, afferma con forza queste cose, affinché abbiano cura di applicarsi a opere buone, che le vostre opere siano in armonia con la vostra dichiarazione di fede. Ma evita le discussioni stolte, le genealogie. I ministri dell'Evangelo possono rimanere intrappolati in così tante discussioni stolte, Domande che molto spesso non vengono fatte con il desiderio onesto di avere una risposta. E c'è una grande differenza tra le domande stolte e le domande oneste, le domande serie. Io non ho tempo per le domande stolte, quando una persona vuole solo mettere in dubbio la scrittura. Dove ha trovato Caino sua moglie? Sono sempre sospettoso quando un uomo è interessato alla moglie di un altro. Evita le discussioni stolte, le genealogie, le contese e le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vane. Sono una perdita di tempo. Ogni tanto mi capita di rimanere intrappolato in queste cose. Qualche giovane viene avanti e inizia a fare domande solo per creare una discussione. Triste. Evita l'uomo settario o l'eretico, l'uomo che crede qualcosa in cui tu non credi. Ciò in cui crede è diverso da ciò in cui credi tu. Dopo una prima e una seconda ammonizione. In altre parole, se continua, dopo che tu lo hai ammonito due volte, allora evitalo, rigettalo. Ammoniscilo un paio di volte, dagli un paio di opportunità. Se è un eretico, un settario e ha qualche strana dottrina, ammoniscilo un paio di volte. E se non ascolta gli ammonimenti, allora mettilo fuori dalla comunità, rigettalo, sapendo che un tale è pervertito e pecca, essendo condannato da se stesso. Ora termina l'epistola con diverse piccole indicazioni personali rivolte a diverse persone. Quando ti avrò mandato Artema o Tichico, fa di tutto per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passare l'inverno lì. Quindi sta per mandare un po' di aiuto a Tito. Sia Artema che Tichico stanno per andare a prendere il posto di Tito, in modo che Tito può andare a incontrare Paolo lì a Nicopoli, dove Paolo progetta di passare l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista della legge, e di Apollo. Apollo, quell'interessante uomo che aveva amministrato a Efeso, e poi dopo a Corinto. Era diventato senza dubbio un compagno di Paolo. Immagino che stessero molto bene insieme, perché entrambi conoscevano molto bene le scritture ebraiche ed entrambi erano in grado di convincere le persone in modo potente dalle scritture che Gesù era il Messia. Quindi vuole che si prenda cura di Zena, il giurista della legge, e Apollo, affinché non manchi loro nulla. Ora imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere per i bisogni urgenti, affinché non siano senza frutto. Tutti quelli che sono con me ti salutano. Saluta quelli che ci amano in fede. La grazia sia con tutti voi. Amen. Così la lettera a Tito.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori che ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione. Siamo di nuovo insieme. Vogliamo continuare la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà si trova al capitolo 8, i versetti 26 e 27.

molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre.

aver confermato di essere l'Io sono, il Signore Gesù continuò la sua frase mettendo in luce la sua possibilità e autorità di giudicare, essendo Dio. Affermando di avere molte cose da dire e da giudicare sul conto di quei giudei che discutevano con lui, Gesù lasciò trasparire che li conosceva bene. Li conosceva al di là di ogni apparenza, al di là di una conoscenza puramente umana, di una conoscenza del cuore. Dicendo questo, confermava ulteriormente la sua divinità, che gli permetteva di distinguere quello che si trova nel cuore dell'uomo e gli permetteva anche di giudicarlo secondo la sua perfetta giustizia. Tuttavia Gesù rinunciò alla possibilità di smascherare la loro malizia, di svergognare la loro superficiale religiosità, palesando l'incredulità del cuore e scoprendo degli animi corrotti dalla presunzione e dall'orgoglio. Rinunciò a fornire prove inequivocabili della verità della sua parola per convincere i suoi interlocutori. Si rifugiò nella testimonianza del Padre Celeste e nella pace della propria coscienza. A volte è proprio inutile sostenere le proprie tesi, anche se queste corrispondono a verità, quando coloro che dovrebbero accoglierle ci disprezzano, ci deridono, ci sono contrari per partito preso. In casi del genere è meglio rinunciare, perché si parlano linguaggi diversi e manca la volontà di capire, di comprendersi. Nel caso della testimonianza cristiana, il Signore Gesù stesso consigliò di non dare ciò che è santo ai cani e di non gettare le proprie perle davanti ai porci per non essere sbranati. Lo troviamo al capitolo 7 del Vangelo di Matteo. È molto meglio rimettere ogni cosa nelle mani di Dio, accontentandosi della sua approvazione e della pace della nostra coscienza. A prima vista, quello che sto dicendo può sembrare una scelta motivata dalla debolezza, dal timore di non riuscire a sostenere le proprie tesi, ma si tratta invece di una presa di posizione di fede, di un atto di umiltà verso il Signore e di dipendenza dalla parola di Dio. Quando la parola si lascia respingere, si lascia contrastare, rifiutare, deridere in certi casi, noi cristiani, che siamo portatori di quella parola, non siamo maggiori, non siamo superiori a lei e dobbiamo seguire la parola nella sua umiliazione, senza pretendere di farla trionfare a tutti i costi. La verità non ha bisogno di paladini, sa difendersi e sa imporsi da sola. Ricordiamocelo, per non apparire dei fanatici idealisti, noi dobbiamo apparire, vogliamo apparire come dei cristiani, seguaci di quel Cristo che si è lasciato contrastare, rifiutare, respingere e deridere. Un caro saluto.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro amico in ascolto, ti saluto nel nome prezioso del Signore Gesù. Da questa trasmissione che continua la ormai lunga serie sulla persona ed opera di Cristo, presenterò dei pensieri prima introduttivi ai suoi miracoli e in un secondo momento proporrò alla tua cortese attenzione alcune spiegazioni tratte dai brani dei Vangeli dove sono menzionati per l'appunto alcuni miracoli. Qui presenterò soltanto delle constatazioni introduttive a questo vasto ed importante argomento. Prima di proseguire, lascio spazio ai tecnici della sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

Nel parlare dei miracoli di Cristo, bisogna prima fare alcune doverose premesse in senso generale intorno ai miracoli. Il miracolo si può definire così in senso generale: un evento soprannaturale che occorre nella natura ed è compiuto tramite il potere immediato di Dio. O ancora, il miracolo è una interferenza nell'azione ordinaria delle forze della natura da parte dell'autore della natura stessa, proviene da un diretto atto della volontà di Dio. La Bibbia presenta i miracoli sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, ed il loro numero è certamente elevato. Purtuttavia, bisogna precisare almeno tre cose. Primo, quando si tiene conto del lungo periodo di tempo coperto dalla rivelazione biblica, il numero dei miracoli non è proporzionalmente elevato. Il loro numero maggiore si ha con la prima venuta di Cristo, ed è ovvio, siccome egli costituisce il vertice della rivelazione e della redenzione. In altre parole, è il culmine, il compimento del piano di salvezza. Con i miracoli, Dio, in secondo luogo, manifestava la sua potenza e la sua gloria.

In terzo luogo, i miracoli tendono a raggrupparsi intorno a certi grandi fatti e persone. Molto spesso, soprattutto nella storia dell'Antico Testamento, i periodi in cui ce ne sono stati in abbondanza sono spesso stati dei tempi non associati a risveglio spirituale, semmai a momenti di crisi. Si può ben dire che nell'Antico Testamento sono tre i periodi in cui ci sono stati molti miracoli. Al tempo di Mosè, quando Israele era schiavo in Egitto e poi in seguito durante la traversata del deserto. Questi miracoli vennero dati da Dio per confermare la liberazione del suo popolo. Poi, molti miracoli si ritrovano al tempo dei profeti Elia ed Eliseo. Qui lo scopo era quello di sostenere i credenti contro il paganesimo. Il terzo ciclo lo si ritrova al tempo dell'esilio del popolo di Dio all'epoca del profeta Daniele. Di questi tre diversi momenti non si può mai parlare come periodi di risveglio. Per esempio, durante il primo c'era una costante mormorazione del popolo a causa della mancanza di fiducia nel Signore. Per esempio, nel secondo, molti fra il popolo si trovarono favorevoli niente meno che agli idolatri profeti di Baal. E nel terzo periodo, il popolo di Israele era niente meno che in prigionia. Bisogna comunque dire che i miracoli scuotevano l'indifferenza spirituale del popolo e soprattutto rivelavano la grandezza della gloria e della potenza di Dio nei confronti dei pagani. Il discorso è diverso se ci riferiamo agli inizi dell'era cristiana. È scritto: la quale, cioè la salvezza, dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate. La predicazione apostolica venne spesso seguita da miracoli attraverso i quali Dio confermava la fondazione della Chiesa e la missione degli apostoli e dimostrava l'eccellenza del Vangelo in mezzo ad un mondo idolatra. Con questa precisazione è necessario aggiungere che molti uomini dell'Antico Testamento, quali ad esempio Abramo, Davide, non sono stati guidati dal Signore nel compiere miracoli. Eppure la Bibbia li considera grandi uomini di Dio che lo hanno servito fedelmente. È interessante notare a questo proposito che colui il quale venne definito da Cristo stesso il maggiore dei profeti, cioè Giovanni Battista, non compì alcun miracolo. Nel parlare di uomini che non hanno compiuto miracoli, eppure la Bibbia li definisce uomini di Dio, fedeli a Lui, dicevo, nel parlare di questi uomini che non hanno compiuto dei miracoli, si deve aggiungere che lo stesso principio vale per i credenti appartenenti alla Chiesa, cioè a quel periodo di tempo che va dalla discesa dello Spirito Santo fino al ritorno di Cristo, periodo nel quale stiamo vivendo. Dio è sovrano e può in questo senso accordare ancora miracoli. In ogni caso, Lui non ha mai smesso di compiere miracoli, soprattutto nel cuore dell'uomo. Non ci si dimentichi quindi che i veri momenti di risveglio spirituale nella storia della Chiesa cristiana non hanno avuto manifestazione di miracoli come al tempo di Mosè o dell'inizio dell'era cristiana, quanto piuttosto dei miracoli o opere maggiori di cui aveva detto Cristo rivolgendosi ai suoi discepoli. Egli si era espresso con queste parole: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori. Queste opere maggiori altro non sono che l'annuncio del Vangelo, la predicazione cristiana fondata unicamente sull'autorevole messaggio biblico, a cui segue la conversione delle persone e per l'opera di convincimento dello Spirito Santo. Ed il risveglio spirituale accade proprio unicamente quando c'è un ritorno alla parola di Dio. Dicevo all'inizio che questa premessa un po' lunga era doverosa prima di parlare dei miracoli compiuti da Cristo. Devo però fermarmi qui. Ti do pertanto appuntamento alla prossima trasmissione, così potrai ascoltare il seguito.
lascerò da parte i miracoli che si riferiscono alla persona stessa di Cristo, quale ad esempio la resurrezione, per esaminare soltanto quelli fatti da Lui. Prima di salutarti, ti invito ancora ad ascoltare un po' di musica. Poi ti darò alcuni annunci importanti.

Mi rendo conto di non aver fatto altro che sfiorare un simile profondo argomento, ma il mio scopo era semplicemente quello di preparare una introduzione ai miracoli di Cristo. Comunque, nel caso in cui tu volessi già approfondire il discorso, scrivici. Il tempo a mia disposizione è terminato. Pertanto ti saluto e ti ringrazio per il cortese ascolto. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Vogliate gradire, miei cari amici in ascolto, il mio più cordiale saluto. Spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti per riprendere lo studio dell'Esodo. Al termine dell'ultima trasmissione abbiamo detto che Sefora, la moglie di Mosè, evidentemente si era rifiutata di far circoncidere il figlio e che Mosè non aveva insistito. Forse Mosè non pensava che la circoncisione fosse tanto importante ed è naturale che sua moglie abbia pensato a sua volta che fosse una cosa stupida e ripugnante. Il fatto è che Mosè non volle litigare con sua moglie. Certo, Sefora non era atea ma una monoteista, però non intendeva obbedire a Dio per quanto riguardava la circoncisione e Mosè non aveva voluto discutere la questione con lei. Ed è strano, non è vero, che proprio quel Mosè che ebbe il coraggio di affrontare il faraone non se la sia sentita di affrontare sua moglie. Quel Mosè che non esitò mai a rimproverare gli israeliti quando avevano sbagliato, non riuscì a opporsi al volere della moglie. Mosè pensò naturalmente che se la sarebbe cavata lo stesso, anche se non ubbidiva a quest'ordine di Dio. Si comportò insomma come molti servi del Signore che trascurano le proprie famiglie mentre si danno molto da fare per aiutare le famiglie degli altri. Dio però intervenne e lo attese al varco nel deserto per fargli capire quanto grave fosse la sua trasgressione. E noi vediamo qui quanto sia pericoloso quando marito e moglie non sono del tutto d'accordo su questioni di origine spirituale, di ordine spirituale. Ed è per questo che la scrittura mette i credenti in guardia contro i cosiddetti matrimoni misti, cioè contro i matrimoni tra credenti e non credenti. Il fatto è che fu Sefora a circoncidere il figlio per salvare la vita a Mosè, e con questo Sefora fece un atto di fede, credendo alla promessa di Dio fatta ad Abramo, cioè che avrebbe benedetto tutti i suoi discendenti legati a lui dal patto, di cui la circoncisione era appunto il segno esteriore. Dopo la circoncisione del figlio, forse quando erano già arrivati in Egitto, Mosè avrà probabilmente pensato che Sefora avrebbe potuto creargli altri problemi e la rimandò a casa di suo padre. In seguito però, come vedremo, quando gli israeliti iniziarono la loro marcia nel deserto, Jetro, suocero di Mosè, gli riportò la moglie ed essi si riconciliarono. Andiamo dunque avanti con la lettura di questo capitolo 4 dell'Esodo. Leggo i versetti dal 27 al 31. L'Eterno disse ad Aaronne: va nel deserto incontro a Mosè. Ed egli andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. E Mosè riferì ad Aaronne tutte le parole che l'Eterno gli aveva incaricato di dire e tutti i segni portentosi che gli aveva ordinato di fare. Mosè ed Aaronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani dei figli di Israele. E Aaronne riferì tutte le parole che l'Eterno aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo.

ed il popolo prestò loro fede. Essi capirono che l'Eterno aveva visitato i figlioli di Israele e aveva veduto la loro afflizione, e si inchinarono e adorarono. Qui ci troviamo di fronte ad un grande atto di adorazione da parte del popolo nei riguardi di Dio. Gli israeliti rinnovarono così la loro fede nell'Eterno, ed in base a tale fede Dio li condurrà fuori dall'Egitto. Ed eccoci giunti, amici, al capitolo 5 del libro dell'Esodo. Con questo capitolo inizia il conflitto fra Dio e il Faraone. Infatti le piaghe, i terribili flagelli con cui Dio colpì l'Egitto, avevano di mira soprattutto la sua idolatria, cioè l'idolatria dell'Egitto, i suoi falsi dei. Mosè dunque tornò in Egitto dopo 40 anni e doveva ora prepararsi a liberare il suo popolo dalla schiavitù. Prima di tutto doveva riunire gli anziani di Israele, poi dovevano andare dal Faraone per avanzare la loro richiesta. Il Faraone però si rifiutò di lasciar partire gli israeliti, e questo aprì il conflitto tra Dio e gli dei falsi dell'Egitto. I flagelli, le piaghe con cui Dio colpì gli egiziani facevano parte di un piano ben preciso di Dio. Non dobbiamo quindi immaginarci che Dio, dopo aver mandato per esempio il flagello delle rane, si sia detto: ed ora con quale altro flagello colpirò l'Egitto? Probabilmente, amici miei, non c'è mai stato nulla di così organizzato e significativo come queste piaghe, chiaramente dirette, come ho detto, contro l'idolatria egiziana. Come era naturale, il faraone chiese: e chi è l'Eterno? Non lo conosco e non ho nessuna intenzione di lasciare andare Israele. Dio allora si presentò e lo fece colpendo con terribili flagelli tutto l'Egitto. Ed in Esodo capitolo 7 versetto 5 vediamo che Dio dichiara la sua intenzione senza mezzi termini: gli egiziani conosceranno che io sono l'Eterno quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò tratto di mezzo a loro i figliuoli di Israele. Dio quindi usò le piaghe per liberare il suo popolo e per farsi conoscere dagli egiziani. Ogni piaga o flagello, dunque, era diretta contro una divinità egiziana. In Egitto, infatti, vi erano migliaia di templi, milioni di idoli e addirittura circa 3.000 divinità. Non bisogna però pensare che gli egiziani fossero stupidi, anche per quanto riguarda la loro religione. Pensate, amici, oggi noi abbiamo la radio a transistor, la televisione a colore, siamo stati anche sulla Luna. Ma questo non significa che siamo superiori agli antichi egiziani. Infatti tutta la nostra cultura è basata su ciò che ci è stato tramandato dai nostri antenati, e noi non facciamo altro che costruire sulle loro conoscenze, sulle loro scoperte. Gli egiziani invece, come abbiamo già avuto occasione di mettere in rilievo, furono dei veri e propri pionieri in vari campi dello scibile umano, e specialmente in campo tecnico. Quanto alla loro religione in particolare, l'apostolo Paolo, nella seconda lettera a Timoteo capitolo 3 versetto 8, sottolinea il fatto che i sacerdoti e i maghi egiziani detenevano un effettivo potere. Egli infatti scriveva:

Dio dunque, per mezzo delle piaghe, volle colpire il faraone, l'idolatria egiziana e Satana stesso, ed Esodo capitolo 12 versetto 12 lo conferma. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno. Dio mostrò a tutti chiaramente che gli dei dell'Egitto erano falsi, non esistevano, e mostrò ad Israele che egli poteva liberarlo dalla schiavitù. Il fatto è che questi israeliti erano nati e cresciuti in un ambiente idolatrico, e Dio doveva dimostrare loro concretamente che lui era superiore ad ogni potenza, sia essa terrena oppure soprannaturale. A questo punto, cari ascoltatori, penso che sia opportuno parlare brevemente di ciascuna piaga, soprattutto per vedere se hanno un qualche significato di carattere spirituale o altro. Intanto ricordiamo che quando Mosè si presentò per la prima volta dinanzi al faraone, mutò il suo bastone in serpente. I maghi dell'Egitto fecero lo stesso, e ciò dimostra che Satana ha dei poteri ben precisi. Ma dopo di questo cominciarono a venire le famose piaghe. La prima piaga, di cui adesso faccio una breve introduzione, fu quella dell'acqua mutata in sangue, come si legge nel libro dell'Esodo al capitolo 7, versetto 19 a versetto 25. Dobbiamo qui tener presente che la fertilità della terra egiziana dipendeva dalle inondazioni del fiume Nilo, che così fertilizzava e irrigava i campi. Questo fiume, quindi, era sacro al dio Osiride, il cui occhio onniveggente è rappresentato in molti dipinti egiziani. Di conseguenza, vari riti pagani si tenevano ogni primavera, quando il Nilo vivificava tutto il territorio con le sue inondazioni. Quando però l'acqua fu mutata in sangue, il Nilo portò morte invece di vita. Ma i maghi egiziani riuscirono anch'essi a fare lo stesso prodigio. Abbiamo poi la piaga delle rane, che è descritta in Esodo capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 15. In questo caso dobbiamo sapere che uno dei templi egiziani più belli si trovava a Menfi ed era dedicato a Heka, la brutta dea dalla testa di rana. Era quindi un sacrilegio uccidere la rana sacra. Se però aveste trovato rane nella vostra casa, nel letto, nel cibo, dovunque, come successe agli egiziani, allora avreste avuto anche voi una gran voglia di ammazzarle tutte. Ma per gli egiziani le rane erano animali sacri. Inoltre, i maghi egiziani anche questa volta ripeterono il prodigio per conto loro, anche se era chiaro che finora erano ricorsi a dei trucchi o a qualche altra pratica magica. Ma a questo punto dobbiamo fermarci, dato che il tempo è quasi terminato. Perciò vi saluto e riprenderemo da questo punto la prossima volta.

0: attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
0: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
0: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Sì, eccoci ancora una volta a questo microfono, cari amici, e la mia bocca è pronta per parlarvi e sono i vostri orecchi pronti? Sono confidente che il Signore ci aiuterà, e l'uno e gli altri, nel comprendere il suo messaggio per noi. E detto questo, via, diamo inizio con un bell'inno.

bella musica e siamo davvero grati a questi giovani. Ed ora, amici, vi volete divertire? Volete fare un esperimento? Ebbene, andate distanti da casa vostra, che so, 4 o 5 chilometri, insomma, recatevi da un'altra parte della città. Poi, facendo conto di essere un forestiero, domandate a chi passa informazioni a come potete raggiungere il vostro domicilio. Beh, mica gli direte così. Darete loro l'indirizzo e direte che volete recarvi là. E fate questo diverse volte con diverse persone, che so, 10-15 volte, poi marcate giù le risposte e vedrete qualche cosa di strano. La metà o quasi delle risposte che vi hanno dato i vostri propri cittadini saranno scorrette, o almeno non saranno abili, per uno che non conosce la città, a portarlo là al domicilio che avete richiesto. Ora, vedete, amici, il Dio mandò profeti sopra profeti per dare direzioni giuste a come raggiungere la sua dimora celeste, e loro le dettero. Ma poi, per assicurarsi che le informazioni erano corrette, ecco che Dio mandò persino il suo unigenito figliuolo, il quale non solo venne per insegnarci la via, ma addirittura per divenire per noi la via, l'unica via. Infatti egli ha detto: io sono la via e nessuno viene al Padre se non che per mezzo di me. Sì, gli uomini non saranno capaci di guidarci alla vostra propria casa, di loro non potete fidarvi, ma Gesù è capace e vuole portarvi dritti alla salvezza, alla sua eterna dimora.

Ed ora passiamo alla lettura delle Sacre Scritture e apriremo il Nuovo Testamento all'Epistola di Paolo Apostolo ai Romani. Qui leggeremo al 10° capitolo i primi 13 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di leggere con noi o di prestare attenzione alla lettura della parola di Dio. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilirla loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo di fra i morti. Ma che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore, e questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Possa lo Spirito Santo imprimere bene nella nostra mente e nel nostro cuore queste preziose verità.

0: Alcuni anni fa una delle nostre chiese aggiunse al piano superiore del suo edificio un dipartimento per la scuola biblica domenicale. Per lungo tempo tale dipartimento necessitò di un pianoforte e, benché il pianoforte fosse disponibile nell'auditorium della chiesa, mai era stato possibile muoverlo fino lassù. Finalmente un giorno 5 uomini della chiesa decisero di addestrarsi a tale opera e, preso quel pesante strumento, cominciarono nel miglior modo che sapevano a strascicarlo fuori e poi a spingerlo su per le scale. Con una bella sudata e diversi sbuffamenti lo portarono fino in cima alla scalinata esteriore, ma dopo quello non riuscirono a far troppo progresso. Dopo una sosta per prendere fiato e un po' di forza, quei 5 provarono di nuovo e, malgrado avessero tutte le buone intenzioni e provassero con tutte le loro risorse, il piano sì entrò mezzo nella porta, ma poi non avanzava un palmo. E mentre così si affaticavano, uno dei presenti a voce alta citò un proverbio di Salomone che sembrava adattarsi a quella situazione: lo zelo senza conoscenza è cosa vana. E tale proverbio venne bene autentificato quando, come se fosse stato mandato dal Signore, un tale che passava di lì, notando quegli uomini far la lotta con quel piano, si fermò e propose di aiutarli. Era un movitore di pianoforti. Per prima cosa quel tale levò di mezzo quegli uomini, poi scelto uno solo di loro e, applicando a quell'operazione la conoscenza e l'esperienza del suo mestiere, mettendo il piano su di un fianco e facendolo scivolare su con una corda, in breve tempo il pianoforte era al piano superiore. Zelo senza conoscenza è cosa vana. Ora, io sono certo che il vecchio Salomone mai mosse pianoforti su e giù per le scale di qualche chiesa evangelica, ma nonostante aveva davvero ragione quando pronunciò quel proverbio. E quando io penso a quella scenetta, sempre bisogna che la connetti con la situazione spirituale di tante persone. Molte si rendono conto che hanno un'anima e che tale anima devono portarla in alto, su, in paradiso. E quest'anima, man mano durante il cammino della vita, diventa sempre più pesa, sempre più carica di peccati, sempre più difficile da portare in alto. Come fare? Tanti con disgusto smettono di far cosa alcuna e si lasciano cadere nello scetticismo. Altri si lasciano vincere dall'idea che è troppo difficile salvarsi, che è impossibile, e si abbandonano al fatalismo del destino o alla cecità dell'incredulità. Ma tanti altri, con zelo e passione, provano e provano e si affaticano giorno dopo giorno al duro compito di portare in paradiso la propria anima. Vi si affaticano con zelo, ma senza conoscenza. L'Apostolo Paolo ci dice che i propri connazionali erano nella stessa condizione, e scrivendo alla Chiesa di Roma, egli dice, parlando degli ebrei: «Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno sì zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza». E gli ebrei avevano zelo, davano il 10% delle loro entrate alla chiesa, pregavano 3 volte al giorno, digiunavano 2-3 volte la settimana, andavano in chiesa almeno 2 volte la settimana e durante il sabato non facevano cosa alcuna. Si vestivano in accordo con la legge di Mosè, che poi, scritta in piccoli rotoli, portavano appesa davanti al cuore o pendente sulla loro fronte. Pure con tanto zelo, quel popolo che era il prediletto di Dio fallì di comprendere la volontà di Dio e rigettò il Messia che da così tanto tempo aspettava. San Paolo dice: avevano zelo sì, ma senza conoscenza, e in loro vediamo il più grande paradosso della storia: il popolo di Dio così zelante andare perduto. Ora, ascoltatore, osserviamo per un momento la tragicità della situazione ebraica. È in fondo differente da quella odierna? Quanti al giorno d'oggi hanno zelo per le cose di Dio? Ogni mattina, mentre mi reco al lavoro, vedo delle donne che mai mancano di andare in chiesa. Persone molto pie che pregano spesso, che offrono il loro denaro alla chiesa, che fanno voti, che fanno digiuni e osservano ogni precetto. Eppure, se andassimo a domandare a quelle persone se sono salvate, vi risponderebbero che non lo sanno, ma che lo sperano, come gli ebrei del tempo di San Paolo, e se provano di guadagnarsi la salvezza, di portare in paradiso la propria anima, in verità hanno zelo, ma non hanno alcuna conoscenza della parola di Dio. Ascoltatore, quale fu lo sbaglio del popolo ebreo? Che errore commise nel praticare la propria religione? Paolo ce lo dice chiaramente nel versetto 3. Ascolta: perché gli ebrei, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Vedi, gli ebrei deliberatamente si astennero dal voler conoscere la giustizia di Dio, cioè il modo in cui Dio giustificava i peccatori, e ne hanno voluto usare uno proprio, cercando in quel modo di stabilire la loro propria giustizia, cioè la maniera di rendersi giusti e accettati davanti a Dio, e nel voler far questo non solo rimasero nei loro peccati, ma persero la salvezza provveduta da Dio. Qual è lo sbaglio commesso dalla maggioranza al giorno d'oggi? Lo stesso, sia per deliberata ignoranza, sia per pigrizia, sia per superstizione, la maggioranza delle persone ignora il mezzo che Dio ha provveduto per la salvezza della loro anima, e con zelo cerca di affermare la propria giustizia, di rendersi giusto e salvo davanti a Dio per mezzo delle buone opere, delle indulgenze, dei digiuni e cose simili, che, come dice Paolo, benché abbiano qualche virtù per il corpo, per l'anima però non giovano a nulla. La maggioranza mai ha letto la Sacra Scrittura, in cui è contenuta la giustizia di Dio. E quale peggior negligenza per uno che si chiama cristiano, se non che quella di ignorare la parola del suo maestro? Ma diciamo, qual è la giustizia di Dio? Come è che Paolo suggeriva ai suoi coetanei di ottenere questa giustizia? Amico, lo troviamo scritto in questo stesso passaggio, nei versetti 9 e 10. E ascolta quello che l'Apostolo dice: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Inoltre, l'Apostolo Paolo suggerisce in questa sua epistola che la stessa regola si applica ugualmente ai giudei come ai greci, come ai romani, come a tutti, poiché il Dio è uguale verso tutti e giustifica tutti dalle loro colpe nello stesso modo, cioè credendo, accettando e confessando il Signore Gesù Cristo quale Signore e unico Salvatore. Vedi, amico in ascolto, Paolo ci dà questa conoscenza delle Scritture. Paolo ci comunica il modo che Dio ha stabilito per la salvezza: non per opere buone, non con digiuni, non con denaro, ma per grazia mediante la fede. Ora, questa è una regola valida anche per noi che viviamo nel XXI secolo, oppure è stata abrogata? È bene, a giudicare da quello che si insegna nelle chiese oggigiorno, sembra che tale regola sia infatti cambiata, poiché si insegna di guadagnarci il paradiso con meriti e con opere buone. Si dice di essere zelanti in esse per essere abili di ottenere il riscatto dei nostri peccati. Ma amico, chi può mai guadagnarsi il paradiso? E peggio, chi mai lo merita? Te lo meriti tu? Io non di certo. Ascoltatore, nessuno può con le sue opere essere salvato, altrimenti perché mai Gesù doveva morire in croce? No, amico, malgrado quello che si insegni, la via della salvezza è sempre rimasta la stessa, e salvi siamo solo ed esclusivamente per mezzo di Cristo, credendo in Lui e non con la mente, ma col cuore, accettandolo quale Salvatore e come tale confessandolo, cioè ammettendolo pubblicamente. Ciò che ci salva non sono le nostre buone opere, ma è il suo sangue prezioso e nient'altro. Gesù è divenuto il nostro sostituto, ha preso su di sé i nostri peccati, tutte le nostre colpe, e l'ha espiate in croce. Egli là ha sofferto tutte le pene che noi dovevamo soffrire per un'eternità nell'inferno. Ed ecco perché ora noi siamo salvati. E questa, amici, è la via, l'unica via, la vera via. Questa è la conoscenza che gli ebrei non avevano, e non avevano perché rifiutavano di accettarla, preferendo i loro rituali, le loro funzioni, i loro precetti, le loro tradizioni. Questa è la conoscenza che ora ti è presentata e che, se accettata da te, ti darà accesso alla salvezza. Ascoltatore, nota: se tu accettassi questa conoscenza e ad essa unissi il tuo zelo, allora sì, tu potresti fare qualche cosa per il tuo Signore. Allora, in verità, tu potresti considerarti un discepolo e attivamente darti all'opera per il tuo Maestro. Ma, amico, ricordati, salvo sarai solo con l'accettare questa verità biblica, questa promessa del Signore. Ma non lo sarai mai col tuo zelo. Ricordati la storia del pianoforte. Lo zelo e gli sforzi di 5 uomini non furono capaci di muoverlo d'un palmo, ma la conoscenza e lo zelo di un solo uomo lo portò con successo al piano superiore. Mai, io ti dico, la tua anima andrà in paradiso né per mezzo dei tuoi sforzi, né per l'intercessione o i favori degli altri. Ma se tu lascerai Cristo prenderne cura, Egli da sé solo sarà più che abile di salvarla e di portarla con sé in paradiso. Ricordati dunque le parole dell'Apostolo Paolo: invoca il nome del Signore e poi confessalo davanti agli uomini, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Invocalo dunque ora, ammetti che sei un peccatore perduto senza speranza, credi col cuore che il suo sangue è più che sufficiente a purgarti da ogni iniquità e che il suo spirito sarà abile di preservarti da ogni caduta. Amico, accetta Gesù, va a Lui ed Egli manterrà le sue promesse e ti salverà. Che Dio ti benedica. Signore, benedici ora questi cari amici che hanno ascoltato, e poi, o Signore, ti preghiamo che col tuo spirito tu voglia far loro sentire che queste parole sono verità. Dagli la potenza di metterle in atto nella loro vita, affinché anche loro possano venirti a conoscere quale quello che sei, il Salvatore del mondo. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Sono grato di essere di nuovo qui con voi e spero che da questo settimo incontro nel libro di Romani possiamo essere edificati insieme. E quindi insieme guarderemo questo settimo capitolo del libro di Romani. La volta scorsa abbiamo visto Romani capitolo 6, perché il titolo Peccare ancora, perché ho messo questo titolo? La discussione di Paolo dai primi cinque capitoli ci porta alla conclusione che noi, come cristiani, se io sono nato di nuovo, io sono giustificato, sono reso giusto con un semplice fede nell'opera compiuta di Cristo. E perciò, Romani 6:1, la domanda sorge. Allora, se sono così salvato, potrei peccare finché voglio? E l'Apostolo Paolo un po' in capitolo 6 risponde a questa domanda. Io non evito di peccare per la paura di perdere la mia salvezza, quanto dal riconoscimento che sono una nuova creazione. Io sono una nuova entità, io sono in Cristo, sono morto il mio vecchio uomo. Il mio vecchio uomo è sepolto con Cristo e ora sono risuscitato in novità di vita. E quindi no, non dovremmo peccare di più, perché non dovrei volerlo. Dovrei vedere che, come abbiamo visto alla fine di Romani 6, il frutto del peccato qual era? Era la morte. E quindi se riconosco che il peccato sta distruggendo la mia vita, perché vorrei peccare di più? E se una persona vuole persistere nel peccato, dobbiamo chiederci perché. Hanno veramente una nuova natura in Cristo? Perché tu puoi mettere un abito nuovo sul maiale, ma il maiale, per quanto ben vestito è, torna sempre al fango. E quindi se io continuo ogni giorno di voler persistere nel peccato, io devo mettere in questione la mia natura. E quindi no, non voglio peccare di più perché Cristo mi ha cambiato. Un versetto importante che abbiamo visto era Romani 6:22. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato, non sono più un schiavo del peccato. Se io pecco, è per la mia volontà, non perché sono più schiavo di Satana. E sono stato fatto servo di Dio, allora avete per vostro frutto la santificazione, per fine la vita eterna. Quindi non dovrei voler più peccare. Ho una nuova natura, sono liberato dal peccato, pecco ancora, ma non è più chi sono. In capitolo 5 dei Romani, il primo e secondo Adamo, Gesù mi ha liberato dalla pena di morte, la pena del peccato. Lui mi ha giustificato. Poi, capitolo 6, lui mi ha liberato dal potere del peccato. Mi sta portando avanti in santificazione. E capitolo 7, c'è tuttora la presenza del peccato nella nostra vita, ma quando saremo glorificati, noi saremo resi simili a Lui e saremo un giorno completamente liberati da questo corpo di morte, da questo uomo esteriore. E quindi c'è tuttora la presenza del peccato, ma non definisce la nostra natura. La nostra natura ora è definita per il uomo interiore che viene rinnovato giorno in giorno. E quindi siamo stati giustificati, Gesù ci sta santificando e un giorno saremo completamente glorificati, corpo, anima, spirito. Le tre parti, le tre essenze dell'uomo. Prima di conoscere Cristo eravamo soltanto un corpo e un'anima. Ma ora vivificati in Cristo, lo Spirito di Dio in comunione con lo Spirito nostro dovrebbe dirigere la mente e la mente dovrebbe dirigere poi ora il corpo. E quindi vedremo che tuttora abbiamo questo corpo di morte che trasciniamo dietro e quindi la presenza del peccato c'è tuttora. Quindi capitolo 7 ho intitolato La presenza del peccato. Esiste nella nostra vita cristiana una certa lotta. Il nostro corpo tuttora ha i suoi impulsi che cerca di dirigere il nostro essere. Il nostro corpo cerca di nuovo di invertire la priorità. Il corpo vuole dirigere l'anima e lo spirito essere tralasciato, ma ogni giorno abbiamo la scelta di far governare lo spirito di Dio in comunione con il nostro spirito. E camminando per lo spirito, tutto viene poi in ordine come dovrebbe essere, fino alla gloria dove la nostra mente o anima e il nostro corpo saranno completamente glorificati e perfezionati, saremo liberati da questo corpo di morte, come Paolo dice alla fine di capitolo 7. Quindi Romani 7, la presenza del peccato, magari la domanda principale di capitolo 7 è: se io sono morto al peccato, dunque se il mio vecchio io è stato crocifisso con Cristo e sepolto con Cristo e ora sono vivificato in novità di vita, perché pecco ancora? Che è la grande domanda. Se lui mi ha liberato dalla pena di morte, mi ha liberato dalla potenza o dal potere del peccato, e adesso perché ancora vedo la presenza del peccato nella mia vita? E perché c'è una lotta adesso tra spirito e corpo che cercano di governare la nostra mente o la nostra anima. Quindi questo è Romani 7. Magari ci viene in mente l'episodio tra Gesù e Pietro, Giacomo e Giovanni nel giardino di Getsemani, mentre Gesù prega 3 volte nella sua passione prima di essere stato arrestato. Gesù, dopo aver pregato una volta, torna qui, Matteo 26, versetto 40, Gesù tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? E quindi Gesù che pregò, o per un attimo, o letteralmente per un'ora, questo primo momento di preghiera durò un'ora e i discepoli dormivano. Versetto 41, Gesù li incoraggia, li sprona, li spinge, dicendo: vegliate, pregate, per non cadere in tentazione. Ma sappiamo che sono tornati a dormire più volte. Nella prima, nella seconda, nella terza volta che Gesù pregò, si giungono i 3 discepoli a pregare con Gesù, e Gesù torna con la terza volta e dice: tranquillo, non diventa arrabbiato Gesù con i 3 discepoli che non pregano. Ma Gesù dice qui in versetto 41: poiché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Qui potremmo vederla in 2 modi. Il primo modo è che i discepoli in questo momento non sono ancora nati di nuovo in realtà. In questa sera, in Giovanni 13, quando Gesù lavò i piedi ai discepoli, lui ha detto: non devo lavarti, Pietro, tutto il corpo, perché sei già sanato, devo solo sciacquarti ai piedi. Quindi sembra che i discepoli furono santificati, erano già puliti, ma non era finché Gesù fosse risuscitato dalla morte, in Giovanni 20, che Gesù soffiò su di loro e ricevettero lo Spirito Santo, cioè nascono di nuovo. E poi il giorno di Pentecoste lo Spirito scende su di loro e trabocca da loro con evidenze per toccare il mondo attorno a loro. Lì il giorno di Pentecoste. E quindi potremo nel primo modo vedere che lo spirito loro è pronto, cioè il loro desiderio, magari corpo e anima, con la loro anima vedono Dio, vedono Gesù, hanno camminato con Gesù, vogliono ubbidirlo, ma non trovano nella loro anima il potere di farlo. E quindi il desiderio dell'uomo è pronto, ma la carne è debole. Loro ancora non risuscitati con novità di vita, Giovanni 20, non avendo lo Spirito di Dio in loro, non essendo ancora vivificati, perché Gesù ancora non è stato crocifisso ed non è ancora risuscitato, loro non hanno la resurrezione cristiana, non sono nati di nuovo ancora. sono incamminati con Cristo per 3 anni, ma ancora sono morti spiritualmente. Un po' strano, ma è un po' così. Quindi il primo modo, il desiderio dell'uomo è pronto, con la mente vuole servire Gesù, ma non riescono a trovare il modo di farlo. Perché la carne è debole, la carne, il corpo sta dirigendo l'anima. E lo spirito ancora non è vivificato. E Gesù è paziente con loro che dormono, non uno, non due, ma 3 volte. Perché lui sa che nell'uomo non c'è la capacità di ubbidire alla legge di Dio, non c'è la capacità di seguire Dio al 100%. C'è una buona volontà. Sei pronto, Pietro? So che vorresti, ma so che non sai farlo. Non potresti farlo, in realtà. Senza novità di vita che verrà. E un secondo modo di vedere questo versetto 41, lo Spirito Santo è pronto di voler operare in te, Pietro, ma la tua carne è ancora debole. Ma a questo punto Pietro non è risuscitato in novità di vita. E quindi l'uomo vuole, desidera con l'anima di essere religioso. Il buon buddista, il buon musulmano, ogni religione del mondo, con la mente, l'umanità dice: voglio essere un uomo da bene, voglio essere spirituale, voglio praticare questa religione, voglio fare questo percorso di pellegrinaggio cattolico. Ogni religione del mondo, con la mente, con l'anima dell'uomo, cercano di piacere a Dio, ma non riescono. Non è finché c'è la presenza dello Spirito che riusciamo. E quindi capitolo 7 di Romani, la prima parte è questa, sposi legati. La prima sezione, io ho creato questa divisione da versetto 1 a versetto 3. Paolo inizia questo discorso riguardo alla presenza del peccato dandoci una metafora di un matrimonio. Due persone sposate sono legate uno all'altro, sposi legati. Io non posso divorziarmi da mia moglie finché la morte non ci separi, giusto? E quindi Paolo ci porta ad una discussione per iniziare questa discussione verso il matrimonio. Romani 7, versetto 1, Paolo dice: ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge. Più spesso in questa lettera Paolo sta scrivendo ai giudei nella chiesa, i giudei convertiti al cristianesimo nella chiesa a Roma. E di nuovo qui lui dice: io parlo a persone che hanno conoscenza della legge. Magari qui non parlo a voi greci gentili, ok, le persone nella chiesa convertite al Vangelo, ma che non hanno un passato nel giudaismo. Voi che siete giudei, credenti, ma giudei di origine, voi sapete bene che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Quindi la legge di Mosè, che fu data ai nostri padri, ha validità finché quell'uomo è in vita, giusto? E infatti, parlando della legge, magari parliamo un attimo del matrimonio. Paolo dice, infatti, nella legge di Mosè, che parla del divorzio, parla del matrimonio, la legge è chiara e dice, infatti, una donna sposata è, per legge, legata al marito finché egli vive. Ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Potremmo anche leggere 1 Corinzi 7, dove Paolo parla anche del matrimonio, e lui dice: se una donna credente ha un marito non credente e è compiaciuta a restare con lei, lei magari deve restare con lui. Ma se il non credente dice: ciao, me ne vado, non mi riconosco come cristiano, penso che tu sei fuori di testa, me ne vado, Paolo dice che il credente in quel caso è libero, quella donna è libera dal vincolo del matrimonio, perché il matrimonio è vincolante, è un voto che prendiamo, una promessa davanti al Signore. E quindi io personalmente guardo il mio matrimonio e dico: finché non muoio, o finché non muoia lei, io sono in questo matrimonio. Signore, dammi dal tuo spirito la capacità di amarla, Ho bisogno del frutto del tuo spirito, amore, gentilezza, bontà, pazienza, autocontrollo, per poter vivere questo matrimonio secondo la tua volontà. Perché siamo legati finché la morte non ci separi. E quindi Paolo utilizza questa metafora del matrimonio per parlare del rapporto del buon giudeo o anche dell'umanità con la legge di Dio che lui aspetta nei loro confronti. Lui parlando del matrimonio dice: ma se il marito poi muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò, versetto 3, se mentre vive il marito ella diventa moglie di un altro uomo, lei sarà chiamata adultera, perché secondo la legge di Mosè non c'era nessun motivo, se non per la morte o per adulterio, che un matrimonio poteva essere sciolto, che il matrimonio doveva essere vincolante. L'unica eccezione era se il tuo sposo, se la sposa, loro hanno commesso adulterio, tu sei libero, il matrimonio potrebbe essere in teoria sciolta. Ma Gesù dice nei Vangeli che anche questo fu dato a Mosè soltanto per la durezza dei vostri cuori, che neanche questo era il desiderio di Dio, perché lui voleva che il matrimonio fosse un esempio al mondo dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, che Gesù non si divorzia mai dalla sua sposa. Interessante. Ma se una donna si risposa per motivi illegittimi, quando il marito è ancora in vita, lei sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, allora lei è libera. C'è questo motivo legittimo in cui il matrimonio è sciolto. Perché? Perché lui è morto. Per cui non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Allora perché Paolo parla del matrimonio, la morte? Paolo sta usando il matrimonio come metafora della nostra vita. Prima di Cristo eravamo in un certo senso sposati alla legge di Dio. C'era un marito che aveva delle aspettative perfette. Tu moglie magari stai a casa, pulisci, fai il bucato, prepari la cena, e il tuo marito che è perfetto torna a casa ed è lì con un occhio di perfezione, ti ama ma ha delle richieste impossibili nei tuoi confronti, vuole che ogni macchia del vestito, ogni piatto che cuoci, ogni cosa sia fatta alla perfezione. E nonostante quanto tu hai sudato e hai lavorato e hai faticato, quest'uomo che tu hai al tuo fianco, che è perfetto, alla quale tu sei sposata, richiede fin troppo delle cose da te. E quindi l'unico modo in cui tu puoi sciogliere questo matrimonio è attraverso la morte, o suo o tuo. E quindi Paolo utilizza questa immagine per parlare del nostro rapporto con la legge di Dio. E quindi nella seconda parte di capitolo 7 io ho messo questo titolo: allora noi attraverso la morte con Cristo siamo stati sciolti dalla legge. Noi attraverso la morte che noi abbiamo subito, morendo con Cristo sulla sua croce, sepolto con Cristo, Romani 6, nella morte del battesimo nelle acque battesimale, in un certo senso Paolo dice: tu moglie, tu, io, noi tutti, noi prima di conoscere Cristo eravamo legati alla legge come un matrimonio, ma adesso morti con Cristo, quel matrimonio si scioglie. Quindi da versetto 4 a versetto 6 Paolo dice, Romani 7, 4, così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti. La legge non morrà mai, perché la legge è perfetta. La legge esprime il cuore del Padre, il cuore della perfezione, ciò che Dio richiede da ogni umano essere. E sappiamo dai Vangeli che Gesù dice: se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, non potete essere salvati. E quindi o ti salvi ubbidendo al 100% la legge di Dio, ma sappiamo che non è possibile, Giacomo dice nella sua epistola: se sono mancante in un solo aspetto della legge, sono colpevole di tutta la legge di Dio, cioè se faccio uno sbaglio solo, manco della perfezione di Dio e sono trasgressore della legge e non posso salvarmi, quindi devo morire alla legge con Cristo e essere risuscitato in novità di vita e avere un nuovo matrimonio. Adesso sono la sposa di Cristo. La legge non morrà mai. E quindi se il marito non muore, allora devo morire io per sciogliere questo matrimonio. E quindi Paolo dice: voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro. Adesso con Cristo, in questo percorso del cristianesimo, come cristiani, ci troviamo in un secondo matrimonio. Noi apparteniamo ad un altro, Paolo dice, che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutto a Dio. E quindi ora non è un paradigma di richieste e atti o fatti. Io seguo la legge, non riuscivo mai, non riuscirò mai a seguire la legge. E quindi questo matrimonio non può andare a buon fine. Devo morire, essere risuscitato con Cristo. E ora il pensiero è una nuova vita in noi dal quale viene su frutto automaticamente. Non più io che cerco con la mente di essere religioso e cerco di mettere sotto controllo la carne pensando anima, essere una persona religiosa. No, devo essere vivificato con Cristo ed è la sua stessa vita in me che guida il resto del mio essere in santificazione e portiamo poi frutto a Dio. Romani 7:5, infatti mentre eravamo nella carne, interessante questo, eravamo caratterizzati maggiormente da essere entità carnali guidati dal corpo, anima, spirito che era morto, Efesini 2, eravamo morti nei falli e nei peccati, eravamo nella carne, eravamo descritti maggiormente come esseri carnali, eravamo nella carne. E le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano nelle nostre membra. E quindi la legge che fu data a Mosè in Esodo sottolineava quanto peccaminoso e quanto peccatore io ero nel mio vecchio uomo. E quindi eravamo nella carne, eravamo questo, ma ora siamo qualcos'altro. E queste passioni peccaminose che erano mosse dalla legge, la legge dimostra chi sono. La legge, come un buon specchio, mi fa vedere con più chiarezza quanti brufoli ne avevo. E la legge operavano nelle nostre membra portando frutto per la morte. E quindi il più che vedevo la legge, per quanto volevo seguirlo, non trovavo la forza di farlo. Dormivo quando Gesù mi invitava alla preghiera e la mia carne governava. E quindi Gesù, secondo me, sapeva in Matteo 26, non posso aspettare da questi ragazzi, da questi uomini, la preghiera, perché non hanno ancora il mio spirito in loro che gli diano la potenza di farlo. Eravamo per natura, come Paolo dice in Efesini 2, versetto 3, eravamo, quelli che eravamo, governati dalla carne, eravamo per natura figli di ira, ma ora siamo vivificati con Cristo. Noi adempiavamo i desideri della carne e della mente. Vedi, eravamo carne e mente, ma non c'era lo spirito vivificato, carne e mente, con la carne piaceri, gli impulsi della carne e la mente. Eravamo soggetti alla religiosità, cercare di piacere ad un Dio qualunque con vari modi, con la mia mente. Cercavo di essere un buon vicino di casa, ma non c'era vera vita spirituale. I desideri della carne e della mente. E quindi qui Romani 7 Paolo sta sottolineando per noi l'esistenza dell'uomo carnale, fisico e di anima o la mente dell'uomo. Eravamo per natura però figli di ira. E quindi Romani 7:5, infatti mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose, cosa faceva? Portava frutto per la morte. E quindi se noi prima eravamo persi, eravamo per natura carne e anima, non potevamo fare altro che portare frutto per la morte, il risultato del peccato. Romani 6:21 era un versetto importante che abbiamo

peccato, perché realizzo che il peccato mi distruggeva. Guardare la pornografia distrugge i miei collegamenti neurologici. Essere fatto di qualche sostanza distrugge il mio corpo. Commettere atti sessuali in giro provoca malattie. Cioè, quale frutto dunque avevate? E quindi il frutto era la morte. E Romani 7, versetto 6, essendo sciolti, ok, noi in questa seconda parte, sciolti dalla legge, Paolo dice, guarda, tu giudeo non devi più cercare con il corpo e con la mente di piacere a Dio tramite la legge di Mosè, perché eravamo sposati alla legge di Mosè, ma ora vivificati con Cristo siamo sposati con un altro. Noi siamo stati sciolti, ok, dal primo patto che avevamo con Dio tramite Mosè, e adesso tramite il sangue di Cristo siamo entrati in un nuovo patto. Abbiamo nuovi voti, abbiamo un nuovo marito, ok? Non siamo più sposati con Mosè, siamo sposati con Gesù. Siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti. La morte ci teneva come schiavi, perché la legge sottolineava quali erano le cose peccaminose, e il più che vedevo l'elenco dei peccati, più mi vedevo da peccatore e più schiavo ero, più morto diventavo. Perché la legge provoca la morte, ma lo spirito porta vera vita spirituale. Quindi eravamo, ci teneva soggetti affinché, ok, Galati dice che la legge era un tutore che ci porta ora a Cristo, e la legge, eravamo soggetti alla legge affinché ora serviamo in novità, Romani 6, novità di vita, qui novità di spirito, e non nel vecchio sistema della lettera. E questo è importante, novità di spirito, perché non siamo ora una dicotomia, una esistenza di due parti, ora siamo un'esistenza di tre parti. E ora questo spirito nostro vivificato è in comunione con lo spirito di Dio, Padre, Figlio, Spirito, Spirito, anima nostra, carne. E quindi il nostro spirito è in comunione con il suo spirito. E vedremo la prossima volta, Romani capitolo 8 parla tantissimo riguardo lo spirito suo e nostro. Quindi vedremo questo la prossima volta, che Romani 8 parla dello spirito e l'opera dello spirito in noi. Quindi dovremo servire in novità di spirito e non nel vecchio sistema della lettera, cioè la legge di Mosè, pietra incisa, che cercava in qualche modo di tenerci soggetti. Vedremo questo in Esodo a proposito, che più volte che no, la legge data a Mosè da Dio stesso, cercava di limitare la malvagità degli uomini. Non incoraggiava lo schiavitù, ma cercava di ridurla, o di ridurlo. Cercava di minimizzare. Quindi la legge ci teneva soggetti, magari rinchiusi, anche per limitare la nostra malvagità, affinché venisse Cristo e serviamo in novità di spirito risorti. Ora lui ci ha vivificato e ora il nostro spirito dovrebbe guidare la nostra anima, e la nostra anima poi dirige il nostro corpo. Novità di spirito e non nel vecchio sistema della lettera. Quindi sciolti dalla legge. Secondo Corinzi 3:6, questo è un bel versetto, il quale ci ha resi ministri idonei nel nuovo patto. Ok, vecchio patto, nuovo patto. Vecchio matrimonio con Mosè, nuovo matrimonio con Gesù. Non dalla lettera, ma dallo spirito. Poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Cos'è successo quando Mosè scese la prima volta con le tavole della legge? C'era un rumore nel campo, stavano festeggiando, celebrando sessualmente e commettendo idolatria, lodando il vitello d'oro.

0: Esatto, giusto. E in quel giorno furono uccisi 3.000 uomini. Quindi la legge di Dio porta alla morte. O in realtà la legge di Dio sottolinea il peccato nella nostra vita, il peccato porta alla morte. E furono uccisi 3.000 persone quel giorno, e il giorno di Pentecoste, quando scese lo Spirito Santo su il 120. In quella sala di sopra, quanti credettero in Cristo quel giorno? Ne furono battezzati quanti? 3.000 persone. E quindi la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. E quindi, Romani 7, versetto 6, Paolo parla un attimo dello spirito, in novità di spirito, ma in realtà ne parlerà tanto in Romani 8, che vedremo la prossima volta. Ma rimanendo qui in questa discussione della presenza tutora del peccato in questo corpo e la nostra anima che non è perfezionata, perché se pensiamo anche alla nostra anima è portata verso l'ansietà, paura, ancora chiesa, questo corpo e questa anima che esistevano prima della nostra nuova nascita, ancora queste due parti di noi non sono glorificati. Vedremo, un giorno saremo in paradiso con il nuovo corpo. La nostra anima sarà perfezionata, il corpo perfezionato, tutto il nostro essere sarà glorificato. Solo ora abbiamo questo spirito glorificato, questa parte di noi perfezionata, ma ancora abbiamo un corpo e un'anima decaduta, ok? La terza parte di Romani 7, versetto 7 e versetto 12, la legge è perfetta. Quindi tu eri sposato, io ero sposato ad un marito perfetto, non aveva mai l'alito che puzzava al buon mattino, non doveva lavarsi i denti per avere un alito rinfrescato. Era un uomo perfetto, non si stancava mai. Non puzzava, cioè era impossibile essere sposato con lui perché lui era fin troppo perfetto e vedevamo in noi tutte le nostre imperfezioni. Quindi, quale dei due era il problema? Era la legge di Dio che richiedeva fin troppo o eravamo noi che eravamo peccatori? Paolo sottolinea qui, guarda, chiesa, il problema non sta con Dio. Dio non richiede troppo, lui è perfetto, lui è santo, lui è buono. La legge è perfetta. Quindi da versetto 7 a versetto 12, che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. La legge ha qualche problema? No, no, la legge è buona. Anzi, no, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. No, la legge è perfetta. Ed è buono che ho riconosciuto in me il mio peccato. È buono riconoscere che sono peccatore perché se non confesso mai il mio peccato, non andrei mai da Cristo per la salvezza. E perciò dobbiamo, prima di essere nati di nuovo, dobbiamo essere consapevoli di quanto noi siamo peccatori. Un uomo che non si vedeva come malato non cerca mai un medico. Gesù è il buon medico, ma non andremo mai dal medico se non ci riconosciamo bisognosi. Non avrei mai conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Qui abbiamo un dettaglio della vita di Paolo stesso che condivide con noi un po' la sua esperienza prima di conoscere Cristo. Lui concupiva. La concupiscenza cos'è? Desiderare la moglie del tuo prossimo, desiderare il suo bestiame, la sua casa, qualunque cosa. Se io sto commettendo concupiscenza, sto desiderando qualcosa che non ho, o oggetti o anche una perfezione religiosa, perché come persona non rigenerata, non nata di nuovo, io potrei fisicamente concupire, potrei emotivamente, oh scusa, carne e anima. Potrei carnalmente concupire, potrei con la mia anima desiderare delle cose metafisiche. E per Paolo sembra che il suo desiderio stesso della religiosità della perfezione, di voler essere meglio del prossimo, era il suo peccato più grande. Paolo diceva, se non fosse per la legge, quando leggevo nei 10 comandamenti di non concupire, non avrei capito che io cercavo di non commettere adulterio, cercavo di non rubare, cercavo di non fare... Io volevo essere l'uomo più perfetto nel mondo, ma anche questo era una forma di concupiscenza. Il desiderio stesso di essere come Gamaliele, magari Gamaliele che era l'insegnante migliore del paese. Paolo dice, io ho studiato sotto Gamaliele in Filippesi 3, magari lui concupiva la religiosità e quindi il suo percorso religioso era in se stessa il suo grande peccato. Può essere questo che Paolo stia dicendo. Non avrei capito in me la mia concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Versetto 8, il peccato invece, colta l'occasione per mezzo di questo comandamento, cioè quando ho letto questo comandamento, il peccato in me si è manifestato. Wow! Mi sono visto per chi sono davvero. Quindi Dio parla, dimostra tramite la legge di Mosè il nostro vero essenza. E questo ha prodotto in me ogni concupiscenza. Ho visto quanto io ero peccatore. Perché senza la legge il peccato è morto. Il peccato non ha un forte potere in me. Ma quando la legge è viva, il peccato è sottolineato. E quindi lui dice, ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge. Che magari quando lui era appena nato, lui era inconsapevole della legge di Dio. Il peccato era in lui, ma magari dormiva. Ma magari fin dalla prima volta che la mamma ha creato una regola, non toccare quello. Quel bambino guarda la mamma e esce il peccato, no? Allora lo tocco subito. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza legge, ma essendo venuto il comandamento, magari quella prima regola delle nostre mamme, non toccare il fornello, non mettere le mani lì. E poi, da grandi, Dio che manifesta il suo requisito tramite la sua legge scritta sui nostri cuori. Romani 2. Paolo dice che Dio ha scritto sul cuore di ogni uomo, sulla coscienza dell'uomo, la conoscenza della sua esistenza e le sue aspettative nei nostri confronti. Ma essendo venuto quel comandamento, o dalla mamma, dalla coscienza, o dalla parola di Dio stesso, il peccato prese vita ed io morì. E quindi quel peccato naturale dalla nascita, grazie ad Adamo ed Eva, ereditato dai nostri genitori, quel peccato non aveva potere in noi. Ma con ogni anno della nostra crescita, con più regole, con più conoscenze di Dio, il più abbiamo riconosciuto di essere peccatori nei confronti del nostro Creatore. E il peccato, prendendo più forza, ci ha ammazzato ed io morì. Il più che conosco la legge di Dio, il più sono responsabile per quello che so. E quindi i più studi biblici che frequentiamo, il più responsabili siamo per quello che conosciamo. Romani 7, versetto 10, e trovai che proprio il comandamento che in funzione della vita risultò essere motivo di morte. Vedevo che il comandamento di non concupire era in se stesso motivo di morte, mi portava verso la morte. Infatti il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. È un po' buffo perché Paolo un po' personifica, okay, rende una persona il peccato in noi, come se è un'altra persona. Il peccato in me, questo vecchio uomo di morte, la carne, corpo e anima, la mia mente, un po' mi trascinavano. E il peccato in me ha trovato occasione, mi ingannò e mi uccise. così la legge di Dio è santa. Il comandamento è santo, giusto e buono, perché la legge di Dio rivela il cuore di Dio. Ma in me, corpo e anima, non trovò la facoltà di ubbidire alla legge di Dio. La legge è perfetta, quindi il mio primo marito, la legge, era perfetto. Il problema ero io. Quindi, questo ci porta un po' a considerare che un uomo ha due volontà, un po'. Perché in me c'è questa natura fisica e anima, mente, tuttora esistenti, che fanno parte ora di questa nuova creazione, spirito vivificato. È un po' come il peccato abita in me ed è un'altra persona. E quindi sembra che io sia schizofrenico. Sembra che io abbia due identità diverse in me, perché c'è ancora la presenza del peccato. E quindi sembra che io sia un uomo con due volontà. Quindi da versetto 13 a versetto 20, Romani 7, 13, ciò che è buono è dunque diventato morte per me. La legge è diventata morte, no? Così non sia, anzi, la legge è perfetta, ok? È il peccato che mi è diventato morte. Il mio primo marito, la legge è perfetto, ma il primo matrimonio ha portato a galla tutto quello che io ero nel corpo e nell'anima. Il peccato in me dalla nascita mi ha portato verso la morte, affinché appaia come peccato, causandomi la morte. Cioè, la legge di Dio doveva essermi pronunciata affinché capissi quello che ero. Dovevo capirmi da peccatore. Dovevo vedere il peccato e dovevo morire per mezzo di ciò che è buono. La legge mi ammazza e deve uccidermi. La legge non fu data mai in Esodo per salvare la nazione dai loro peccati. Qui Paolo dice che la funzione della legge era che doveva esistere affinché causava in me la morte di me stesso, il mio vecchio io. E per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento, dovevo completamente svuotare e vedermi per il peccatore che ero, l'estremo peccatore. Questa è la funzione della legge. La legge è perfetta. Infatti noi sappiamo che la legge è spirituale anche, che parla di Dio, ma io sono carnale. Quindi non buttiamo via la legge di Dio e l'espressione del cuore di Dio, ma non ho la facoltà di farlo perché io, corpo e anima, sono carnale, venduto al peccato, sono un po' trascinato da quest'altra essenza, la natura del peccato. E versetto 15, poiché non capisco quello che faccio, a volte nella vita cristiana sembra che siamo schizofrenici. Paolo dice, da credente, ora vivificato con Cristo, il mio spirito che dovrebbe guidare la discussione ogni giorno, a volte non capisco quello che faccio perché non faccio ciò che voglio. A volte nella mia giornata permetto di nuovo che il mio corpo di nuovo mi guida e che il peccato nel corpo guida la discussione. Perché non faccio ciò che voglio. Spiritualmente ho nuovi desideri. E forse questa è la caratteristica primaria di una persona nata di nuovo. È che io desidero piacere a Dio, non voglio più peccare, non sono più quel maiale che vive del continuo giorno per giorno nel fango. Ho nuovi desideri. Ma a volte non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. Perché tuttora ho con me, corpo, anima, essenze imperfette, e tuttora c'è il corpo di morte che trasciniamo dietro. Versetto 16. Ora, se faccio ciò che non voglio, se pecco, confermo che la legge è buona. La legge è buona, ma io sono peccatore. La legge è... Sì, ma non lo posso seguire. La legge è buona, ma a volte faccio ciò che non vorrei fare. E a volte c'è sempre questa cosa di spirito, di corpo e anima. Abbiamo accesso adesso comunque ad una terza funzione, lo spirito. Ma Paolo in questo Romani 7 sta parlando riguardo questi due, tra ciò che è nella mia mente, religiosamente, il mio corpo di peccato, e a volte con la mia anima cerco di dirigere il mio corpo, ma devo, Romani 8, dipendere dallo spirito. Se io in modo religioso mi faccio guidare soltanto dalla mia anima, la mia volontà, Paolo dice anche la mia mente, la mente, anima sono parole intercambiabili. Se faccio ciò che non voglio, confermo che la legge è buona. A volte la mia mente dice non voglio peccare in questo modo, ma il mio corpo mi trascina, non mi faccio guidare dallo spirito. Romani 7, 17, quindi non sono più io a farlo. Questo è strano anche, siamo talmente una nuova creazione che il nostro vecchio uomo non ci definisce più. Paolo dice, non mi definisco neanche più secondo il mio corpo di morte e la mia mente o anima. Voglio essere definito primariamente da una nuova entità spirituale. Non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Paolo riconosce che nella sua vita da cristiano c'è ancora questa esistenza del vecchio uomo. Non è strano però che lui dice non sono più nemmeno io quella persona. Un vero credente non vuole peccare ogni giorno commettendo volta dopo volta dopo volta quelle vecchie cose. Un uomo nato di nuovo, una donna nata di nuovo riconosce che il vecchio uomo è sepolto. Al tal punto che Paolo dice non sono più io quello. Quello non sono più io che mi definisce. Secondo Corinzi 5,17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. E quindi voglio vedere una nuova vita. Paolo dice in Galati 2,20, non sono più io che vivo, ma in realtà è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi c'è una nuova vita che è sorta in me, la vita stessa di Cristo. Trascino tuttora corpo e anima che hanno i loro problemi, ma ora ho Cristo in me. Romani 7,18, infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. L'uomo senza la nuova natura, la nuova nascita, la nuova natura, un uomo corpo e anima non può piacere a Dio e nella mia carne non abita alcun bene. Poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, magari una persona religiosa cerca con la mente di essere un uomo da bene, ma non trova il modo di compierlo. Perché se io cammino come corpo e anima, ma non cammino come spirito, anima e corpo, non avrò la facoltà di compiere ciò che mi è richiesto. E versetto 19, infatti il bene che io voglio non lo faccio. La persona religiosa soltanto non riesce a gestire in modo perfetto la loro carne. E quindi non basta una volontà religiosa, ma il male che non voglio, quello faccio. E c'è questa lotta interiore tra corpo e anima. Versetto 20, ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Quindi una persona rinata, anche se pecca, non vuole più farlo. A volte pecco, c'è la presenza tuttora del peccato nella mia vita, perché tuttora c'è questo corpo e anima guidato dallo Spirito perfetto di Dio, ma non siamo ancora entrati in gloria. Ok? Giustificati, stiamo venendo santificati e un giorno queste due parti di noi saranno anche loro glorificati, ma non ancora. E quindi non sono più io che lo faccio, ma è il peccato tuttora in me che pecca. C'è tuttora questa essenza che esca ogni tanto quando non mi faccio guidare dallo Spirito Santo. Non conosciamo nessuno secondo la carne più. Un versetto interessante dell'Apostolo Paolo qui in 2 Corinzi 5, 16. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. Io non voglio più giudicare altri credenti secondo il loro vecchio uomo. Magari vedo Gigi, vedo te Tania, vedo qualcuno e dico, vedo che in questo momento la loro carnalità si è espressa. Ma va bene, riconosco che la loro carnalità tuttora c'è, questo corpo di morte. Ma non voglio vederli così. Voglio vederli per chi sono nello spirito. Non voglio riconoscerli secondo la carne più. Poi, a sezione 5, è l'ultima sezione di questo capitolo 7, la mente e la carne. Quindi abbiamo parlato tanto finora riguardo il fatto che c'erano queste due parti di noi, ora siamo vivificati. Paolo conclude dicendo, guarda, siamo mente e carne, ma non siamo solo quello. Da versetto 21 a versetto 25. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Quindi per quanto la mia mente vuole ubbidire ai comandamenti di Dio, non c'è la forza, non c'è la capacità di seguire ed eseguire i comandamenti di Dio. Non posso essere religioso abbastanza. C'è in me presente questo male del corpo fisico. Infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. Questo uomo interiore che deve rinnovarsi di giorno in giorno. E un giorno sarà completamente glorificato in paradiso. Il corpo fisico sarà completamente spogliato e avremo un corpo nuovo totalmente in paradiso. Mi diletto nella legge di Dio. Magari la persona religiosa dice, wow, seguire Dio, Dio è buono, Dio è amorevole. Mi piace con la mente gli attributi di Dio, ma non riesco ad eseguirli. 1 Corinzi 2, 16. Ora però, vivificati in Cristo, abbiamo la mente di Cristo. La nostra anima può avere un nuovo riferimento in comunione con Cristo. Abbiamo accesso alla mente di Cristo ora. Non dobbiamo dipendere soltanto da un corpo e dalla nostra anima e mente. Possiamo accedere alla mente di Cristo. Romani 7, 23. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mente e che mi rende schiavo dalla legge del peccato che è nelle mie membra. Quindi vedo un'altra legge nelle mie membra. Vedo questa terza cosa, la cosa spirituale ora che esiste in me, la legge dello spirito che combatte. Questa legge dello spirito è in continuo combattimento con la mia mente e con le mie membra. Avete visto? E questa legge dello spirito combatte con queste altre due parti di me, ancora decadute. La mia mente che è portato alla paura, l'ansietà, la parte metafisica di chi sono e la parte fisica di chi sono, il mio corpo. E la legge dello spirito adesso sta cercando di santificare queste due parti di me. Lo Spirito di Dio lotta con queste due parti di me. La legge della mente, la parte metafisica, che prima di conoscere Cristo, magari questa mente cercava di essere una buona persona. Questo corpo cercava di smettere con i suoi impulsi, ma non riuscivamo a vincere questo combattimento. Ma adesso lo Spirito Santo sta santificando queste parti di noi che senza lo Spirito Santo eravamo persi. La legge della mente e delle membra. Romani 7, 24, Paolo un po' finisce dicendo, oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà di questo corpo di morte? Quindi lui dice che corpo di morte, mente di morte, ora vivificato con lo Spirito, la dichiarazione del credente che trascina ancora questo corpo di morte dietro. Signore, non vedo l'ora di essere finalmente e totalmente liberato da me stesso. Lo avete mai pensato? Signore, non vedo l'ora di essere liberato completamente da questo corpo. Signore, chi mi libererà di questo corpo di morte? Il cristianesimo è più un chi che un come. Il cristianesimo è più un chi che un come. Il cristianesimo non è un atto religioso che la nostra anima dice fai questo, fai questo, fai questo e non peccherai più con questo corpo di morte. Non è un come piacere a Dio, ma chi mi salverà? Ovviamente la risposta di chi mi libererà, chi è Gesù Cristo. Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge, cercavo di essere un uomo con la mia anima, la mia mente, cercavo di piacere a Dio e con la carne io seguivo la legge del peccato. Il mio corpo era venduto al peccato e la mia mente cercava di piacere a Dio ma non riuscivo. E qui magari la divisione dei capitoli non ci dà una mano perché Paolo non ha scritto la lettera dicendo Romani 7, Romani 8. In realtà Paolo dice la mente, il corpo, mente cerca di piacere a Dio, sarò un buon seguace di Dio, sarò un buon seguace di Dio, sarò un buon... Cerchiamo con la mente di piacere a Dio con la legge, ma non funziona. Con il corpo siamo persi perché pecco, con il corpo di morte, ma grazie a Gesù Cristo e la novità di vita che abbiamo, Romani 8, versetto 1 e 2, abbiamo il suo spirito. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. E questo è importante. C'è una condanna per chi cerca di piacere a Dio come dicotomia, cioè corpo e anima. C'è la condanna di Dio per un Nicodemo, Giovanni 3, che è un uomo carnale guidato dalla sua anima, cercando di piacere a Dio, seguendo la legge. Quindi se tu segui soltanto i comandamenti di Dio con la mente e cerchi di evitare il peccato ma pecchi con il corpo, ma se non ti vivifichi, se Cristo non ti vivifica e ti libera da questo corpo di morte, tu rimani sotto il condanno di Dio. Ma coloro che sono nati di nuovo, nati per lo Spirito, e c'è questa inversione di natura, ora non c'è più la condanna, non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Chi è in Cristo? Chi è nato di nuovo? Che cammina ora guidato dallo Spirito Santo di Dio. E quindi, se tu sei nato di nuovo, tu hai quella terza parte della tua essenza vivificata. Non sei soltanto un corpo, non sei soltanto una mente o anima. Ora sei spirito vivificato. Versetto 2, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato, mente, e dalla legge della morte, il peccato nel corpo. E quindi Paolo conclude questo argomento, sì, Cristo, Romani 5, ci ha liberato dalla pena di morte, Romani 6, il potere del peccato, ma Romani 7 resta tuttora la presenza del peccato, ma ora guidati dallo Spirito c'è finalmente speranza di non peccare più. E quindi io mi faccio guidare dallo Spirito di Dio nella mia vita e lo Spirito Santo mi libera dalla legge, dalla legge di Mosè che era collegato alla nostra mente e la legge della morte. Cos'è questa differenza di spirito e anima? Potremmo parlare ancora più a fondo la volta prossima in Romani 8, ma come Ebrei 4:12, a volte siamo un uomo con due volontà, non capiamo in realtà la divisione tra spirito e anima, ma la parola di Dio sì, la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla cosa, alla divisione dell'anima e dello spirito. c'è una differenza in noi tra questa terza parte vivificata e la nostra anima, ma non lo capisco completamente come funziona. Ma c'è un spirito che è diverso dall'anima, e Ebrei 4:12 dice che la parola di Dio è in grado di entrare nelle parti di me stesso che neanche io capisco. Perciò la dobbiamo leggere e studiare, perché porta luce alle parti più intime di noi. Amen? Che divide tra anima e spirito. E quindi, capitolo 7, c'è la presenza del peccato, ma non devo più ubbidire al peccato. Quindi vogliamo chiudere con una veloce preghiera. Preghiamo. Signore, grazie veramente per il tuo amore verso di noi. Grazie che tu ci hai vivificato. Eravamo schiavi con il corpo, schiavi con la mente, ma tu ci hai liberato dal nostro primo marito e ora siamo sposati a te, Gesù. E noi non dobbiamo più approcciarci a te, al tuo trono, tramite quel primo patto, quel primo voto, perché noi siamo morti a quel matrimonio. Ora siamo sposati con Cristo e noi possiamo approcciarci, Ebrei 4:16, al trono della grazia, e riceveremo quello che a noi serve, perché grazie alla nuova vita che abbiamo, Signore, il nostro spirito è glorificato, il nostro spirito è in comunione con il tuo spirito, e vogliamo far sì, Signore, che lo spirito guida la nostra mente e che lo spirito guida anche il nostro corpo. Guidaci, Padre, finché saremo in gloria con te, completamente redenti e riscattati, completamente glorificati. Ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Tempo di mietere. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 4, versetti 27 a 42. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: che cerchi? O perché discorri con lei? La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: maestro, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri: forse qualcuno gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete lavorato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Ai tempi di Gesù, in Israele, era piuttosto inconsueto vedere un uomo, in particolare un rabbino, che parlava con una donna. Per questo motivo i discepoli erano sorpresi, ma non osarono rivolgere domande a Gesù in proposito. D'altronde sapevano che a volte Gesù andava oltre gli usi e costumi tradizionali se la situazione lo richiedeva. L'interesse di Gesù per quella donna era l'interesse del Salvatore per la sua creatura. Ella aveva bisogno della vita eterna come chiunque altro, uomo o donna, giudeo o samaritano. Quella donna che aveva avuto 5 mariti e che ora conviveva con un uomo che non era suo marito, forse non era la donna più virtuosa della sua città, ma in questo caso il suo comportamento fu esemplare, perché ella non si vergognò di correre dagli altri ad annunciare la sua scoperta. Forse Gesù era davvero il Cristo come diceva di essere e valeva la pena andare a dirlo agli altri. La testimonianza della donna incuriosì i suoi concittadini al punto che molti di loro erano usciti dalla città per conoscere Gesù. Guardando tutte quelle persone che si avvicinavano uscendo dalla città, Gesù pensò al raccolto di anime che lo attendeva e questo fece passare in secondo piano il cibo. Infatti i discepoli volevano farlo mangiare a tutti i costi, ma in quel momento per Gesù c'era qualcosa di più importante del cibo, un cibo spirituale che gli dava molta più soddisfazione, la gioia di poter annunciare il regno di Dio agli abitanti di quella città. Quello era il cibo che Gesù stava gustando, quella era la volontà del Padre, l'opera che il Padre gli aveva affidato. Mancavano 4 mesi alla mietitura del grano con cui si faceva il pane, ma quelle persone erano come grano pronto per la mietitura, pronti per ricevere il regno di Dio, per ricevere la vita eterna. Gesù aveva rinunciato al cibo perché non vedeva l'ora di mietere frutti per la vita eterna e voleva che anche i suoi discepoli comprendessero che la gioia che sarebbe derivata dal vedere un'anima salvata era una grande ricompensa, un cibo di gran lunga migliore. Quello non era il tempo di mangiare, ma il tempo di mietere. Egli voleva che anche i suoi discepoli si unissero a lui raccogliendo i frutti del lavoro di semina che Gesù aveva fatto. In campo spirituale c'è chi semina, c'è chi annaffia e c'è chi miete, ma tutti si rallegrano insieme perché lavorano per il medesimo Dio che fa crescere il frutto. È proprio così che dovrebbe essere anche per noi cristiani oggi. Dovremmo costruire nella consapevolezza che contribuiamo tutti al medesimo edificio, il cui architetto è Dio stesso. Alla fine del brano possiamo ben dire che la semina ha prodotto un grande frutto. A partire dalla conversazione con una donna, Gesù era riuscito a raggiungere un gran numero di persone di quella città. Infatti, dopo essere stati con Gesù per 2 giorni, molti abitanti di quella città riconobbero Gesù come il Salvatore del mondo. La testimonianza della donna li aveva incuriositi verso Gesù, ma l'incontro con Gesù e l'ascolto della sua parola avevano davvero toccato i loro cuori. Non conosciamo i dettagli di ciò che Gesù disse o fece in quei 2 giorni, ma la sua parola fu tale da convincere quelle persone che lui era veramente il Messia, il Salvatore del mondo. Gesù è il Messia, il Salvatore del mondo. Sono parole significative, perché nel capitolo precedente avevamo letto che Gesù aveva annunciato la nuova nascita ad un giudeo, Nicodemo. Ora stava annunciando la salvezza anche ai samaritani, con i quali i giudei evitavano di avere relazioni. Ma Gesù è venuto proprio per tutti. Egli non è solo il salvatore di alcuni, ma è il salvatore del mondo e può essere anche il tuo salvatore se riponi la tua fiducia in lui. Come la samaritana, ti voglio dire che ho incontrato il Cristo e voglio portarti da Lui. Ma come accadde ai concittadini di quella donna, sono sicuro che sarà la sua parola a convincerti davvero, non la mia.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con OggiInCristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Ciao! Alla fine dello scorso episodio Gesù aveva confermato che il Figlio dell'uomo sarebbe venuto nel suo regno entro quella generazione. Sappiamo però che Gesù aveva anche parlato poco prima della sua morte e della sua risurrezione, generando non poche perplessità nei suoi discepoli. Era necessario a quel punto che Gesù desse una conferma forte ai suoi discepoli, manifestandosi in un modo chiaro che avrebbe rafforzato la loro fede. Vediamo quindi cosa fece in questo 40° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce e apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. Matteo 17 versetti 1 a 3. Gesù portò con sé Pietro, Giacomo e Giovanni come rappresentanti dell'intero gruppo di discepoli, affinché fossero testimoni di uno straordinario evento che avrebbe consolidato la loro fede in Lui. Improvvisamente gli occhi di quei tre discepoli si aprirono su una dimensione nuova, come se l'invisibile diventasse per un momento visibile ai loro occhi. Non videro quindi Gesù come erano abituati a vederlo normalmente, ma lo videro in un modo glorioso, mai sperimentato prima. Infatti Gesù mutò aspetto sotto i loro occhi, mostrandosi con uno splendore particolare. Inoltre i discepoli videro apparire addirittura Mosè ed Elia, due personaggi chiave della storia di Israele, ma scomparsi da molti secoli. E questi parlavano con Gesù. L'immagine è molto bella perché dà l'idea della continuità tra i profeti come Mosè ed Elia e Gesù stesso. Ciò che i profeti avevano annunciato e preparato ora stava diventando realtà. Ai discepoli dovette sembrare di aver aperto una porta sull'eternità, dove Elia, Mosè e Gesù, appartenenti a tre epoche completamente diverse, potevano coesistere contemporaneamente. E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Matteo 17, 4. Non è facile, ma proviamo a metterci nei panni di Pietro. Se pensiamo al fatto che Gesù, pochi giorni prima, aveva detto che alcuni di loro che erano lì presenti avrebbero visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno, di fronte a quella visione Pietro dovette pensare che la promessa di Gesù si stesse realizzando sotto i suoi occhi. Pensava di trovarsi nell'era messianica, alla fine dei tempi, quando i morti risorgeranno. D'altra parte ciò era confermato dal fatto che Mosè ed Elia erano proprio lì di fronte ai suoi occhi. Propose quindi di fare delle tende, un po' come si usava fare alla festa dei tabernacoli. D'altra parte, la festa dei tabernacoli guardava indietro al tempo in cui Israele aveva dimorato in tende nei 40 anni passati nel deserto, ma era anche una festa che guardava al futuro, quando secondo Zaccaria 14, versetti 16 e 17, persone provenienti da tutte le nazioni sarebbero andate a Gerusalemme nell'era messianica a prostrarsi di fronte al Signore e a celebrare proprio la festa dei tabernacoli. Insomma, sembra proprio che per Pietro i giochi erano fatti. Il Messia avrebbe finalmente stabilito il suo regno in Israele. Mosè ed Elia, ritornati in vita, lo confermavano. Come apprendiamo dalla conversazione che seguì, la presenza di Elia, secondo le profezie, aveva in particolare acceso nei discepoli la speranza di essere proprio arrivati alla fine dei tempi e alla manifestazione del Messia. Ma gli effetti speciali non erano finiti. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Matteo 17, versetti 5 e 6. Quella voce dal cielo sembrava la ciliegina sulla torta, confermava che Gesù era davvero il figlio di Dio. La presenza di Dio era palpabile e i discepoli caddero con la faccia a terra in un atteggiamento di adorazione, ma anche intimoriti dalla grandezza di ciò a cui stavano assistendo. Ma improvvisamente tutto cessò, ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Matteo 17, versetti 7 e 8. Poveri discepoli, chissà che delusione quando improvvisamente si ritrovarono di nuovo sul monte insieme a Gesù, senza Mosè, senza Elia, con il loro sguardo che si ritrovava a contemplare la realtà di tutti i giorni, quella che avevano sempre conosciuto. Chissà quante domande avevano i discepoli. Cosa sarebbe successo ora? Gesù avrebbe stabilito il regno? Ora che comunque era venuto Elia? Adesso insieme a Gesù sarebbero andati a dirlo agli altri discepoli? D'altra parte Gesù aveva detto loro che lo avrebbero visto venire nel suo regno. Ma Gesù, ancora una volta, spense il loro entusiasmo sul nascere. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: non parlate a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti. Matteo 17, 9. Una doccia fredda per i discepoli. Come? Non dovevano parlarne a nessuno? E poi ancora questa storia della risurrezione. Secondo il pensiero giudaico, essi si aspettavano la risurrezione alla fine dei tempi e avevano visto Mosè ed Elia. Per un attimo avevano probabilmente pensato che quel tempo fosse venuto, ma ora Gesù parlava come se egli dovesse risuscitare dai morti mentre loro avrebbero continuato a vivere le loro vite normalmente. I discepoli lo incalzarono con le domande e i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Matteo 17,10. Con l'immagine di Elia e Mosè ancora fresca nelle loro menti, i discepoli cercarono di comprendere meglio cosa stava accadendo. Non era quello il segno secondo il quale il Messia avrebbe stabilito il regno? Essi pensavano infatti alle profezie di Malachia, che i loro scribi avevano interpretato in quel modo. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. Malachia 3,1. E poi, ecco io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Malachia 4,5. Egli rispose: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro. Allora i discepoli capirono che egli stava parlando loro di Giovanni il Battista. Gesù confermò la loro aspettativa riguardante Elia e confermò che Elia era già venuto. I discepoli compresero che egli si stava riferendo a Giovanni Battista, che infatti aveva preparato la strada davanti a lui, portando un rinnovamento spirituale in Israele. Proprio come era scritto di Elia, che era stato perseguitato dal re Acab e da sua moglie Jezebel, si veda Prima Re 19, anche Giovanni Battista era stato maltrattato dal re Erode Antipa e, come sappiamo, era stato addirittura ucciso. D'altra parte, ciò è confermato dalle parole dell'angelo, che parlando con Zaccaria, padre di Giovanni Battista, si era riferito a quest'ultimo in questo modo: andrà davanti a lui, cioè al Messia, con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Luca 1,17. Quindi Gesù, in un certo senso, confermò le loro aspettative circa l'inaugurazione del regno di Dio, perché Elia era in effetti venuto, ma allo stesso tempo confermava anche l'aspetto della sofferenza che avrebbe accompagnato l'inaugurazione del regno di Dio, non solo nella persona di Giovanni Battista, ma anche nella sua stessa persona. Infatti, ancora una volta, Gesù confermò loro che anche il figlio dell'uomo era destinato a soffrire. Sì, proprio quel figlio dell'uomo che secondo Daniele 7 era destinato a regnare e a vivere per sempre. Ma scusate, come poteva il figlio dell'uomo vivere per sempre e allo stesso tempo soffrire e morire? Doveva risuscitare. Questo era il passaggio fondamentale che solo in seguito i discepoli avrebbero compreso. Questo era il tassello che a loro mancava e che impediva loro di comprendere pienamente il piano di Dio. Il re che deve regnare è anche il re che deve soffrire. Gesù è proprio quel re, e quel giorno i discepoli lo videro in una gloria particolare durante la trasfigurazione. Il re si era manifestato davanti a loro in tutta la sua gloria. Ma quel re, prima di regnare, è venuto anche per servire, per dare la sua vita per i peccati dell'umanità. Ecco perché Mosè ed Elia erano scomparsi dopo quella breve apparizione. Il piano di Dio, prima del compimento alla fine dei tempi, sarebbe passato per la croce. Per i discepoli non era facile capire tutto ciò. E noi che viviamo 2000 anni dopo, cosa abbiamo capito? Abbiamo compreso che il re che si è manifestato quel giorno è in effetti colui che regna per sempre, ma è anche il re che ha sofferto per noi sulla croce, morendo per i nostri peccati. E se lo abbiamo capito, come abbiamo risposto al suo amore? Abbiamo creduto in lui e lo abbiamo seguito? O ci siamo girati dall'altra parte e abbiamo proseguito la nostra strada? Ognuno dia la sua risposta. Grazie a tutti, alla prossima.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, buongiorno e bentornato fra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi stiamo parlando in queste ultime settimane, Gianfranco, di famiglia, sul tema della famiglia, ecco, in generale. Stiamo comunque partendo proprio dalle basi, dalle fondamenta del senso stesso della parola famiglia, quindi stiamo partendo anche dal discorso della coppia, dell'unione matrimoniale fra uomo e donna, e abbiamo già passato un po' di minuti in un paio di occasioni a parlare, a cercare di decifrare, di definire i termini che utilizziamo nel parlare di famiglia, di coppia, di matrimonio, eccetera, e abbiamo anche visto quali sono ai giorni nostri le varie tipologie dei nuclei familiari che ci sono più comuni, insomma, almeno qua nella nostra società occidentale, nella società italiana. L'ultima volta siamo arrivati a un certo punto per cui abbiamo detto probabilmente sarebbe il caso di fare anche una breve panoramica su quelle che erano le condizioni della famiglia nelle varie società che ci hanno preceduti, insomma, senza andare poi troppo in là nel tempo, quindi fare un breve excursus storico sulle condizioni appunto della famiglia nella società precedente alla nostra. Tu hai qualche notizia da darci a questo riguardo? Hai qualche spunto interessante da proporci?
2: Sì, non per esperienza diretta, nel senso non c'ero qualche secolo fa.
0: No, infatti.
2: Però senz'altro è importante, sono alcune cose che sono importanti da comprendere perché ci danno una dimensione storica e di come la famiglia, come la intendiamo noi oggi, come è presente nella società contemporanea, non è sempre stata così, quindi c'è una percezione diversa della famiglia, dei ruoli dei vari membri interni, eccetera. Quindi dobbiamo pensare che senza andare troppo distante, quindi un paio di centinaia di anni fa, fine del 1700, inizio del 1800, le famiglie erano prevalentemente contadine, quindi la maggior parte delle persone erano impegnate nell'agricoltura o nel piccolo artigianato ed era tutta la famiglia impegnata in questa attività.
0: Quindi stiamo parlando, diciamo, di una famiglia media.
2: Sì, una famiglia media. Ovviamente c'erano grandi differenze sociali a quei tempi, quindi c'erano le persone ricchissime, come i nobili o persone di quel genere, poi le persone poverissime che morivano di fame.
0: E normalmente c'erano i grandi proprietari terrieri che erano nobili loro stessi, no? In qualche modo.
2: E poi c'era tutto il discorso un po' della mezzadria, il modo che una parte del raccolto andava

0: lavori come prendersi cura degli animali domestici, degli animali da cortile, le galline o così, e pian piano, finché non diventavano uomini, per prendersi cura di tutti gli altri aspetti del lavoro in campagna. Nell'artigianato venivano le basi del lavoro venivano insegnate fin da bambini da padre in figlio, quindi c'è una trasmissione di questo genere.
1: Ed erano soprattutto utilizzati diciamo i maschi o anche le femmine in questi lavori?
0: Ma ovviamente anche le femmine venivano utilizzate in maniera diversa, perché la divisione dei ruoli per certi aspetti era molto più rigida, in quanto non essendoci attività di babysitting così via, le madri avevano a che fare molto spesso con i bambini, perché avevano bisogno di allattamento eccetera, cosa che non poteva essere fatta dai padri. Quindi le donne venivano relegate a lavori più domestici.
1: Certo.
0: Ma non sempre, perché molto spesso le donne andavano ad aiutare i mariti nei campi. Però diciamo che la cura dei figli era compito esclusivo delle madri, fino a quando non diventavano abbastanza grandi da poter lavorare, e allora entrava in gioco la figura del padre che insegnava al figlio a lavorare.
1: E diciamo questa necessità in qualche modo che tutta la famiglia fosse coinvolta nella produzione di lavoro e quindi nella produzione di ciò che poi sarebbe andato incontro al proprio fabbisogno, faceva sì che le famiglie fossero molto numerose, insomma che si cercava di mettere al mondo molti figli.
0: Esatto, perché più figli c'erano, più forza lavoro c'era, e ovviamente si capisce perché i maschi fossero più importanti. Perché in una famiglia, allora il concetto era molto della famiglia patriarcale, quindi specialmente in campagna si tendeva a tenere unito il nucleo familiare per non frammentare magari la proprietà in mille pezzettini. Quindi i maschi rimanevano in famiglia, mentre le donne, le femmine, quando si sposavano andavano presso la famiglia del marito. Quindi la crescita e l'educazione di una femmina veniva a essere un grosso problema, perché bisognava insegnarle, bisognava farla crescere, quando era in grado di produrre andava a produrre a casa di qualcun altro.
1: Ecco.
0: Quindi avere una femmina non era considerato qualcosa di molto bello, perché voleva dire un dispendio di energie inutili, perché non davano nessun risultato successivo, quindi venivano privilegiati i maschi. E questa è una cosa che è rimasta molto nella cultura popolare, il fatto che il maschio è più importante della femmina.
1: E questo determinava forse anche diciamo la ragione per cui le donne erano viste semplicemente, o molto spesso erano viste più in funzione della riproduzione del proprio sessuale, nel senso che potevano fare figli e quindi garantire ulteriore forza lavoro per portare avanti le attività della famiglia.
0: Sì, e se non erano in grado di procreare, che il matrimonio non veniva ritenuto così importante, così valido, perché uno degli aspetti fondamentali era proprio la procreazione per creare forza lavoro. Quindi c'erano questi aspetti molto importanti, e che si sovrapponevano quindi a un altro aspetto, che era la scelta del coniuge.
1: Ecco.
0: Perché quando bisognava sposarsi, ovviamente entrano in gioco moltissimo gli interessi economici, sociali, quindi si sposava qualcuno che avrebbe potuto incrementare, sviluppare, che era già ricco, in modo che avrebbe portato qualcosa. Proprio l'interesse economico era prevalente rispetto ad altre cose, come ad esempio l'aspetto attuale dell'amore, dell'innamoramento, dell'attrazione fisica. Quello era molto marginale nella società di allora. Il matrimonio spesso magari era combinato dai genitori.
1: Certo.
0: E i figli si trovavano a dover accettare o subire le decisioni dei genitori, ma a vari livelli della società. Lo vediamo anche, questo lo sappiamo anche dalla storia, dei grandi nobili, delle case regnanti. Il figlio del regnante di uno Stato si sposava per interessi di Stato, per interessi economici, di potere, di alleanze e così via, con la figlia dello Stato confinato.

0: Ante o quant'altro per motivi strategici, mm-hmm. che non aveva niente a che vedere con una conoscenza reciproca, proprio non veniva presa in considerazione, non era qualcosa di ritenuto così importante. E quindi questo portava anche uno scollegamento fra i vari aspetti che adesso noi nel matrimonio tradizionali riteniamo molto collegati, come amore, sesso e matrimonio, che adesso noi li vediamo collegati in uno stesso ambito, mm-hmm. allora venivano visti in maniera molto staccati, perché la sessualità poteva essere vissuta in mille modi, nel senso che la prostituzione era molto diffusa, mm-hmm. L'amore si poteva innamorare di una persona impossibile e si sviluppava quell'aspetto di amore platonico, distante, e il matrimonio era fatto con un'altra persona ancora, quindi magari si avevano rapporti sessuali con una persona, si era innamorati di una seconda e si era sposati con una terza.
1: Ecco, infatti, ma quindi a questo punto possiamo proprio tranquillamente dire che la figura della donna era completamente, cioè era lontana anni luce da quella a cui siamo abituati a pensare oggi, ad avere oggi sotto gli occhi, anche come prospettive di vita, diciamo, e soprattutto anche quella dei figli, dei bambini. Leggevo qualche giorno fa che c'è stata una presa di posizione, per esempio, dell'UNICEF, una denuncia da parte dell'UNICEF, perché dice che nel mondo, secondo alcune stime, ci sono più di 200 milioni di bambini e di bambine che lavorano e che hanno meno di 14 anni, che anziché andare a scuola, anziché avere tempo per giocare, per fare le loro attività comunemente abituali, ecco, vanno invece a lavorare, a provvedere da vivere per sé e per la famiglia. Ma mi sembra che allora a quell'epoca i bambini non avevano questa scelta di poter studiare o di poter fare altre cose, avevano soltanto dal primo momento in cui potevano utilizzare i propri muscoli, dovevano mettersi al servizio della famiglia, lavorare nei campi senza farsi troppi problemi, in sostanza.
0: Sì, d'altra parte bisogna tenere presente la grande differenza, per non cadere in una faccia di ipocrisia, tra società sviluppate come le nostre, anche economicamente, e società di sopravvivenza, con un'economia di sopravvivenza. Perché in una società come la nostra è anche possibile, ci possiamo permettere, ad esempio, che i figli non lavorino. In una società di sopravvivenza è chiaro che bisogna sfruttare tutte le risorse disponibili, tra cui anche i bambini. Adesso noi con la nostra mentalità ci lascia molto perplessi pensare a dei bambini che lavorano, ma solamente qualche decennio fa in Italia bambini minori di 14 anni che lavoravano era una cosa molto comune e accettabilissima, perché c'era un altro livello di economia, un'altra sensibilità culturale e quant'altro.
1: Certo.
0: D'altra parte ricordiamoci anche che nel Talmud, il libro di commento alla legge ebraica, alla Torah, tradizionalmente i bambini non erano considerati così bene come neanche le donne, nel senso che in un'economia di sopravvivenza l'uomo era la persona più importante, poi venivano i mezzi che potevano servire per la sopravvivenza e la produzione di reddito, come magari i cammelli, e poi le donne che potevano collaborare ma non erano così importanti per la sopravvivenza come ad esempio un animale che poteva lavorare molto e poteva fornire cibo sotto forma di latte, carne e così via, e i bambini lo erano ancora meno.
1: Certo.
0: Quindi questo a volte ci sfugge inquadrarlo proprio culturalmente, storicamente, e quindi ci fa un po' accapponare la pelle pensare a tanti bambini abbandonati, come nell'epoca di cui stiamo parlando, non so, nel 1700-1800 c'erano tantissimi bambini abbandonati, e quindi il grande sviluppo ad esempio degli orfanotrofi.
1: Certo. E molti di loro erano anche figli illegittimi, immagino.
0: Esatto, molti figli illegittimi per queste relazioni sessuali fuori dal matrimonio, che servivano solo per soddisfare i desideri sessuali degli uomini.
1: Esatto. Beh, grazie allora per questo breve excursus storico molto interessante, perché comunque ci dà una prospettiva molto più ampia dell'argomento, che poi continueremo ad affrontare anche nel corso delle prossime conversazioni. Gianfranco, buon lavoro.
0: Grazie, risentirci.
2: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
4: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: passo dopo passo.
1: La nostra rubrica che si occupa di Bibbia, oggi, sfogliando questo libro, si sofferma su un versetto tratto dal libro del profeta Geremia, che dice: «Tutti mi siete stati infedeli, dice il Signore». Generalmente noi ci accontentiamo di non avere fatto male a nessuno. Perlomeno questa è la frase dietro la quale si trincerano tante persone nel tentativo di proclamare la propria giustizia davanti a Dio. Il Signore, al contrario, non si accontenta di una più o meno vaga assenza del male. Egli desidera il bene nel senso più attivo del termine. Quello che dobbiamo comprendere è che per Dio il restare fermi senza far nulla di male, ma nemmeno il bene, equivale comunque ad aver agito male. Per questo motivo il profeta Geremia dichiara che tutti siamo stati infedeli al Signore. Infatti nessuno di noi può onestamente dire di non avere mai mancato, di avere sempre rispettato i livelli di moralità richiesti da Dio. Abbiamo dunque bisogno di essere perdonati. Di questo dobbiamo essere consapevoli.

Avevo appena finito di leggere un libretto molto avvincente sulla preghiera e non vedevo l'ora di parlarne a mio marito. Mentre Ken mi aiutava ad andare a letto quella sera, cominciai ad elencargli tutte le nuove concezioni e idee che avevo meditato per tutto il giorno. Naturalmente mi aspettavo che egli fosse emozionato almeno quanto me, ma non fu così. Non voglio dire che sbadigliasse o non ascoltasse le parole di sapienza che sgorgavano dalle mie labbra, ma neppure si sedette sulla sponda del letto con gli occhi spalancati e la bocca aperta. Fu gentile, interessato, ma non entusiasta. Questo suo atteggiamento mi ferì. Non dissi più neppure una parola nell'ora successiva. Alla fine Ken si accorse del mio atteggiamento e mi chiese cosa non andasse. Dopo un po' di coccole lasciai esplodere il mio stato d'animo in mezzo alle lacrime. Questo fece male a lui. «Oh, Ken, io non capisco», gli dissi. «Speravo così tanto che tu reagissi a queste cose come me. Speravo che tu fossi entusiasta di questo libro quanto me». Devo ammettere che Ken si dimostrò dolce e comprensivo, forse un po' deluso, ma interessato a parlarne. Giungemmo alla conclusione che la mia reazione era stata dettata da un mio personale problema di aspettative. A volte lo stesso capita a lui, specialmente quando non sono entusiasta per il numero di pesci che è riuscito a pescare. Ma Ken disse qualcosa che mi fece riflettere molto. «Johnny, se io rispondessi a tutte le tue aspettative, non avresti bisogno di Dio». C'è una buona porzione di verità in questo, vero? Se i nostri coniugi fossero in tutto ciò che noi ci aspettiamo, non avvertiremmo il bisogno di dipendere dal Signore. La Bibbia parla di aspettative in Michea capitolo 7. «Non vi fidate del compagno, neppure di quello che riposa sul tuo seno. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno». In un'altra parte, la parola di Dio ci dice di non riporre la nostra fiducia in cavalli, carri o principi. È così facile farlo, crearsi delle aspettative. Ma Dio non vuole che lo sostituiamo con niente e nessuno, neppure con i pastori, insegnanti, fidanzati o mariti o mogli. Se le tue aspettative sono crollate recentemente e sei deluso, se temi che una certa persona non sia proprio come speravi che fosse, forse è solo il modo usato da Dio per ricordarti di porre la tua fiducia nel Santo. Soltanto il Signore è in grado di soddisfare appieno le tue aspettative. E a differenza di tuo marito, tua moglie o del tuo migliore amico, Egli è perfetto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: A casa nostra, in cucina, ho delle pentole che uso tutto il tempo. Altre non le tiro fuori quasi mai. Un pochino penso che tutte le donne siano come me. Io ho un'amica, per esempio, che mi ha detto, mostrandomi due piccole padelle di ferro: queste vengono con me dappertutto, me le porto anche in campeggio e in villeggiatura, non ne potrei fare a meno. La cosa interessante è che di solito si tratta delle pentole meno belle, più acciaccate, che sembrano avere fatto le guerre d'indipendenza e la campagna d'Africa, tanto sono usate. Ma si adattano bene al fornello, hanno la forma giusta, l'impugnatura comoda e la capienza proprio adatta ai bisogni della famiglia. Se queste pentole potessero parlare, probabilmente direbbero: ma è possibile che dobbiamo sempre rispondere noi all'appello? Ce ne sono tante altre di pentole belle, nuove, lucide, giovani, attraenti. Invece no, se c'è da scottarsi sul fuoco, da soffrire sotto la pressione della paglietta di ferro, da essere buttate nell'acqua bollente, nel detersivo, a chi tocca? A noi. Ma è possibile che la padrona non lo capisca, che siamo stanche di essere usate, che tra un po' ci farà un buco a forza di strofinarci? Sembra che voglia bene solo a noi. Noi di tanto bene e di tanta attenzione ne faremo proprio a meno. Quanto vorremmo riposare. Se non fosse il discorso delle vecchie pentole, sembrerebbe la tirata di qualche credente stanco di essere sempre in prima linea. Ma un momento, anche i credenti sono chiamati vasi nella Bibbia, perciò il paragone regge abbastanza bene. Fra i suoi figli il Signore sembra che goda specialmente nell'usare i più acciaccati e i meno appariscenti, quelli fatti di materiali meno sofisticati, e che ci prenda un gusto matto a strofinarli, a strapazzarli e a sbatterli un po' di qua e di là. Perché? Io penso che lo fa perché ci può contare. li conosce e sa esattamente come maneggiarli. E anche se ogni tanto i credenti pentolini si guardano attorno e si domandano perché tante altre pentole non siano quasi mai usate e stiano lì lustre a far solo bella figura sulle panche della chiesa la domenica mattina, il Signore se li stringe forte e sussurra loro all'orecchio con una piccola voce tranquilla: ascolta, io sono il vasaio e so quello che faccio. Se vi uso più degli altri ho i miei buoni motivi. Dopotutto, non vi ricordate che un giorno lontano mi avete detto di fare di voi quello che volevo? Ebbene, vi ho preso in parola. Ora non tocca a voi insegnarmi il mio mestiere. Se vi stropiccio con la paglietta di ferro della sofferenza e se vi butto nell'acqua bollente delle difficoltà, è solo per un motivo: vi voglio tenere sempre ben puliti e pronti per essere usati in qualsiasi momento. Io potrei usare qualsiasi pentola, ma molte pentole non me ne danno il permesso. E del resto, i credenti pentolini acciaccati ci resterebbero molto male se un giorno il Signore li buttasse in un canto e non li guardasse più. Invece sanno molto bene che quando avranno finito di servire, il Signore se li prenderà con sé e se li terrà preziosi per tutta l'eternità.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Marco, capitolo 5, versetto 36. Non temere, soltanto abbi fede. Evangelo di Luca, capitolo 12, versetto 32. Non temere, piccolo gregge. Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 1 e capitolo 20, versetto 19. Il vostro cuore non sia turbato, pace a voi. E il titolo del commento di oggi riprende proprio questo versetto, pace a voi. Voi che avete posto la vostra fiducia in Gesù, il Salvatore, dovete ora imparare alla sua scuola benedetta a non temere. Poiché avete creduto in Lui e sapete che è morto per voi, non avete più da temere il giudizio futuro. Avrete la vita eterna, il vostro avvenire è sicuro e luminoso. Ma ad ogni passo su questa terra vi capita di temere e di tremare per le cose di quaggiù. Quanti motivi di turbamento per il vostro debole cuore. La malattia, la salute dei vostri cari, le preoccupazioni finanziarie, l'ansia in presenza degli avvenimenti di cui il mondo si spaventa, il lutto che spezza gli affetti, l'attesa che mina la speranza, la lotta incessantemente rinnovata per l'esistenza umana. Non temete. La stessa potenza per la quale Gesù è uscito dalla tomba vi assicura la vittoria. È la sua voce che dice non temere. Le sue prime parole rivolte ai discepoli quando si è trovato con loro il giorno della risurrezione sono state pace a voi. Ma forse voi temete ancora di più di venir meno, di non serbare la fede, di mancare in quello che il vostro maestro vi chiede. Non temete, pace a voi. La mia grazia ti basta, ha detto il Signore all'apostolo Paolo. Lo troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 9. E questo lo ripete anche a noi.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Luca, capitolo 20. E avvenne un di quei giorni che, mentre insegnava al popolo nel tempio ed evangelizzava, sopraggiunsero i capi sacerdoti, gli scribi con gli anziani e gli parlarono così: «Dici con quale autorità tu fai queste cose, o chi ti ha data codesta autorità?» Ed egli, rispondendo, disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa, ditemela. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni era un profeta». E risposero che non sapevano onde fosse. E Gesù disse loro: «Neppure io vi dico con quale autorità fo queste cose». Poi prese a dire al popolo questa parabola: «Un uomo piantò una vigna, l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio per lungo tempo. E nella stagione mandò a quei lavoratori un servitore perché gli dessero il frutto della vigna, ma i lavoratori, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli di nuovo mandò un altro servitore, ma essi, dopo aver battuto e vituperato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli mandò ancora un terzo, ed essi, dopo aver ferito anche questo, lo scacciarono. Allora il padrone della vigna disse: che farò? Manderò il mio diletto figliuolo, forse a lui porteranno rispetto. Ma quando i lavoratori lo videro, fecero fra loro questo ragionamento: costui è l'erede, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. E cacciatolo fuori della vigna lo uccisero. Che farà loro dunque il padrone della vigna? Verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. Ed essi, udito ciò, dissero: così non sia. Ma egli, riguardateli in faccia, disse: che vuol dire quello che è scritto? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare? Chiunque cadrà su quella pietra sarà sfragellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà. E gli scribi e i capi sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso in quella stessa ora, ma temettero il popolo, perché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro. Ed essendosi messi ad osservarlo, gli mandarono delle spie che simulassero d'essere giusti per coglierlo in parole, al fin di poterlo dare in mano dell'autorità e del potere del governatore. E quelli gli fecero una domanda, dicendo: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni direttamente e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. E gli è lecito a noi pagare il tributo a Cesare o no?» Ma egli, avvedutosi della loro astuzia, disse loro: «Mostratemi un denaro. Di chi porta l'effigie e l'iscrizione?» Ed essi dissero: «Di Cesare». Ed egli a loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». Ed essi non poterono coglierlo in parole dinanzi al popolo, e meravigliati dalla sua risposta, si tacquero. Poi, accostatosi alcuni dei Sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, lo interrogarono dicendo: «Maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di uno muore, avendo moglie, ma senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'erano sette fratelli. Il primo prese moglie e morì senza figliuoli. Il secondo pure la sposò. Poi il terzo, e così fu dei sette. Non lasciarono figliuoli e morirono. In ultimo anche la donna morì. Nella risurrezione, dunque, la donna di chi loro sarà moglie, poiché i sette l'hanno avuta per moglie?» E Gesù disse loro: I figliuoli di questo secolo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno reputati degni d'aver parte al secolo a venire e alla resurrezione dei morti non sposano e non sono sposati, perché neanche possono più morire, giacché sono simili agli angeli e sono figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione. Che poi i morti risuscitano, anche Mosè lo dichiarò nel passo del pruno, quando chiama il Signore l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Or egli non è un Dio di morti, ma di viventi, poiché per lui vivono tutti. E alcuni degli scribi rispondendo dissero: Maestro, hai detto bene, e non ardivano più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: Come dicono che il Cristo è figliuolo di Davide? Poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, e com'è egli suo figliuolo? E udendolo tutto il popolo, gli disse ai suoi discepoli: Guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti ed amano le salutazioni nelle piazze e i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni. Costoro riceveranno maggior condanna.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un'altra opportunità di trascorrere 30 minuti in compagnia della grande famiglia di Hai Letto il Libro Più Letto e in compagnia del sottoscritto. Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti e grazie per essere tornato fedele e puntuale, come sempre d'altra parte.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ti poni all'ascolto, a te un benvenuto tutto particolare, tutto speciale, particolarmente caloroso. Naturalmente il nostro desiderio, la nostra speranza, la nostra viva preghiera è che tu possa non solo poter rimanere per tutta la durata dell'incontro odierno, ma che questo possa essere il primo di tanti appuntamenti futuri. Se invece sei un fedele compagno di viaggio, saprai senz'altro, ricorderai, che siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo arrivati al 15° capitolo. Lasciamo dietro di noi il 13 e 14 che hanno trattato più che altro della lebbra, la lebbra come malattia, ma abbiamo visto anche come simbolo di quell'atteggiamento di ribellione, di indipendenza della natura umana dal proprio creatore, in altre parole un'immagine, un simbolo del peccato, un soggetto per niente piacevole. Ma se hai pensato che la lebbra non è qualcosa di piacevole, e ha ragione, aspetta che analizziamo il 15° capitolo, troveremo qualcosa di ancora meno piacevole. Eppure tutto questo ha a che fare con la nostra vita quotidiana, con la tua esistenza, con la mia esistenza. È vero, la lebbra come malattia è a noi sconosciuta nel mondo occidentale, praticamente nell'anno 2000, diciamo, ma insomma, a me cosa interessa della lebbra? I lebbrosi, se ci sono, sono molto lontani. La cosa non mi tange, non mi tocca. Può anche essere vero sotto questo punto di vista, anche se questo atteggiamento si rivela molto egoista, perché purtroppo la lebbra è una malattia ancora molto reale, purtroppo, e tante persone, milioni, ma forse milioni è esagerato, ma migliaia di persone in alcune parti del mondo soffrono tuttora e tuttora contraggono questa tremenda malattia. Ma anche se scrolliamo le spalle da questa realtà, non possiamo scrollare le spalle dalla realtà spirituale che la lebbra ci descrive, cioè la realtà del peccato, la realtà dell'indipendenza dell'essere umano, della ribellione, del voler fare per conto proprio, del voler mettere Dio da parte. Questa situazione, questa malattia, lungi dall'essere qualcosa di distante, di lontano, di rimosso dalla nostra realtà, è invece qualcosa di molto reale, di molto vicino, anzi, di molto intimo.

Lasciamo da parte la lebbra, abbiamo detto, ma nel 15° capitolo troveremo qualcosa di ugualmente spiacevole, se non qualcosa di peggiore. Spesso ai nostri giorni si sente parlare di inquinamento dell'ambiente, ed è giusto che sia così. Dobbiamo essere sensibilizzati su questo argomento così importante, su questa triste realtà della nostra età moderna. La tecnologia, il progresso ci ha presentato il conto. Si trascura eccessivamente l'ambiente, ma vedi, c'è un altro ambiente che trascuriamo, forse più dell'ambiente fisico, dell'ambiente che ci circonda, più dei boschi, più del mare, più delle montagne. C'è un altro ambiente molto più vicino a noi che trascuriamo. È l'ambiente dell'anima, della mente, il nostro essere. La malattia che ha colpito il nostro essere interiore è molto peggiore dell'inquinamento del mondo che ci circonda. Quello già è triste, già è tragico. Ma l'altro inquinamento ha conseguenze ancora più tristi, più tragiche, perché potrebbero essere conseguenze eterne. Conseguenze che mettono in evidenza tutta la corruzione morale provocata dal peccato. Dobbiamo dire che la natura umana è un vero ricettacolo di impurità. Anzi, la natura umana non solo è corrotta, ma corrompe. E il capitolo che ci apprestiamo a leggere, a considerare insieme, il 15° capitolo del libro del Levitico, dimostra o si presenta come lo specchio della natura umana. Dopo che vi avremo dato uno sguardo, nessuno di noi, credo, avrà il coraggio di dire: io mi sento a posto o io sono a posto. Se onestamente guardiamo in faccia la nostra realtà interiore, dobbiamo dire che siamo stati toccati, siamo stati contagiati dalla malattia del peccato. Non vorrei essere frainteso. L'essere umano è creatura di Dio. È il frutto della creazione di un Dio pieno di amore. Quindi, intrinsecamente, la natura umana, l'essere umano è qualcosa di bello, perché, come ci dice la Bibbia stessa, egli è stato creato ad immagine di Dio. Questa immagine, però, come l'immagine rispecchiata da uno specchio frantumato, si è corrotta. Ciò che era bello è stato abbruttito dall'orgoglio, dalla violenza, dall'egoismo, dalla sopraffazione, dalla corruzione, insomma, dal peccato. Bisogna correre ai ripari. Bisogna correre ai ripari. Ma vedi, non possiamo correre ai ripari se non esaminiamo la situazione e, una volta esaminata, concordiamo con essa. Spesso esaminiamo la situazione e ci diciamo che tutto è a posto. Ci illudiamo. Ogni mattina, quando mi guardo allo specchio, non posso far finta di essere Robert Redford o altra gente del genere, aitante, attraente e tutto il resto. Io sono quello che sono. Ora, per mia fortuna, piaccio a mia moglie. Ma non posso per questo illudermi di essere l'uomo più affascinante che abbia mai calcato le strade del pianeta. Potrei farlo, ma sarebbe un'illusione. Potrei andare in giro dicendo che sono la persona più attraente, più affascinante, più interessante che sia mai esistita. Ma sarebbe un'illusione. Sarebbe un'enorme, colossale bugia. Dire "io sono a posto" è una bugia di altrettante dimensioni.
Dire sono a posto, non ho peccato, quando invece ho peccato, quando continuamente la mia natura mi porta verso il peccato, quando la mia natura non è stata toccata dalla mano di Dio. Mento a me stesso e a chi mi sta attorno. L'unica persona che non riuscirò mai ad ingannare, ovviamente, è Dio stesso. Ma tornando al libro del Levitico, potremmo pensare che la lebbra sia la peggiore delle malattie, ma in realtà non era tanto contagiosa e contaminante come spesso si pensa, come la gonorrea, per esempio. Dice, perché tiri fuori proprio la gonorrea? Beh, perché la gonorrea e altre malattie associate sono trattate nel 15° capitolo del libro del Levitico. Senti ciò che ha da dire a proposito della lebbra il dottor Liker, un'autorità in fatto di lebbra. La malattia è causata da piccolissimi germi chiamati appunto bacilli della lebbra, i quali possono essere osservati solo al microscopio. Questi bacilli furono scoperti per la prima volta nel 1873 dal dottore norvegese Hansen. Ecco perché spesso la lebbra viene chiamata anche morbo di Hansen. I bacilli sono presenti in gran quantità nella pelle di certi tipi di lebbrosi. Essi passano poi da questi malati alla pelle di persone sane, soprattutto mediante contatto fisico. Questi bacilli dunque entrano nella pelle attraverso piccole ferite o graffi e lì vivono e si moltiplicano. Tuttavia, soltanto i pazienti infetti, cioè quelli che hanno molti bacilli nella pelle, possono diffondere la malattia. Infatti, molti pazienti non hanno bacilli nella pelle e quindi non trasmettono la malattia. Bagni frequenti, indumenti intimi e abiti tenuti sempre puliti, una casa sempre ben pulita, tutto questo aiuta a prevenire questa malattia, perché molti bacilli muoiono a contatto con acqua e sapone prima che penetrino nella pelle. Ma la cosa più importante, continua il dottor Liker, è evitare ogni contatto fisico con i pazienti affetti da lebbra. Quei germi, infatti, non sono trasmissibili dall'aria o da insetti. Non si hanno prove di modi diversi in cui la malattia possa diffondersi. Non si può comunque escludere che a volte la lebbra possa passare ad altri attraverso canali a noi attualmente sconosciuti. In ogni caso, si possono usare i vestiti, i materassi e gli strumenti usati dai lebbrosi senza alcun rischio, purché lavati con acqua bollente e sapone e purché siano stati esposti al sole per almeno 24 ore. Infine, non corre alcun pericolo chi visita la casa di un lebbroso, né chi gli stringe la mano, purché la lavi subito dopo la visita. Dunque, non c'è motivo di temere la lebbra se si prendono queste semplici precauzioni. In ogni caso, la lebbra era ed è tuttora una malattia che non si può tenere nascosta, non si può far finta che non ci sia. Agisce lentamente, è vero, ma prima o poi si manifesta. A differenza della lebbra, la gonorrea, di cui si parla nel 15° capitolo, si poteva e si può tenere nascosta, anche per tutta la vita. Ne segue che queste due malattie, la lebbra prima e la gonorrea poi, rappresentano rispettivamente due aspetti diversi del peccato. La lebbra, le manifestazioni, le conseguenze del peccato, la gonorrea, gli aspetti interiori, i pensieri segreti, le macchinazioni, i progetti, le strategie che l'essere umano adotta prima di commettere un peccato, prima di infrangere la legge morale di Dio. Questi progetti, queste strategie, queste macchinazioni sono molto segrete. Tu non puoi sapere quello che io sto pensando. Io non posso sapere quello che tu stai
macchinando stai preparando. Ma prima o poi, se tu ed io proseguiamo per quella strada, renderemo le conseguenze palesi, ovvie. Ecco, questo è un po' il sunto, il nocciolo dei tre capitoli 13, 14 e 15 che stiamo esaminando nel libro del Levitico. Ma penso sia arrivato il momento di concederci una pausa musicale. Tu che dici?

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio. Poco fa hai sentito un fischio estraneo, ti chiedo scusa, era il microfono che faceva le bizze.

Stiamo parlando di malattie, ma stiamo parlando anche di qualcosa di più. Stiamo parlando di quell'atteggiamento, di quella situazione, di quella condizione interiore tipica dell'essere umano che si chiama peccato. Peccato non sono soltanto azioni, ma è anche una condizione, uno stato di separazione della persona, uomo, donna, giovane, anziano, ragazzo, ragazza, la condizione che lo rende o che lo vede separato da Dio, separato dal Creatore. E come abbiamo detto più volte, questa condizione è una condizione insita, parte integrante della personalità, della natura umana, risultato della ribellione dei nostri progenitori. Ma, come abbiamo detto più volte, non dobbiamo puntare il dito nei loro confronti, non dobbiamo accusarli. Perché? Beh, per vedi, il nome Adamo, oltre ad essere nome proprio, può essere e è anche tradotto come genere umano, razza umana. Quindi chi si è ribellato a Dio non è soltanto Adamo, ma è la razza umana. In altre parole, tu ed io al suo posto avremmo fatto esattamente la stessa cosa, prima o poi. È il genere umano, è la razza umana che tende verso l'autosufficienza, verso la ribellione. Ora, Dio non aveva e non ha nessuna intenzione di renderci degli automi, dei robot. È per questo che ci ha dato la libertà di scelta. Ma la libertà, come abbiamo spiegato più volte, va esercitata entro limiti prestabiliti. Non per coercizione, non per toglierci il gusto di vivere o il piacere della vita, ma perché la libertà senza questi limiti diventa licenza. Non è più libertà. Nonostante tutto questo, la natura umana protende, viene attratta come la polvere di ferro è attratta dalla calamita verso il peccato, verso la ribellione, verso l'egoismo, verso la sopraffazione. È interessante notare che tutto questo, questa realtà, non è descritta soltanto nella Bibbia, che, ripeto, è il nostro punto di riferimento. Ma altri uomini intelligenti, nel corso dei secoli, nel corso della storia umana, hanno capito questo meccanismo, anche se non hanno usato il termine peccato. Per propria esperienza personale e nell'osservare la storia umana, gli eventi umani, hanno tratto la conclusione che la Bibbia stessa delinea. Per esempio, Goethe ha scritto: «Non c'è peccato al mondo che io stesso non avrei potuto commettere». In altre parole, questo grande pensatore ammette, riconosce che potenzialmente è capace delle azioni più basse, più spregevoli. Un'altra persona eminente, Samuel Johnson, ha detto: ognuno conosce di se stesso ciò che non osa dire nemmeno ai suoi più cari amici. Possiamo nascondere, possiamo far finta a volte, ma nelle parole di Samuel Johnson, ognuno di noi è cosciente di pensieri segreti, di voglie, di smanie, di istinti che nessun altro conosce e che ci guardiamo bene dal rendere palesi. Il conte de Maistre ha detto: io non conosco il cuore di un mascalzone, conosco solo quello di una persona virtuosa, ed è orribile. Ed ecco un'interessante esortazione di Shakespeare, il poeta e scrittore inglese: avvicinati al tuo intimo e bussa e chiedi al tuo cuore ciò che sa. Seneca, infine, si chiede: perché nessuno confessa i suoi vizi? Perché non vi ha ancora rinunziato?
Solo un uomo sveglio può raccontare i suoi sogni.

conscia che il tempo a nostra disposizione è terminato. Dobbiamo fermarci qui. Ho però ancora tempo di dirti grazie, di darti appuntamento al prossimo incontro e di abbracciarti con tanto affetto come sempre. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici ascoltatori, benvenuti alla nostra rubrica Il Quesito Biblico. Il vostro programma, il programma che è composto dalle domande che voi ci mandate sulle Sacre Scritture e le nostre risposte. Vi esortiamo a leggere la Sacra Bibbia e quando trovate qualche cosa che non capite, mandateci la domanda e noi ci organizzeremo con tutti i nostri libri, con tutti i nostri commentari, con tutto quello che abbiamo e cercheremo di rispondervi. E se non sappiamo la risposta, ci rivolgeremo a chi è competente e cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. Continuiamo quest'oggi con delle domande che ci sono state mandate da un caro ascoltatore. La prima ha a che fare con la prima lettera ai Corinzi, capitolo secondo. Leggiamo alcuni versetti da questo capitolo perché alcune cose non sono chiare. Dal versetto 10 leggiamo: perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. E questa è la domanda che ci viene proposta: quali angeli e che significa qui a motivo degli angeli? Noi abbiamo già risposto diverse volte sotto diversi aspetti a questo versetto. Questo è un versetto assai controversiale su cui si basa la controversiale dottrina del capo coperto. Qui l'Apostolo scrive che le donne si devono coprire il capo quando pregano o profetizzano. A

Dice quindi che le donne, se hanno il capo coperto, possano pregare e profetizzare nell'assemblea. Però l'apostolo dice che devono coprirselo per due ragioni. Prima, per rispetto al loro capo, cioè al marito, se sono sposate. Poi, a motivo degli angeli, e questa è proprio la domanda di che angeli si parla. Due sono le interpretazioni che si danno a questa frase. Una dice che dato che gli angeli adorano Dio coprendosi il volto con le ali, essi rimarrebbero scandalizzati vedendo le donne che l'adorano a capo scoperto. E questa interpretazione reggerebbe se gli angeli davvero avessero ali. La seconda interpretazione ha a che fare con gli angeli ribelli che prenderebbero questa opportunità di donne con i capelli sciolti che somigliavano in quel tempo a quelle maniere alle prostitute di cui Corinto era famosa per fomentarne degli scandali e controversie entro la Chiesa. Altri ancora suggeriscono che qui si sta parlando degli angeli custodi di cui ognuno di noi ne ha uno. In realtà nessuno sa quello che era nella mente di Paolo quando scrisse questa frase o a cosa si riferiva. Un'altra domanda ci viene fatta sempre sul capitolo 11 della prima epistola ai Corinzi e leggiamo il versetto 15 e 16. Mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace d'essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio. Ora questa è la domanda. Come mai Paolo conclude il suo discorso in questa maniera? Qual è il significato di quest'ultimo versetto e perché viene usato in questa maniera? Dove vuole arrivare Paolo e cosa ci vuole insegnare concludendo il paragrafo in questa maniera? Ebbene, non credo che Paolo avesse in mente una qualsiasi conclusione o insegnamento nel chiudere questo passaggio in questa maniera, e sembra che sia assai seccato dalle continue dispute che i credenti di Corinto avevano con lui, perché, come abbiamo detto altre volte, questo particolare passaggio è diretto a questa chiesa. Infatti voi non troverete insegnamenti di questo tipo in nessun'altra epistola o in nessun'altra parte della Bibbia. Qua c'erano delle persone che disputavano e argomentavano con lui su tante cose e anche su questo soggetto. Quello che non è chiaro qui è se Paolo si riferisce con la frase «noi non abbiamo tale usanza» o in riguardo ad essere contenziosi, o se si riferisce al fatto che le donne tenevano il velo in testa. Da notare qui che Paolo non riconosce questo come un comando divino, ma come un'usanza, non come una dottrina. Ed ora passiamo al 16° capitolo della prima lettera ai Corinzi e leggiamo per chiarezza di contesto a partire dal 5° versetto. Io poi mi recherò da voi quando sarò passato per la Macedonia, perché passerò per la Macedonia, ma dove forse mi fermerò alquanto, ovvero anche passerò l'inverno affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Per questa volta io non voglio vedervi di passaggio, poiché spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette, e mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, perché una larga porta mi è qui aperta ad un lavoro efficace e vi sono molti avversari e continuo, eccetera, eccetera. Qui il nostro ascoltatore chiede: l'accenno che fa Paolo alla Pentecoste mi suona abbastanza particolare, nel senso che lui dice mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, e a questo punto mi sorge spontaneamente una domanda: ma questo versetto implica nella mente di Paolo o comunque dei Corinzi che hanno ascoltato o letta questa lettera che la Pentecoste fosse una giornata festeggiata all'epoca neotestamentaria?
In particolare, se Paolo dice qui mi fermerò fino alla Pentecoste, si riferisce per esempio alla possibilità che Pentecoste sia ripetuta nella storia? A me personalmente hanno insegnato che quello fu un atto unico nella storia della Chiesa. Se non è così, probabilmente potrebbe anche riferirsi ad un certo giorno preciso e particolare. Nel qual caso, qual è questo giorno preciso e particolare nel calendario? È quello che la Chiesa Romana Cattolica ricorda come il giorno di Pentecoste? L'Apostolo Paolo, come tanti dei suoi connazionali, usava il calendario ebraico. Lo fa in altre occasioni, quando per esempio stavano navigando per andare a Roma. Luca, scrivendo il libro degli Atti, dirà che era già tardi, dato che era già passato il digiuno. Così quei credenti usavano ancora il calendario ecclesiastico ebraico col quale erano abituati. In quanto alla Chiesa cristiana, no, non celebrava alcune delle feste ebraiche, né aveva delle proprie, salvo quella della risurrezione del Signore, che la celebravano ogni primo giorno della settimana, che loro chiamavano appunto il giorno del Signore, termine latino la domenica. Passiamo ora alla lettera ai Galati, dove al terzo capitolo leggiamo qualche versetto, diciamo a partire dal 17, che dice: ora io dico, un patto già prima debitamente stabilito da Dio, la legge che venne 430 anni dopo, non lo invalida in guisa da annullare la promessa. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Ora, ad Abramo Dio l'ha donata per via della promessa. Che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo d'angeli per mano di un mediatore. Ora, dice qui, la legge fu promulgata per mezzo di angeli. Quali angeli? A quale episodio del Vecchio Testamento si riferisce? E di nuovo dobbiamo dire che questa è una bella domanda che dimostra ancora una volta con quanta attenzione questo nostro caro fratello legge le Sacre Scritture, un esempio da citare a voi tutti. Ebbene, qui non si riferisce a nessun episodio in particolare del Vecchio Testamento. Infatti non leggiamo mai che la legge venne promulgata da angeli, ma ricordiamoci che Paolo sta qui scrivendo ad una congregazione che è stata influenzata da giudaizzanti, da gente che insegnavano che non si può essere salvati o cristiani senza l'osservanza della legge, che faceva una grande enfasi sulla legge. Paolo rende loro noto che Abramo, a cui loro si appellavano, visse al di fuori della legge, essendo vissuto prima di Mosè. Come Abramo riceve la legge che evidentemente seguiva? Loro insegnavano che la riceve per mezzo di angeli, cosa che del resto pure Stefano, il primo martire della Chiesa, credeva e menzionò in Atti 7,53, ma che però non è convalidata dalle Scritture. Quello che Paolo qui vuol far capire ai Galati è che se la legge che portava morte e non salvezza fu promulgata da angeli e che il Vangelo che portava vita non lo fu. Passiamo ora, sempre dai Galati, alla chiusura della lettera, capitolo 6, versetto 17. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo le stimmate di Gesù. A che cosa si riferisce dicendo le stimmate di Gesù? Anche questa è una domanda che viene spesso proposta e a cui ho già risposto diverse volte. La curiosità si accentua sulla parola stimmate, che noi italiani, provenienti da uno sfondo romano cattolico, assumiamo di essere quello che in fatto non è. Una più chiara traduzione era, e lo è, il marchio o i marchi di Cristo. Se così fosse stato tradotto, nessuno avrebbe sollevato domande, ma stimmate porta alla mente il segno dei chiodi,
nelle mani e nei piedi e della lancia nel costato di Cristo, che la Chiesa romana cattolica ha insegnato essere riverificato sul corpo di certe persone, come ad esempio Francesco d'Assisi ed altri, cosa che non è mai stata confermata. Questo non è quello che Paolo qui insegnava affatto. Ogni comune studente della cultura e della lingua greca sa che le stimmate sono marchi che venivano impresse col fuoco sugli schiavi attraverso le quali si riconosceva a chi questi schiavi appartenevano. Era un marchio di vergogna, era un marchio che denotava il più basso stato sociale. Paolo qui, dopo aver discusso coi Galati diverse dottrine, dice: «Io non voglio essere molestato da controversie, io so a chi appartengo». Io so chi è il mio Signore, perché ho il suo marchio su di me. E Cristo marchia i suoi, e se siamo suoi non lo sappiamo e la gente lo vede, non occorre un marchio col fuoco impresso nella nostra fronte per far conoscere al mondo che noi apparteniamo a Cristo? Questo era il marchio che l'apostolo Paolo aveva su di lui. Aveva l'abnegazione, l'amore, era la fedeltà, era senz'altro la grazia che aveva ricevuto da lui. E con questo dobbiamo concludere, perché il tempo ci è passato. Grazie amici per il vostro ascolto. Qui è Eros Bacoccina che vi saluta.

Parliamo ancora della parabola dei due figliuoli e vorremmo rileggerla per intero. È molto breve e è utile ricordare le parole di Gesù in Matteo capitolo 21 dal verso 28 a 32. Or che vi pare egli? Un uomo aveva due figliuoli. Accostatosi al primo disse: figliuolo, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispondendo disse: vado, signore, ma non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso, ma egli rispondendo disse: non voglio, ma poi pentitosi v'andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: l'ultimo. E Gesù a loro: io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto, e voi che avete veduto questo neppure poi vi siete pentiti per credere a lui. La risposta del secondo figliuolo fu breve, sconsiderata, quasi insolente: non voglio, ma poi pentitosi vi andò. Il suo atteggiamento rappresenta quello di quanti vivono in aperta negligenza o disprezzo di Dio e della sua parola. C'è qualcosa di buono nelle parole del secondo figliuolo? Alcuni potrebbero attirare l'attenzione sul fatto che egli non ricorse a scuse ipocrite per giustificare il suo rifiuto, però non possiamo perdonarlo per questo. Troppe persone oggi si gloriano per il fatto di essere aperti e perfino sfrontati nei loro peccati. Sembra che credano davvero che Dio passerà sopra i loro peccati semplicemente perché essi non hanno mai preteso di essere dei santi né li hanno nascosti agli occhi del pubblico, creando così dei gravi scandali. Ora è vero che un nemico nascosto può essere un nemico pericoloso, ma un nemico che si mostra baldanzosamente non è meno nemico. Un peccatore che pecchi apertamente non è meno peccatore di uno che pecchi in segreto. Tutte e due avranno la stessa ricompensa. Quel secondo figliuolo, tuttavia, dopo un po' di tempo, cominciò a pentirsi della sua risposta affrettata e irrispettosa. Era realmente spiacente di quello che aveva fatto. Come manifestò il suo pentimento? Il vero pentimento è sempre qualcosa di più che dispiacere o rimpianto. Giuda l'Iscariota rimpianse d'aver tradito Gesù, ma questo lo spinse soltanto a darsi la morte. Questo secondo figliuolo della parabola manifestò il suo pentimento con un mutamento di cuore e di atteggiamento che lo portò all'ubbidienza. È facile esprimere dispiacere o rimpianto. Quel che Dio vuole vedere è che noi voltiamo le spalle ai nostri propri desideri e alla nostra propria volontà per fare la sua volontà. Il pentimento non è soltanto qualcosa di più che il dispiacere o il rimpianto, ma può concretamente impedirci di prendere una strada che ci potrebbe guidare a maggiori dispiaceri, alla tristezza e al rimpianto. Alcuni anni fa, un gruppo di uomini si impegnò in un'impresa industriale per la quale essi stipularono un accordo che doveva portarli al controllo dei rifornimenti in un dato campo dell'alimentazione. Uno di loro chiese di poter associare anche la moglie all'impresa e di poterla quindi consultare prima di dare la sua risposta definitiva. Così ne parlarono insieme, lui e lei, per parecchi giorni, e alla fine la moglie disse: «No, Giuseppe, non possiamo entrare nell'impresa». «Perché?» chiese lui, ed essa pronunciò una sola parola con solennità: «Dio». Gli altri incominciarono l'impresa e presero ad attaccare Giuseppe senza tregua. Se un amico non fosse accorso in suo aiuto, lo avrebbero gettato in rovina. Ma quando qualche tempo dopo un'inchiesta del governo
distrusse la compagnia e la sua reputazione, Giuseppe fu lieto di essersi pentito prima di esser preso nell'affare. Il suo pentimento gli aveva risparmiato molti dolori e molto rimpianto. Dio ci aiuti a non appartenere alla categoria rappresentata dal primo figliuolo, che è disposto a dire sì, ma poi non fa la volontà del suo Signore. Ma il Signore, per lo Spirito suo, ci dia la grazia di allontanarci sempre più dalle forme vuote di culto e dalle tradizioni umane, che sono solo manifestazioni esteriori di religiosità, per poter essere disposti a pentirci sempre, pur di obbedire soltanto a Dio e alla Sua parola. Il Signore ci benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, e oggi Enzo parlerà e dirà: Gesù vive.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati a questo nostro ultimo appuntamento della settimana. Vi ricordo fra l'altro che questo è l'ultimo programma in cui parleremo del Vangelo di Matteo, e andiamo subito a leggere i primi 6 versetti. Nella notte del sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva». Negli altri Vangeli ci viene detto che stavano portando spezie profumate per ungere il corpo di Gesù. È difficile identificare l'altra Maria. La tradizione vuole che fosse la madre di Giacomo. Ecco un altro terremoto causato, sembra, dall'angelo che rotolò la pietra. Perché fu necessario spostare la pietra? Per fare uscire Gesù? No. Lui se n'era già andato quando la pietra era stata spostata. La pietra non fu spostata per farlo uscire, bensì per far entrare le persone affinché potessero vedere l'angelo del Signore. È importante notare la descrizione dell'angelo, perché non è comune nella Bibbia. Ci sono altre descrizioni in Daniele al capitolo 10, versetto 6, e Apocalisse 10, versetto 1.

0: Immagino che le guardie non vedessero l'ora di andarsene dopo quell'episodio. Erano spaventate a morte. Ormai era inutile la loro presenza dal momento che c'era l'angelo. L'angelo dice: «Non temete». Quando il soprannaturale tocca ciò che è terreno, occorre calmare la paura. L'angelo dà una spiegazione che poi è l'annuncio divino della resurrezione. Gesù aveva lasciato la tomba prima che la pietra venisse spostata. Più tardi entrerà in una stanza dalla porta chiusa a chiave. Il corpo glorificato di Gesù è totalmente diverso da quello in cui era nato. Dopo aver detto alle donne di riferire dove avrebbero visto Gesù, l'angelo dice: «E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto». Questo era il versetto 7. Il messaggio da parte degli angeli cessa. Da ora in poi il messaggio sarà dato da labbra umane. Venite a vedere, andate e raccontate. Ma prima che ogni testimone dia la propria testimonianza, deve avere una incrollabile convinzione nella verità della resurrezione. Deve avere ben chiaro in mente che Cristo è morto per i suoi peccati ed è stato sepolto. Poi dobbiamo andare e raccontare.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Vediamo come reagiscono le donne a questo annuncio dell'angelo nei versetti dall'8 al 10. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: «Vi saluto». Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Sono da notare i sentimenti contrastanti delle due donne, paura e grande gioia mescolate insieme. Vediamo anche che, vedendo Gesù, gli si stringono i piedi e, invece di fare tante domande, lo adorano. Hanno realizzato che è veramente Dio, il Figlio di Dio morto e risorto, come aveva predetto. Gesù le rincuora, dà loro un incarico e un appuntamento in Galilea. Le guardie, intanto, ripresesi, andranno in città. Leggiamo il passo dal versetto 11 al 15. Mentre quelle andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo. E se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione». Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino al giorno d'oggi.

I soldati che erano a guardia del sepolcro andarono in città e riferirono l'accaduto ai capi sacerdoti. Non sapevano quando Gesù avesse lasciato la tomba. Sapevano solo che, dopo che la pietra era stata spostata, avevano dato un'occhiata nella tomba e il corpo non c'era più. L'intero episodio li aveva molto spaventati. La cosa era seria. Avrebbero potuto essere condannati a morte per essersi fatti scappare il corpo di Gesù da sotto gli occhi. Bisognava comunque cercare una soluzione a questo fatto, e un fatto sicuramente increscioso per loro. Diranno che mentre dormivano il corpo è stato rubato dai discepoli. Non è una spiegazione plausibile. Immagina un soldato, anzi un soldato romano, a cui è stato assegnato di fare la guardia in un certo posto e a cui sono stati dati severi ordini di tenere sotto controllo una certa cosa e di proibire il passaggio. Immagina che qualcuno venga e porti via quella data cosa, e immagina che la sua spiegazione sia «mi sono addormentato». Cosa pensi che gli farebbero? Ma i capi sacerdoti hanno pensato a tutto. In poche parole, non temete che ciò giunga alle orecchie del governatore, non lasceremo che veniate messi di fronte a un plotone d'esecuzione. Una tangente li persuase a offrire quella debole scusa. Quella voce trovò credito tra i giudei per molto tempo. L'incredulità comunque dura ancora ai giorni nostri. La resurrezione è una cosa così importante che non possiamo liquidare l'argomento dicendo «non so, forse è vero, forse no».

Le prove della resurrezione sono inattaccabili. La tomba era vuota e nessuno poté mostrare il cadavere. I suoi amici non potevano rubarlo e i suoi nemici non l'avrebbero mai fatto, visto quello che successe dopo. Esistono molte altre prove e, anche se ne abbiamo già accennato altre volte, le vedremo insieme brevemente. La prima prova è quella delle scritture. Nelle scritture troviamo scritto che il Signore sarebbe morto, ma anche che il suo corpo non sarebbe rimasto nella tomba a decomporsi. Anche se può sembrare strana, la seconda prova è che egli morì veramente. Molti lo videro morire, nessuno poté dire che fosse stato seppellito vivo e che se ne andò una volta ripresosi. Il sepolcro era ben sigillato e custodito. La terza prova sono le continue apparizioni di cui abbiamo parlato all'inizio di questo capitolo. Furono moltissimi i testimoni oculari della sua resurrezione. Un'altra prova molto importante sono le vite cambiate. Quando Cristo apparve a Paolo, cambiò radicalmente la sua vita. Prima perseguitava la Chiesa, Paolo, e poi la difese, diventando lui stesso oggetto di persecuzioni.

0: Se poi c'è bisogno di altre prove, le si può trovare nel fatto stesso dell'esistenza della Chiesa cristiana, come sia sopravvissuta nel corso dei secoli. Paolo arriva ad avanzare una terribile ipotesi in Prima Corinzi al capitolo 15, nei versetti che vanno dal 14 al 19. Se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Paolo però prosegue nel suo ragionamento e a versetti 20 e 21 del capitolo appena citato ci mette davanti a questa meravigliosa certezza. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. La predicazione della resurrezione corporale di Cristo quindi è fondamentale anche per la Chiesa di oggi, perché è la base della nostra fede e della nostra certezza.
1: Stiamo leggendo il libro più letto. Ti manderemo volentieri una copia gratis a casa tua. Rimani con noi.

Nei versetti dal 16 al 20 troviamo quello che è chiamato il grande compito. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono, e Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Com'è vero che Matteo non diede il resoconto completo della resurrezione? Così è vero che non ci diede il resoconto completo del grande compito, e che dovrebbe essere studiato insieme a quelli dati negli altri Vangeli, e specialmente in Atti 1 al versetto 8. «Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra». Dobbiamo essere suoi testimoni, investiti di potere dall'alto. Ma torniamo al versetto 16. I discepoli vedono Gesù risorto, alcuni adorano e altri dubitarono. La cosa era talmente straordinaria che probabilmente non avevano avuto il tempo di realizzarla. Parla Gesù da re e dice: «Io ho ogni potere in cielo e sulla terra, e per questo motivo vi posso ordinare di fare alcune cose. Andate e fate dei discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo», dice Gesù. Il battesimo nel nome della Trinità è stato praticato dalla Chiesa fin dall'inizio. Anche Paolo praticò questo rito nella Chiesa primitiva.

0: Gli 11 discepoli non solo dovevano fare altri discepoli e battezzare, ma anche insegnare. L'insegnamento fa parte del lavoro della Chiesa e gli insegnamenti di Gesù non si trovano solo nei Vangeli, ma anche nelle epistole, cioè le lettere che gli apostoli scrissero guidati dallo Spirito Santo. Gesù conclude dicendo: «Sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Il Signore promette di essere con noi fino alla fine dell'età presente. Nel suo potere, il grande compito può essere portato a termine. Matteo tralascia il racconto dell'ascensione di Cristo. Di questa ne parleranno altri. Sappiamo anche che dobbiamo attenderlo, perché Gesù ritornerà. Matteo è il Vangelo del Re. Gesù nacque Re, visse Re, morì Re, risorse Re. E amico mio, tornerà su questa terra Re dei Re e Signore dei Signori. Che tu possa inginocchiarti davanti a Lui oggi, riconoscendo tutto questo. E io ti invito quindi a questo punto, notando che il tempo a mia disposizione sta terminando, dicevo, ti invito a risentirci proprio lunedì con l'inizio della prossima settimana. E vi ricordo che da lunedì inizieremo a studiare un nuovo libro. Bene, quindi a risentirci alla settimana prossima.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori che ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione. Siamo di nuovo insieme. Vogliamo continuare la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà si trova al capitolo 8, i versetti 26 e 27.

molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre.

aver confermato di essere l'Io sono, il Signore Gesù continuò la sua frase mettendo in luce la sua possibilità e autorità di giudicare, essendo Dio. Affermando di avere molte cose da dire e da giudicare sul conto di quei giudei che discutevano con lui, Gesù lasciò trasparire che li conosceva bene. Li conosceva al di là di ogni apparenza, al di là di una conoscenza puramente umana, di una conoscenza del cuore. Dicendo questo, confermava ulteriormente la sua divinità, che gli permetteva di distinguere quello che si trova nel cuore dell'uomo e gli permetteva anche di giudicarlo secondo la sua perfetta giustizia. Tuttavia Gesù rinunciò alla possibilità di smascherare la loro malizia, di svergognare la loro superficiale religiosità, palesando l'incredulità del cuore e scoprendo degli animi corrotti dalla presunzione e dall'orgoglio. Rinunciò a fornire prove inequivocabili della verità della sua parola per convincere i suoi interlocutori. Si rifugiò nella testimonianza del Padre Celeste e nella pace della propria coscienza. A volte è proprio inutile sostenere le proprie tesi, anche se queste corrispondono a verità, quando coloro che dovrebbero accoglierle ci disprezzano, ci deridono, ci sono contrari per partito preso. In casi del genere è meglio rinunciare, perché si parlano linguaggi diversi e manca la volontà di capire, di comprendersi. Nel caso della testimonianza cristiana, il Signore Gesù stesso consigliò di non dare ciò che è santo ai cani e di non gettare le proprie perle davanti ai porci per non essere sbranati. Lo troviamo al capitolo 7 del Vangelo di Matteo. È molto meglio rimettere ogni cosa nelle mani di Dio, accontentandosi della sua approvazione e della pace della nostra coscienza. A prima vista, quello che sto dicendo può sembrare una scelta motivata dalla debolezza, dal timore di non riuscire a sostenere le proprie tesi, ma si tratta invece di una presa di posizione di fede, di un atto di umiltà verso il Signore e di dipendenza dalla parola di Dio. Quando la parola si lascia respingere, si lascia contrastare, rifiutare, deridere in certi casi, noi cristiani, che siamo portatori di quella parola, non siamo maggiori, non siamo superiori a lei e dobbiamo seguire la parola nella sua umiliazione, senza pretendere di farla trionfare a tutti i costi. La verità non ha bisogno di paladini, sa difendersi e sa imporsi da sola. Ricordiamocelo, per non apparire dei fanatici idealisti, noi dobbiamo apparire, vogliamo apparire, come dei cristiani, seguaci di quel Cristo che si è lasciato contrastare, rifiutare, respingere e deridere. Un caro saluto.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: Attenzione alle piccole spese. Una piccola perdita affonderà una grande nave. Benjamin Franklin, statista e scienziato statunitense, ci dà questa esortazione, questa nota: attenzione alle piccole spese. Una piccola perdita affonderà una grande nave. Questo è una grande verità, una lezione di economia molto semplice. Tante volte nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle nostre aziende non facciamo attenzione alle piccole spese. Eppure le grandi spese sono fatte da tante piccole spese. E una piccola falla in una nave è capace di affondarla, e questo non deve succedere. Noi dobbiamo vegliare, fare attenzione a dove mettiamo il nostro denaro, dove spendiamo i nostri soldi. E a volte anche nelle cose della vita dobbiamo essere saggi, dobbiamo imparare a gestire bene quello che abbiamo. Tutto quello che abbiamo è un regalo, è una grazia di Dio, però se non amministriamo bene le cose che abbiamo, se non amministriamo bene le energie che abbiamo, se sperperiamo quello che abbiamo e quello che siamo, ci ritroveremo ad essere nella miseria in un momento. Quindi non è importante guadagnare tanto nella nostra vita, ma facciamo attenzione a come spendiamo quello che abbiamo. E non si tratta di essere avari, perché l'avaro non va da nessuna parte. L'avaro non fa che impoverire e vive una vita misera. Ma se siamo attenti a quello che spendiamo e a come lo spendiamo, e se quello che spendiamo lo spendiamo ringraziando il Signore, facendo attenzione, noi ci accorgeremo di poter vivere dei grandi vantaggi. È vero che non è il denaro che rende felici, ma essere contenti di quello che abbiamo è sicuramente una fonte di gioia. E quindi usare e spendere bene quello che abbiamo è un modo intelligente di vivere. Non permettiamo a una falla nella nostra vita di portarci via tutto quello che siamo. Evitiamo quanto più possibile di fare debiti e di metterci in situazioni dove non riusciamo più a gestire la situazione. Se abbiamo fatto degli sbagli, chiediamo saggezza. Dio è capace di darcela. Chiediamo intelligenza e poniamo rimedio. Facciamo attenzione alle piccole spese, quelle piccole spese che ogni giorno in qualche modo, come uno stilicidio, ci portano via le nostre sostanze, quelle piccole spese che però sono inutili e tante volte dannose. Riflettiamoci, facciamo attenzione: una piccola falla può affondare una grande nave. Non permettiamo a piccole falle, a piccole crepe, di mandarci in crisi o di mandarci in bancarotta. Chiediamo a Dio saggezza per amministrare il bene, le nostre, anche le nostre finanze. Dio è capace di darci saggezza, e Dio stesso ci dice: ma se manchi di saggezza, chiedi. E quindi io vi esorto anche a chiedere, l'ho fatto tante volte, e il Signore è capace di darci saggezza, e Lui ce la darà, e Lui non ci rinfaccia, Lui ci dà nella sua grande misericordia. Che Dio ti benedica. Un abbraccio da Giacomo.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Sì, eccoci ancora una volta a questo microfono, cari amici, e la mia bocca è pronta per parlarvi e sono i vostri orecchi pronti? Sono confidente che il Signore ci aiuterà e l'uno e gli altri nel comprendere il suo messaggio per noi. E detto questo, via, diamo inizio con un bell'inno.

Bella musica e siamo davvero grati a questi giovani. Ed ora, amici, vi volete divertire? Volete fare un esperimento? Ebbene, andate distanti da casa vostra, che so, 4 o 5 chilometri, insomma, recatevi da un'altra parte della città. Poi, facendo conto di essere un forestiero, domandate a chi passa informazioni a come potete raggiungere il vostro domicilio. Beh, mica gli direte così. Darete loro l'indirizzo e direte che volete recarvi là. E fate questo diverse volte con diverse persone, che so, 10-15 volte, poi marcate giù le risposte e vedrete qualche cosa di strano. La metà o quasi delle risposte che vi hanno dato i vostri propri cittadini saranno scorrette, o almeno non saranno abili, per uno che non conosce la città, a portarlo là al domicilio che avete richiesto. Ora, vedete, amici, Iddio mandò profeti sopra profeti per dare direzioni giuste a come raggiungere la sua dimora celeste, e loro le dettero. Ma poi, per assicurarsi che le informazioni erano corrette, ecco che Dio mandò persino il suo unigenito figliuolo, il quale non solo venne per insegnarci la via, ma addirittura per divenire per noi la via, l'unica via. Infatti egli ha detto: io sono la via e nessuno viene al Padre se non che per mezzo di me. Sì, gli uomini non saranno capaci di guidarci alla vostra propria casa, di loro non potete fidarvi, ma Gesù è capace e vuole portarvi dritti alla salvezza, alla sua eterna dimora.

Ed ora passiamo alla lettura delle Sacre Scritture e apriremo il Nuovo Testamento all'Epistola di Paolo Apostolo ai Romani. Qui leggeremo al 10° capitolo i primi 13 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di leggere con noi o di prestare attenzione alla lettura della parola di Dio. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilirla loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo di infra i morti. Ma che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore, e questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Possa lo Spirito Santo imprimere bene nella nostra mente e nel nostro cuore queste preziose verità.

0: Alcuni anni fa una delle nostre chiese aggiunse al piano superiore del suo edificio un dipartimento per la scuola biblica domenicale. Per lungo tempo tale dipartimento necessitò di un pianoforte e, benché il pianoforte fosse disponibile nell'auditorium della chiesa, mai era stato possibile muoverlo fino lassù. Finalmente un giorno 5 uomini della chiesa decisero di addestrarsi a tale opera e, preso quel pesante strumento, cominciarono nel miglior modo che sapevano a strascicarlo fuori e poi a spingerlo su per le scale. Con una bella sudata e diversi sbuffamenti lo portarono fino in cima alla scalinata esteriore, ma dopo quello non riuscirono a far troppo progresso. Dopo una sosta per prendere fiato e un po' di forza, quei 5 provarono di nuovo e, malgrado avessero tutte le buone intenzioni e provassero con tutte le loro risorse, il piano sì entrò mezzo nella porta, ma poi non avanzava un palmo. E mentre così si affaticavano, uno dei presenti a voce alta citò un proverbio di Salomone che sembrava adattarsi a quella situazione: lo zelo senza conoscenza è cosa vana. E tale proverbio venne bene autentificato quando, come se fosse stato mandato dal Signore, un tale che passava di lì, notando quegli uomini far la lotta con quel piano, si fermò e propose di aiutarli. Era un movitore di pianoforti. Per prima cosa quel tale levò di mezzo quegli uomini, poi scelto uno solo di loro e, applicando a quell'operazione la conoscenza e l'esperienza del suo mestiere, mettendo il piano su di un fianco e facendolo scivolare su con una corda, in breve tempo il pianoforte era al piano superiore. Zelo senza conoscenza è cosa vana. Ora, io sono certo che il vecchio Salomone mai mosse pianoforti su e giù per le scale di qualche chiesa evangelica, ma nonostante aveva davvero ragione quando pronunciò quel proverbio. E quando io penso a quella scenetta, sempre bisogna che la connetti con la situazione spirituale di tante persone. Molte si rendono conto che hanno un'anima e che tale anima devono portarla in alto, su, in paradiso. E quest'anima, man mano durante il cammino della vita, diventa sempre più pesa, sempre più carica di peccati, sempre più difficile da portare in alto. Come fare? Tanti con disgusto smettono di far cosa alcuna e si lasciano cadere nello scetticismo. Altri si lasciano vincere dall'idea che è troppo difficile salvarsi, che è impossibile, e si abbandonano al fatalismo del destino o alla cecità dell'incredulità. Ma tanti altri, con zelo e passione, provano e provano e si affaticano giorno dopo giorno al duro compito di portare in paradiso la propria anima. Vi si affaticano con zelo, ma senza conoscenza. L'Apostolo Paolo ci dice che i propri connazionali erano nella stessa condizione e, scrivendo alla Chiesa di Roma, egli dice, parlando degli ebrei: «Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno sì zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza». E gli ebrei avevano zelo, davano il 10% delle loro entrate alla chiesa, pregavano 3 volte al giorno, digiunavano 2-3 volte la settimana, andavano in chiesa almeno 2 volte la settimana e durante il sabato non facevano cosa alcuna. Si vestivano in accordo con la legge di Mosè, che poi, scritta in piccoli rotoli, portavano appesa davanti al cuore o pendente sulla loro fronte. Pure con tanto zelo, quel popolo che era il prediletto di Dio fallì di comprendere la volontà di Dio e rigettò il Messia che da così tanto tempo aspettava. San Paolo dice: avevano zelo sì, ma senza conoscenza, e in loro vediamo il più grande paradosso della storia: il popolo di Dio così zelante andare perduto. Ora, ascoltatore, osserviamo per un momento la tragicità della situazione ebraica. È in fondo differente da quella odierna? Quanti al giorno d'oggi hanno zelo per le cose di Dio? Ogni mattina, mentre mi reco al lavoro, vedo delle donne che mai mancano di andare in chiesa. Persone molto pie, che pregano spesso, che offrono il loro denaro alla chiesa, che fanno voti, che fanno digiuni e osservano ogni precetto. Eppure, se andassimo a domandare a quelle persone se sono salvate, vi risponderebbero che non lo sanno, ma che lo sperano, come gli ebrei del tempo di San Paolo, e se provano di guadagnarsi la salvezza, di portare in paradiso la propria anima, in verità hanno zelo, ma non hanno alcuna conoscenza della parola di Dio. Ascoltatore, quale fu lo sbaglio del popolo ebreo? Che errore commise nel praticare la propria religione? Paolo ce lo dice chiaramente nel versetto 3. Ascolta: perché gli ebrei, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Vedi, gli ebrei deliberatamente si astennero dal voler conoscere la giustizia di Dio, cioè il modo in cui Dio giustificava i peccatori, e ne hanno voluto usare uno proprio, cercando in quel modo di stabilire la loro propria giustizia, cioè la maniera di rendersi giusti e accettati davanti a Dio, e nel voler far questo non solo rimasero nei loro peccati, ma persero la salvezza provveduta da Dio. Qual è lo sbaglio commesso dalla maggioranza al giorno d'oggi? Lo stesso, sia per deliberata ignoranza, sia per pigrizia, sia per superstizione, la maggioranza delle persone ignora il mezzo che Dio ha provveduto per la salvezza della loro anima, e con zelo cerca di affermare la propria giustizia, di rendersi giusto e salvo davanti a Dio per mezzo delle buone opere, delle indulgenze, dei digiuni e cose simili, che, come dice Paolo, benché abbiano qualche virtù per il corpo, per l'anima però non giovano a nulla. La maggioranza mai ha letto la Sacra Scrittura, in cui è contenuta la giustizia di Dio. E quale peggior negligenza per uno che si chiama cristiano, se non che quella di ignorare la parola del suo maestro? Ma diciamo, qual è la giustizia di Dio? Come è che Paolo suggeriva ai suoi coetanei di ottenere questa giustizia? Amico, lo troviamo scritto in questo stesso passaggio, nei versetti 9 e 10. E ascolta quello che l'Apostolo dice: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Inoltre, l'Apostolo Paolo suggerisce in questa sua epistola che la stessa regola si applica ugualmente ai giudei come ai greci, come ai romani, come a tutti, poiché il Dio è uguale verso tutti e giustifica tutti dalle loro colpe nello stesso modo, cioè credendo, accettando e confessando il Signore Gesù Cristo quale Signore e unico Salvatore. Vedi, amico in ascolto, Paolo ci dà questa conoscenza delle Scritture. Paolo ci comunica il modo che Dio ha stabilito per la salvezza: non per opere buone, non con digiuni, non con denaro, ma per grazia mediante la fede. Ora, questa è una regola valida anche per noi che viviamo nel XXI secolo, oppure è stata abrogata? Ebbene, a giudicare da quello che si insegna nelle chiese oggigiorno, sembra che tale regola sia infatti cambiata, poiché si insegna di guadagnarci il paradiso con meriti e con opere buone. Si dice di essere zelanti in esse per essere abili di ottenere il riscatto dei nostri peccati. Ma amico, chi può mai guadagnarsi il paradiso? E peggio, chi mai lo merita? Te lo meriti tu? Io non di certo. Ascoltatore, nessuno può con le sue opere essere salvato, altrimenti perché mai Gesù doveva morire in croce? No, amico, malgrado quello che si insegni, la via della salvezza è sempre rimasta la stessa, e salvi siamo solo ed esclusivamente per mezzo di Cristo, credendo in Lui e non con la mente, ma col cuore, accettandolo quale Salvatore e come tale confessandolo, cioè ammettendolo pubblicamente. Ciò che ci salva non sono le nostre buone opere, ma è il suo sangue prezioso e nient'altro. Gesù è divenuto il nostro sostituto, ha preso su di sé i nostri peccati, tutte le nostre colpe, e l'ha espiate in croce. Egli là ha sofferto tutte le pene che noi dovevamo soffrire per un'eternità nell'inferno. Ed ecco perché ora noi siamo salvati. E questa, amici, è la via, l'unica via, la vera via. Questa è la conoscenza che gli ebrei non avevano, e non avevano perché rifiutavano di accettarla, preferendo i loro rituali, le loro funzioni, i loro precetti, le loro tradizioni. Questa è la conoscenza che ora ti è presentata e che, se accettata da te, ti darà accesso alla salvezza. Ascoltatore, nota: se tu accettassi questa conoscenza e ad essa unissi il tuo zelo, allora sì, tu potresti fare qualche cosa per il tuo Signore. Allora, in verità, tu potresti considerarti un discepolo e attivamente darti all'opera per il tuo Maestro. Ma, amico, ricordati, salvo sarai solo con l'accettare questa verità biblica, questa promessa del Signore. Ma non lo sarai mai col tuo zelo. Ricordati la storia del pianoforte. Lo zelo e gli sforzi di 5 uomini non furono capaci di muoverlo d'un palmo, ma la conoscenza e lo zelo di un solo uomo lo portò con successo al piano superiore. Mai, io ti dico, la tua anima andrà in paradiso né per mezzo dei tuoi sforzi, né per l'intercessione o i favori degli altri. Ma se tu lascerai Cristo prenderne cura, egli da sé solo sarà più che abile di salvarla e di portarla con sé in paradiso. Ricordati dunque le parole dell'apostolo Paolo: invoca il nome del Signore e poi confessalo davanti agli uomini, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Invocalo dunque ora, ammetti che sei un peccatore perduto senza speranza, credi col cuore che il suo sangue è più che sufficiente a purgarti da ogni iniquità e che il suo spirito sarà abile di preservarti da ogni caduta. Amico, accetta Gesù, va a Lui ed Egli manterrà le sue promesse e ti salverà. Che Dio ti benedica. Signore, benedici ora questi cari amici che hanno ascoltato, e poi, o Signore, ti preghiamo che col tuo spirito tu voglia far loro sentire che queste parole sono verità. Dagli la potenza di metterle in atto nella loro vita, affinché anche loro possano venirti a conoscere qual è quello che sei, il Salvatore del mondo. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

per me come credente era ancora più difficile, alle volte ancora più difficile, perché ti domandi, ma se Dio mi ama, appunto, perché ha permesso che questo succedesse nella mia vita? Anche perché è una cosa che non dura un anno o due, ma è un qualcosa che implica dei cambiamenti, è una situazione permanente. Quindi c'è passato questo, questa domanda è passata sicuramente, e la risposta è venuta con il tempo, quando le ferite non sanguinavano più così, sì, come nei primi tempi, in cui bisognava soltanto sopravvivere, riuscire ad andare avanti

0: Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza? E questa è la domanda che ci stiamo ponendo in questi giorni, in questo programma. Una domanda vecchissima. L'esempio che viene spesso citato a questo proposito è quello del personaggio di Giobbe. Come sappiamo, 4.000 anni fa Giobbe fu vittima di rovesciamenti personali, familiari e finanziari. Giobbe stesso, infatti, ebbe a dire: «Fammi sapere perché contendi con me. Le tue mani mi hanno formato, mi hanno fatto tutto quanto e tu adesso mi distruggi». E ancora oggi, ecco, si fanno domande come: «Ma Dio mi odia? È per questo che permette che io soffra in questo modo? Perché me e non altri?» Ecco, se ricordate, ho già detto che molto spesso la risposta al problema della sofferenza risiede in Dio e in Dio soltanto. Questo però non vuol dire che non possiamo cercare delle risposte che il Signore a volte vuole concederci. Non sono a volte risposte esaurienti, ma bastano a mantenere il nostro dolore nella prospettiva giusta. E sono spesso risposte sufficienti per dimostrarci come possiamo far cooperare la nostra sofferenza per il nostro bene e a favore di altri. Quindi hanno un senso anche i nostri perché, e non dobbiamo avere paura di chiederli al Signore. Ecco, ancora una volta oggi, amici, torneremo sul soggetto della sofferenza qui nel nostro programma Contrappunti. Vi do il mio benvenuto e vi invito come sempre a restare in mia compagnia.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Col passare degli anni ho scoperto che non è peccato chiedere al Signore il perché delle cose che succedono. Dio sa come prendere le nostre domande. Ma la cosa importante è questa: sappiamo noi come prendere le sue risposte? Sì, le risposte ci sono. Molti di noi sono così presi dal chiedersi perché proprio a me, da dimenticarsi di cercare queste risposte. Il fatto è che potrebbero non piacerci, potrebbero essere bocconi amari da ingoiare, ma non possiamo ignorare il fatto che Dio può dare e dà risposte alle domande più profonde del nostro cuore.
0: Essere pronti ad accettare le sue risposte, ecco, non è facile, però è questo il punto. Noi oggi proseguiremo con le nostre considerazioni per cercare di capire un altro aspetto che potrà esserci d'aiuto per affrontare l'intera questione. Avevamo visto che la sofferenza esiste per metterci in guardia, che esiste perché c'è qualche cosa che non va nel mondo, e oggi vediamo che la sofferenza esiste anche perché c'è qualche cosa che non va con le creature di Dio. Ecco, più tardi ascolteremo anche l'intervista telefonica con Anna Moretti, della quale vi ho anticipato qualche cosa poco fa. Gli esseri umani hanno, come sappiamo, la capacità di prendere delle decisioni che recano danni non solo a se stessi, ma anche ad altri. Ecco, la sofferenza può sicuramente anche essere causata da persone. Le cronache di tutti i giorni sono piene di esempi di questo tipo. Come creature libere, le persone hanno operato e continueranno a operare delle scelte infelici nella vita. Queste scelte infelici spesso producono il loro effetto non solo su loro stessi, ma spesso anche su altre persone completamente estranee e innocenti. Ecco, gli esempi di tutti i giorni li lasciamo un attimo da parte, perché, ripeto, basta leggere un giornale oppure guardare la televisione. Ecco, ma guardiamo invece qualche esempio tratto dalla Bibbia. Uno dei figli di Adamo, Caino, operò la scelta di uccidere il fratello Abele. Lamech si vantò della sua violenza, Sarai maltrattò Agar, Labano ingannò suo nipote Giacobbe, i fratelli di Giuseppe, come sappiamo, lo vendettero come schiavo, e poi la moglie di Potifar lo accusò falsamente di aver cercato di violentarla e lo fece gettare in prigione. Faraone poi ancora maltrattò crudelmente gli schiavi ebrei in Egitto e il re Erode fece uccidere tutti i bambini che vivevano in Betlemme e nei dintorni nel tentativo di uccidere Gesù. Ecco, anche questi solo alcuni esempi. Il dolore che altri ci causano può essere dovuto a egoismo da parte loro, o forse potremmo anche essere un bersaglio per la persecuzione a causa della nostra fede. Questa cosa non è forse tanto attuale qui da noi, ma lo è sicuramente in altri paesi. Per tutta la storia, persone che si sono identificate con il Signore Gesù hanno sofferto a causa di coloro che si sono ribellati contro Dio. Prima della sua conversione, l'apostolo Paolo era un anticristiano, come sappiamo, pieno di rabbia, che faceva tutto quello che poteva per rendere penosa la vita per i credenti, agendo perfino perché fossero messi a morte. Ma dopo la sua drammatica conversione al Signore, egli sopportò con coraggio tutti i tipi di persecuzione mentre proclamava il messaggio del Vangelo. E poteva persino dire che la sofferenza che sopportava aiutava a renderlo più simile a Cristo. Un altro aspetto della sofferenza. La sofferenza può anche essere causata da Satana e dai demoni. La storia della vita di Giobbe è un esempio lampante di come una brava persona può essere colpita da tragedie incredibili a causa di attacchi satanici. Dio permise che Satana portasse via i beni di Giobbe, la sua famiglia e anche la sua salute. In qualche modo, e per i suoi motivi, Dio permise a Satana di devastare la vita di Giobbe. Potremmo avere la tendenza di paragonare questo che Dio fece con Giobbe a un padre che permette al teppista del vicinato di picchiare i suoi figli solo per vedere se avrebbero poi amato il papà lo stesso. Ma come Giobbe stesso arrivò a capire, questo non costituisce una giusta valutazione quando si tratta del nostro Dio, che è saggio e pieno di amore. Noi sappiamo, benché Giobbe non lo sapesse, che la sua vita era un caso di prova, una testimonianza viva dell'affidabilità di Dio. Il caso di Giobbe dimostra che una persona può fidarsi di Dio e mantenere l'integrità anche quando la sua vita va a rotoli. Perché Dio, amici, è degno della nostra fiducia. Alla fine Giobbe imparò che, benché non capisse quello che stava facendo Dio, aveva ampie ragioni per credere che Dio non era l'ingiusto, il crudele, il sadico nel permettere che la sua vita fosse distrutta. Un altro esempio ancora è quello dell'apostolo Paolo, il quale aveva un problema fisico che egli attribuiva a Satana e lo chiamava una spina nella carne, un angelo di Satana. Paolo pregò perché fosse liberato dal problema, ma Dio non gli concesse quello che chiese. Il Signore però l'aiutò a vedere come la sua difficoltà poteva servire a uno scopo buono. Questa difficoltà portò Paolo, come sappiamo, a essere umilmente dipendente da Dio e lo mise in una posizione in cui poteva sperimentare la sua grazia. Adesso una pausa in compagnia di Phil Keaghi, poi vedremo la traduzione del testo di questa canzone, poi ascolteremo l'intervista di oggi. Il brano già in sottofondo si intitola Chalice, cioè calice.

Eccovi allora alcune parole della canzone. Il modo per trovare noi stessi è nel fuoco del nostro dolore. Ci guardiamo forse attorno aspettandoci di vedere il vento. Riusciremmo a prevenire le prove che dovremmo affrontare con ogni domani? Non riusciamo a vedere che questo è il mondo in cui viviamo. Noi facciamo male quando ci rifiutiamo di ascoltare il maestro che ci ha preceduti perché noi camminassimo nelle sue orme. Nel giro di poco tempo fuggiamo e correndo ancora più veloci manchiamo di vedere la promessa che egli ha mantenuto. La sofferenza ci ristora, bruciando la vuota superficialità e ammorbidisce il cuore perché diventi pane spezzato e vino versato. Quando piove, piove a dirotto e trasforma la vita in un calice che è lì per nutrire.

0: appunti.
1: Per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, non avesse seguito le puntate precedenti, ricordo che stiamo affrontando il problema della sofferenza. Ci siamo posti come base, come interrogativo, la domanda: perché un Dio buono dovrebbe permettere la sofferenza? E su questo soggetto volevo ancora una volta oggi lasciar parlare anche chi per una ragione o per l'altra c'è passato o sta tuttora vivendo situazioni dolorose. Ecco, l'esperienza di altri senz'altro potrà aiutare a far luce su questo aspetto. Tante volte ci si chiede perché Dio permette questo a me, alla mia famiglia, perché questo o quell'altro fatto. Ecco, ho già avuto modo di dire che a volte Dio concede delle risposte e un senso alla nostra sofferenza. Ecco, dicevo che oggi avremo modo di ascoltare l'esperienza di Anna. Anna è la mamma di un bambino Down. Come sapete, il Downismo è quella anomalia congenita caratterizzata da insufficienza mentale e anche da malformazioni somatiche. Ecco, Anna Moretti è con me al telefono e prima di dirci appunto qualche cosa della sua esperienza che ha cambiato in un certo senso la loro vita come famiglia, vogliamo chiedergli di raccontarci brevemente la sua storia, la loro storia. Come e perché, ecco, siete entrati ad un certo punto nel mondo della sofferenza e come ne siete usciti?
2: Allora, mi sembrano domande abbastanza difficili a cui rispondere su due piedi. Comunque, provo a rispondere. Fino ad un certo punto della nostra vita tutto è andato più o meno all'interno della più completa normalità, fino a quando noi eravamo sposati, io e mio marito, avevamo una bambina, io stavo finendo l'università, aspettavo un altro bambino appunto, e 2 mesi prima che lui nascesse ho finito gli studi, ho dato la tesi, a novembre questo è successo, a gennaio è nato il nostro secondo figlio ed è un bambino Down, quindi questo è stato molto traumatico per me, per mio marito, per noi come famiglia, perché tutto potevamo immaginare o aspettarci, ma io almeno nella mia mente era un qualcosa che non mi sfiorava neppure lontanamente. Spesso si pensa che la sindrome di Down sia una malattia ereditaria, o altre volte per ignoranza si pensa che chissà quali cose può aver fatto la mamma o il babbo, quali una vita sregolata o qualcosa del genere. Invece per noi tutto il tempo della gravidanza era stato molto normale, senza nessunissimo problema, senza nessuna analisi che non andasse, quindi era l'ultima cosa che noi ci aspettavamo. Ed è un momento molto traumatico perché si sa che è un qualcosa di irreversibile, perché non c'è naturalmente una cura per la sindrome di Down, volgarmente detta mongolismo, anche se oggi come oggi molti comprendono bene questo termine, certo. Però certo, cure non ce ne sono, è un qualcosa che continua nel tempo ed è un momento, quello della nascita di un bambino come Davide, estremamente traumatico, anche perché sei da solo, con poche notizie, con operatori in ambito medico che non sanno bene come aiutarti, fanno finta di non vederti più all'interno di quell'ospedale, però tu ci sei con un grande dolore, sei sola, non capisci niente di quello che ti sta succedendo, vorresti soltanto morire e riportare le lancette dell'orologio indietro nel tempo. Poi si potrebbe dire tantissimo, ma non so.
1: Ecco, c'è questo pensiero non giusto, ecco, mi è successo questo, Dio l'ha voluto per punirmi. Ecco, è mai passato questo pensiero nella tua mente? Che risposta hai trovato?
2: C'è passato sicuramente, perché ogni volta, questo succede anche quando non si è credenti, di pensare a Dio che in qualche modo ci punisce, però per me come credente era ancora più difficile, alle volte ancora più difficile, perché ti domandi: ma se Dio mi ama, appunto, perché ha permesso che questo succedesse nella mia vita? anche perché è una cosa che non dura un anno o due, ma è un qualcosa che implica dei cambiamenti e una situazione permanente. Quindi c'è passato questa domanda è passata sicuramente e la risposta è venuta con il tempo, quando le ferite non sanguinavano più così come nei primi tempi in cui bisognava soltanto sopravvivere, riuscire ad andare avanti per fare le cose necessarie che ogni mamma deve fare per il proprio figlio.
1: Certo.
2: Però ci sono diverse risposte, ce n'è una che forse per me è più evidente che non altre. È difficile dare una risposta così in generale al problema della sofferenza, perché si può essere molto semplicistici e questo non è giusto. Nel mio caso, che non è detto che sia il caso di un'altra persona evidentemente, nel mio caso c'è stato un momento in cui ho chiesto al Signore di usare Davide, non sapevo bene come, però gli ho chiesto se Davide è nato per un motivo che tu sai, se come io effettivamente credo a te niente sfugge, allora Signore io ti chiedo che tramite Davide almeno una persona ti conosca come personale salvatore. Certo, io ho fatto questa richiesta quando Davide aveva un anno e mezzo, due, è una richiesta abbastanza assurda, però è successo, ma non è successo che soltanto una persona accettasse il Signore come personale salvatore tramite lui, e cioè la sua maestra della scuola materna, ma tutta la sua famiglia. E grazie a Davide ho imparato che potevo testimoniare del Signore con molta più facilità rispetto a prima. Prima per me era sempre un po', mi vergognavo abbastanza di dire che ero una credente, mi sembrava sempre fuori luogo, non mi sembrava mai che arrivasse il momento giusto per parlarne. Poi quando hai un bambino con handicap in casa, è in qualche modo è come se la porta di casa tua fosse aperta, nel senso che tutti ti ricordano per quel fatto negativo che c'è in casa tua. Così se non si ricordano il tuo nome dicono: ma sì, quella famiglia che ha quel bambino handicappato. Così non c'era più tanto da vergognarsi di niente, perché ognuno poteva dire un po' quello che voleva, e ho capito che grazie a lui era più facile essere aperta, tanto la porta era aperta, dire quello che era stata la mia esperienza col Signore e comunicare agli altri che essere credenti non significa fare una bella assicurazione contro qualsiasi infortunio, ma significa spesso accettare anche un momento o una prova che dura nel tempo con la certezza che il Signore ci darà un aiuto soprannaturale per superarla e poi per trasformarla in una vittoria spirituale.
1: Un'ultima domanda. Anna, ha adesso un nuovo senso, nuovi valori per te la vita?
2: Ah, un bambino Down ti insegna come prima cosa a non guardare all'apparenza, perché l'apparenza, cioè il suo aspetto fisico, è talmente lontano dal tuo, soltanto se si guardano i suoi occhi, no? Così orientali. Mm-hmm. Allora devi andare un po' al di là dell'apparenza e questo è già un primo insegnamento molto importante. Il Signore ce lo dice sempre di non guardare all'apparenza ma di guardare al cuore, quindi è già una cosa che si impara. Poi si imparano molte altre cose, per esempio a essere sensibili verso le persone deboli, che non sono efficienti, che non seguono tutti i parametri della moda, dell'essere belli così come si pensa oggi normalmente, ma che ci può essere una bellezza nascosta, profonda e anche molto più vera. Mm-hmm. Ma si imparano tantissime cose, soltanto che sono cose che si imparano con una certa dose di sofferenza e sono faticose a volte da digerire, anche perché diciamo che non è che noi fossimo così lontani prima di avere Davide dalle problematiche dell'handicap, perché Guido, mio marito, ha fatto il servizio civile proprio all'interno di un centro dove vi erano dei ragazzi spastici, quindi io conoscevo bene l'ambiente, avevamo aiutato tante volte, non è che fossimo così freddi nei confronti delle persone con handicap, però pensavamo che una cosa del genere non succedesse mai a noi, semplicemente questo. così si diventa per forza più sensibili, perché il Signore ci richiama alle cose vere, alle cose che durano nel tempo, non alle cose apparenti, esteriori. È chiaro che mio figlio non potrà mai essere un ingegnere, e quindi ogni genitore invece dice: ah, il mio farà questo, farà quell'altro. Io invece con Davide imparo un'altra cosa fondamentale che il Signore ci insegna, cioè a vivere ogni giorno pensando che quel giorno lì è una grazia e non ipotecando in nessun modo il futuro. Perché tutte le volte che lo faccio poi divento depressa, comincio a dire: ma quando io sarò morta, che succederà, quando morirò, eccetera. E invece si impara una tradizione, che ogni giorno basta il suo affanno, ma se ne imparano tante.

La testimonianza di Anna, così come anche quelle che abbiamo sentito nei giorni scorsi, senz'altro aiuta a riflettere su questo soggetto ed è senza dubbio d'incoraggiamento a tanti, casomai, che ci ascoltano e che forse sono in questo momento oppressi dalla sofferenza. Ecco, il nostro programma, amici, sta volgendo al termine. Prima però di lasciarci, volevo darvi una anticipazione su quello che conterrà il prossimo numero di Contrappunti, sempre su questo soggetto. Ecco, diremo qualche cosa su un altro aspetto della sofferenza, e cioè la sofferenza potrebbe essere causata da qualche cosa che non va in noi. Ecco, non voglio qui contraddire quanto dicevo poco fa, ma dobbiamo considerare anche questo aspetto, che trova fra l'altro riscontro nella Bibbia. Gli amici di Giobbe erroneamente pensavano che egli stesse soffrendo a causa del peccato nella sua vita. Gli stessi discepoli di Gesù arrivarono alla conclusione sbagliata.

0: da parte per il momento. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti. Restate ancora con noi e, per quanto riguarda questo programma in mia compagnia, al prossimo numero.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, buongiorno e bentornato fra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi stiamo parlando in queste ultime settimane, Gianfranco, di famiglia, sul tema della famiglia, ecco, in generale. Stiamo comunque partendo proprio dalle basi, dalle fondamenta del senso stesso della parola famiglia, quindi stiamo partendo anche dal discorso della coppia, dell'unione matrimoniale fra uomo e donna, e abbiamo già passato un po' di minuti in un paio di occasioni a parlare, a cercare di decifrare, di definire i termini che utilizziamo nel parlare di famiglia, di coppia, di matrimonio, eccetera, e abbiamo anche visto quali sono ai giorni nostri le varie tipologie dei nuclei familiari che ci sono più comuni, insomma, almeno qua nella nostra società occidentale, nella società italiana. L'ultima volta siamo arrivati a un certo punto per cui abbiamo detto probabilmente sarebbe il caso di fare anche una breve panoramica su quelle che erano le condizioni della famiglia nelle varie società che ci hanno preceduti, insomma, senza andare poi troppo in là nel tempo, quindi fare un breve excursus storico sulle condizioni appunto della famiglia nella società precedente alla nostra. Tu hai qualche notizia da darci a questo riguardo? Hai qualche spunto interessante da proporci?
2: Sì, non per esperienza diretta, nel senso che non c'ero qualche secolo fa.
0: No, infatti.
2: Però, senz'altro è importante, sono alcune cose che sono importanti da comprendere perché ci danno una dimensione storica e di come la famiglia, come la intendiamo noi oggi, come è presente nella società contemporanea, non è sempre stata così, quindi c'è una percezione diversa della famiglia, dei ruoli dei vari membri interni, eccetera. Quindi dobbiamo pensare che senza andare troppo distante, quindi un paio di centinaia di anni fa, fine del 1700, inizio del 1800, le famiglie erano prevalentemente contadine, quindi la maggior parte delle persone erano impegnate nell'agricoltura o nel piccolo artigianato ed era tutta la famiglia impegnata in questa attività.
0: Quindi stiamo parlando, diciamo, di una famiglia media.
2: Sì, una famiglia media. Ovviamente c'erano grandi differenze sociali a quei tempi, quindi c'erano le persone ricchissime, come i nobili o persone di quel genere, poi le persone poverissime che morivano di

0: Fame.
1: E normalmente c'erano i grandi proprietari terrieri che erano nobili loro
0: sì.
1: stessi, no? in qualche modo.
0: E poi c'era il suo discorso della un po' della mezzadria, il modo
1: esatto,
0: che
1: sì.
0: una parte del raccolto andava al contadino e una parte andava al proprietario del terreno. Comunque le famiglie erano tutte coinvolte nel lavoro, non c'era ad esempio la differenza fra bambini e adulti. I bambini cominciavano subito a lavorare appena erano in grado di fare qualche cosa, magari piccoli lavori come prendersi cura degli animali domestici, degli animali da cortile, le galline o così, e pian piano finché non diventavano uomini per prendersi cura di tutti gli altri aspetti del lavoro in campagna. Nell'artigianato venivano le basi del lavoro venivano insegnate fin da bambini da padre in figlio, quindi c'è una trasmissione di questo genere.
1: Ed erano soprattutto utilizzati diciamo i maschi o anche le femmine in questi lavori?
0: Ma ovviamente anche le femmine venivano utilizzate in maniera diversa, perché la divisione dei ruoli per certi aspetti era molto più rigida, in quanto non essendoci attività di babysitting così via, le madri avevano a che fare molto spesso con i bambini perché avevano bisogno di allattamento eccetera, cosa che non poteva essere fatta dai padri, quindi le donne venivano relegate a lavori più domestici,
1: certo.
0: Ma non sempre, perché molto spesso le donne andavano ad aiutare i mariti nei campi, però diciamo che la cura dei figli era compito esclusivo delle madri, fino a quando non diventavano abbastanza grandi da poter lavorare, e allora entrava in gioco la figura del padre che insegnava al figlio a lavorare.
1: E diciamo questa necessità in qualche modo che tutta la famiglia fosse coinvolta nella produzione di lavoro e quindi nella produzione di ciò che poi sarebbe andato incontro al proprio fabbisogno, faceva sì che le famiglie fossero molto numerose, insomma che si cercava di mettere al mondo molti figli.
0: Esatto, perché più figli c'erano, più forza lavoro c'era, e ovviamente si capisce perché i maschi fossero più importanti, perché in una famiglia, allora il concetto era molto della famiglia patriarcale, quindi specialmente in campagna si tendeva a tenere unito il nucleo familiare per non frammentare magari la proprietà in mille pezzettini. Quindi i maschi rimanevano in famiglia, mentre le donne, le femmine, quando si sposavano andavano presso la famiglia del marito. Quindi la crescita e l'educazione di una femmina veniva a essere un grosso problema, perché bisognava insegnarle, bisognava farla crescere, quando era in grado di produrre andava a produrre a casa di qualcun altro.
1: Ecco.
0: Quindi avere una femmina non era considerato qualcosa di molto bello, perché voleva dire un dispendio di energie inutili, perché non davano nessun risultato successivo, quindi venivano privilegiati i maschi, e questa è una cosa che è rimasta molto nella cultura popolare, il fatto che il maschio è più importante della femmina.
1: E questo determinava forse anche diciamo la ragione per cui le donne erano viste semplicemente, o molto spesso erano viste più in funzione della riproduzione del proprio sessuale, nel senso che potevano fare figli e quindi garantire ulteriore forza lavoro per portare avanti le attività della famiglia.
0: Sì, e se non erano in grado di procreare, è chiaro, il matrimonio non veniva ritenuto così importante, così valido, perché uno degli aspetti fondamentali era proprio la procreazione per creare forza lavoro, quindi c'erano questi aspetti molto importanti e che si sovrapponevano quindi a un altro aspetto, che era la scelta del coniuge, perché quando bisognava sposarsi ovviamente entrano in gioco moltissimo gli interessi economici, sociali, quindi si sposava qualcuno che avrebbe potuto incrementare, sviluppare, che era già ricco in modo che avrebbe portato qualcosa, proprio l'interesse economico era prevalente rispetto ad altre cose, come ad esempio l'aspetto attuale dell'amore, dell'innamoramento, dell'attrazione fisica. Quello era molto marginale nella società di allora. il matrimonio spesso magari era combinato dai genitori.
1: Certo.
0: E i figli si trovavano a dover accettare o subire le decisioni dei genitori, ma a vari livelli della società. Lo vediamo anche, questo lo sappiamo anche dalla storia, dei grandi nobili, delle case regnanti. Il figlio del regnante di uno Stato si sposava per interessi di Stato, per interessi mm-hmm. economici, mm-hmm. di potere, di alleanze e così via, con la figlia dello Stato confinante o quant'altro, per motivi strategici mm-hmm. che non aveva niente a che vedere con una conoscenza reciproca, proprio non veniva presa in considerazione, non era qualcosa di ritenuto così importante. E quindi questo portava anche uno scollegamento fra i vari aspetti che adesso noi nel matrimonio tradizionali riteniamo molto collegati, come certo. amore, sesso e matrimonio, certo. che adesso noi li vediamo collegati in uno stesso ambito, mm-hmm. allora venivano visti in maniera molto staccati, perché la sessualità poteva essere vissuta in mille modi, nel senso che la prostituzione era molto diffusa, l'amore si poteva innamorare di una persona impossibile e si sviluppava quell'aspetto di amore platonico, distante, e il matrimonio era fatto con un'altra persona ancora. Ecco. Quindi magari si avevano rapporti sessuali con una persona, si era innamorati di una seconda e si era sposati con una terza.
1: Ecco, infatti. Ma quindi a questo punto possiamo proprio tranquillamente dire che la figura della donna era completamente, cioè era lontana anni luce da quella a cui siamo abituati a pensare oggi, ad avere oggi sotto gli occhi, anche come prospettive di vita, diciamo, e soprattutto anche quella dei figli, dei bambini. Leggevo qualche giorno fa che c'è stata una presa di posizione, per esempio, dell'UNICEF, una denuncia da parte dell'UNICEF, perché dice che nel mondo, secondo alcune stime, ci sono più di 200 milioni di bambini e di bambine che lavorano e che hanno meno di 14 anni, che anziché andare a scuola, anziché avere tempo per giocare, per fare le loro attività comunemente abituali, ecco, vanno invece a lavorare, a provvedere da vivere per sé e per la famiglia. Ma mi sembra che allora a quell'epoca i bambini non avevano questa scelta di poter studiare o di poter fare altre cose, avevano soltanto dal primo momento in cui potevano utilizzare i propri muscoli, dovevano mettersi al servizio della famiglia, lavorare nei campi senza farsi troppi problemi, in sostanza.
0: Sì, d'altra parte bisogna tenere presente la grande differenza, per non cadere in una faccia di ipocrisia, tra società sviluppate come le nostre, anche economicamente, e società di sopravvivenza, con un'economia di sopravvivenza. Perché in una società come la nostra è anche possibile, ci possiamo permettere, ad esempio, che i figli non lavorino. In una società di sopravvivenza è chiaro che bisogna sfruttare tutte le risorse disponibili, tra cui anche i bambini. Adesso noi con la nostra mentalità ci lascia molto perplessi pensare a dei bambini che lavorano, ma solamente qualche decennio fa in Italia bambini minori di 14 anni che lavoravano era una cosa molto comune e accettabilissima, perché c'era un altro livello di economia, un'altra sensibilità culturale e quant'altro.
1: Certo.
0: D'altra parte ricordiamoci anche che nel Talmud, il libro di commento alla legge ebraica, alla Torah, tradizionalmente i bambini non erano considerati così bene come neanche le donne, nel senso che in un'economia di sopravvivenza l'uomo era la persona più importante, poi venivano i mezzi che potevano servire per la sopravvivenza e la produzione di reddito, come magari i cammelli, e poi le donne che potevano collaborare ma non erano così importanti per la sopravvivenza come ad esempio un animale che poteva lavorare molto e poteva fornire cibo sotto forma di latte, carne e così via, e i bambini lo erano ancora meno.
1: Certo.
0: Quindi questo a volte ci sfugge inquadrarlo proprio culturalmente, storicamente, e quindi ci fa un po' accapponare la pelle pensare a tanti bambini abbandonati come nell'epoca di cui stiamo parlando, non so, nel 1700-1800 c'erano tantissimi bambini abbandonati, e quindi il grande sviluppo ad esempio degli orfanotrofi,
1: certo. E molti di loro erano anche figli illegittimi, immagino.
0: Esatto, molti figli illegittimi per queste relazioni sessuali fuori dal matrimonio, che servivano solo per soddisfare i desideri sessuali degli uomini.
1: Esatto. Beh, grazie allora per questo breve excursus storico molto interessante, perché comunque ci dà una prospettiva molto più ampia dell'argomento, che poi continueremo ad affrontare anche nel corso delle prossime conversazioni. Gianfranco, buon lavoro.
0: Grazie, di sentirci.
2: Avete ascoltato
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Colossesi, capitolo 4, verso 16. Dio ci benedica. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e leggete anche voi quella che vi sarà mandata da Laodicea. Fin qua, Signore, ti chiediamo con tutto il nostro cuore, scendi con il tuo Santo Spirito. Vogliamo realizzare che questa parola viene da te, perché abbiamo bisogno della tua parola e non di altro. Abbiamo bisogno, per essere cibati in vista del regno dei cieli, abbiamo bisogno di un cibo che è naturalmente soprannaturale. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Sarebbe davvero molto interessante leggere tutta la epistola che Paolo scrive ai Colossesi, per capire il motivo per il quale Paolo dice: quando questa lettera sarà letta da voi. Quindi in questa lettera ci sono delle cose importanti sulle quali non mi fermerò, vorrei andare oltre quello che potrebbe essere dato per scontato stasera, ma soltanto qualche argomento che tratta questa epistola, giusto per capire anche la preoccupazione di Paolo, l'apostolo, il desiderio che questa chiesa legga questa lettera, e non solo. Poi ad un certo punto dice: fatela girare questa lettera. Quindi è una lettera che non è legata soltanto alla chiesa di Colosse. Sembra che il suo desiderio, e quindi gli insegnamenti che ci sono in questa epistola, possano riguardare, essere opportuni o addirittura essere molto importanti anche per le altre chiese. Qui viene menzionata infatti la chiesa di Laodicea. Per esempio, qualche argomento che viene trattato in questa lettera, proprio perché Paolo dice: quando questa lettera sarà letta da voi. Una delle cose, per esempio, che Paolo ha messo subito per iscritto in questa epistola è il fatto che il Vangelo a Colosse sta portando molto frutto. Quindi in questa lettera Paolo scrive, la prima cosa che scrive, una delle prime cose che scrive, che il Vangelo è in mezzo a voi. Quindi sembra, no, per dare per scontato una cosa del genere, dire il Vangelo è in mezzo a noi, sembra che sia una frase in più che possiamo dire. In realtà Paolo sa bene i momenti che si possono passare in una chiesa, e quindi non sempre si può dare per scontato che il Vangelo è in mezzo ad un'assemblea di credenti, in virtù anche di numerosi appelli che Paolo fa riguardo a falsi insegnanti, a falsi apostoli, a dottrine sbagliate. Diciamo che con questa chiesa Paolo si sente libero di dire: il Vangelo è in mezzo a voi. E dice che questo Vangelo, questo messaggio, non è soltanto in mezzo a loro, ma sta camminando per il mondo, dice, nel mondo intero, no? E porta frutto e cresce addirittura, come lo è stato per voi nel momento che lo avete ascoltato e nel momento che avete conosciuto la grazia di Dio. Questa è una delle cose che dice Paolo ai Colossesi. Ma in questa lettera Paolo parla anche di un'altra cosa veramente importante che mette per iscritto, e chiaramente lo dice ai credenti, dice: quando questa lettera sarà letta, leggerete anche questo pezzo molto importante che riguarda il primato di Cristo nella Chiesa. Fratelli, noi qui possiamo parlare in lungo e largo, possiamo menzionare numerosi libri su questo, possiamo scrivere libri in gran quantità. Permettetemi di dirvi una cosa: il primato di Cristo non deve essere soltanto una dottrina, ma deve essere un'esperienza nella Chiesa, deve essere un'attitudine quotidiana della Chiesa, cioè quella di avere come capo Cristo e soltanto Cristo. Vogliamo far camminare bene la Chiesa? Gesù deve essere il capo e nessun altro. Vogliamo che la Chiesa viva la benedizione, entri e dimori nella benedizione? E allora non ci dobbiamo dimenticare che Cristo ha e conserva ancora adesso il primato. Dio ci ha liberati, sentite che meravigliose parole, dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi noi, come redenti, come salvati, siamo stati tutti quanti traslocati letteralmente, grazie a Dio, senza spese di trasloco e senza gli affanni che portano i traslochi. Siamo stati letteralmente traslocati, trasportati nel regno del suo amato figlio. In questo momento noi salvati abbiamo una posizione straordinaria che non è umana, è divina, e di questo dobbiamo prendere coscienza. Io e te siamo nel regno, non andremo nel regno, siamo già nel regno del suo amato figlio. In poche parole, siamo in compagnia di Gesù, siamo raunati intorno a Gesù e siamo ai suoi piedi, non ai piedi di un uomo, non siamo ai piedi di uomini, siamo davanti ai suoi piedi. Ed è importante che Gesù conservi, gli lasciamo il primato se vogliamo vedere la gloria di Dio. Gesù è l'immagine del Dio invisibile. È bello quando dice: nessuno ha mai visto Dio. Poi ad un certo punto scopri che invece forse l'abbiamo visto Dio. L'abbiamo visto nello spirito, nel momento in cui abbiamo incontrato Gesù come nostro personale salvatore. So che alcuni di voi magari stanno pensando agli occhi della carne, che magari dice: ma noi non abbiamo visto nulla. Ma lasciate perdere questa vita, lasciate perdere questo modo di vedere, questa vista umana che col tempo si deteriora e poi ovviamente con la vita stessa sparisce. C'è un'altra vista, ci sono altri occhi che ci permettono di dire che noi abbiamo visto il Signore all'opera nella nostra vita. Noi lo abbiamo incontrato e l'anima nostra è esultato quando l'abbiamo incontrato. Quando è arrivata la salvezza, noi ci siamo resi conto che abbiamo visto qualcosa che i nostri occhi spirituali non avevano mai visto, perché dalle tenebre siamo passati al regno del suo amato figlio. In questo regno abbiamo ricevuto la redenzione, abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. Abbiamo notato qualcosa di particolare: che in lui, in Gesù, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Pensate un po' con chi stiamo avendo a che fare. Pensate un po' davanti a chi siamo seduti stasera. È impressionante quello che dice la scrittura, ma è vero, non è simbolica. Non pensare, non ti far suggerire dal diavolo che dice sì, simbolicamente, così. No, no, perché se soltanto il Signore stasera ti concede per mezzo secondo di avere una vista spirituale nel mondo spirituale, ti assicuro che tu puoi vedere e puoi accorgerti di cose veramente straordinarie. Per quello Paolo parla di cose visibili e invisibili, perché ci sono cose che possiamo vedere, a Dio gli diamo la scelta, a bontà sua, per quello che ci vuole rivelare e per quello che ci vuole far vedere, e cose invisibili. Sentite qui che meraviglia: in lui sono state create tutte le cose, troni, signorie, principate, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui, per mezzo di Gesù. Ecco con chi stiamo avendo a che fare. Tutte le cose sono state create, tutte, ma proprio tutte, tutte, tutte, tutte, tutte. Le cose sono state create per mezzo di lui. E che è venuto fuori? Pensate un po', che cosa è venuto fuori? Qualcuno, qualche fondatore di religione può vantare magari un po' di dottrine varie: grazie a questo si è creato questo, grazie a questo guarda che folla, grazie a questo è venuto questo fuori. Qualche scienziato può vantare qualche scoperta, no? E anche noi magari a volte ci andiamo anche indietro, e questo qui è quello che ha scoperto questa cosa qui. Mamma mia, guarda un po' questo qui cosa ha scoperto, no? Ecco, noi in questo momento siamo con uno che alla sua parola ha fatto venire fuori tutto quello che vediamo. È il numero uno o no? Ma avete capito di chi parlo o no? Perché vedo che mi guardate così. Di lui sto parlando, di Gesù. E tutte le cose non solo sono state create per mezzo di lui, mica ad un certo punto per mezzo di lui sono state fatte, poi vabbè, come si dice a Napoli, chi si è visto si è visto. No, anche in vista di lui. Quindi tutto quello che vedete non solo è venuto in vita, è stato creato grazie a lui, ma ha anche uno scopo, ha anche un fine che riguarda sempre lui. E quindi tutto quello che vediamo ha un semplice compito, quello di dare gloria a Dio, quella di dare gloria al Figlio di Dio. Questa è la sua carta d'identità, così la possiamo chiamare. Sentite bene, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa. Quando non c'era nulla, c'era Gesù. Lui già c'era. Quando non c'era nulla, lui c'era. Qualcuno sta dicendo: e a lui chi l'ha fatto? Nessuno. Perché lui è Dio in eterno e per sempre. Lo so, ti vuoi sforzare, dice, ma c'è qualcuno che ha fatto questo Dio? Non ti rompere la testa, non ci arriveremo mai. Gesù non ha né inizio e né fine. Grazie a Dio, avendolo conosciuto, noi abbiamo avuto un inizio, ma possiamo dire che non avremo una fine, se rimarremo fermi nelle sue vie e continueremo a servirlo nonostante i nostri limiti. Sentite ancora qui che meraviglia. A proposito, io volevo arrivare qui, no? Della Chiesa. Quindi quando questa lettera sarà letta da voi, egli è il capo, è il capo. Gesù è il capo. Gesù è il capo. È il capo del corpo, cioè della Chiesa. Ma quanto mi piace questa parola, quanto mi piace. A me dà sicurezza, mi dà certezza, mi dà speranza, mi dà serenità, mi dà gioia, mi dà forza, mi dà determinazione. Sapete perché? Perché questo capo non ha interessi personali. Questo capo non vuole abusare di te, del tuo servizio. Questo capo un capo così meraviglioso che lui stesso è entrato ad essere partecipe del corpo di Cristo. Non è un dittatore che da lontano dà ordini, è uno che è partecipe e dispensa di ogni benedizione mentre è in mezzo a noi e con noi. Mentre io e te lo lodiamo, lui si diletta a passeggiare in mezzo ai suoi 7 candelabri d'oro, si diletta a toccare, si diletta a salvare, si diletta a guarire, si diletta a liberare, si diletta a spandere la sua speranza, a dare doni, a elargire ministeri, perché lui è il capo e il capo può fare quello che gli pare, alleluia, e non prende ordine da nessuno, manco consigli. Lui è il capo. A me sto capo mi piace, non so a voi fratelli, mi piace soprattutto, perdonate la battuta, ma considerato che siamo in diretta certe battute le dobbiamo fare, è un capo che non si vota, quindi nessuno di voi può decidere di farlo fuori, è il capo. Vogliamo fare una votazione a scrutinio segreto per toglierlo? Vediamo se ci riusciamo. Cosa dite? Possiamo chiamare tutte le organizzazioni che vogliamo, tutti i comitati che vogliamo. Lui è il capo e regna e regnerà. E nessuno potrà dirgli nulla riguardo al suo regno. È il capo. Alleluia, mi piace perché Paolo non dice il responsabile, sai queste parole che servono più a illudere ma nello stesso tempo anche a indebolire, il responsabile, il coordinatore, è il capo, è il modo per dire stiamoci pure accorti, è come quando qualcuno a volte vuole indicare, no, sul posto di lavoro determinate distanze, dice quello lì, quello è il capo. E sentite ancora di più, così andiamo proprio al verso che abbiamo letto. Questo capo della Chiesa è il principio, è il primogenito dai morti, quindi è il primo che è risuscitato. Qualcuno giustamente ha fatto notare, dice però è risuscitato Lazzaro, però è risuscitato il figlio della vedova di Nain, però sono risuscitati diversi. No, quelli sono risuscitati nella carne e sono tornati a morire. Gesù è il primogenito, che in greco vuol dire è il primo nato per non morire, è risuscitato per non morire. Questa risurrezione è l'eredità che Gesù passerà anche a me e a te, per non dire che è già passato. È il primo che è venuto fuori dai morti come vincitore sulla morte, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Senti cosa c'è nella lettera. Anche voi che un tempo eravate estranei, il termine estranei vuol dire escluso, eravamo esclusi e nemici a causa dei nostri pensieri e delle nostre opere malvagie. Ora, alleluia, gloria a Dio. Ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, nella Chiesa vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi senza difetto. È una parola, ma qui è il capo che ci pensa, perché umanamente sarebbe impossibile che io e te arriviamo senza difetto lì, però il capo sa quello che fa, e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo, e di cui io Paolo sono diventato servitori. Questa lettera sarà letta da voi. Fratelli, io credo che questa lettera di cui ci parla l'Apostolo stasera non è la lettera ai Colossesi. Lo Spirito Santo stasera ci parla di un'altra lettera. Possiamo anche approfondire le tematiche che sono nell'Epistola ai Colossesi, per quello io vi ho letto le tematiche più belle che vengono subito fuori. Ma qui c'è un'altra lettera all'interno del quale il Signore ha iniziato a scrivere probabilmente le stesse cose che sono scritte nell'Epistola ai Colossesi. Ma questa lettera siamo io e te. È su questa lettera che il Signore sta scrivendo un'opera meravigliosa. Io e te siamo una lettera che deve essere letta. Non siamo una lettera così da tenere nascosta, da chiudere in un cassetto, da far leggere a pochi. Siamo una lettera, e permettetemi di dirvi anche questo, il cui contenuto è bello. Quello che Dio sta facendo nella tua vita è bello, anche se non lo comprendi, anche se non avresti voluto arrivare fino a questo punto, no? Magari ti trovi in una situazione dove tu dici: ma sicuro che è proprio bello quello che c'è in questo contenuto? Fidati di quello che fa il Signore, che è in grado di trasformare la valle di Baca in luogo di fonti e di benedizioni. Non sempre io e voi abbiamo la stessa percezione spirituale, o meglio la giusta percezione spirituale di come la nostra vita effettivamente sta andando avanti. Ci dobbiamo fidare del Signore. Il nostro compito deve essere quello di rimanere fermi nelle sue vie, di rimanere attaccati al suo regno, costi quel che costi, di non scoraggiarci quando veniamo meno, perché veniamo meno. Il Signore non ha mai messo nella scrittura qualcosa del genere: mi raccomando, non venite meno. No, anzi, ci sono delle indicazioni importanti riguardo a qualche caduta, riguardo a qualche scoraggiamento, riguardo a qualcuno che viene meno. Quali sono le indicazioni di questo capo della Chiesa? Non ti far vedere più. Quali sono le indicazioni di questo capo della Chiesa? Per favore, cambia Chiesa. Quali sono le indicazioni di questo capo della Chiesa? Rimaniamo separati. Quali sono? Ditemelo voi, quali sono? Io non caccerò nessuno fuori. L'Apostolo Giovanni parla di un avvocato che abbiamo presso il Padre. Ancora di più, dirà che noi abbiamo vinto il maligno, che il sangue di Gesù ci ha purificato da tutti i nostri peccati. Una cosa è scivolare, cadere, un'altra cosa è scegliere di dimorare. Questa è un'altra cosa. Ma per quelli che sono scoraggiati perché magari c'è stato qualche infrazione, quindi c'è l'accusatore che giorno e notte ti sta facendo pesare questo, sappi che questo accusatore non è il capo della Chiesa, il quale ha ancora tutti gli interessi per vederti benedetta, benedetto nella sua presenza, e per vederti soprattutto al suo servizio. Questa lettera sarà letta. Che cosa leggeranno di noi? Almeno cinque cose, fratelli. Cinque cose devono essere chiare in questa lettera. Speriamo che non salti fuori da queste lettere cose umane, desideri carnali, desideri un po' come ci sono, no, nelle epistole di Giovanni, Diotrefe che aspira al primato, perché anche questi sono argomenti da lettera. Ma almeno 4-5 cose, molto velocemente, devono essere chiare tra le righe della nostra vita spirituale, soprattutto perché sono le cose che la gente ha bisogno di leggere. E la prima cosa che la gente deve leggere in questa lettera è che Dio ha cambiato la nostra vita. Dio ha cambiato la nostra vita, è stata trasformata, e questo cambiamento non è un cambiamento semplicemente di religione o di locale di culto. Dalla parrocchia siamo passati al locale, prima credevamo in 7 sacramenti, adesso ne crediamo in 2, prima seguivamo il prete, adesso seguiamo il pastore. Queste cose non testimoniano di alcun cambiamento se non religioso. Che cosa dobbiamo testimoniare, deve venire fuori dalla nostra vita riguardo al cambiamento? Qualcosa che attiri gli altri, qualcosa di non umano, qualcosa dove si percepisce l'intervento di Dio, dove il cambiamento non è attribuibile ad una decisione umana. Vi ricordate ad Antiochia? Questi sicuramente sono stati con Cristo, per cui chiamiamoli cristiani. Facciamo così: quando vedremo loro li chiameremo così, cristiani. Perché cristiani? Perché quando si vedono, quando li si incontrano, danno proprio l'impressione che in mezzo a loro ci sia ancora quello lì, quel Gesù che poi è stato crocifisso. Questo cambiamento produce, questa lettura nella nostra vita produce curiosità, produce sete, produce fame, produce un bisogno. Gli altri vengono presi da questo cambiamento, vengono attirati da questo cambiamento, e a volte anche incuriositi, e spesso tramite questa curiosità trovano anche loro il miracolo nella loro vita. Non è né una volta né due volte che abbiamo sentito di persone che, incuriosite dalla nostra testimonianza, dal vostro modo di fare, dal vostro modo di parlare, sono state attirate e sono venute, e non è né la prima né la seconda volta che abbiamo ascoltato fratelli e sorelle che poi si sono proprio convertite e convertiti in questo modo. Questa lettera che sarà letta? Innanzitutto, come vi dicevo, un cambiamento, ma un cambiamento reale, visibile, un cambiamento che ha portato dentro di noi una grande gioia. Vi ricordate, fratelli, l'annuncio dell'angelo ai pastori a Betlemme? Vi porto una lieta notizia che vi porterà una grande gioia. Alleluia! Il Vangelo ha portato gioia nella nostra vita, non solo quando lo abbiamo ricevuto, ma questa gioia, che non è un'allegrezza umana, è dentro di noi. La gioia non è ridere sempre, passiamo anche noi i nostri guai, le nostre afflizioni, altro che, non vi chiedo di alzare la mano, se no le alzate tutti. Passiamo anche noi le nostre difficoltà, i nostri esami, le nostre prove, viviamo anche noi le nostre ingiustizie, ma la gioia cos'è? La gioia non è la felicità che ci permette di mostrare i denti bianchi a tutti. La gioia è la certezza profonda nel nostro cuore che qualunque cosa ci possa succedere, abbiamo una certezza che nessuno potrà separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù il Signore. E Paolo menziona povertà, nudità, spada, menziona le cose più terribili che può passare un predicatore o anche un cristiano. Puoi andare incontro a tutto e tutti possono andare contro di te, dice Paolo in quel verso ai Romani. Ma quello che dice l'Apostolo è fondamentale per comprendere lo stato di grazia in cui siamo stati messi quando abbiamo accettato il Vangelo. Nessuno potrà separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù il Signore. Signore, non ci sarà prova economica, non ci sarà prova fisica, non ci saranno persone che ti potranno tormentare al punto tale da toglierti quello che il Signore ha messo nella tua vita. Quando questa lettera giungerà, quando questa lettera sarà letta, è molto importante che la gente inizi a leggere questi sintomi del regno di Dio nella nostra vita. E la gioia che ci ha portato il regno dei cieli è pura soddisfazione, è soddisfazione allo stato puro. Non ha una soddisfazione perché ha avuto qualcosa, o perché gli è stato dato chissà che cosa, o perché può vivere in un determinato modo. Questa soddisfazione è pura, è così pura che potrebbe essere chiamata questa soddisfazione Gesù stesso. Chi ha avuto Cristo ha avuto tutto, chi ha ricevuto Cristo ha ricevuto tutto, tutto pienamente in Lui. Ed è una delle cose che Paolo dirà proprio in questa epistola. E pensate un po' che Paolo lo dice molto probabilmente da una prigione. È un prigioniero, è un detenuto, è un carcerato, è un condannato a morte che sta dicendo: in Cristo abbiamo tutto, non vi preoccupate, state tranquilli. Non c'è una sola lacrima che sta versando mentre scrive questa epistola, non c'è un solo lamento, non c'è una richiesta umana, un avvocato migliore, se potete aiutarmi, se qualcuno mi viene a visitare, nessuno mi ha pensato, nessuno mi ha fatto gli auguri, nessuno mi è venuto a dire quando ero malato che mi è venuto a cercare, nessuno mi ha telefonato, nessuno mi ha mandato l'SMS, manco su Facebook. Paolo, no? Questo dice Paolo, non noi, in quel tempo. Quindi nessuno mi pensa a me, non sono niente di tutto questo. La grazia nella sua vita gli ha cambiato la priorità. Non è lui ad aver bisogno, è lui stesso che avverte il bisogno di essere per gli altri una benedizione. La lettera che Gesù, Dio stesso, ha scritto nella nostra vita non è una richiesta che facciamo agli altri di aiuto e di sostegno, ma è una benedizione, deve essere una benedizione per chi ci legge. Non lamentele nella lettera, ma parole di benedizione per chi ci legge, affinché chi ci legge possa venire a cercare il nostro indirizzo e a chiedere dov'è questo Gesù che abbiamo incontrato, perché possano incontrarlo anche loro. Abbiamo sentito nelle testimonianze: beato te, vorrei essere come te. No, tutte queste belle parole che possono essere dette soltanto quando la lettura della nostra vita è una vita incoraggiante. Ma non solo in questa lettera si legge la vita nuova e la gioia, si legge anche qualche altra cosa, si deve leggere anche qualche altra cosa, che è questo: noi non siamo più quelli di prima. La gioia, il vino nuovo, non è stato messo in otri vecchi. Quindi questa gioia del regno di Dio non è venuto in un otre vecchio. Questa gioia non è venuta, non è stata depositata, non è venuta in mezzo al peccato, e quindi ci vive col peccato, il nostro nome è scritto nel libro della vita e qui ci conduciamo come ci pare e piace, facciamo quello che vogliamo perché tanto Dio è nel nostro cuore. Impossibile, perché il vino nuovo fa scoppiare gli otri vecchi. Il vino nuovo della grazia di Dio è incompatibile con la vecchia vita. C'è bisogno di un otre nuovo, quindi non siamo più quelli di prima. Ora permettetemi di dire: se il vino è la grazia di Dio, in qualche maniera l'otre è un po' il nostro corpo, la nostra personalità, che è diventata nuova in Cristo, non è più vecchia, è diventata nuova. Tante volte vi ho detto, fratelli, se non siete convinti di quello che vi dico, andate a vedere la differenza sulle vostre fotografie di come eravate brutti prima di conoscere il Signore. andatevi a vedere. Eravate bruttissimi. Alcuni fanno anche, diciamo, come dire, il richiamo, no? A volte mettono ste foto vecchie, quasi come, guarda com'ero prima. Sei meglio adesso, perché adesso c'è il riflesso eterno sulla tua vita. Prima non c'era il segno di Dio nella tua vita. C'erano tutti i segnali del peccato, dei vizi, della condanna, del giudizio, dell'oppressione, della fatica, dello scoraggiamento. Per quanto potevamo abberlirci le sorelle in un modo e i fratelli in un altro, apparivamo sempre molto, almeno molto strano a me, così mi sembra. Ma adesso invece abbiamo proprio questa immagine, un'immagine di persone cambiate che hanno il regno di Dio nella loro vita, c'è la gioia, non sono più quelle di prima. Perché non sono più quelle di prima? Perché tutto il vecchio è passato. Ecco, tutto è diventato nuovo. E questo nuovo non è nel senso che il vecchio è stato rinnovato. Il vecchio non c'è proprio più. Gesù non è venuto a migliorare la nostra vita, ci è venuto a dare una vita nuova. Sono due cose diverse. Mica è venuto a migliorare, mica è venuto a farci dei corsi di miglioramento. È arrivato il miracolo, la nuova nascita è un miracolo. Quando è arrivato nella nostra vita, noi siamo nati di nuovo. E questa nuova nascita non viene dalla carne e dal sangue. Vi ricordate quando Pietro riconosce che Gesù è il Cristo? Non è né la carne né il sangue che ti hanno rivelato queste cose. Questa nuova nascita è il risultato del lavoro splendido che ha fatto la parola di Dio nella tua vita, generando la fede. E poi permettetemi di dirvi anche quest'altro punto. In questa lettera è necessario che si legga ancora la speranza nella nostra vita. Due giorni fa ho accompagnato mia moglie e la mia suocera, che passeranno 4-5 giorni di riposo, e sono stato lì su una via a fare un acquisto e ho incontrato durante questo acquisto una persona che ucraina, e ero insieme con mio suocero, e mio suocero a tutti i costi, proprio a tutti i costi, voleva lo sconto da questa persona, proprio a tutti i costi, impossibile. A un certo punto ho detto: pago io, lascia perdere. A tutti i costi lo sconto. Ad un certo punto abbiamo iniziato a parlare con questa persona, e parlando con questa persona l'ho sentito da un uomo inconvertito questa parola. Mi ha impressionato. L'ho fermato e gli ho stretto la mano. Ho detto: guarda, quanto mi piacerebbe sentirla più spesso questa parola. Questo uomo inconvertito mi ha detto questa frase. Ho detto: vabbè, dai, alla fine basta con sto sconto, ho detto al mio socio. E lui fa il suo lavoro. E lui ha detto una parola che è difficile sentire, perché noi viviamo in un mondo di lamenti, e questa malattia ci ha travolto anche a noi credenti, fratelli. Sapete cosa ha detto questa persona? Ha detto: va bene, dai, non ti preoccupare per lo sconto, lascia stare, lo prendiamo, poi vedi tu. E lui ha detto: guarda, io sono un dipendente. E poi ha detto questa frase che mi è piaciuta: e sono contento di fare il mio lavoro perché, ascoltate bene, guadagno il giusto. Trovatemi uno che oggi dice che guadagna il giusto. Tutti oggi siamo pronti a dire che guadagniamo sempre poco. È vero? Con quello che prendo, con quello che non riesco. Questa persona, nel momento che mi ha detto proprio questa frase: no, ma io sono contento, io guadagno il giusto. Mi sono fermato, gli ho stretto la mano e ho detto: che bella parola. A volte certi insegnamenti li dobbiamo prendere fuori da Israele. Vi ricordate Gesù cosa diceva? Non ho mai sentito in Israele una parola così. Nella lettera che il Signore vuole scrivere nella nostra vita ci deve essere anche soddisfazione per quello che abbiamo. La gente deve vedere gente felice, deve vedere persone soddisfatte nonostante tutto. deve essere una lettera completa, una lettera che fa venire la voglia a chi la legge di riceverla, di dire: vorrei che fosse scritta anche per me questa lettera, una lettera che soddisfa, una lettera che fa stare bene, una lettera che chi la legge rimane contento, rimane felice, rimane soddisfatto, può dare gloria a Dio. Vi ricordate quando la scrittura dice: affinché vedano le vostre buone opere e diano gloria a Dio. Alleluia. Il mondo può ancora glorificare Dio, e se lo farà il mondo, lo farà quando vedrà le nostre buone opere. La lettera che il Signore ha scritto nella nostra vita è una lettera che potrebbe essere spedita. Quello che Dio sta facendo nella tua vita, sappilo che potrebbe avere un programma importante. Sentite bene, ho concluso. Fate che sia letta anche nella chiesa di Laodicea. Quello che Dio sta facendo nella tua vita è molto di più di quanto tu immagini. Non ti voglio spaventare, ma ti voglio incoraggiare. Ma potresti essere una lettera che da un momento all'altro viene spedita. Per cosa? Viene spedita per essere strumento, viene spedita per essere di benedizione, viene spedita perché la tua stessa vita possa essere un arricchimento per gli altri. E non pensate alla pioggia, ascoltate me, è l'ultimo passaggio molto importante. Non pensare che quello che Dio sta facendo lo sta facendo per te stesso. Non lo pensare. Che tutto quello che sta facendo lo sta facendo per far stare bene te, la tua famiglia, e sembra che si debba concludere tutto qui. No, no, il suo piano è molto più largo, molto più lungo, molto più profondo, e lo puoi scoprire soltanto nel tempo. Non essere una lettera che si mette nel cassetto, sii disposto a essere spedito. Sii disposto ad essere spedita, perché se sarai spedito e se sarai spedita, sarai spedito e spedita perché Dio ha un piano nella tua vita. Sentite cosa dice: questa lettera sia anche letta nella chiesa di Laodicesi, perché forse a Laodicea c'è bisogno, perché forse a Laodicea c'è bisogno di strumenti, perché forse qui c'è bisogno della tua strumentalità, perché il Signore conosce ogni cosa. Non decidere tu però dove andare, non fare tu stesso dove devi andare, lascia, aspetta, perché sarà il Signore stesso a scrivere l'indirizzo della tua destinazione, e il luogo della tua destinazione sarà il luogo che Dio ha preparato per te, che avrà preparato per me. E infine, e leggete anche voi quella che vi sarà mandata dall'Odissea. Quindi una lettera, la tua vita, una lettera dove Dio ha scritto l'opera sua, che può essere mandata dove Dio ha deciso per il bene comune, ma anche una lettera da ricevere da altri. Guardate che Dio non ha fatto del bene solo in mezzo a noi. Ci sono molti luoghi dove Dio sta operando. E potrebbero arrivare da fuori altre lettere che noi dobbiamo leggere, perché quelle lettere che arrivano da fuori dall'Odissea possono essere lettere che benedicono la nostra vita. A me piace l'opera di

0: benedetto. Cerchiamo di scoprire il valore negli altri. Domenica scorsa credo di avervi detto questo, se non ricordo male, se ricordo male mi perdonerete, ma credo domenica scorsa di avervi detto che qui non c'è neppure uno che non è utile. L'ho detto qua? Non c'è uno che non è utile. Bisogna solo scoprire da parte di Dio l'utilità della mia vita e della tua vita nelle mani di Dio, per l'edificazione del suo corpo e per la benedizione del suo regno. Non ce n'è uno, non ce n'è uno che è in più, non ce n'è uno che rispetto agli altri è minore. Non ti catalogare da solo, non ti dare un valore da solo, perché essendo passati dalle tenebre al regno della sua luce, abbiamo ricevuto un valore inestimabile e eterno dal capo stesso della Chiesa. E se qualche uomo misero come me ti fa sentire di poco valore, non ci pensare proprio. Ciò che conta è il valore che il capo del corpo sta dando a tutta la sua Chiesa. Amen. Chiediamo a Dio una benedizione abbondante sulla nostra vita. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro amico in ascolto, ti saluto nel nome prezioso del Signore Gesù. Da questa trasmissione che continua la ormai lunga serie sulla persona ed opera di Cristo, presenterò dei pensieri prima introduttivi ai suoi miracoli e in un secondo momento proporrò alla tua cortese attenzione alcune spiegazioni tratte dai brani dei Vangeli dove sono menzionati per l'appunto alcuni miracoli. Qui presenterò soltanto delle constatazioni introduttive a questo vasto ed importante argomento. Prima di proseguire, lascio spazio ai tecnici della sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto.

Nel parlare dei miracoli di Cristo, bisogna prima fare alcune doverose premesse in senso generale intorno ai miracoli. Il miracolo si può definire così in senso generale: un evento soprannaturale che occorre nella natura ed è compiuto tramite il potere immediato di Dio. O ancora, il miracolo è una interferenza nell'azione ordinaria delle forze della natura

parte dell'autore della natura stessa, proviene da un diretto atto della volontà di Dio. La Bibbia presenta i miracoli sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, ed il loro numero è certamente elevato. Purtuttavia, bisogna precisare almeno tre cose. Primo, quando si tiene conto del lungo periodo di tempo coperto dalla rivelazione biblica, il numero dei miracoli non è proporzionalmente elevato. Il loro numero maggiore si ha con la prima venuta di Cristo, ed è ovvio, siccome egli costituisce il vertice della rivelazione e della redenzione. In altre parole, è il culmine, il compimento del piano di salvezza. Con i miracoli, Dio, in secondo luogo, manifestava la sua potenza e la sua gloria.

In terzo luogo, i miracoli tendono a raggrupparsi intorno a certi grandi fatti e persone. Molto spesso, soprattutto nella storia dell'Antico Testamento, i periodi in cui ce ne sono stati in abbondanza sono spesso stati dei tempi non associati al risveglio spirituale, semmai a momenti di crisi. Si può ben dire che nell'Antico Testamento sono tre i periodi in cui ci sono stati molti miracoli. Al tempo di Mosè, quando Israele era schiavo in Egitto e poi in seguito durante la traversata del deserto. Questi miracoli vennero dati da Dio per confermare la liberazione del suo popolo. Poi, molti miracoli si ritrovano al tempo dei profeti Elia ed Eliseo. Qui lo scopo era quello di sostenere i credenti contro il paganesimo. Il terzo ciclo lo si ritrova al tempo dell'esilio del popolo di Dio all'epoca del profeta Daniele. Di questi tre diversi momenti non si può mai parlare come periodi di risveglio. Per esempio, durante il primo c'era una costante mormorazione del popolo a causa della mancanza di fiducia nel Signore. Per esempio, nel secondo, molti fra il popolo si trovarono favorevoli niente meno che agli idolatri profeti di Baal. E nel terzo periodo il popolo di Israele era niente meno che in prigionia. Bisogna comunque dire che i miracoli scuotevano l'indifferenza spirituale del popolo e soprattutto rivelavano la grandezza della gloria e della potenza di Dio nei confronti dei pagani. Il discorso è diverso se ci riferiamo agli inizi dell'era cristiana. È scritto: la quale, cioè la salvezza, dopo essere stata prima annunziata dal Signore, c'è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate. La predicazione apostolica venne spesso seguita da miracoli attraverso i quali Dio confermava la fondazione della Chiesa e la missione degli apostoli e dimostrava l'eccellenza del Vangelo in mezzo ad un mondo idolatra. Con questa precisazione è necessario aggiungere che molti uomini dell'Antico Testamento, quali ad esempio Abramo, Davide, non sono stati guidati dal Signore nel compiere miracoli. Eppure la Bibbia li considera grandi uomini di Dio che lo hanno servito fedelmente. È interessante notare a questo proposito che colui il quale venne definito da Cristo stesso il maggiore dei profeti, cioè Giovanni Battista, non compì alcun miracolo. Nel parlare di uomini che non hanno compiuto miracoli, eppure la Bibbia li definisce uomini di Dio, fedeli a Lui, dicevo, nel parlare di questi uomini che non hanno compiuto dei miracoli, si deve aggiungere che lo stesso principio vale per i credenti appartenenti alla Chiesa, cioè a quel periodo di tempo che va dalla discesa dello Spirito Santo fino al ritorno di Cristo, periodo nel quale stiamo vivendo. Dio è sovrano e può in questo senso accordare ancora miracoli. In ogni caso, Lui non ha mai smesso di compiere miracoli, soprattutto nel cuore dell'uomo. Non ci si dimentichi quindi che i veri momenti di risveglio spirituale nella storia della Chiesa cristiana non hanno avuto manifestazioni di miracoli come al tempo di Mosè o dell'inizio dell'era cristiana, quanto piuttosto dei miracoli o opere maggiori di cui aveva detto Cristo rivolgendosi ai suoi discepoli. Egli si era espresso con queste parole: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori. Queste opere maggiori altro non sono che l'annuncio del Vangelo, la predicazione cristiana fondata unicamente sull'autorevole messaggio biblico, a cui segue la conversione delle persone e per l'opera di convincimento dello Spirito Santo. Ed il risveglio spirituale accade proprio unicamente quando c'è un ritorno alla parola di Dio. Dicevo all'inizio che questa premessa un po' lunga era doverosa prima di parlare dei miracoli compiuti da Cristo. Devo però fermarmi qui. Ti do pertanto appuntamento alla prossima trasmissione, così potrai ascoltare il seguito.
Lascerò da parte i miracoli che si riferiscono alla persona stessa di Cristo, quale ad esempio la resurrezione, per esaminare soltanto quelli fatti da Lui. Prima di salutarti, ti invito ancora ad ascoltare un po' di musica. Poi ti darò alcuni annunci importanti.

mi rendo conto di non aver fatto altro che sfiorare un simile profondo argomento, ma il mio scopo era semplicemente quello di preparare una introduzione ai miracoli di Cristo. Comunque, nel caso in cui tu volessi già approfondire il discorso, scrivici. Il tempo a mia disposizione è terminato. Pertanto ti saluto e ti ringrazio per il cortese ascolto. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Ciao! Alla fine dello scorso episodio Gesù aveva confermato che il Figlio dell'uomo sarebbe venuto nel suo regno entro quella generazione. Sappiamo però che Gesù aveva anche parlato, poco prima, della sua morte e della sua risurrezione, generando non poche perplessità nei suoi discepoli. Era necessario a quel punto che Gesù desse una conferma forte ai suoi discepoli, manifestandosi in un modo chiaro che avrebbe rafforzato la loro fede. Vediamo quindi cosa fece in questo 40° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce e apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. Matteo 17 versetti 1 a 3. Gesù portò con sé Pietro, Giacomo e Giovanni come rappresentanti dell'intero gruppo di discepoli affinché fossero testimoni di uno straordinario evento che avrebbe consolidato la loro fede in Lui. Improvvisamente gli occhi di quei tre discepoli si aprirono su una dimensione nuova, come se l'invisibile diventasse per un momento visibile ai loro occhi. Non videro quindi Gesù come erano abituati a vederlo normalmente, ma lo videro in un modo glorioso, mai sperimentato prima. Infatti Gesù mutò aspetto sotto i loro occhi, mostrandosi con uno splendore particolare. Inoltre i discepoli videro apparire addirittura Mosè ed Elia, due personaggi chiave della storia di Israele, ma scomparsi da molti secoli. E questi parlavano con Gesù. L'immagine è molto bella perché dà l'idea della continuità tra i profeti come Mosè ed Elia e Gesù stesso. Ciò che i profeti avevano annunciato e preparato ora stava diventando realtà. Ai discepoli dovette sembrare di aver aperto una porta sull'eternità dove Elia, Mosè e Gesù, appartenenti a tre epoche completamente diverse, potevano coesistere contemporaneamente. E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Matteo 17, 4. Non è facile, ma proviamo a metterci nei panni di Pietro. Se pensiamo al fatto che Gesù, pochi giorni prima, aveva detto che alcuni di loro che erano lì presenti avrebbero visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno, di fronte a quella visione Pietro dovette pensare che la promessa di Gesù si stesse realizzando sotto i suoi occhi. Pensava di trovarsi nell'era messianica, alla fine dei tempi, quando i morti risorgeranno. D'altra parte ciò era confermato dal fatto che Mosè ed Elia erano proprio lì di fronte ai suoi occhi. Propose quindi di fare delle tende, un po' come si usava fare alla festa dei tabernacoli. D'altra parte, la festa dei tabernacoli guardava indietro al tempo in cui Israele aveva dimorato in tende nei 40 anni passati nel deserto. Ma era anche una festa che guardava al futuro, quando secondo Zaccaria 14, versetti 16 e 17, persone provenienti da tutte le nazioni sarebbero andate a Gerusalemme nell'era messianica a prostrarsi di fronte al Signore e a celebrare proprio la festa dei tabernacoli. Insomma, sembra proprio che per Pietro i giochi erano fatti. Il Messia avrebbe finalmente stabilito il suo regno in Israele. Mosè ed Elia, ritornati in vita, lo confermavano. Come apprendiamo dalla conversazione che seguì, la presenza di Elia, secondo le profezie, aveva in particolare acceso nei discepoli la speranza di essere proprio arrivati alla fine dei tempi e alla manifestazione del Messia. Ma gli effetti speciali non erano finiti. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!» I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Matteo 17, versetti 5 e 6. Quella voce dal cielo sembrava la ciliegina sulla torta, confermava che Gesù era davvero il figlio di Dio. La presenza di Dio era palpabile e i discepoli caddero con la faccia a terra in un atteggiamento di adorazione, ma anche intimoriti dalla grandezza di ciò a cui stavano assistendo. Ma improvvisamente tutto cessò, ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Matteo 17, versetti 7 e 8. Poveri discepoli, chissà che delusione quando improvvisamente si ritrovarono di nuovo sul monte insieme a Gesù, senza Mosè, senza Elia, con il loro sguardo che si ritrovava a contemplare la realtà di tutti i giorni, quella che avevano sempre conosciuto. Chissà quante domande avevano i discepoli. Cosa sarebbe successo ora? Gesù avrebbe stabilito il regno? Ora che comunque era venuto Elia? Adesso insieme a Gesù sarebbero andati a dirlo agli altri discepoli? D'altra parte Gesù aveva detto loro che lo avrebbero visto venire nel suo regno. Ma Gesù, ancora una volta, spense il loro entusiasmo sul nascere. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti». Matteo 17, 9. Una doccia fredda per i discepoli. Come? Non dovevano parlarne a nessuno. E poi ancora questa storia della risurrezione. Secondo il pensiero giudaico, essi si aspettavano la risurrezione alla fine dei tempi e avevano visto Mosè ed Elia. Per un attimo avevano probabilmente pensato che quel tempo fosse venuto, ma ora Gesù parlava come se egli dovesse risuscitare dai morti mentre loro avrebbero continuato a vivere le loro vite normalmente. I discepoli lo incalzarono con le domande e i discepoli gli domandarono: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Matteo 17, 10. Con l'immagine di Elia e Mosè ancora fresca nelle loro menti, i discepoli cercarono di comprendere meglio cosa stava accadendo. Non era quello il segno secondo il quale il Messia avrebbe stabilito il regno? Essi pensavano infatti alle profezie di Malachia, che i loro scribi avevano interpretato in quel modo. «Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me». Malachia 3:1. E poi: «Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile». Malachia 4:5. Egli rispose: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro». Allora i discepoli capirono che egli stava parlando loro di Giovanni il Battista. Gesù confermò la loro aspettativa riguardante Elia e confermò che Elia era già venuto. I discepoli compresero che egli si stava riferendo a Giovanni Battista, che infatti aveva preparato la strada davanti a lui, portando un rinnovamento spirituale in Israele. Proprio come era scritto di Elia, che era stato perseguitato dal re Acab e da sua moglie Jezebel, si veda Prima Re 19, anche Giovanni Battista era stato maltrattato dal re Erode Antipa e, come sappiamo, era stato addirittura ucciso. D'altra parte, ciò è confermato dalle parole dell'angelo, che parlando con Zaccaria, padre di Giovanni Battista, si era riferito a quest'ultimo in questo modo: «Andrà davanti a lui», cioè al Messia, «con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto». Luca 1,17. Quindi Gesù, in un certo senso, confermò le loro aspettative circa l'inaugurazione del regno di Dio, perché Elia era in effetti venuto, ma allo stesso tempo confermava anche l'aspetto della sofferenza che avrebbe accompagnato l'inaugurazione del regno di Dio, non solo nella persona di Giovanni Battista, ma anche nella sua stessa persona. Infatti, ancora una volta, Gesù confermò loro che anche il Figlio dell'uomo era destinato a soffrire. Sì, proprio quel Figlio dell'uomo che secondo Daniele 7 era destinato a regnare e a vivere per sempre. Ma scusate, come poteva il Figlio dell'uomo vivere per sempre e allo stesso tempo soffrire e morire? Doveva risuscitare. Questo era il passaggio fondamentale che solo in seguito i discepoli avrebbero compreso. Questo era il tassello che a loro mancava e che impediva loro di comprendere pienamente il piano di Dio. Il re che deve regnare è anche il re che deve soffrire. Gesù è proprio quel re, e quel giorno i discepoli lo videro in una gloria particolare durante la trasfigurazione. Il re si era manifestato davanti a loro in tutta la sua gloria. Ma quel re, prima di regnare, è venuto anche per servire, per dare la sua vita per i peccati dell'umanità. Ecco perché Mosè ed Elia erano scomparsi dopo quella breve apparizione. Il piano di Dio, prima del compimento alla fine dei tempi, sarebbe passato per la croce. Per i discepoli non era facile capire tutto ciò. E noi che viviamo 2000 anni dopo, cosa abbiamo capito? Abbiamo compreso che il re che si è manifestato quel giorno è in effetti colui che regna per sempre, ma è anche il re che ha sofferto per noi sulla croce, morendo per i nostri peccati. E se lo abbiamo capito, come abbiamo risposto al suo amore? Abbiamo creduto in lui e lo abbiamo seguito? O ci siamo girati dall'altra parte e abbiamo proseguito la nostra strada? Ognuno dia la sua risposta. Grazie a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: A casa nostra, in cucina, ho delle pentole che uso tutto il tempo. Altre non le tiro fuori quasi mai. Un pochino penso che tutte le donne siano come me. Io ho un'amica, per esempio, che mi ha detto, mostrandomi due piccole padelle di ferro: queste vengono con me dappertutto, me le porto anche in campeggio, in villeggiatura, non ne potrei fare a meno. La cosa interessante è che di solito si tratta delle pentole meno belle, più acciaccate, che sembrano avere fatto le guerre di indipendenza e la campagna d'Africa, tanto sono usate. Ma si adattano bene al fornello, hanno la forma giusta, l'impugnatura comoda e la capienza proprio adatta ai bisogni della famiglia. Se queste pentole potessero parlare, probabilmente direbbero: ma è possibile che dobbiamo sempre rispondere noi all'appello? Ce ne sono tante altre di pentole belle, nuove, lucide, giovani, attraenti. Invece no, se c'è da scottarsi sul fuoco, da soffrire sotto la pressione della paglietta di ferro, da essere buttate nell'acqua bollente, nel detersivo, a chi tocca? A noi. Ma è possibile che la padrona non lo capisca, che siamo stanche di essere usate, che tra un po' ci farà un buco a forza di strofinarci? Sembra che voglia bene solo a noi. Noi di tanto bene e di tanta attenzione ne faremo proprio a meno. Quanto vorremmo riposare. Se non fosse il discorso delle vecchie pentole, sembrerebbe la tirata di qualche credente stanco di essere sempre in prima linea. Ma un momento, anche i credenti sono chiamati vasi nella Bibbia, perciò il paragone regge abbastanza bene. Fra i suoi figli il Signore sembra che goda specialmente nell'usare i più acciaccati e i meno appariscenti, quelli fatti di materiali meno sofisticati, e che ci prenda un gusto matto a strofinarli, a strapazzarli e a sbatterli un po' di qua e di là. Perché? Io penso che lo fa perché ci può contare, li conosce e sa esattamente come maneggiarli. E anche se ogni tanto i credenti pentolini si guardano attorno e si domandano perché tante altre pentole non siano quasi mai usate e stiano lì lustre a far solo bella figura sulle panche della chiesa la domenica mattina, il Signore se li stringe forte e sussurra loro all'orecchio con una piccola voce tranquilla: ascolta, io sono il vasaio e so quello che faccio. Se vi uso più degli altri ho i miei buoni motivi. Dopotutto, non vi ricordate che un giorno lontano mi avete detto di fare di voi quello che volevo? Ebbene, vi ho preso in parola. Ora non tocca a voi insegnarmi il mio mestiere. Se vi stropiccio con la paglietta di ferro della sofferenza e se vi butto nell'acqua bollente delle difficoltà, è solo per un motivo. Vi voglio tenere sempre ben puliti e pronti per essere usati in qualsiasi momento. Io potrei usare qualsiasi pentola, ma molte pentole non me ne danno il permesso. E del resto, i credenti pentolini acciaccati ci resterebbero molto male se un giorno il Signore li buttasse in un canto e non li guardasse più. Invece sanno molto bene che quando avranno finito di servire, il Signore se li prenderà con sé e se li terrà preziosi per tutta l'eternità.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Eccomi di nuovo a voi, cari amici ed amiche all'ascolto di Detto fra noi, per affrontare un'altra puntata di questa rubrica. Rubrica i cui intenti sono quelli di far conoscere in modo particolare il Signore Gesù. È un periodo in cui stiamo affrontando il problema della famiglia e in particolare il rapporto fra genitori e figli. E in una precedente trasmissione abbiamo detto e rilevato e constatato che i nostri bambini devono sapere che cosa noi vogliamo da loro. Quest'oggi continueremo l'argomento parlando delle regole. Prima di farlo, però, desideriamo, come di consueto, chiedere gentilmente ai ragazzi della regia di farci ascoltare un brano musicale.

Il problema di imporre delle regole ai nostri bambini è stato sempre qualcosa che ci ha preoccupato, non è vero? Come fare? Quali regole imporre? Eccetera, eccetera. Comunque io credo che, benché necessarie, le regole che noi imponiamo non devono mai essere prive di senso. Se noi spiegheremo ai nostri figli le regole imposte, noi li metteremo in condizione di accettarle di buon grado, queste regole. Perché? Perché i nostri figli comprenderanno il motivo dei nostri ordini, delle nostre imposizioni. Do a questo punto l'esempio di due genitori che avevano l'abitudine di spiegare ai loro bambini perché dovevano fare una tale o una tal'altra cosa. Se quella settimana, per esempio, non ci sarebbe stata televisione, o se c'erano altre regole per l'andamento della famiglia, essi ne spiegavano loro la necessità, il motivo. Questo portava ad un docile atteggiamento da parte dei bambini. A nessuno, sapete, piace obbedire ciecamente. Ciascuno, piccolo o grande, vuol sapere la ragione dell'esistenza di certe regole, e quando ha compreso questa ragione, egli è maggiormente disposto ad attenervisi. In altre parole, nell'obbedire ad una regola, un bambino deve giustificarsene il motivo. Perché papà mi ha imposto questo? Perché la mamma mi ha messo questa regola? Ma se i genitori non ne spiegano la ragione, egli non vi trova alcuna giustificazione. D'altro canto, il bambino che comprende la necessità dell'esistenza di regole è molto più felice di vivere nei confini di esse. Una maniera per aiutare i bambini ad accettare delle restrizioni, per esempio, è quella di discorrere periodicamente, sistematicamente, con loro circa le necessarie norme di condotta. Accordarsi anche, perché no, su certe regole e quindi riesaminarle anche di tanto in tanto. Questo che cosa farà? Questo richiama su di esse regole l'attenzione di questi bambini ed indica con quanta accuratezza vengono osservate. L'avvicinarsi ai fanciulli in questa forma positiva provocherà senz'altro una reazione favorevole da parte loro. È naturale, infatti, che se i bambini hanno partecipato alla formazione dei principi che devono regolare la loro vita, le possibilità che essi vi si attengano sono molto maggiori, perché essi stessi vi hanno preso parte all'imposizione di certe regole. È un metodo preventivo, a mio avviso, che tende ad affrontare i rischi prima che questi rischi si presentino. Una ragione per la quale è necessario porre dei limiti alle persone è che, lasciate a se stesse, non sempre esse fanno ciò che è bene. Mostrate questo ai vostri bambini chiaramente. La difficoltà fondamentale, a mio avviso, è costituita dal fatto che noi tutti abbiamo una natura imperfetta, una natura peccatrice. La Scrittura infatti insegna che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e l'inclinazione di noi tutti a procedere per proprio conto è espressa chiaramente nelle parole: noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di tutti noi. I bambini devono imparare che l'obbedienza è una parte importante della vita per tutti, adulti e bambini. È opinione di molte persone che gli adulti, e in questo caso di molti ragazzi, anche giovani, che gli adulti possono fare quel che vogliono. Spiegate allora ai vostri figli che tutti devono obbedire, gli adulti alle leggi civiche, e che noi tutti insieme dobbiamo imparare ad obbedire a Dio. Una cosa che i bambini trovano difficile a mandar giù è l'incoerenza. Ciò vuol dire che anche noi dobbiamo vivere in conformità alle regole e alle promesse fatte. Un bambino, per esempio, aveva ricevuto dalla madre la promessa che, non appena partiti gli ospiti, ella gli avrebbe dato i palloncini colorati con cui aveva abbellito la stanza da pranzo. Eccitato da questa prospettiva, il ragazzino prese a parlare ed a porre domande, intralciando così i movimenti di sua madre ed esasperandola. Per colmare poi la misura, aumentò la velocità del frullatore per vedere cosa sarebbe successo, lasciandone schizzar via il contenuto.
Allora, partiti gli ospiti, che cosa ha fatto la madre? Prese uno spillo e fece scoppiare ad uno tutti i palloni sotto gli occhi angosciati del bambino. «Me li avevi promessi, me li avevi promessi!» continuava a dire il bimbo. Ella li aveva promessi senza porre alcuna condizione. E quindi venne meno alla sua parola, e venendo meno alla parola data, non insegnò certo al bambino a mantenere la sua parola. Questo è ciò che troppo spesso succede, cari amici, nella nostra vita di genitori. Dobbiamo dunque fare attenzione quando imponiamo delle regole, quando facciamo delle promesse, a mantenerle prima di tutto noi, e i bambini prenderanno l'esempio. Che possa essere così per la mia vita nei confronti dei miei bambini.

Vai, alza il povero.

Bene, anche questa puntata di Detto Fra Noi volge al termine. Non mi rimane altro che dirvi grazie per il gentile ascolto e a risentirci in una prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
3: 18ª puntata.
4: Pietro van Worden, dotato organista olandese, trascorse la sua gioventù durante il difficile tempo della guerra, quando i tedeschi occupavano il suo paese. Imprigionato due volte, racconta che fu proprio durante quei momenti difficili che ebbe esperienze spirituali molto preziose. Il brano della sua autobiografia, che vi presentiamo ora, fu vissuto verso la fine della guerra. Natale 1944. Quell'anno il Natale doveva essere ben diverso dal solito. Per quanto possa ricordarmi, fin dalla mia infanzia, la sera di Natale ci si trovava sempre tutti riuniti a casa del nonno. In famiglia non vi era nessuno che non volesse un bene dell'anima al nonno. In quell'anno però non c'era più. Era, come diceva lui, era tornato alla casa del padre. Noi continuammo i nostri preparativi come se nulla fosse cambiato, però. Ci restava infatti ancora da vivere la maggior parte di un inverno molto freddo. Più tardi ne avremmo parlato come dell'inverno della fame. In quel momento quasi tutti avevano esaurito le loro provviste e dappertutto vi era miseria, fame, malattia. Era la vigilia e la mamma insieme alle mie sorelle si dava da fare per preparare il pasto del giorno seguente. Io invece ero in camera con Piet, il fidanzato di mia sorella. Da quando ci eravamo conosciuti ci eravamo capiti a meraviglia, suonavamo insieme ed erano diventate proverbiali le nostre chiacchierate fino a tardi nella notte. A volte capitava che dopo grandi risate si capitasse su argomenti molto seri, ma allora non eravamo più d'accordo. Tutta la spiritualità di Piet si esauriva nell'andare regolarmente in chiesa, perché era una cosa che si doveva fare, secondo lui. Il fatto che un uomo potesse avere la certezza di essere salvato gli pareva assolutamente incredibile, e le conversazioni in famiglia, se riguardavano le cose del Signore, lo annoiavano terribilmente. Piet era un membro attivo della Resistenza, e il controllo sempre più severo esercitato dagli occupanti, l'imprudenza di certi gruppi male organizzati e il fatto che molti membri della Resistenza erano caduti nelle mani della Gestapo lo rendevano sempre più nervoso. La tensione causata da quell'attività piena di pericoli era troppo forte per lui. Bene, quella sera, la vigilia di Natale, fu stupito da Piet. Affrontò infatti per primo un argomento sul quale scantonava sempre. «Dimmi, Pietro», mi chiese, «si può sapere se uno è davvero un figlio di Dio?» Parlai a lungo per rispondergli, ma evidentemente non fui convincente. Poi Piet concluse, quasi per troncare quel discorso che lo chiamava troppo in causa. «Vedi, Pietro, penso che si debba possedere una certa inclinazione religiosa naturale per diventare un vero cristiano. Tu ce l'hai questa inclinazione, io no. Ed è per questo che per te tutto è facile, mentre per me, vedi, io non posso proprio credere che tutte queste cose siano vere». «Piet», gli risposi io, «ci sono delle parole di Gesù che rispondono al problema. Nell'Evangelo di Giovanni, infatti, c'è scritto che «chi viene a me, io non lo caccerò fuori», e non c'è altro da aggiungere. Tacque per un momento pensoso, poi guardò l'orologio, mi salutò e se ne andò. Sapevo che aveva una riunione importante al quartiere generale del suo gruppo di resistenza. Tardi, nella notte, ricevemmo la notizia che era stato arrestato dalla Gestapo. Nelle settimane che seguirono non sapemmo nulla di lui. Mia sorella andava ogni settimana alla prigione e gli portava la biancheria pulita. Un giorno, era già sera, la vidi tornare da uno di questi viaggi. Le si leggeva in viso la disperazione, non attese neppure la mia domanda. Alzò la mano e mi fece vedere i due anelli che aveva al dito, il suo e quello di Piet. Lo avevano fucilato il giorno prima. Prima dell'esecuzione era stato autorizzato a scrivere una lettera alla famiglia. Riuniti nella stanza la leggemmo con la morte nel cuore. Non potemmo però non partecipare alla gioia che Piet esprimeva in quelle righe. Una certezza incrollabile e una felicità indescrivibile gli erano state accordate nei giorni che avevano preceduto la sua morte. Sapeva di andare verso il Signore, il suo padre, e ci raccomandava di non preoccuparci per lui, perché egli aveva riposto tutta la sua fiducia in Cristo. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Questa promessa era diventata una realtà per Piet, come lo è per tutti quelli che hanno visto l'adempimento nella loro vita e che ne hanno testimoniato.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Non si sa molto di Tito.

somiglianza nelle due epistole, in quanto in entrambe Paolo costituisce l'ordine nella Chiesa, la nomina degli anziani e i vari altri uffici nella Chiesa e le funzioni dei vari gruppi nella Chiesa. E quindi con questa breve premessa rivolgiamoci direttamente al libro, con Paolo che si presenta e dice: Paolo, servo di Dio. La parola in greco è doulos, che significa schiavo. È un titolo di umiltà, ma nello stesso tempo è un titolo di orgoglio. Che c'è di più grande che essere servi dell'eterno Dio vivente, il creatore dell'universo? E così si vede. Mosè era chiamato servo o schiavo di Dio, così come molti altri nell'Antico Testamento. E così Paolo inizia il suo libro a Tito con la dichiarazione di se stesso come di uno schiavo di Dio. È apostolo di Gesù Cristo, o inviato di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Quindi Paolo, servo di Dio, che scrive agli eletti di Dio, ai fedeli, che cercano la verità che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non può mentire. Ora non so quando Dio ha promesso la vita eterna prima di tutte le età. So solo che Dio esiste da prima di tutte le età. Questa parola eterna è la parola in greco aionios, che è vita che dimora nell'età. Ed è importante che capiamo che si riferisce a più che la semplice durata. È la qualità della vita. Quando il giovane ricco va da Gesù e si getta ai piedi di Gesù e dice: Maestro buono, che devo fare di buono per ereditare la vita eterna? Stava usando la stessa parola, questa vita che dimora nell'età. Senza dubbio aveva osservato la vita di Gesù e aveva visto che c'era una qualità nella vita di Gesù che era superiore e che lo distingueva da ogni altra persona che aveva visto. C'era questa qualità della vita, questa vita che dimora nell'età. E quindi la sua domanda era per questa qualità di vita, così come per la durata. Ora Dio ci ha dato la speranza della vita eterna. Questa naturalmente è stata promessa da Gesù Cristo, quando ha detto a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È una beata speranza che abbiamo, una speranza che è stata confermata dalla resurrezione di Cristo dai morti. Pietro nella sua epistola dice: grazie siano rese a Dio che ci ha rigenerato ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi che siete custoditi dalla potenza di Dio. C'è questa promessa nella Bibbia a quelli che credono in Gesù Cristo, che Dio darà loro il dono della vita eterna. Leggiamo e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio, e chi ha il Figlio ha la vita. È ragionevole pensare che questa promessa della vita eterna è una promessa valida. Se guardiamo alla natura, vediamo che Dio ha creato nella natura la speranza della resurrezione, nei principi della natura. Quando si pianta un seme nella terra, il seme prima di tutto muore, prima di avere una nuova vita. Poi la forma che esce fuori dalla terra non è la forma che tu hai piantato, perché tutto quello che semini è un seme nudo, e Dio gli dà un corpo come lui ha stabilito. E così è nella risurrezione dai morti: seminato corruttibile risuscita incorruttibile, seminato debole risuscita potente, seminato ignobile risuscita glorioso, seminato corpo naturale risuscita corpo spirituale. Questa settimana, mentre eravamo su nel centro conferenze, ho visto uno di questi bruchi e mi sono ricordato della nostra piccola bambina, quando era una piccola bambina, ora è una ragazza. Quanto era eccitata quando è venuta correndo in casa e ha detto: papà, papà, c'è un cappotto peloso che cammina qui fuori. E mentre guardavo questo

questo piccolo bruco mentre strisciava. Mi sono reso conto che viveva in un corpo che era disegnato per fare esattamente quello che stava facendo. Strisciare per terra. Immagino che questo piccolo bruco nella sua mente potesse desiderare magari di volare, ma il suo corpo non è disegnato per volare. Il corpo di un bruco con tutte le sue zampe è disegnato per strisciare a terra, ma un giorno il piccolo bruco salirà sul muro di una casa, secernerà una specie di colla, si formerà una crisalide tutto intorno e dopo un po' di tempo quella crisalide inizierà a muoversi e a scuotersi con movimenti convulsivi, finché non si aprirà e mostrerà un paio di meravigliose ali, color nero e oro, e una splendida farfalla inizierà a volare nel giardino, poi oltre il recinto, poi per i campi, e poi fino a scomparire. Ciò che è successo è una metamorfosi nella natura, è un cambiamento di corpo, in cui il bruco entra nello stato di crisalide. Se lo prendi nel suo stato di crisalide e lo schiacci, esce una specie di liquido, nient'altro che liquido. Eppure si forma una splendida farfalla, che tra parentesi ha gli stessi identici colori della farfalla che depone l'uovo da cui esce il bruco. Ora qui tu trovi un cambiamento di corpo, che ora è un nuovo corpo disegnato per un ambiente totalmente diverso. Così Dio, quando ha creato i nostri corpi, li ha disegnati per l'ambiente del pianeta Terra, ma è ragionevole credere che se Dio ha prodotto una risurrezione in un seme che diventa un magnifico fiore, il seme che germoglia o muore, se Dio può tramutare un bruco in una farfalla e dargli un corpo per un ambiente totalmente nuovo, allora Dio può anche darci un corpo che è adatto per un ambiente totalmente nuovo. E questo è esattamente quello che insegna la Bibbia. Così come siamo nati e abbiamo portato l'immagine del terrestre, allo stesso modo porteremo l'immagine del celeste. Dio ha fatto questo corpo e lo ha fatto adatto per la terra. E quindi noi sappiamo che quando questa tenda terrena, il nostro corpo, si dissolve, noi abbiamo un edificio di Dio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Quindi noi che in questi corpi gemiamo, desiderando intensamente di essere liberati, non per essere spogliati o senza corpo, ma rivestiti del corpo che è dal cielo. Quindi la Bibbia insegna che per un figliuolo di Dio non c'è la morte, c'è solo una metamorfosi, un cambiamento di corpo. Io mi trasferisco dalla tenda alla casa, la speranza della vita eterna, l'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli, quel nuovo corpo che Dio ha preparato per me, solo per la mia fede, il mio credere e il mio confidare in Gesù Cristo. Oh, che dono glorioso e che speranza gloriosa abbiamo. Ora, al di fuori di Gesù Cristo, non conosco un'altra vera speranza, oltre la semplice vita. Da quello che ho potuto vedere in 70 anni, più o meno, vivi come un maiale, muori come un cane, e poi è tutto finito. È tutto quello che ti puoi aspettare. Paolo dice che se la nostra speranza è solo per questo mondo, noi siamo tra i più miserabili. Ragazzi, se pensassi, ehi, questo è tutto, tutti i proponimenti e tutto il resto che si sono realizzati in questo periodo di tempo, e mi guardassi in giro e vedessi che questo è il meglio che Dio ha da offrire, penserei, oh aiutaci, sarei un miserabile. Ma io ho una speranza che mi sostiene, che mi fa andare avanti quando si fa buio. Ho una speranza che mi sostiene quando le cose mi sono contrarie e io mi scoraggio. C'è quella speranza che mi fa andare avanti. La speranza è così vitale. E la speranza è così importante per la nostra esistenza, per farci andare avanti. Ed è incredibile come la speranza possa farti andare avanti. Abbiamo menzionato in precedenza gli esperimenti fatti con i topi di un porto norvegese. C'è altro. Li hanno messi in queste vasche e hanno spruzzato dell'acqua costantemente in modo che non potessero rigirarsi e galleggiare.
e i topi annegavano in media dopo 17 minuti. Poi con un gruppo sperimentale, mentre stavano per annegare, hanno preso alcuni di questi topi, li hanno tirati fuori dal recipiente, li hanno asciugati, li hanno rimessi nelle loro gabbie, li hanno cibati e li hanno lasciati vivere una vita normale. E poi in seguito, dopo che si erano completamente ripresi, rimessi in salute, li hanno rimessi nei recipienti, nelle stesse condizioni. E questi topi che avevano resistito in media 17 minuti, ora erano in grado di resistere per 37 ore. È molto interessante. Gli psicologi che hanno condotto gli esperimenti hanno attribuito questo al fatto che i topi avevano sperimentato una salvezza. Cioè erano quasi affogati ed erano stati salvati, e quindi avevano continuato a sperare nuovamente nella salvezza. Questo li aveva fatti andare avanti, non per soli 17 minuti. Ora avevano resistito per 37 ore. La speranza ha fatto tutta questa differenza. Oh, che gloriosa speranza abbiamo! Non permetterà nessuno di togliertela. Quella speranza che è in Gesù Cristo della vita eterna, che è fatta da Dio, la promessa di Dio, qualcosa di così sicuro. Dio che non può mentire, la parola di Dio che non può venire meno, ci ha dato la promessa della vita eterna e quindi la speranza della vita eterna. E quindi viviamo nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non può mentire e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore. Ora, il piano della redenzione esisteva già prima del mondo, perché Dio sa ogni cosa. Ora non chiedetemi perché Dio, se sapeva che l'uomo sarebbe caduto, ha creato l'uomo. Non conosco i perché di Dio. Dio mi ha detto che non avrei conosciuto i perché di Dio. Ha detto: le mie vie non sono le vostre vie. Le mie vie vanno al di là della vostra capacità di comprensione. Quindi, per i suoi propositi e per le sue ragioni, Dio ha creato l'uomo, sapendo che l'uomo sarebbe venuto meno, sapendo che l'uomo sarebbe caduto. Ma lui ha prestabilito anche il metodo della redenzione, stabilendo di mandare suo figlio per rivelare il suo amore, in modo che quelli che credono in Lui ricevano la speranza della vita eterna per mezzo di Lui. E così nei tempi stabiliti. Vedete, il tempo alla fine si è rimesso in pari con Dio. In questo aspetto stiamo ancora indietro, anzi in molti altri aspetti stiamo indietro. Ma come spiegavamo circa la natura eterna, lo scorso giovedì sera, per quelli di voi che eravate qui, come Dio è al di fuori della linea del tempo, come Dio guarda l'intero spettro del tempo con un solo sguardo. Lui vede la fine e l'inizio con un solo sguardo. Quindi non è 6.000 anni fa o tra 2.000 anni. Dio vede tutto al presente. Lui vede il quadro complessivo, guardando il quadro complessivo con un solo sguardo. Io lo vedo nella linea del tempo, mentre mi passa davanti. Ma Dio guarda giù e vede il tutto con una sola occhiata. E quindi questo piano della vita eterna, il piano della redenzione, esisteva prima del mondo, ma nei tempi stabiliti Dio lo ha manifestato all'uomo. E Paolo dice che a lui è stata affidata la predicazione di questa parola per comando di Dio nostro Salvatore. Ora lui sta indirizzando questa lettera a Tito, mio vero figlio nella comune fede, grazia, misericordia e pace. Così come con l'epistola a Timoteo include la misericordia insieme alla grazia e alla pace, che sono il saluto tipico di Paolo. Da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Non so perché nella traduzione della Bibbia non mettano una virgola dopo la parola Signore, quando è messo insieme con Gesù Cristo, in modo che abbiamo una più chiara distinzione che il termine Kurios è un titolo, non è il suo nome. Troppe volte pensiamo a questo come al suo nome. Non è il suo nome, è il suo titolo, con cui stiamo ad indicare che c'è una relazione,
Se lui è il Signore, allora noi siamo i servi. Se lo chiamo Signore, significa che la relazione è solo un suo servo. Nel chiamarlo Signore, io mi dichiaro un suo servo, un suo suddito, un suo schiavo. Ecco perché Gesù disse: perché mi chiamate Signore, Signore, ma non fate le cose che vi comando? Questo è incoerente. Dice: molti verranno in quel giorno dicendo Signore, Signore. Ehi, non vi ho mai conosciuti. Un sacco di persone usano questo titolo come un nome e quindi non comprendono realmente il significato del titolo. Il Signore, questo è il suo titolo. Il suo nome è Gesù. Lo chiamerai Gesù perché lui salverà il suo popolo dai loro peccati. E Cristo è la sua missione. Lui era il Messia. Doveva essere il Messia, il Salvatore. Questa era la sua missione. Il suo nome è Gesù. Il suo titolo per me è Signore. E quindi mi piace mettere una pausa e dire il Signore Gesù Cristo, solo per separarlo dal nome, facendo una distinzione con il titolo. Per questa ragione, dice Paolo, ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città, come ti ho ordinato. Ora, Creta aveva una pessima reputazione. La gente di Creta era conosciuta per essere senza scrupoli. Erano avidi di soldi. C'erano in quei giorni quelle che chiamavano le tre C del male, i cretesi, i siciliani e i cappadoci. Ma i cretesi erano i peggiori di tutti. Infatti era stata coniata una parola in greco, Crecia, che veniva dalla malvagità dei cretesi. E Crecia è uno che è così assetato di soldi che è disonesto e senza scrupoli in tutti i suoi affari. E i cretesi erano conosciuti per questo. Ma pure in questo ambiente c'era il corpo di Cristo, la Chiesa. E Paolo ha lasciato qui Tito, che era un po' come Timoteo. Secondo quanto dice Paolo in Corinzi, lui aveva lo stesso cuore di Paolo. Era un servitore affidabile e un compagno di Paolo nell'Evangelo. E così lo ha lasciato a Creta con lo scopo di costituire degli anziani in ogni città, come Paolo gli ha ordinato. Ora, da qualche parte lungo la storia, la Chiesa ha iniziato ad avere l'idea che gli anziani debbano essere eletti. Dove si sia sviluppata questa idea non lo so. Nel Nuovo Testamento gli anziani è sempre detto che venivano ordinati, costituiti, scelti e costituiti dai pastori. E così gli sta dicendo che deve costituire degli anziani in ogni città. I requisiti: se uno è irreprensibile, marito di una sola moglie e ha figli fedeli che non sono accusati di dissolutezza o insubordinati. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, cioè uno che schiaffeggia o picchia la gente. Ad un certo punto deve essere successo che questi che venivano ordinati all'ufficio di vescovi non riuscivano più a gestire il loro potere, e quindi ci sono regole nella Chiesa delle origini riguardo ai vescovi, che se un vescovo colpisce un uomo o colpisce delle persone, allora deve essere destituito dal suo ufficio. Sapete, ci sono delle persone che non sanno gestire il potere, gli dà alla testa e diventano tiranni. E questo succede persino nella Chiesa, purtroppo. E quindi non deve essere un violento, uno che colpisce qualcun altro con la mano o con il pugno. Non avido di disonesto guadagno, cosa che era difficile trovare a Creta, perché questa era la caratteristica dei cretesi. Queste sono le caratteristiche in negativo, le caratteristiche in positivo. Deve essere ospitale. A quei tempi si viaggiava molto e non c'erano sempre buoni alloggi. Le locande pubbliche erano generalmente luoghi di cattiva reputazione, immorali, posti di depravazione. E quindi quando un cristiano viaggiava era dura. E così avevano sviluppato nella Chiesa una grande ospitalità per gli altri cristiani. Ed era molto importante che gli anziani fossero d'esempio e che la loro casa avesse le porte aperte,
in modo che i cristiani che passavano potessero avere un posto dignitoso in cui stare. Ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé o temperato. Ora, se guardate questi, sono proprio l'opposto delle cose che ha detto prima. Ha detto non iracondo e ora dice padrone di sé. E così in un certo senso sono l'opposto delle caratteristiche in negativo che ha nominato prima. E se confrontate questo con Prima Timoteo, scoprirete che questa lista dei requisiti è più o meno identica a quella che Paolo dà a Timoteo nel costituire gli anziani. Ci sono poche differenze. Che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono o quelli che deridono il cristianesimo. Quindi deve essere un uomo che ama la parola, deve essere un uomo che ama la sana dottrina, capace di insegnare la sana dottrina. Una delle più grandi debolezze della Chiesa oggi è la mancanza di un solido insegnamento della dottrina o l'insegnamento di una solida, sana dottrina. Troppe volte la Chiesa diventa un centro di intrattenimento. La Chiesa cerca di attrarre le folle mediante dei programmi di intrattenimento e le Chiese gareggiano l'una con l'altra per chi ha il programma più bello, chi ha l'organo più grande, chi ha il coro più grande, chi fa le migliori produzioni. E persone con il prurito d'udire vogliono ascoltare sermoni con belle storielle e pieni di battute e barzellette, che non hanno alcun contenuto, ma sono molto belle da sentire. Oh, quello è un eccellente oratore. Oh, non ho mai riso così tanto in tutta la mia vita. Oh, quel tipo è proprio divertente. È triste, perché la Chiesa è debole. Ciò di cui abbiamo bisogno è la sana dottrina. Abbiamo bisogno di uomini che sanno insegnare la sana dottrina e sanno fondare la gente nella fede e attraverso la parola di Dio dimostrare che Gesù è davvero il Messia, colui che è stato promesso da Dio, in grado di esortare e di convincere le persone della verità. Vi sono infatti, specialmente tra quelli della circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori. Quelli della circoncisione, cioè i giudaizzanti, i salvati che venivano dalle file dei giudei. E come li chiama Paolo? Ciarloni. Cioè non c'è un vero contenuto nei loro messaggi. Non c'è una vera scoperta della salvezza mediante Gesù Cristo nei loro messaggi. Sono dei seduttori ai quali bisogna turare la bocca. Questi sovvertono famiglie intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno. Uomini che sono nel ministero per il profitto, per il guadagno economico, pronti a dire le cose che la gente vuole sentirsi dire, in modo da poter vivere la vita di lusso che vogliono vivere. Uno di loro, dice Paolo, proprio un loro profeta, ha detto: i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Dice: questa testimonianza è vera. Ora cosa sta dicendo? Che questo è vero? Che questo è vero dei cretesi? Sono bugiardi, male bestie, ventri pigri? Beh, questo può essere vero per alcuni di loro, ma naturalmente le generalizzazioni non sono mai giuste o accurate. Non si può dire tutti i cretesi, non si può generalizzare. Sì, è vero di alcuni di loro. Io penso che quando Paolo dice questa testimonianza è vera, quello che sta dicendo è: so che qualcuno ha davvero detto questo. Un loro profeta ha davvero detto questo, parlando dei cretesi. E questa testimonianza è vera, hanno detto proprio questo. Per questo motivo, dice Paolo, riprendili severamente. Così qui c'è Tito che deve alzarsi davanti a questi falsi insegnanti, questi uomini che cercano la loro propria gloria e il loro proprio arricchimento. E lui deve riprenderli severamente, affinché siano sani nella fede, senza attenersi a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che rifiutano la verità. Quindi questi giudaizzanti che tormentavano Paolo dovunque andava, che insegnavano un miscuglio di fede e legge per essere salvati,
Paolo dice certamente tutto è puro per i puri. Gesù dice non è quello che entra nella bocca dell'uomo che contamina l'uomo, ma quello che esce, perché la bocca parla di quello che abbonda nel cuore. Quindi Gesù sta dicendo è ciò che è dentro il cuore dell'uomo che è importante. Tutto è puro per i puri. Ora ho conosciuto delle persone che stanno sempre a cercare delle piccole allusioni sporche in tutto quello che si dice, che stanno sempre a cercare qualche significato impuro in un discorso, o qualche giochino di parole. È un riflesso di quello che c'è nella loro mente, di quello che c'è nel loro cuore. Tutto è puro per i puri. Oh Dio, rendimi puro. Ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Ho avuto intorno questo genere di persone. Mi sento come se dovessi fare il bagno o la doccia quando li lascio. Esce sempre sporcizia e oscenità dalla loro bocca, continuamente. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona. E così Paolo avverte Tito riguardo a questi falsi insegnanti. Ma tu, dice a Tito, parla di cose che siano conformi alla sana dottrina. Di nuovo l'enfasi e l'esortazione è circa la sana dottrina. Ora insegna questo, che gli uomini anziani, e qui sta parlando degli uomini anziani d'età, beh, non so, probabilmente persone di 85 anni, o 100, non so, di sicuro non cinquantenni. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Sapete, è una cosa bellissima, l'età sembra rendere più dolci, più comprensivi. Gli anziani dovrebbero in un certo senso addolcirsi con l'età. Personalmente credo, e sono sicuro di non essere molto obiettivo in questo, che mio figlio Chuck Jr. sia uno dei più bravi espositori della Bibbia che io abbia mai sentito. Sono così orgoglioso di questo giovane e della sua abilità nell'insegnare la parola di Dio, della sua enorme conoscenza e comprensione della parola di Dio. Ma ha sempre avuto un problema nel suo ministero, ed è la sua durezza. E questo mi preoccupava, e ogni volta che doveva parlare qui mentre io ero fuori, gli dicevo: ora Chuck, ricordati dell'amore di Dio e ricordati della grazia, perché aveva la tendenza ad usare la frusta. E quando io e mia moglie parlavamo del suo ministero, sentivamo che la grande debolezza del suo ministero era proprio la mancanza di dolcezza. Ma dicevo a mia moglie: tesoro, col tempo si addolcirà. E con l'arrivo di recente dei due gemelli, ora che hanno 5 figli, è sorprendente come si sia addolcito. L'età fa questo in te, diventi più temperato, più paziente, più dolce. Ed è buono, abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di essere più comprensivi e più compassionevoli e affrontare le debolezze degli altri con una grande compassione e comprensione e mansuetudine. Paolo dice: se un fratello è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito di mansuetudine, ma bada a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. I più giovani hanno la tendenza ad essere un po' più severi, più duri, perché non hanno sperimentato quelle cose della vita che per loro stessa natura hanno la tendenza a fare in modo che una persona diventi più dolce. E così gli anziani siano sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Parimenti le donne anziane, 40 anni più o meno, abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli. In quella cultura in cui le donne passavano la maggior parte del loro tempo nelle loro camere, non avevano alcun contatto sociale, andavano al mercato pubblico sempre in due, mai da sole, c'era poco per le donne,
e la vita diventava pesante, e l'alcolismo tra le donne era molto frequente, perché cercavano di sfuggire alla monotonia della vita. E quindi questo è il motivo per cui c'è questa enfasi sull'essere sobrie, amare i loro mariti e amare i loro figli. Oh Dio, abbiamo bisogno di questo tipo di insegnanti oggi. Oggi che la nostra cultura spinge la donna verso la carriera, a farsi strada nel mondo, perché essere confinata in una casa? Perché dedicare la tua vita ai figli? Mettili in qualche centro e trova la tua strada nel mondo. Lascia il segno. Come abbiamo bisogno di donne che insegnino alle più giovani ad amare i loro mariti e ad amare i loro figli, a essere assennate, caste, dedite ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Una delle conseguenze più tristi di quando un cristiano viene meno è che questo dà occasione ai nemici di Dio di trovare delle colpe nel cristianesimo e di offendere Dio. Quando Davide commette il suo peccato con Bathsheba e Nathan lo rimprovera per questo, lui dice: tu hai dato occasione ai nemici del Signore di bestemmiare, hai dato loro un'occasione per offendere Dio. Dobbiamo essere attenti nella nostra vita, nel modo in cui viviamo, che con le nostre azioni viviamo una vita pura, casta e assennata, in modo che i nemici di Dio non abbiano alcuna occasione di bestemmiare il nome di Gesù per colpa nostra. Certo, dice di essere un cristiano e guarda come se questo è il cristianesimo, eccetera, eccetera. E tu dai un'occasione ai nemici di Dio di bestemmiare il nome di Gesù Cristo. Dio aiutaci a non fare questo. Esorta similmente i giovani ad essere moderati, presentando in ogni cosa te stesso come esempio. Quindi Tito, queste cose non dirle solo, sii d'esempio. Questo è quello che dice a Timoteo. Ricordati, sii un esempio per i credenti. Paolo, quando parla con gli anziani di Efeso, nella sua ultima visita riportata nel libro degli Atti, quando li incontra sulla spiaggia a Mileto, Paolo dice loro: voi sapete come per lo spazio di 3 anni sono stato con voi giorno e notte, mostrando e insegnando. Non era solo insegnare dei precetti, ma lui dimostrava nella realtà lo stile di vita che predicava. E così ora dice a Tito: guarda Tito, la tua vita sia la dimostrazione. Mostra loro queste cose, Tito. Vivi davanti a loro questo tipo di vita. Insegna loro ad essere moderati, sobri, ma in ogni cosa mostra te stesso come esempio. Sii un esempio di vita per loro, un esempio di buone opere, mostrando nella dottrina integrità, dignità, incorruttibilità, un parlare sano e irreprensibile, affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. Ora, ci sono persone che dicono cose cattive di te semplicemente perché sei un cristiano, e a loro non piaci per questo. Recentemente una ragazza ci ha detto che i suoi genitori le mentono continuamente riguardo a noi, perché non vogliono che si avvicini al cristianesimo. E mi ha chiesto: hai detto questo a mia madre? E io ho detto: oh mamma, no. E lei: sapevo che non l'avevi detto. E io: no, di certo. Lei aveva fatto qualcosa e sua madre le aveva detto: oh, lui è molto arrabbiato con te, è uscito fuori ed è proprio arrabbiato che tu hai fatto questa cosa. E mi ha detto: sei arrabbiato con me? E io ho risposto: no, anzi, penso che sia fantastico. Ti ricordi, ti ho anche dato una mano, era la cosa più saggia da fare. E lei: beh, mia madre mi ha detto che tu eri davvero arrabbiato e fuori di te, ma mi dice un sacco di bugie su di te, perché non vuole che io abbia stima di te, non vuole che mi avvicini al cristianesimo. Quindi mentiranno riguardo a te, cercano le cose e se non riescono a trovare niente si inventano qualcosa, e questo è davvero triste. Ma non mettere benzina sul loro fuoco, non dar loro nessuna occasione per dire male, ma vivi una vita di devozione a Gesù Cristo, di dedizione. Ora, i servi siano sottomessi ai propri padroni, cercando di compiacerli in ogni cosa, di non contraddirli. In realtà, non mormorare,
perché non potevi permetterti di contraddirli ad alta voce, se eri un servo. Ma molte volte andiamo via mormorando. Di non frodarli, ma di mostrare una totale fedeltà, affinché in ogni cosa onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. Ora, la grazia salvifica di Dio, o la grazia che porta salvezza. Io sono salvato per grazia. Questo significa che posso vivere come vivevo prima? No. Cosa mi insegna la grazia di Dio? Che dovrei rinunciare all'impietà, che dovrei rinunciare alle mondane concupiscenze, che dovremmo vivere sobriamente, giustamente e piamente. La grazia di Dio mi insegna questo. Non mi insegna che posso uscire e vivere come mi pare, e la grazia di Dio coprirà tutto, ma mi insegna che devo vivere una vita giusta, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. E questa è la cosa che meglio di tutte mantiene la nostra vita nella giusta prospettiva, il riflettere sul fatto che Gesù sta per tornare, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Giovanni, nella sua epistola, dice: «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza si purifica come Egli è puro». È una speranza che purifica. Sapendo che Gesù può tornare in ogni momento, vivete giustamente, vivete piamente. Il libro di Giuda, il messaggio centrale si trova nel versetto 21, in cui Giuda dice: «Conservatevi nell'amore di Dio». È uno dei modi in cui ci dice che possiamo conservarci nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo. Di nuovo, per mantenere la mia vita nella giusta prospettiva, è importante, così importante, che io sappia e che io mi renda conto che Gesù sta per tornare in ogni momento e che io devo vivere nell'anticipazione e nell'attesa del suo ritorno immediato, l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Qui Gesù viene chiamato grande Dio, con sommo dispiacere per i testimoni di Geova, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Insegna queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. A Timoteo ha detto: nessuno disprezzi la tua giovinezza. Tito probabilmente era più grande, e quindi semplicemente nessuno ti disprezzi. Ora, Gesù ha dato se stesso per noi per riscattarci. La redenzione è per mezzo della morte di Gesù Cristo, per mezzo del suo sangue sparso. Riscattarci da cosa? Da ogni iniquità. Ma la redenzione è anche in positivo, per purificare per sé un popolo speciale o particolare. Ora, alcune persone interpretano questo in modo sbagliato. Mi ricordo anni fa, al tempo del college, che c'era questa ragazza che si vestiva sempre in modo così particolare, voglio dire strano, e un giorno le ho chiesto perché indossasse sempre quei vestiti così strani, e lei ha detto: «Dio ci ha detto che dobbiamo essere un popolo particolare». Siamo diversi dal mondo, questo è sicuro, ma non dovrebbe essere nel modo di vestire, ma nell'intero nostro stile di vita che si vede la differenza. Particolare perché voglio fare opere buone. È in questo che mi distingo dal mondo. Ora, riprendili con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona. Così qui, come da molte altre parti,
Il cristiano è esortato ad ubbidire alle autorità del governo che sono su di lui, non solo quando mi piace quello che fanno, ma anche in quelle aree che trovo molto irritanti, persino in quelle aree in cui credo che sbaglino. Devo ugualmente essere sottomesso a quelle autorità che sono state messe sopra di me. Romani 13. Le autorità sono istituite da Dio. Siate sottomessi. Pietro ci dice di essere sottomessi. Ora Paolo dice la stessa cosa a Tito, di insegnare l'ubbidienza alle autorità, di non dire male di alcuno, che non siano contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ora, questo è molto simile ad Efesini capitolo 2, in cui Paolo fa un contrasto molto interessante tra il prima e il dopo. Egli ha vivificato anche voi, dice, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri, la vita di prima. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. Ora anche qui abbiamo il prima e il dopo, e nel prima lo divide in tre sezioni. La prima sezione sono le cose insensate che facevamo. Anche noi infatti un tempo eravamo insensati. È insensato disubbidire a Dio. La follia è un segno della disubbidienza. Come Samuele che rimprovera Saul quando lui non distrugge completamente gli Amalechiti e presenta una debole scusa religiosa per la sua mancanza di ubbidienza. Li ho tenuti per sacrificarli. Samuele dice: l'ubbidienza è meglio del sacrificio, e ascoltare attentamente Dio è meglio del grasso dei montoni. Perché non hai fatto quello che Dio ti ha comandato? Hai agito da folle. È sempre folle disubbidire a Dio. La seconda manifestazione della sua follia è il suo essere ingannato. E che cosa ingannatrice è il peccato? Vi ricordate di Sansone? Dopo che i suoi capelli sono stati tagliati, e Dalila dice: Sansone, i filisteti sono addosso. Lui dice: ne uscirò come tutte le altre volte. Ma non sapeva che lo spirito di Dio si era ritirato da lui. Ingannava se stesso circa le sue capacità e la sua forza. E uno che è ingannato circa la verità della sua condizione è un folle. Ora, la seconda categoria è sotto la categoria degli schiavi. È la stessa parola in greco doulos, perché eravate schiavi di varie concupiscenze e voluttà, o desideri e piaceri. Ed è facile diventare schiavi delle proprie concupiscenze. Molto facile. E tutto intorno a voi potete vedere persone che sono state rese schiave dalle loro concupiscenze, il loro desiderio per il bere, il loro desiderio per l'alcol, il loro desiderio per il sesso. Questi piaceri che perseguono diventano dei padroni su di loro, dei tiranni che li dominano, e uno facilmente può diventare schiavo dei suoi appetiti carnali quando li portiamo agli estremi. L'ultima lista riguarda lo stile di vita. Vivendo, qual è il tuo stile di vita? Vivendo nella cattiveria e nell'invidia, il mondo intorno a te. Giacomo dice: da dove vengono le liti e le contese tra di voi? Non vengono dai vostri desideri, dalle vostre concupiscenze? Voi desiderate e non avete, voi invidiate quelli che hanno. Questa invidia, quanto è piena d'odio, e quanto ti rende pieno d'odio, e quindi odiosi e odiandoci il mondo intorno a noi.
Paolo dice: è così che eravamo. Una volta eravamo insensati, eravamo schiavi, vivevamo una pessima vita, piena di cattiveria e invidia, pieni d'odio per gli altri e odiati dagli altri. Ma quando dà questa immagine nera in Efesini, concludendo con «per natura eravamo figli d'ira», il verso seguente inizia con un «ma», che è una congiunzione dissociativa. Oh, come ringrazio Dio per questa congiunzione dissociativa! Eccomi qui in questa condizione triste, senza speranza, perduto, separato da Dio a causa del mio modo di vivere, camminando secondo la carne, rinnegando le cose dello spirito. Ma Dio ha amato l'uomo in questa terribile condizione di corruzione. L'amore di Dio ha vinto. Ma Dio, dice Paolo, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amato. E qui, dopo avere di nuovo elencato queste cose, ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini. Qui c'è l'uomo nella sua terribile condizione, eppure è ancora amato da Dio. E ad un certo punto del tempo l'amore di Dio è stato manifestato, la bontà di Dio manifestata all'uomo in questa triste e disperata condizione. Quindi vengono messe insieme queste due idee contrastanti: l'uomo nella sua pessima e corrotta condizione e Dio nel suo glorioso amore, che desidera riscattare l'uomo perduto. Ma dopo che sono apparsi la bontà e l'amore di Dio nostro Salvatore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Paolo, in Efesini, voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. E qui dichiara: non per opere giuste che noi avessimo fatto. Questo non mi salva. Le opere giuste non potranno mai salvarmi. C'è solo un'opera che può salvarmi, e cioè l'opera di Gesù Cristo. E quando vanno da Gesù una volta e dicono: che dobbiamo fare per compiere le opere del Padre? Gesù risponde: questa è l'opera del Padre, che crediate in colui che egli ha mandato. E quindi l'unica opera che ti porterà alla redenzione è l'opera di Gesù Cristo sulla croce, e non c'è una sola singola opera che puoi fare per salvare la tua anima dalla dannazione che merita. Ma se credi in Gesù Cristo, Dio ti garantirà il perdono e la vita eterna. Oh, profondità delle ricchezze della misericordia e dell'amore di Dio verso di noi in Cristo Gesù! Egli ci ha salvato non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Quando vieni a Dio, non veniamo a Dio dicendo: oh Dio, giustizia, voglio giustizia, ma vengo e dico: Dio, misericordia, ho bisogno di misericordia, io merito il giudizio di Dio per la mia disubbidienza e per la mia ribellione contro di Lui nella mia vita passata. Ma Dio è misericordioso verso di me, Dio mi ama, Dio è sempre stato buono e benevolo con me, e Lui mi ha salvato non per le opere giuste che ho fatto, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. La rigenerazione, cioè la nuova nascita per lo Spirito. È qui che trovo la mia nuova vita, ed è qui che trovo la mia speranza. Sono stato salvato per l'opera dello Spirito di Dio nella mia vita, quel lavacro e quella pulizia del mio peccato e del mio passato. Questa è la cosa gloriosa dell'Evangelo. Non importa quello che puoi aver fatto nel passato, quali cose orrende possono esserci lì. Il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, purifica l'uomo da ogni peccato. E se tu vieni a Gesù Cristo, c'è una purificazione completa, un totale annullamento del passato. E quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto egli ha allontanato da noi i nostri peccati.
Non siete felici che non abbia detto quanto è lontano il nord dal sud e gli ha allontanato da noi i nostri peccati? Perché i miei peccati sarebbero lontani solo 13.000 chilometri se vado dritto per dritto, o 20.000 se giro intorno, perché potrei andare a nord solo finché non arrivo al polo nord e poi inizierei ad andare a sud, e c'è una misura definita tra il polo nord e il polo sud. 13.000 chilometri passando per il centro della Terra, 20.000 chilometri girando intorno alla Terra. Ma dice quanto è lontano il levante dal ponente. Ora puoi partire stasera e puoi volare verso est per il resto della tua vita. O puoi partire e volare verso ovest stasera e puoi volare verso ovest per il resto della tua vita. Non volerai mai verso est volando verso ovest, mentre puoi volare verso sud continuando a volare verso nord. Nel momento in cui raggiungi e superi il polo nord, tu inizi a volare verso sud. Quanto è lontano il levante dal ponente. Chissà se pensava proprio a questo, Davide, o è stato per ispirazione di Dio. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da me i miei peccati. Oh, quanto è buono, e quanto è pieno d'amore, e quanto è benigno Dio con me, misero povero peccatore. Il lavacro, la rigenerazione, la nuova nascita, l'essere una nuova creatura in Cristo e il rinnovamento dello Spirito Santo che mi rinnova giorno per giorno, che egli ha copiosamente sparso su di noi. Oh, Dio ha sparso il suo spirito di misericordia e grazia sulle nostre vite, perché noi ne avevamo bisogno abbondantemente. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, tutto quello che Dio ha per te è racchiuso in Gesù. Non hai bisogno di nient'altro che Lui. Lui è il dono, è tutto in Lui, tutto incluso. Questa è la testimonianza che Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la vita. Dio ci ha dato la pace, questa pace è nel figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la pace. Dio ci ha dato l'amore, chi ha il figliuolo ha l'amore. Dio ci ha dato la gioia, chi ha il figliuolo ha la gioia. È tutto in Gesù. Dio non ha niente per te se non Gesù. È tutto racchiuso in Lui, che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la Sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Così, essendo giustificati, cioè essendo dichiarati innocenti, dichiarati giusti da Dio. La parola giustificato è la dichiarazione della mia completa innocenza. Come fa Dio a fare questo dal momento che sono così colpevole? Perché tutta la mia colpa è stata riversata su Gesù Cristo e Lui è morto per me. Quindi il perdono di Dio verso di me è un perdono totale, così totale che il mio passato non mi verrà mai più messo davanti da Dio. L'Apostolo Paolo dice in Romani capitolo 8: chi accuserà gli eletti di Dio? Oh, lui è un bugiardo. Oh, lui ha fatto questo. Oh, lui è colpevole di quello. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dice: Dio è colui che li giustifica. In altre parole, sappiate questo: Dio non ti accusa di niente. Al contrario, Dio ti ha dichiarato totalmente innocente da tutte le accuse. Ti ha giustificato per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, essendo giustificati per la sua grazia, affinché diventassimo eredi. L'effetto di questo è che ora io sono un erede di Dio, del regno eterno di Dio. Le ricchezze della gloria del regno eterno di Dio sono mie. Io sono erede di Dio. Io sono un figliuolo di Dio. E se sei figlio di Dio, allora sei un erede. Erede di Dio e coerede di Gesù Cristo. Oh, la gloriosa opera della salvezza di Dio! Non solo siamo salvati dall'ira di Dio, che deve essere rivelata contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità di Dio nell'ingiustizia,
ma per la gloria di Dio. Possiamo sperimentare la gloria di Dio per tutta l'eternità, come un figliuolo di Dio e come un erede di Dio. Questa speranza che ho della vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Ascolta, il mondo non ha niente da offrirti che si avvicini minimamente a quello che Dio ti sta offrendo stasera. Se il mondo ti potesse offrire tutto il mondo, con tutti i suoi luccichii e tutto il resto, sarebbe una povera imitazione confronto a quello che Dio ti offre per mezzo di Gesù Cristo. Perché se tutto il mondo fosse tuo, la gloria dei suoi regni, la magnificenza, il fasto, l'adulazione, per quanto tempo avresti tutto questo? Quanto a lungo vivrai? Per quanti altri anni sarai ancora qui? Diciamo che puoi arrivare a 100 anni. Cos'è in confronto all'eternità? Mosè ha fatto una scelta molto saggia quando ha scelto piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Per grazia siamo stati salvati, siamo diventati eredi, abbiamo la speranza della vita eterna. Sicura è questa parola, e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Ora direte, beh, questo è il contrario di quello che ci hai appena detto. No, non lo è affatto. È il passo successivo. Siete salvati per fede, mediante la fede, non per opere giuste che avessimo fatto, ma per la grazia di Dio voi siete salvati. Ma voi che siete salvati, è importante che ora portiate un frutto di giustizia mediante le vostre opere. Le vostre buone opere non vi salvano, non possono salvarvi, ma le vostre buone opere sono una prova della vostra fede, perché la fede è attiva. Credere è un verbo attivo, non un verbo passivo. E il vero credere si manifesterà nelle opere della vita di una persona. Così Giacomo dice: mostrami la tua fede senza le opere, e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Voi dite di avere fede. La fede senza le opere è morta. Non credete veramente. Ora, se io facessi una profezia che la California meridionale sarà scossa e sprofonderà nel Pacifico domani mattina, e mi chiamate, diciamo che la predizione è per le 8 di domani mattina, mi chiamate alle 7:30 e mi dite: credi ancora che succederà? Oh sì, se sono ancora qui, voi dite: oh, non ci crede veramente. Ma se mi chiamate e vi risponde la segreteria, che dice: spiacente, non sono a casa, mi trovo a Phoenix in attesa del grande terremoto, allora pensereste: ehi, ci crede davvero? Le sue azioni ora sono coerenti con la sua dichiarazione. Le mie azioni, le mie opere, devono essere corrispondenti a quello che dico di credere. E se ci credo veramente, allora ci saranno delle opere corrispondenti che testimonieranno di quello che credo e dichiaro di credere. Questo è quello che sta dicendo la Bibbia. Se le tue opere non sono in armonia con la tua professione di fede, la tua professione di fede è una bugia, è vuota, e non sarai mai salvato da una bugia. Io credo in Gesù Cristo. Oh, che cosa grandiosa da dire! Allora vediamo come questo ha cambiato la tua vita. Se tu continui a vivere secondo la carne, se continui a fare le stesse vecchie cose che facevano parte della tua vita passata, eppure dici: oh, io credo che Gesù è il mio Signore e Salvatore, sei un bugiardo. Nella prima piccola epistola di Giovanni, che inizieremo presto, molto presto, Giovanni ci dirà diverse affermazioni che fa la gente. Oh, io cammino nella luce. Gran bella cosa da dire, non è vero? Ma se tu dici di camminare nella luce e cammini nelle tenebre, tu stai mentendo, non stai dicendo la verità. Oh, io non pecco. Ehi, ehi, aspetta un attimo. Se dici di non aver peccato, fai Dio bugiardo e la verità non è in te. Oh, io dimoro in Cristo. Che cosa bellissima. Se uno dice: io dimoro in Lui, questa è una cosa gloriosa da dire. Ma se dimori in Lui, allora dovresti camminare come Lui ha camminato. Oh, io amo Dio! Un'altra cosa gloriosa da dire.
ma odio mio fratello. Giovanni dice: ti sbagli, stai facendo un errore. Come puoi amare Dio che non vedi e odiare tuo fratello che vedi, che è stato fatto ad immagine di Dio? Quindi non è quello che dico. Sono le opere che provano il mio credere e la mia fede. E quindi ora Paolo dice: afferma a quelli che credono in Dio, afferma con forza queste cose, affinché abbiano cura di applicarsi a opere buone. Che le vostre opere siano in armonia con la vostra

0: e c'è una grande differenza tra le domande stolte e le domande oneste, le domande serie. Io non ho tempo per le domande stolte, quando una persona vuole solo mettere in dubbio la scrittura. Dove ha trovato Caino sua moglie? Sono sempre sospettoso quando un uomo è interessato alla moglie di un altro. Evita le discussioni stolte, le genealogie, le contese e le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vane. Sono una perdita di tempo. Ogni tanto mi capita di rimanere intrappolato in queste cose. Qualche giovane viene avanti e inizia a fare domande solo per creare una discussione. Triste. Evita l'uomo settario o l'eretico, l'uomo che crede qualcosa in cui tu non credi. Ciò in cui crede è diverso da ciò in cui credi tu. Dopo una prima e una seconda ammonizione. In altre parole, se continua, dopo che tu lo hai ammonito due volte, allora evitalo, rigettalo. Ammoniscilo un paio di volte, dagli un paio di opportunità. Se è un eretico, un settario e ha qualche strana dottrina, ammoniscilo un paio di volte. E se non ascolta gli ammonimenti, allora mettilo fuori dalla comunità, rigettalo, sapendo che un tale è pervertito e pecca, essendo condannato da se stesso. Ora termina l'epistola con diverse piccole indicazioni personali, rivolte a diverse persone. Quando ti avrò mandato Artema o Tichico, fa di tutto per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passare l'inverno lì. Quindi sta per mandare un po' di aiuto a Tito. Sia Artema che Tichico stanno per andare a prendere il posto di Tito, in modo che Tito può andare a incontrare Paolo lì a Nicopoli, dove Paolo progetta di passare l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista della legge, e di Apollo, quell'interessante uomo che aveva amministrato a Efeso e poi dopo a Corinto. Era diventato senza dubbio un compagno di Paolo. Immagino che stessero molto bene insieme, perché entrambi conoscevano molto bene le scritture ebraiche ed entrambi erano in grado di convincere le persone in modo potente dalle scritture che Gesù era il Messia. Quindi vuole che si prenda cura di Zena, il giurista della legge, e Apollo, affinché non manchi loro nulla. Ora imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere per i bisogni urgenti, affinché non siano senza frutto. Tutti quelli che sono con me ti salutano. Saluta a quelli che ci amano in fede. La grazia sia con tutti voi. Amen. Così la lettera a Tito.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Salve amici, è Gianni che vi saluta presentandovi la trasmissione di Verità Cristiana. Lo scopo delle nostre trasmissioni è principalmente quello di far conoscere Dio, quello che Lui ha fatto per noi e quello che Lui vuole che noi facciamo, cioè quello di credere in Gesù come nostro personale Salvatore. Questo perché riteniamo che ancora oggi molte persone non conoscono Dio. Pertanto Stefano, per alcune trasmissioni, parlerà sull'argomento il Dio sconosciuto. Ascoltiamolo.
1: Quando l'apostolo Paolo giunse ad Atene verso l'anno 53 della

Nostra era, prese come tema del suo discorso sull'Areopago un'iscrizione che aveva letto sopra un altare, all'iddio sconosciuto. Atene era allora il centro culturale ed artistico del mondo mediterraneo, e sebbene la capitale greca fosse piena di altari eretti a tutti i falsi dei dell'Olimpo, esisteva evidentemente, almeno nel cuore di alcuni, l'idea di un Dio solo e onnipotente, sebbene sconosciuto. Questo sentimento non era nuovo in Atene. Alcuni dei più grandi scrittori ateniesi avevano osato enunciarlo e non è difficile discernere, anche nelle tragedie dei loro grandi poeti, un tacito riconoscimento di un Dio unico, supremo, al di sopra dei vari dei dell'Olimpo, una potenza sovrana e inscrutabile. Dopo quasi 2 millenni di cristianesimo, Dio è ancora sconosciuto dalla maggioranza. Caro ascoltatore, il Dio che ti ha creato e che si è rivelato in Cristo è per te ancora un Dio sconosciuto? In Atene l'Apostolo Paolo annunziò le grandi e fondamentali verità del Vangelo, Gesù e la risurrezione, proclamando un Salvatore risuscitato dai morti, risorto dalla tomba in cui era sceso per riscattare i perduti. E, caro ascoltatore, senza di lui noi tutti siamo perduti. Nel suo discorso sul colle di Marte ad Atene, l'Apostolo Paolo dimostra che l'Iddio sconosciuto è il solo eterno creatore che non abbandona la sua creatura. L'Apostolo cita Arato, il poeta e astronomo ateniese che fioriva nel III secolo a.C., che aveva scritto: noi siamo sua progenie, cioè noi tutti siamo progenie o creazione di Dio. Era chiaro già allora che c'è qualche cosa che distingue l'uomo dal mero bruto. Ognuno di noi si sente un essere morale, in relazione con l'autore dell'universo, né può far tacere la voce della coscienza che parla in lui. Nel suo discorso ad Atene, l'Apostolo annunziava inoltre Gesù Cristo come l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. I tempi dell'ignoranza, disse l'Apostolo, sono passati. Ora Dio non è più sconosciuto, non è più il grande ignoto, si è rivelato nella persona di Gesù. Ora il Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, comanda a tutti di ravvedersi, perché ha stabilito un giorno nel quale giudicherà il mondo in giustizia, per mezzo dell'uomo che gli ha designato, di che ha dato una prova certa a tutti, avendolo risuscitato dai morti. In altre parole, colui che ci è presentato come Salvatore è lo stesso che giudicherà un giorno tutti in giustizia. Un Dio dunque che ci ama, che desidera salvarci dalle gravi conseguenze del nostro peccato, un Dio creatore e salvatore, ecco il Dio annunziato da Paolo. Ed ecco il Dio che noi vorremmo annunziare a voi in Italia e a voi italiani che in altri paesi ascoltate queste trasmissioni. Molti ai nostri giorni si dicono increduli, negano l'esistenza di un autore dell'universo e affermano che la materia non è stata creata, ma è eterna. Ecco quello che afferma l'ateo. Per spiegare l'esistenza dell'universo in cui viviamo e di cui il sistema solare e la nostra Terra sono una piccolissima parte, ci sono solo due teorie ammissibili. Ci sono cioè due e solo due modi di descrivere l'origine o la genesi del mondo. La prima riconosce un autore dell'universo, il quale possiede suprema intelligenza e infinita potenza. Afferma che le leggi naturali, con tutte le loro funzioni cosmiche e organiche, sono l'effetto dell'opera continua di una sola volontà onnipotente. Crede cioè alle parole con cui comincia la Bibbia: nel principio il Dio creò i cieli e la terra. La seconda ipotesi vuol spiegare l'esistenza dell'universo dicendoci che tutte le cose, tutti i sistemi cosmici e organici si fecero da sé. Un materialista ha scritto: la materia primordiale era vicinissima al nulla, né molto differiva dal vuoto assoluto. Era una sostanza imponderabile, infinitamente leggera e sottile, composta di atomi così tenui che migliaia di milioni di metri cubi di essa
non avrebbero pesato un centigramma. Fuori di ciò non esisteva nulla, nessuna materia vivente o morta, non vi era nulla. Ma progressivamente la materia si donava quello che non possedeva. Dall'uniformità generò la varietà, inerte si donò forza e movimento. Gli atomi, che erano vicinissimi al nulla, né potevano chiedere niente in prestito in nessun luogo, si dotarono spontaneamente di poteri occulti e prodigiosi, donde l'universo incommensurabile, la vita e l'intelligenza stavano per emergere. Nel frattempo c'era un'accozzaglia di energie cieche e tumultuose che il caso intrideva come una pasta. Nel caos, però, il caso produsse l'ordine, come già il niente aveva dal niente tratto qualcosa. Il disordine fece per miracolo quello che avrebbe fatto una potenza razionale e intelligente. Distribuì la forza, organizzò la materia e il turbine indescrivibile degli elementi cosmici ebbe la fortuna di diventare un'orchestra gigantesca, una vasta armonia di leggi inviolabili. Non altrimenti un compositore tipografico, scuotendo in un sacco caratteri da stampa e rovesciandolo, potrebbe farne uscire un poema. Così anche un cieco nato, muovendo a caso un pennello senza saper dove sulla tela, produrrebbe a lungo andare un capolavoro che si potrebbe attribuire a Raffaello. Caro ascoltatore, non è possibile concepire una terza ipotesi. O esiste un creatore che sostiene tutto, tutte le forze e le leggi della creazione, o esiste solo una accozzaglia di forze diverse, originate dal nulla, alle quali dobbiamo attribuire la formazione dell'universo. Questo infatti afferma l'ateo quando parla di forze inerenti, potenze di vita, leggi naturali, energia intrinseca e simili espressioni di dubbio significato. Il grande fisico, matematico e astronomo inglese Isaac Newton, che con le sue scoperte ha posto i fondamenti e ha fissato i procedimenti della scienza moderna, scoperse pure le leggi del movimento. Il suo primo assioma è questo: ogni corpo persevera in uno stato di riposo, oppure si muove in modo uniforme, in una linea retta, a meno che sia costretto a cambiare il suo stato a causa dell'azione di qualche nuova forza. Ora sembra chiaro che nessuna forza primordiale, se fosse vero che l'universo si formò da sé, potrebbe produrre le diverse forze che ogni momento sono impegnate per mantenere l'equilibrio dell'universo. Caro amico in ascolto, in conclusione siamo ridotti alla scelta tra una persona eterna, onnipotente e onnipresente e il caso cieco. È ovvio che ognuno deve scegliere per conto suo. Quello che noi vogliamo affermare è che la potenza eterna, il Dio vivente che ha creato e sostiene tuttora l'universo, è quello stesso Iddio che è stato predicato dall'Apostolo Paolo ad Atene. Un Dio che non abbandona la sua creatura che lui stesso ha creato, ma che vuole benedirla e salvarla in eterno. Abbiamo già notato che Paolo predicava Gesù e la risurrezione. Egli invocava come prova o dimostrazione della sua tesi due fatti storici di grande valore. Primo, Gesù, la venuta e la presenza in questo mondo di questo straordinario personaggio. Secondo, la sua risurrezione dai morti. Ora, l'evidenza di questi due fatti era irrefragabile, la testimonianza certissima. Infatti, la testimonianza che riguarda i fatti della vita di Gesù e la stupenda verità della sua risurrezione è stabilita da un grande numero di onesti e attendibili testimoni. E nel discorso di Paolo, la prova certa dell'intervento di Dio, sia per salvare i peccatori che per giudicare il mondo, ci è data dalla risurrezione di Gesù. L'amore di colui che con giusto titolo è nominato l'Iddio vivente è qui proclamato. Il Vangelo della sua grazia è rivelato in Cristo. Esaminiamo bene questo divino messaggio prima di respingerlo. Ascoltiamo questa voce apostolica che una volta risuonò sull'Areopago. Il vero Dio ci è rivelato nel messaggio di Paolo Apostolo che annunziava Gesù e la risurrezione.
La nostra salvezza eterna dipende dal nostro atteggiamento nei riguardi di questi due fatti. Se riceviamo Gesù per fede come nostro Salvatore e Signore, e come tale lo confessiamo, nella certezza che, avendo sulla croce scontato il giudizio che a noi spettava come peccatori, è risuscitato dai morti, siamo salvati. Ascoltiamo con cuori aperti quello che la Santa Parola di Dio afferma a questo riguardo nell'Epistola di Paolo ai Romani. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Caro ascoltatore, questa è la porta che Dio ti indica per entrare nell'eterna benedizione della sua salvezza in Cristo. Entra oggi e godrai, come milioni prima di te, la pace e la gioia che accompagnano la conversione. Vi do la mia pace, dice Gesù ai suoi, e ancora, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi torrà la vostra gioia. Solo in Lui potrai trovare pace e gioia. Possa tu trovarle oggi, in Lui.

Amici ascoltatori, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi salutiamo ricordandovi che se avete qualche domanda da fare oppure qualche cosa che non vi è chiara, potete scriverci o rivolgervi presso i responsabili dell'emittente che ha mandato in onda questo programma. Sappiate, amici, che troverete delle persone disposte ad aiutarvi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Tempo di mietere. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 4, versetti 27 a 42. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: che cerchi? O perché discorri con lei? La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: maestro, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri: forse qualcuno gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere là dove voi non avete lavorato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Ai tempi di Gesù, in Israele, era piuttosto inconsueto vedere un uomo, in particolare un rabbino, che parlava con una donna. Per questo motivo i discepoli erano sorpresi, ma non osarono rivolgere domande a Gesù in proposito. D'altronde sapevano che a volte Gesù andava oltre gli usi e costumi tradizionali se la situazione lo richiedeva. L'interesse di Gesù per quella donna era l'interesse del Salvatore per la sua creatura. Ella aveva bisogno della vita eterna come chiunque altro, uomo o donna, giudeo o samaritano. Quella donna che aveva avuto 5 mariti e che ora conviveva con un uomo che non era suo marito, forse non era la donna più virtuosa della sua città, ma in questo caso il suo comportamento fu esemplare, perché ella non si vergognò di correre dagli altri ad annunciare la sua scoperta. Forse Gesù era davvero il Cristo come diceva di essere e valeva la pena andare a dirlo agli altri. La testimonianza della donna incuriosì i suoi concittadini al punto che molti di loro erano usciti dalla città per conoscere Gesù. Guardando tutte quelle persone che si avvicinavano uscendo dalla città, Gesù pensò al raccolto di anime che lo attendeva e questo fece passare in secondo piano il cibo. Infatti i discepoli volevano farlo mangiare a tutti i costi, ma in quel momento per Gesù c'era qualcosa di più importante del cibo, un cibo spirituale che gli dava molta più soddisfazione, la gioia di poter annunciare il regno di Dio agli abitanti di quella città. Quello era il cibo che Gesù stava gustando, quella era la volontà del Padre, l'opera che il Padre gli aveva affidato. Mancavano 4 mesi alla mietitura del grano con cui si faceva il pane, ma quelle persone erano come grano pronto per la mietitura, pronti per ricevere il regno di Dio, per ricevere la vita eterna. Gesù aveva rinunciato al cibo perché non vedeva l'ora di mietere frutti per la vita eterna e voleva che anche i suoi discepoli comprendessero che la gioia che sarebbe derivata dal vedere un'anima salvata era una grande ricompensa, un cibo di gran lunga migliore. Quello non era il tempo di mangiare, ma il tempo di mietere. Egli voleva che anche i suoi discepoli si unissero a lui raccogliendo i frutti del lavoro di semina che Gesù aveva fatto. In campo spirituale c'è chi semina, c'è chi annaffia e c'è chi miete, ma tutti si rallegrano insieme perché lavorano per il medesimo Dio che fa crescere il frutto. È proprio così che dovrebbe essere anche per noi cristiani oggi. Dovremmo costruire nella consapevolezza che contribuiamo tutti al medesimo edificio, il cui architetto è Dio stesso. Alla fine del brano possiamo ben dire che la semina ha prodotto un grande frutto. A partire dalla conversazione con una donna, Gesù era riuscito a raggiungere un gran numero di persone di quella città. Infatti, dopo essere stati con Gesù per 2 giorni, molti abitanti di quella città riconobbero Gesù come il Salvatore del mondo. La testimonianza della donna li aveva incuriositi verso Gesù, ma l'incontro con Gesù e l'ascolto della sua parola avevano davvero toccato i loro cuori. Non conosciamo i dettagli di ciò che Gesù disse o fece in quei 2 giorni, ma la sua parola fu tale da convincere quelle persone che lui era veramente il Messia, il Salvatore del mondo. Gesù è il Messia, il Salvatore del mondo. Sono parole significative, perché nel capitolo precedente avevamo letto che Gesù aveva annunciato la nuova nascita ad un giudeo, Nicodemo. Ora stava annunciando la salvezza anche ai samaritani, con i quali i giudei evitavano di avere relazioni. Ma Gesù è venuto proprio per tutti. Egli non è solo il salvatore di alcuni, ma è il salvatore del mondo e può essere anche il tuo salvatore se riponi la tua fiducia in lui. Come la samaritana, ti voglio dire che ho incontrato il Cristo e voglio portarti da Lui, ma come accadde ai concittadini di quella donna, sono sicuro che sarà la sua parola a convincerti davvero, non la mia.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con OggiInCristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Vogliate gradire, miei cari amici in ascolto, il mio più cordiale saluto. Spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti per riprendere lo studio dell'Esodo. Al termine dell'ultima trasmissione abbiamo detto che Sefora, la moglie di Mosè, evidentemente si era rifiutata di far circoncidere il figlio e che Mosè non aveva insistito. Forse Mosè non pensava che la circoncisione fosse tanto importante ed è naturale che sua moglie abbia pensato a sua volta che fosse una cosa stupida e ripugnante. Il fatto è che Mosè non volle litigare con sua moglie. Certo, Sefora non era atea, ma una monoteista, però non intendeva obbedire a Dio per quanto riguardava la circoncisione e Mosè non aveva voluto discutere la questione con lei. Ed è strano, non è vero, che proprio quel Mosè che ebbe il coraggio di affrontare il faraone non se la sia sentita di affrontare sua moglie. Quel Mosè che non esitò mai a rimproverare gli israeliti quando avevano sbagliato, non riuscì a opporsi al volere della moglie. Mosè pensò naturalmente che se la sarebbe cavata lo stesso, anche se non ubbidiva a quest'ordine di Dio. Si comportò insomma come molti servi del Signore che trascurano le proprie famiglie mentre si danno molto da fare per aiutare le famiglie degli altri. Dio però intervenne e lo attese al varco nel deserto per fargli capire quanto grave fosse la sua trasgressione. E noi vediamo qui quanto sia pericoloso quando marito e moglie non sono del tutto d'accordo su questioni di origine spirituale, di ordine spirituale. Ed è per questo che la Scrittura mette i credenti in guardia contro i cosiddetti matrimoni misti, cioè contro i matrimoni tra credenti e non credenti. Il fatto è che fu Sefora a circoncidere il figlio per salvare la vita a Mosè, e con questo Sefora fece un atto di fede, credendo alla promessa di Dio fatta ad Abramo, cioè che avrebbe benedetto tutti i suoi discendenti legati a lui dal patto, di cui la circoncisione era appunto il segno esteriore. Dopo la circoncisione del figlio, forse quando erano già arrivati in Egitto, Mosè avrà probabilmente pensato che Sefora avrebbe potuto creargli altri problemi e la rimandò a casa di suo padre. In seguito però, come vedremo, quando gli israeliti iniziarono la loro marcia nel deserto, Jetro, suocero di Mosè, gli riportò la moglie ed essi si riconciliarono. Andiamo dunque avanti con la lettura di questo capitolo 4 dell'Esodo. Leggo i versetti dal 27 al 31. L'Eterno disse ad Aaronne: va nel deserto incontro a Mosè. Ed egli andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. E Mosè riferì ad Aaronne tutte le parole che l'Eterno gli aveva incaricato di dire e tutti i segni portentosi che gli aveva ordinato di fare. Mosè ed Aaronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani dei figli di Israele. E Aaronne riferì tutte le parole che l'Eterno aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo.

ed il popolo prestò loro fede. Essi capirono che l'Eterno aveva visitato i figlioli di Israele e aveva veduto la loro afflizione, e si inchinarono e adorarono. Qui ci troviamo di fronte ad un grande atto di adorazione da parte del popolo nei riguardi di Dio. Gli israeliti rinnovarono così la loro fede nell'Eterno, ed in base a tale fede Dio li condurrà fuori dall'Egitto. Ed eccoci giunti, amici, al capitolo 5 del libro dell'Esodo. Con questo capitolo inizia il conflitto fra Dio e il Faraone. Infatti le piaghe, i terribili flagelli con cui Dio colpì l'Egitto, avevano di mira soprattutto la sua idolatria, cioè l'idolatria dell'Egitto, i suoi falsi dei. Mosè dunque tornò in Egitto dopo 40 anni e doveva ora prepararsi a liberare il suo popolo dalla schiavitù. Prima di tutto doveva riunire gli anziani di Israele, poi dovevano andare dal Faraone per avanzare la loro richiesta. Il Faraone però si rifiutò di lasciar partire gli israeliti, e questo aprì il conflitto tra Dio e gli dei falsi dell'Egitto. I flagelli, le piaghe con cui Dio colpì gli egiziani facevano parte di un piano ben preciso di Dio. Non dobbiamo quindi immaginarci che Dio, dopo aver mandato per esempio il flagello delle rane, si sia detto: ed ora con quale altro flagello colpirò l'Egitto? Probabilmente, amici miei, non c'è mai stato nulla di così organizzato e significativo come queste piaghe, chiaramente dirette, come ho detto, contro l'idolatria egiziana. Come era naturale, il faraone chiese: e chi è l'Eterno? Non lo conosco e non ho nessuna intenzione di lasciare andare Israele. Dio allora si presentò e lo fece colpendo con terribili flagelli tutto l'Egitto. Ed in Esodo capitolo 7 versetto 5 vediamo che Dio dichiara la sua intenzione senza mezzi termini: gli egiziani conosceranno che io sono l'Eterno quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò tratto di mezzo a loro i figliuoli di Israele. Dio quindi usò le piaghe per liberare il suo popolo e per farsi conoscere dagli egiziani. Ogni piaga o flagello, dunque, era diretta contro una divinità egiziana. In Egitto, infatti, vi erano migliaia di templi, milioni di idoli e addirittura circa 3.000 divinità. Non bisogna però pensare che gli egiziani fossero stupidi, anche per quanto riguarda la loro religione. Pensate, amici, oggi noi abbiamo la radio a transistor, la televisione a colore, siamo stati anche sulla Luna, ma questo non significa che siamo superiori agli antichi egiziani. Infatti tutta la nostra cultura è basata su ciò che ci è stato tramandato dai nostri antenati, e noi non facciamo altro che costruire sulle loro conoscenze, sulle loro scoperte. Gli egiziani, invece, come abbiamo già avuto occasione di mettere in rilievo, furono dei veri e propri pionieri in vari campi dello scibile umano e specialmente in campo tecnico. Quanto alla loro religione in particolare, l'Apostolo Paolo, nella seconda lettera a Timoteo capitolo 3 versetto 8, sottolinea il fatto che i sacerdoti e i maghi egiziani detenevano un effettivo potere. Egli infatti scriveva: «E come gli Annei e gli Ambrei si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede». Tale potere era certamente satanico, e Satana concede questo potere a tutti coloro che lo adorano.

Dio dunque, per mezzo delle piaghe, volle colpire il faraone, l'idolatria egiziana e Satana stesso, ed Esodo capitolo 12 versetto 12 lo conferma. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno. Dio mostrò a tutti chiaramente che gli dei dell'Egitto erano falsi, non esistevano, e mostrò ad Israele che egli poteva liberarlo dalla schiavitù. Il fatto è che questi israeliti erano nati e cresciuti in un ambiente idolatrico, e Dio doveva dimostrare loro concretamente che lui era superiore ad ogni potenza, sia essa terrena oppure soprannaturale. A questo punto, cari ascoltatori, penso che sia opportuno parlare brevemente di ciascuna piaga, soprattutto per vedere se hanno un qualche significato di carattere spirituale o altro. Intanto ricordiamo che quando Mosè si presentò per la prima volta dinanzi al faraone, mutò il suo bastone in serpente. I maghi dell'Egitto fecero lo stesso, e ciò dimostra che Satana ha dei poteri ben precisi. Ma dopo di questo cominciarono a venire le famose piaghe. La prima piaga, di cui adesso faccio una breve introduzione, fu quella dell'acqua mutata in sangue, come si legge nel libro dell'Esodo al capitolo 7, versetto 19 a versetto 25. Dobbiamo qui tener presente che la fertilità della terra egiziana dipendeva dalle inondazioni del fiume Nilo, che così fertilizzava e irrigava i campi. Questo fiume, quindi, era sacro al dio Osiride, il cui occhio onniveggente è rappresentato in molti dipinti egiziani. Di conseguenza, vari riti pagani si tenevano ogni primavera quando il Nilo vivificava tutto il territorio con le sue inondazioni. Quando però l'acqua fu mutata in sangue, il Nilo portò morte invece di vita. Ma i maghi egiziani riuscirono anch'essi a fare lo stesso prodigio. Abbiamo poi la piaga delle rane, che è descritta in Esodo capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 15. In questo caso dobbiamo sapere che uno dei templi egiziani più belli si trovava a Menfi ed era dedicato a Heka, la brutta dea dalla testa di rana. Era quindi un sacrilegio uccidere la rana sacra. Se però aveste trovato rane nella vostra casa, nel letto, nel cibo, dovunque, come successe agli egiziani, allora avreste avuto anche voi una gran voglia di ammazzarle tutte. Ma per gli egiziani le rane erano animali sacri. Inoltre, i maghi egiziani anche questa volta ripeterono il prodigio per conto loro, anche se era chiaro che finora erano ricorsi a dei trucchi o a qualche altra pratica magica. Ma a questo punto dobbiamo fermarci, dato che il tempo è quasi terminato. Perciò vi saluto e riprenderemo da questo punto la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

Evangelo di Marco, capitolo 5, versetto 36. Non temere, soltanto abbi fede. Evangelo di Luca, capitolo 12, versetto 32. Non temere, piccolo gregge. Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 1 e capitolo 20, versetto 19. Il vostro cuore non sia turbato. Pace a voi. E il titolo del commento di oggi riprende proprio questo versetto: pace a voi. Voi che avete posto la vostra fiducia in Gesù, il Salvatore, dovete ora imparare alla sua scuola benedetta a non temere. Poiché avete creduto in Lui e sapete che è morto per voi, non avete più da temere il giudizio futuro. Avrete la vita eterna, il vostro avvenire è sicuro e luminoso. Ma ad ogni passo su questa terra vi capita di temere e di tremare per le cose di quaggiù. Quanti motivi di turbamento per il vostro debole cuore. La malattia, la salute dei vostri cari, le preoccupazioni finanziarie, l'ansia in presenza degli avvenimenti di cui il mondo si spaventa, il lutto che spezza gli affetti, l'attesa che mina la speranza, la lotta incessantemente rinnovata per l'esistenza umana. Non temete. La stessa potenza per la quale Gesù è uscito dalla tomba vi assicura la vittoria. È la sua voce che dice: non temere. Le sue prime parole rivolte ai discepoli quando si è trovato con loro il giorno della risurrezione sono state: pace a voi. Ma forse voi temete ancora di più di venir meno, di non serbare la fede, di mancare in quello che il vostro maestro vi chiede. Non temete, pace a voi. La mia grazia ti basta, ha detto il Signore all'apostolo Paolo. Lo troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 9. E questo lo ripete anche a noi.

Cari amici ascoltatori, benvenuti alla nostra rubrica Il Quesito Biblico. Il vostro programma, il programma che è composto dalle domande che voi ci mandate sulle Sacre Scritture e le nostre risposte. Vi esortiamo a leggere la Sacra Bibbia e quando trovate qualche cosa che non capite, mandateci la domanda e noi ci organizzeremo con tutti i nostri libri, con tutti i nostri commentari, con tutto quello che abbiamo e cercheremo di rispondervi. E se non sappiamo la risposta, ci rivolgeremo a chi è competente e cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. Continuiamo quest'oggi con delle domande che ci sono state mandate da un caro ascoltatore. La prima ha a che fare con la prima lettera ai Corinzi, capitolo secondo. Leggiamo alcuni versetti da questo capitolo perché alcune cose non sono chiare. Dal versetto 10 leggiamo: perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. E questa è la domanda che ci viene proposta: quali angeli e che significa qui a motivo degli angeli? Noi abbiamo già risposto diverse volte sotto diversi aspetti a questo versetto. Questo è un versetto assai controversiale su cui si basa la controversiale dottrina del capo coperto. Qui l'Apostolo scrive che le donne si devono coprire il capo quando pregano o profetizzano. Asserisce quindi che le donne, se hanno il capo coperto, possono pregare e profetizzare nell'assemblea. Però l'Apostolo dice che devono coprirselo per due ragioni. Prima, per rispetto al loro capo, cioè al marito, se sono sposate. Poi, a motivo degli angeli, e questa è proprio la domanda di che angeli si parla. Due sono le interpretazioni che si danno a questa frase. Una dice che, dato che gli angeli adorano Dio coprendosi il volto con le ali, essi rimarrebbero scandalizzati vedendo le donne che l'adorano a capo scoperto. E questa interpretazione reggerebbe se gli angeli davvero avessero ali. La seconda interpretazione ha a che fare con gli angeli ribelli che prenderebbero questo opportunità di donne con i capelli sciolti, che somigliavano in quel tempo a quelle maniere alle prostitute di cui Corinto era famosa per fomentarne degli scandali e controversie entro la Chiesa. Altri ancora suggeriscono che qui si sta parlando degli angeli custodi di cui ognuno di noi ne ha uno. In realtà nessuno sa quello che era nella mente di Paolo quando scrisse questa frase o a cosa si riferiva. Un'altra domanda ci viene fatta sempre sul capitolo 11 della prima epistola ai Corinzi e leggiamo il versetto 15 e 16. Mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace d'essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio. Ora questa è la domanda: come mai Paolo conclude il suo discorso in questa maniera? Qual è il significato di quest'ultimo versetto e perché viene usato in questa maniera? Dove vuole arrivare Paolo e cosa ci vuole insegnare concludendo il paragrafo in questa maniera? Ebbene, non credo che Paolo avesse in mente una qualsiasi conclusione o insegnamento nel chiudere questo passaggio in questa maniera, e sembra che sia assai seccato dalle continue dispute che i credenti di Corinto avevano con lui, perché, come abbiamo detto altre volte, questo particolare passaggio è diretto a questa chiesa. Infatti voi non troverete insegnamenti di questo tipo in nessun'altra epistola o in nessun'altra parte della Bibbia. Qua c'erano delle persone che disputavano e argomentavano con lui su tante cose e anche su questo soggetto. Quello che non è chiaro qui è se Paolo si riferisce con la frase «noi non abbiamo tale usanza»
o in riguardo ad essere contenziosi, o se si riferisce al fatto che le donne tenevano il velo in testa. Da notare qui che Paolo non riconosce questo come un comando divino, ma come un'usanza, non come una dottrina. Ed ora passiamo al 16° capitolo della prima lettera ai Corinzi e leggiamo per chiarezza di contesto a partire dal 5° versetto. Io poi mi recherò da voi quando sarò passato per la Macedonia, perché passerò per la Macedonia, ma dove forse mi fermerò alquanto, ovvero anche passerò l'inverno affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Per questa volta io non voglio vedervi di passaggio, poiché spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette, e mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, perché una larga porta mi è qui aperta ad un lavoro efficace e vi sono molti avversari e continuo, eccetera, eccetera. Qui il nostro ascoltatore chiede: l'accenno che fa Paolo alla Pentecoste mi suona abbastanza particolare, nel senso che lui dice mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, e a questo punto mi sorge spontaneamente una domanda: ma questo versetto implica nella mente di Paolo, o comunque dei Corinzi che hanno ascoltato o letta questa lettera, che la Pentecoste fosse una giornata festeggiata all'epoca neotestamentaria? In particolare, se Paolo dice qui mi fermerò fino alla Pentecoste, si riferisce per esempio alla possibilità che Pentecoste sia ripetuta nella storia? A me personalmente hanno insegnato che quello fu un atto unico nella storia della Chiesa. Se non è così, probabilmente potrebbe anche riferirsi ad un certo giorno preciso e particolare. Nel qual caso, qual è questo giorno preciso e particolare nel calendario? È quello che la Chiesa Romana Cattolica ricorda come il giorno di Pentecoste? L'Apostolo Paolo, come tanti dei suoi connazionali, usava il calendario ebraico. Lo fa in altre occasioni, quando per esempio stavano navigando per andare a Roma. Luca, scrivendo il libro degli Atti, dirà che era già tardi, dato che era già passato il digiuno. Così quei credenti usavano ancora il calendario ecclesiastico ebraico col quale erano abituati. In quanto alla Chiesa cristiana, no, non celebrava alcune delle feste ebraiche, né aveva delle proprie, salvo quella della risurrezione del Signore, che la celebravano ogni primo giorno della settimana, che loro chiamavano appunto il giorno del Signore, termine latino la domenica. Passiamo ora alla lettera ai Galati, dove al 3° capitolo leggiamo qualche versetto, diciamo a partire dal 17°, che dice: ora io dico, un patto già prima debitamente stabilito da Dio, la legge che venne 430 anni dopo, non lo invalida in guisa da annullare la promessa. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Ora, ad Abramo Dio l'ha donata per via della promessa. Che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo d'angeli, per mano di un mediatore. Ora, dice qui, la legge fu promulgata per mezzo di angeli. Quali angeli? A quale episodio del Vecchio Testamento si riferisce? E di nuovo dobbiamo dire che questa è una bella domanda che dimostra ancora una volta con quanta attenzione questo nostro caro fratello legge le Sacre Scritture, un esempio da citare a voi tutti. Ebbene, qui non si riferisce a nessun episodio in particolare del Vecchio Testamento. Infatti non leggiamo mai che la legge venne promulgata da angeli, ma ricordiamoci che Paolo sta qui scrivendo ad una congregazione che è stata influenzata da giudaizzanti, da gente che insegnavano che non si può essere salvati o cristiani senza l'osservanza della legge,
che faceva una grande enfasi sulla legge. Paolo rende loro noto che Abramo, a cui loro si appellavano, visse al di fuori della legge, essendo vissuto prima di Mosè. Come Abramo riceve la legge che evidentemente seguiva? Loro insegnavano che la riceve per mezzo di angeli, cosa che del resto pure Stefano, il primo martire della Chiesa, credeva e menzionò in Atti 7,53, ma che però non è convalidata dalle Scritture. Quello che Paolo qui vuol far capire ai Galati è che se la legge che portava morte e non salvezza fu promulgata da angeli e che il Vangelo che portava vita non lo fu. Passiamo ora, sempre dai Galati, alla chiusura della lettera, capitolo 6, versetto 17. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo le stimmate di Gesù. A che cosa si riferisce dicendo le stimmate di Gesù? Anche questa è una domanda che viene spesso proposta e a cui ho già risposto diverse volte. La curiosità si accentua sulla parola stimmate, che noi italiani, provenienti da uno sfondo romano cattolico, assumiamo di essere quello che in fatto non è. Una più chiara traduzione era, e lo è, il marchio o i marchi di Cristo. Se così fosse stato tradotto, nessuno avrebbe sollevato domande, ma stimmate porta alla mente il segno dei chiodi nelle mani e nei piedi e della lancia nel costato di Cristo, che la Chiesa romana cattolica ha insegnato essere riverificato sul corpo di certe persone, come ad esempio Francesco d'Assisi ed altri. Cosa che non è mai stata confermata. Questo non è quello che Paolo qui insegnava affatto. Ogni comune studente della cultura e della lingua greca sa che le stimmate sono marchi che venivano impresse col fuoco sugli schiavi attraverso le quali si riconosceva a chi questi schiavi appartenevano. Era un marchio di vergogna, era un marchio che denotava il più basso stato sociale. Paolo qui, dopo aver discusso coi Galati diverse dottrine, dice: «Io non voglio essere molestato da controversie. Io so a chi appartengo. Io so chi è il mio Signore, perché ho il suo marchio su di me». E Cristo marchia i suoi, e se siamo suoi non lo sappiamo e la gente lo vede, non occorre un marchio col fuoco impresso nella nostra fronte per far conoscere al mondo che noi apparteniamo a Cristo? Questo era il marchio che l'apostolo Paolo aveva su di lui. Aveva l'abnegazione, l'amore, era la fedeltà, era senz'altro la grazia che aveva ricevuto da lui. E con questo dobbiamo concludere, perché il tempo ci è passato. Grazie amici per il vostro ascolto. Qui è Eros Bacoccina che vi saluta.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Stamattina mi ha fatto pensare l'intervento di Stefano. Mi è venuto in mente un versetto, te lo dico, chissà che non sia anche per queste persone vero. È stato un bene per me la tua afflizione affinché io imparassi la tua legge. Chissà che un giorno non possono anche qualcuno di loro poter dire questo, perché il Signore veramente si serve di tutto, si serve dei sorrisi, si serve della gioia, si serve delle sofferenze per aiutarci, per il nostro bene sempre. Questa mattina desidero condividere con voi un passo, o meglio più di un passo. Leggeremo un passo questa mattina così per iniziare, che si trova nell'Epistola di Paolo agli Efesini, al capitolo 5. Efesini capitolo 5, leggiamo dai versetti 15 al 17. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo ancora una volta, Signore, per questa opportunità. Signore, grazie per la tua parola che è sempre presente e sempre vivente in mezzo a noi. Signore, vogliamo ancora pregarti di guidarci nell'ascoltare, nel parlare, nel recepire la tua parola. Signore, siamo qua che attendiamo da te, Signore, le tue benedizioni che ci hai promesse. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Ho voluto leggere questo passo perché ci sono delle parole che ci interessano. Diciamo che ci interessa tutto. È scritto, e la parola di Dio è scritta per coloro che la leggono, per coloro che la vogliono anche ascoltare. Paolo, parlando alla chiesa di Efeso, perciò a dei credenti, dice: guardate con diligenza come vi conducete, abbiate intelligenza nel guardare come vi conducete, esaminate bene le cose che fate, le scelte che fate, non da stolti. Non comportatevi da stolti, ma da saggi. Questa parola, sinceramente, è un po' pesante, lo è. Ma è per noi, perché è scritta qui in Efesini, per la chiesa di Efeso, e credo che anche noi abbiamo bisogno di queste parole. Ognuno può mettere qualsiasi via, qualsiasi denominazione. Ogni credente deve stare attento ed esaminare il suo comportamento. Qui ci parla di un comportamento, perciò di un atto fisico, di un qualcosa di concreto e di visibile, non soltanto di ciò che crediamo e i pensieri che facciamo, ma nel comportamento proprio. Guardate come vi comportate. E mi raccomando, dice Paolo, dopo aver elencato, se leggete tutto il capitolo 5, parla di stare attenti a non fare tutte le determinate cose che ci sono, l'ubriachezza, l'invidia, tutte quelle cose. Non fate quelle cose. Perciò dice: guardate come vi conducete, non da stolti ma da saggi. Noi sappiamo che il comportarsi da stolti, la parola stolto ci viene spontaneo, stupido, no? Ma non sempre l'essere stolto corrisponde alla stupidità dell'uomo. Si può essere intelligente, assennato, equilibrato nei ragionamenti. Una persona sana, diciamo, umanamente parlando, una persona per bene. E qui ci dice: guardate bene, non comportatevi da stolti, anche quando pensate che voi non lo siete perché vi state comportando in un modo serio. Ma comportatevi da saggi. Ora si tratta di comprendere bene, io credo che tutti lo sappiamo, io qui parlo non per dire delle cose nuove, ma parlo perché ce le ricordiamo tutti, è chiaro, no? Noi sappiamo che nella scrittura è scritto che lo stolto non è altri che quello che dice Dio non c'è. Tu puoi essere una persona intelligente, colta, scienziato, ma sei uno stolto, e ne conosco almeno, per televisione li vedo, scienziati che dicono Dio non c'è. L'astronauta che dice sono arrivato qui nel cielo e non l'ho trovato, quanto sono intelligente, stolto, eppure persone istruite. Da questo comprendiamo che la stoltezza non è altro che il comportarsi, il vivere senza contare che Dio c'è. Lo stolto l'ha detto nel suo cuore, magari non l'ha detto con la bocca, ma nel suo cuore dice: ma faccio questa cosa perché tanto alla fine chissà se c'è. Questo pericolo potremmo correrlo noi, perché è scritto per noi, sapete, è scritto per noi che crediamo e per noi che leggiamo. Perciò io, Nuccio, devo verificare come mi sto comportando, se per esempio quella determinata scelta la sto facendo tenendo conto che Dio c'è, perché io ci credo che Dio c'è, tutti ci crediamo, ma a volte possiamo fare delle scelte e come se non ci fosse, perché Dio non vuole, ma noi la facciamo lo stesso. Ecco, tanto per capirci. Ora io non, siccome non voglio dilungarmi, perché non voglio andare oltre su questo argomento, volevo così leggere insieme a voi, proprio per lodare il Signore, per ringraziarlo di come Lui si preoccupa per noi, affinché possiamo capire tutto il suo messaggio, tutto il suo consiglio. E troviamo scritto nel libro dei Proverbi, che adesso leggeremo alcuni versetti, come noi possiamo fare in un modo semplificato, un po' come si fa con i bambini, no? Che si fanno gli esempi disegnati, oppure si fanno le cose figurate. Il Signore stamattina ci vuole parlare in un modo abbastanza semplice. E leggiamo ancora nel libro dei Proverbi, al capitolo 30, vi leggiamo dal versetto 24. Ci sono quattro animali fra i più piccoli della terra, e tuttavia pieni di saggezza. Le formiche, popolo senza forza, che si preparano il cibo durante l'estate. I conigli, popolo non potente, che fissano la loro abitazione nelle rocce. Le locuste, che non hanno re e procedono tutte divise per schiere. La lucertola, che puoi prendere con le mani, eppure si trova nei palazzi del re. Ecco, questi animaletti sono tra i più piccoli della terra. Noi li conosciamo tutti, no? Conosciamo questi animali. Eppure la parola di Dio dice che sono pieni di saggezza. Dio non mi ha detto mai a me: Nuccio, tu sei pieno di saggezza. Mai. Anzi, stamattina mi fa rilevare che c'è qualcuno più saggio di me, e questo può essere la lucertola, il coniglio o la locusta. Dio ci sta dicendo: siccome io ho creato ogni cosa buona, anzi molto buona, io ti dico: osserva bene questi animali, potrai imparare qualcosa di utile per il tuo comportamento spirituale, di cui stiamo parlando stamattina, per poter vedere come io ho stabilito per questi piccoli animali, così io voglio che voi facciate. Questo è il concetto. Ora, brevemente, noi tocchiamo questi quattro animali e poi il messaggio finisce. Vediamo se il Signore ci dice qualcosa e possiamo uscire da questo luogo dicendo: Signore, grazie che sta cosa la sapevo già, perché noi le sappiamo queste cose, ma adesso ce l'ho un po' più chiara. Starò attento quando vedrò un coniglio, quando vedrò una lucertola. Troviamo, prima di entrare in questo merito, mi viene in mente adesso così, e perciò ve lo dico perché credo che sia inerente, mi viene in mente il ricco stolto. Vi ricordate Luca 12? È scritto che un ricco aveva lavorato tutta una vita, perciò era una persona seria, perché aveva lavorato, non era fagnano, non era uno di quelli che dicevano: non mi interessa, non faceva come quelli che dicono: ma sì, poi si vedrà la vita domani, poi intanto viva la giornata. No, era una persona seria, aveva lavorato, faticato, messo da parte, perché era una persona seria. A un certo punto dice: ecco, c'ho l'età della pensione, sono anziano, finalmente ho dei granai. Ne costruirò ancora di altri granai, perché sono ricco in abbondanza, mi sento in salute, cosa voglio più dalla vita? Anima mia, mangia, bevi e godi. Finalmente il Signore avrebbe dovuto dire: bravo, sei stato saggio, hai lavorato una vita, adesso ti do il premio. Ma Dio gli dice: stolto. Il Signore non vuole che noi siamo stolti. Questo non vuol dire che non dobbiamo preoccuparci per la pensione, ma sta dicendo: stai attento come vivi. Se tu lavori tutta una vita senza il Dio, tu stai vivendo una vita insensata, inutile. Stolto, stanotte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che avrai guadagnato di chi sarà? Da qui si capisce bene chi è lo stolto. È la persona che vive senza Dio. L'ho ripetuto, lo so, ma mi era venuto così di dirvelo e ve l'ho detto. Allora, il primo animale di cui possiamo meditare un po' è la formica. La formica è piccolissima, talmente piccolo, eppure ha una forza enorme. Proprio mia nipotina l'altro giorno mi spiegava che la formica può sollevare, non so, 10 volte più il suo peso, o 50 volte quello che sia, non lo so perché sono ignorante. Però dico, guarda un po' la creazione di Dio. Questa formica, Dio dice, guardala attentamente, impara da lei, perché lei è molto saggia. E io voglio che tu non viva da stolto, ma da saggio. E ti metto davanti la formica affinché tu la prenda come esempio, impari e possa vivere una vita corretta. Dove sta la sua saggezza? Sta nella sua laboriosità. Lei è saggia perché lavora sempre, tutta l'estate. Lavora quando avrebbe il diritto magari di prendersi un po' di fresco, parlando di noi, no? Ora, davanti al Signore, noi siamo chiamati a comportarci, a vivere una vita pratica, efficiente, spiritualmente parlando. Dobbiamo essere laboriosi come la formica. Come la formica non si ferma mai, noi non ci fermeremo mai di ricercare la parola di Dio, di ricercare la faccia di Dio. Ora siamo vicini alle vacanze, alle ferie. La cosa più spontanea che sento dire, che è più recente e più frequente, scusate, è quella di dire: boh, adesso mi fermo, stacco la spina. Chi di voi non l'ha detto, chi di voi non l'ha sentito? È un nostro modo di esprimerci, no? Stacco la spina, così mi rilasso. Ho lavorato tutto un anno, avrò diritto a prendermi un po' di vacanze. Certo, per carità, non stiamo dicendo questo. Ma stiamo dicendo, guarda pigro alla formica, eh? Guardalo. E diventa saggio. Non staccare la spina, perché la formica non la stacca la spina. Andiamo in vacanza, sì. Andiamo, è giusto che ci riposiamo, il corpo ha bisogno di questo, ma vai pigro alla formica, stai attento a non dire adesso non faccio più niente, guarda, mi voglio proprio rilassare e magari, scusatemi se mi permetto, un'ubriacatura me la faccio perché visto che sono in vacanza mi voglio sbracare, voglio fare una bella braciolata e non mi interessa. A volte ci vengono questi desideri, no? A volte ci viene questo pensiero di dire voglio trasgredire una volta, senza fare peccato, per carità, ma sta cosa lasciatemela fare, se no non posso fare niente. Vai pigro alla formica, stai attento, vedi che lei lavora sempre, mentre c'è la cicala che canta, lei c'ha una mollica di pane che se la sta portando, sta faticando. Tu fai uguale, lavoriamo per il Signore, estate e inverno, sempre. Questa è soltanto un'indicazione che il Signore ci dà. Perché diciamo che il pericolo diventa grande, anche se la cosa può essere piccola. Non dobbiamo lasciarci prendere dalla stoltezza, dal rilassamento. Perché sapete, il rilassamento è qualcosa che toglie le forze. Noi quando è che ci rilassiamo? Quando ci togliamo le scarpe e ci sbraghiamo su una sdraio. Non facciamo più nessuno sforzo e ci lasciamo prendere così dal riposo. Allora il sangue gira un po' meglio. Rilassarsi, come qualcuno che cade in un fiume e non nuota. Non nuota perché si vuole rilassare, fa il morto. Va a finire lì, alla foce del mare poi. Noi siamo chiamati a nuotare pure controcorrente anche quando siamo stanchi. Perché il Signore vuole darci la sua forza e ci dice: guarda alla formica, vedi che forza che c'ha, vedi come è forte, eppure piccola. Io voglio dare come lei la stessa forza che voglio dare. Più lavori, più ti fortifico. Perché il Signore ci vuole fortificare, ci vuole rendere forti. E la sua preoccupazione è che noi non ci lasciamo andare. Tutto qui, non sta parlando di peccati, di cose, sta dicendo: coraggio ragazzi, volete andare in vacanza? Andate a lavorare in vacanza, fate come la formica, parlate del Vangelo, sei andato a mangiare la pizza, hai mangiato bene, bene, hai fatto bene poi, perché lavorare per il Signore significa essere sempre testimoni, in continuazione, notte e giorno. Vai alla formica e diventa saggio, diventa, dice, perché non lo sei. Se non guardi la formica, ma comunque se lasci perdere questi consigli. Questo è il primo punto. L'apostolo Paolo diceva che se lui avesse sperato in Cristo in questa vita soltanto, sarebbe stato il più miserabile di tutti gli uomini. Questo ci fa comprendere che tutta la nostra laboriosità, tutto il nostro agire deve essere in vista di qualcosa di futuro, così come fa la formica. La formica non lavora per l'estate, ma lavora durante l'estate, per il suo futuro, per l'inverno. Noi, guardando la formica, comprendiamo che dobbiamo lavorare oggi, vivere questa vita cristiana per testimoniare del Signore nella nostra santificazione, nel ricercare il bene, tutte quelle cose che ci vengono insegnate, in vista della gloria eterna che avremo. Come potremmo entrare se facciamo i fatti nostri e non seguiamo le vie del Signore? Perciò, primo messaggio, fratelli, sorelle, non perdiamo di vista il Signore, andiamogli dietro perché Lui lavora d'estate ed inverno. Il Signore vuole che lavoriamo per il nostro futuro, per questa vita eterna, non per guadagnarcela, ma per mantenercela. Non possiamo assolutamente dire: tu mi hai salvato e adesso lasciami stare che io non voglio fare niente, voglio riposarmi. Il coniglio, se qualcuno mi dice coniglio io mi offendo, perché noi coniglio lo abbiniamo al vigliacco pauroso. Infatti il coniglio è un animale pauroso, non dice qualcosa di diverso. Però quando Dio mi dice che il coniglio ha molta saggezza e mi dice di guardarlo, io vado in crisi e dico: ma mentira, ma devo imparare ad essere un vigliacco? No, guarda il coniglio, perché il coniglio non è vigliacco. Il coniglio scappa davanti all'animale più grande di lui. Non scappa, se vede una lucertola non scappa il coniglio, ecco. Ma scappa se vede già un cane, se vede un lupo, se vede un leone. E noi vogliamo chiamare pauroso, vigliacco, uno che si comporta così? Il Signore dice: quando è che impari? Che vuoi fare il bullo, che vuoi fare il grande, il gradasso? Io ce la faccio, ce la posso fare, io sfido. Stai attento. Noi abbiamo attorno a noi un leone ruggente, dice Pietro, e ci vuole divorare. Facciamo i conigli, eh? Facciamo i conigli, perché non ce la faremo mai contro di lui. Solo Cristo ha potuto farcela e ha dovuto morire per farcela. Qua, stamattina il Signore ci dice: guarda il coniglio. Il coniglio scappa davanti alla tentazione. Non ve li leggo i versetti perché sennò prenderei troppo tempo. Fuggite le tentazioni, dice Paolo a Timoteo. Fuggite l'idolatria. Fuggite, scappate davanti a queste cose. Quando noi siamo tentati di fare qualcosa che non è proficuo per la nostra vita, ma anzi è deleterio, anziché dire: vabbè, non faccio niente, ecco, sto fra un piede da una parte e dall'altra, non so cosa fare. La parola ci dice di fare come il coniglio, di scappare, di fuggire, di girare le spalle e andare via davanti alle tentazioni. Non possiamo tollerarla lì, dice: ma tanto non faccio niente. Non so se arriva il messaggio. Dobbiamo imparare a scappare, non da vigliacchi, ma da uomini intelligenti, da uomini saggi, da donne sagge, perché il saggio guarda il coniglio e scappa davanti alla tentazione. Questo è il saggio. Chi non scappa davanti a queste cose è uno stolto, agli occhi di Dio intendo dire. Perciò impariamo anche da questo coniglio che scappa. Ma dove va? Dove va quando scappa? È scritto che va nella roccia. Scappa e si va a nascondere nella sua tana che lui ha fatto nella roccia, con un buchetto piccolo piccolo che c'entra soltanto lui. Se arriva l'orso, il lupo o il leone, non c'entra dentro, perché lui è saggio. Lui dice: io non mi metto dietro un cespuglio, perché in un modo o nell'altro mi prende. Io vado nella roccia. E chi è la roccia per noi? Non mica bisogno che ve lo dico. Dio è la rocca dei secoli, c'è scritto. E Gesù Cristo era la roccia che dava da bere al popolo di Israele, perché oltre il riparo dà anche la vita il Signore. Perciò impariamo anche dal coniglio. Impariamo dal coniglio a dire: Signore, grazie perché mi insegni a temere nel modo corretto chi mi vuole tentare, perché lui è più forte di me, ma tu sei più forte di lui. Allora io Voglio venire da te, nella roccia, e nessuno mi toccherà mai. Perché solo quando siamo nella roccia noi siamo al sicuro. Fuori dalla roccia, fuori dalla dal Signore, fuori dalla grazia di Dio, noi non siamo in pericolo. Sempre. In Cristo abbiamo la sicurezza della nostra salvezza, perché in Cristo, in roccia, siamo al sicuro, all'interno della roccia. Noi tutti siamo stati inseriti in Cristo, dice la parola. Noi siamo in Cristo. Quando il diavolo ci attacca, se noi fuggiamo davanti alla tentazione, o meglio ancora, dice resistete al diavolo in un altro punto, lui vede che siamo nella roccia e scappa. Perciò anche in questo piccolo animale noi vediamo che c'è una via d'uscita, un consiglio proficuo per noi. Almeno per me credo che sia importante saper dire no, non voglio tentare, non voglio fare, il Signore non vuole, non lo faccio, questa cosa non la faccio, non ce la posso fare. È come se tu mi dici prova una volta la marijuana, prova una volta una droga. Non ti fa male, per una volta non ti fa male, stai tranquillo, anzi è piacevole. Ecco, impariamo a dire assolutamente io scappo, anche se non l'ho mai provata. Perché la curiosità di voler provare a fare determinate cose ci portano alla perdizione. L'insegnamento è fuggi, fai il coniglio e vai a rifugiarti nella roccia, perché lì sei al sicuro. Il Signore è la nostra roccia. Deve essere tutti i giorni la nostra roccia. Quante passioni, quanti sentimenti a volte, perché essere tentati per un peccato che non ci appartiene è facile, no? Una persona che è astemia, tu mi offri il whisky, ti dico di no, faccio in fretta a santificarmi, dico, tanto non sono astemia. Ma se io sono preso diventa più difficile. I sentimenti che abbiamo, vengono in mente la testimonianza di Stefano. Abbiamo considerato che adesso ci lasciamo per forza, perché senza Dio non si può arrivare ad altre soluzioni, e tutte queste sono lasciarsi prendere dalla propria passione, dal proprio sentimento. Non è da saggi, perché il nostro sentimento è contro di noi, non ci aiuta mai. I nostri sentimenti sono nemici nostri, i nostri sentimenti siamo noi, sono io. E il nemico più grande di io sono io, sempre io. Stiamo attenti alle cose che desideriamo, perché non necessariamente noi desideriamo sempre le cose di Dio, eh? A volte desideriamo le cose che ci vengono offerte. Impariamo a distinguerle e comportarci da saggi. La locusta è come una cavalletta, come un grillo un po' più grosso. Sono andato a vedere, si chiama la parola greca è l'askein. Io non conosco il greco, per appena l'italiano male, perciò, però sono andato a vedere cosa vuol dire, ho copiato. L'askein dice che vuol dire emettere un suono, no? Questo nome locusta viene da una parola che dice emettere un suono, come dire, quando vediamo le locuste sono quelle che emettono il suono, fanno questo rumore strano, clac clac clac clac clac, non so come facciano. Loro sono sagge, e dice la loro saggezza è che volano in schiere ordinate. Non è che ci va tanta saggezza, ma qui dice che non hanno un capo, non c'è il capo locusta che si mette davanti e dice venite con me. No, non hanno nessun capo, sono tutti uguali, come possiamo essere noi, come lo è la Chiesa del Signore, no? E siamo tutti fratelli. Ma quel capo, dov'è il nostro capo? Se guardi le locuste non lo vedi, non c'è quello che comanda. Ma sono guidate da una forza che li conduce in un modo ordinato e perfetto. Chi di voi ha visto qualche filmato, li vede che sono in massa, che camminano, possono coprire fino a 80 chilometri quadrati. La farete così. Milioni e milioni ce ne sono. Questo l'ho letto chiaramente perché su Wikipedia. Perciò guardiamo un po' questi animaletti. Il Signore mi dice ti consiglio di guardarli, perché se tu li osservi diventi saggio secondo Dio, impari qualcosa di importante per la tua vita spirituale. Questa mattina noi siamo qua, a me sinceramente nessuno mi ha telefonato per dirmi: Nuccio, vieni. Ma penso che nessuno di voi è stato chiamato per venire qua. La Chiesa funziona così, come le locuste. La Chiesa è diretta da un capo invisibile, ma c'è. Il Signore Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni. Vi manderò lo Spirito Santo che vi guiderà, così come guida le locuste, vi guiderà in tutta la verità. Sarà Lui a dirvi: andate a destra e andate a sinistra. Sarà Lui che vi procurerà il posto dove poter trovare l'erba da mangiare. Invisibile. E noi? Che cosa impariamo dalle locuste? Camminate per lo Spirito. Gesù diceva: il mondo lo rifiuta perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora in voi. Nessuno lo vede. Nel mondo non è che vedono che c'è lo Spirito, che abbiamo l'aureola, come in certe immaginette che dice: guarda, quello ha lo Spirito perché c'ha l'aureola, cammina con l'aureola. No, noi siamo come quelle cavallette. Ma da che cosa si vede che siamo saggi, che siamo guidati dallo Spirito? Nelle vie che intraprendiamo, nelle azioni che facciamo. Guardate bene il vostro comportamento, dice Paolo, e comportatevi da saggi, non da stolti. Perciò la nostra vita è la dimostrazione visibile al mondo che noi abbiamo un capo. E se qualcuno entra di qua e dice: chi è qua il capo? Non c'è nessun capo. C'è il capo che non è visibile, ma è presente in ognuno di noi. E Lui fa questo rumore, ci parla. Ci parla non con un linguaggio umano, ci parla qui dentro e ci dice: fai questo, prega, cita l'inno, ubbidisci, stai zitto. Come delle schiere ben ordinate. Guardate le locuste e imparate da adesso, da esse, e diventerete saggi, dice la parola. Paolo diceva ancora: abbiate in voi lo stesso sentimento che era in Cristo Gesù. Il Signore Gesù aveva quel sentimento di amore verso gli altri. E noi come facciamo ad ubbidire a questi comandi se non è Lui che mi guida dentro? Io non potrei ubbidire, io non potrei amare il mio fratello, mia sorella con il mio amore, perché il mio amore è mio, è egoistico. Io ti amo perché tu sei amabile, ma io quell'altro non lo amo tanto perché mi è un po' antipatico anche, no? Ma avere lo stesso sentimento del Signore significa lasciare Lui dentro di noi, così come fa con le cavallette, con le locuste. Li guida in un modo invisibile ma perfetto. La lucertola, e poi chiudiamo. La lucertola, cla carta, tutte e due con la K, cla carta. Così ho letto e così vi riferisco. Non vi dico che è la verità perché non sono all'altezza di poterlo dimostrare. Clacarta, che cosa vuol dire clacarta? Vuol dire che cammina sotto il peso. È interessante questa, come se avesse un peso sopra, no? Schiacciata, cammina schiacciata, una cosa del genere. C'è la spiegazione, ma infatti la lucertola cammina come se fosse schiacciata per terra, se guardate, no? Fa parte della famiglia dei rettili, però c'ha le zampette, è un animaletto, voglio dire, non è che sia schifosissimo a guardarlo, perché anche se è un animale impuro, da bambino noi le ammazzavamo, da bambino se ne ammazzavi una ti toglievano 7 peccati, tu facevi 4 conti e andavi a caccia di lucertole, perché poi abbiamo saputo che il Signore è morto perché, per salvarmi, ma sennò quel tempo ci arrangiavamo con le lucertole. Più ne ammazzi e più diventi santo.
2: Il cartello di Brolo è pieno, tu lo sai.
1: Cosa?
2: Il cartello di Brolo è pieno di lucertole.
1: Eh sì, il castello di Brolo, sì, è vero. E difatti, come giustamente dice Carlo, il castello di Brolo è un castello che si trova a Brolo, in provincia di Messina. E lì è pieno di lucertole, perché è un castello antico. E c'è scritto anche qua, Dice, la lucertola è saggia perché tu la puoi prendere con le mani, perché è piccolina, la puoi anche prendere con le mani, però lei è intelligente, lei non va ad abitare a casa di Carlo che abita lì vicino, perché se lui la vede la ammazza, giusto? Ma al castello di Brolo nessuno gli fa niente, va nel castello perché? Perché lì non ci sono persone che vanno a caccia di lucertole. Dice, ma la lucertola è saggia perché lei abita nella casa del re. La lucertola abita nella casa del re, trova rifugio nella casa del re e lì sta al sicuro, perché è pulito, perché nessuno le fa niente, è al sicuro. E noi? Noi siamo entrati nella casa del re, perché anche noi come la lucertola eravamo animali impuri, anche noi come la lucertola eravamo clacartà, schiacciati dal nostro peso, il peccato, l'ira, il carattere, le preoccupazioni, ci schiacciavano, schiacciavano, schiacciavano, finché non abbiamo visto il castello, abbiamo visto la casa del re e il Signore ci ha fatto entrare e ora viviamo la nostra vita in sua presenza. A che cosa serve quello che ho letto, quello che ho detto? Non so se servirà a poco, ma una cosa è sicura, che il Signore mi ama, ci ama e ci sta dicendo: guardate bene il vostro comportamento, perché potete comportarvi da stolti o da saggi. Dio dice: comportatevi da saggi e non da stolti, perché comportarsi da stolti significa vivere la qualsiasi parte della nostra vita onesta per quanto volete, ma senza Dio non ha nessun valore. Che importa all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Guardate bene come vi conducete. Il Signore dice proprio: vivete con me e con me avrete tutto e pienamente. Cercate prima il castello, cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Ma quello stolto di Luca 12 diceva: io sono saggio, io lavorerò, accumulerò nei miei granai, metterò il mio conto in banca, mi sono fatto la piscina, ora c'ho 70 anni, mi fermo e mi riposo, anzi faccio ancora due padiglioni, perché lui faceva come la formica, sì, ma senza Dio, perciò da stolto. Possiamo, fratelli e sorelle, vivere una vita armoniosa, una vita tranquilla, una vita senza rimproverarci nulla e andare all'inferno. Io ho bisogno di diventare saggio. Io devo vivere la mia vita, ogni attimo della mia vita, con tutte le cadute, perché ne faccio tante, sapete, tante. Nessuno pensi che io voglia dire fate come me perché vi metterei nei guai, ma vi dico, tutte le volte che cadiamo abbiamo un Dio così grande che dice: rialzati e tu metti in pratica le cose che ti ho insegnato, fuggi il male, rifugiati alla mia presenza, vai nella roccia e lasciati guidare dal mio spirito, e allora avrai una vita santa, una vita saggia. Amen.
0: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà

0: Dopo aver stabilito il suo regno, Jehu decise di sterminare gli adoratori di Baal per eliminare il culto di questo dio pagano in Israele. In se stessa era una buona risoluzione, ma nell'attuarla Jehu dimostrò ancora una volta un animo crudele e sanguinario. Un giorno, mentre era in viaggio verso Samaria, si imbatté in Geonadab, capo dei Recabiti. I Recabiti erano una popolazione nomade e di buoni costumi che viveva pacificamente in mezzo agli israeliti. Jehu lo salutò e gli chiese: «Il tuo cuore è retto verso il mio come il mio lo è verso il tuo?»
1: «Lo è»,
0: rispose l'altro. «Se è così, dammi la mano». Lo fece salire accanto a sé sul cocchio reale e soggiunse: «Vieni con me e ti farò vedere il mio zelo per l'Eterno». Giunto a Samaria, per prima cosa fece uccidere i parenti superstiti di Acab. Poi radunò tutto il popolo e disse di voler bandire una grande festa in onore di Baal. «Acab ha servito un poco Baal», annunziò. «Io lo servirò molto di più». Ordinò di convocare in Samaria tutti i profeti, i sacerdoti e gli adoratori di Baal del paese perché prendessero parte alla festa del loro dio. Jehu, che era un uomo astuto, intendeva servirsi di questo inganno per attirarli tutti in Samaria senza sospetto. Gli adoratori di Baal affluirono nella capitale da ogni parte di Israele. Quando furono tutti radunati nel tempio pagano, Jehu li esortò ad indossare gli abiti che usavano nelle cerimonie. Poi volle accertarsi che fossero proprio tutti i seguaci del dio Baal e ordinò che si cercasse in mezzo a loro per vedere se non vi si trovasse per caso qualche servo dell'Eterno entrato abusivamente, forse per curiosità. Eseguita anche quest'ultima formalità, gli adoratori di Baal cominciarono ad offrire molti sacrifici e olocausti al loro dio, e ad un certo punto Jehu scelse 80 uomini, ordinò loro di entrare nel tempio e di passare a fil di spada tutti quelli che vi si trovavano. Compiuto il massacro, comandò di distruggere tutte le statue di Baal e fece abbattere il tempio, riducendo ogni cosa a un cumulo di macerie. Malgrado lo zelo manifestato contro Baal, Jehu non seppe essere fedele all'Eterno. Seguì invece le vie di Geroboamo, il re che aveva fatto peccare Israele, e perseverò nell'adorazione dei due vitelli d'oro che il primo re del nord aveva fatto collocare a Betel e Dan. Nondimeno, quando ebbe finito di sterminare la famiglia di Acab e di uccidere i seguaci di Baal, il Signore parlò a Jehu per mezzo di un profeta. «Poiché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto agli occhi miei e hai fatto alla casa di Acab tutto quello che avevo in cuore, i tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione». Questo non valse però a farlo rientrare con cuore sincero nelle vie del Signore. Al contrario, Jehu proseguì e fece proseguire il culto dei vitelli d'oro istituito da Geroboamo. A causa del persistente allontanamento del suo popolo da lui, il Signore si servì di nazioni straniere per ridurre progressivamente il territorio delle 10 tribù. Azael di Siria mosse più volte guerra a Jehu e gli strappò tutte le terre ad oriente del Giordano, dove si erano stabilite le tribù di Ruben, Gad e metà Manasse. A Israele non rimanevano ormai che i territori a nord-ovest del Giordano. Jehu regnò sul paese 28 anni. Dopo di lui salì al trono suo figlio Jehoacaz o Joacaz.

tutta, ma gliene era sfuggito uno. Questi era Joas, figlio di Acazia, un bimbo di appena un anno, ma pur sempre discendente diretto di Davide e legittimo re di Giuda. Atalia aveva già regnato come moglie di Georam ed era stata regina madre durante il regno di Acazia. Ora, grazie al suo orribile delitto, pensava di poter finalmente regnare da sola. Tuttavia, il posto che occupava sul trono era soltanto quello di un'usurpatrice, perché vi era un re legittimo in Giuda, anche se per il momento viveva nascosto nel Tempio dell'Eterno, all'insaputa della feroce e sanguinaria nonna. Mentre la perfida Atalia governava il paese, il vero re di Giuda cresceva e veniva educato nella casa del Signore. Quando Joas entrò nel 7° anno di età, il sacerdote Geoiada cominciò a mettere in atto i piani che da tempo meditava per ristabilirlo sul trono. Convocò gli ufficiali della Guardia Reale e dell'esercito, i leviti che dimoravano nelle varie città di Giuda e i capi del popolo, e rivelò loro l'esistenza di un erede di Davide, a cui spettava il diritto di sedere sul trono di Giuda. Li vincolò con un giuramento perché mantenessero il segreto, poi li armò con lance e scudi che erano appartenuti allo stesso Davide, li suddivise in gruppi e li dispose attorno al re giovinetto per salvaguardargli ad ogni costo la vita. Ultimati i preparativi e prese le dovute misure di sicurezza, il piccolo re fu presentato al popolo. Si procedette quindi all'incoronazione ufficiale e Geoiada gli consegnò nelle mani la legge. Poi, dopo averlo proclamato re di Giuda, il sacerdote e i suoi figli lo unsero ed esclamarono «Viva il re!». Sentendo il frastuono del popolo che acclamava il nuovo re, Atalia uscì dal palazzo reale e andò verso il tempio. All'ingresso della casa di Dio, sopra il palco destinato ai re, vide Joas col diadema sul capo. Vicino a lui c'erano i capitani dell'esercito e i suonatori di tromba, e tutto il popolo era in festa e cantava lodi. A quella vista Atalia si stracciò le vesti e gridò «Congiura! Congiura!». Geoiada comandò ai capi delle guardie di lasciarla uscire dal luogo sacro, perché non voleva che il suo sangue venisse sparso nella casa del Signore. I soldati si fecero da parte per consentirle di passare, ma appena giunse al palazzo reale fu uccisa. Il saggio sacerdote Geoiada stabilì un patto fra l'Eterno, il popolo e il re, con il quale la nazione si impegnava ad essere il popolo di Dio, abbandonando ogni culto idolatra. Subito dopo la popolazione si riversò nel tempio di Baal e lo demolì, fece interamente a pezzi gli altari e le immagini che vi si trovavano e uccise Mattan, sacerdote dell'idolo pagano. Geoiada riaffidò la sorveglianza e il servizio del tempio ai Leviti, secondo gli ordinamenti di Davide, e riorganizzò l'adorazione e la presentazione dei sacrifici conformemente alla legge di Mosè. Procedette pure al riassetto dell'esercito e Gerusalemme tornò ad essere una città ordinata e tranquilla. Il popolo accolse l'uccisione di Atalia e tutte queste benefiche riforme con manifestazioni di gioia e canti di lode. Joas aveva 7 anni quando cominciò a regnare e finché visse Geoiada, suo saggio consigliere ed amico, camminò nelle vie del Signore e fece ciò che è giusto ai suoi occhi. Mentre Atalia era in vita, i suoi figli, istigati dal suo animo corrotto, avevano saccheggiato la casa di Dio e si erano addirittura serviti degli oggetti consacrati per il loro culto idolatra a Baal. Joas incaricò i sacerdoti e gli altri leviti di raccogliere dei fondi in tutto Giuda per restaurare la casa dell'Eterno, ma essi trascurarono di farlo. Allora il re, dopo aver atteso diverso tempo, si lamentò con Geoiada dell'inadempienza e decise di seguire un'altra via per raccogliere il denaro necessario. Joas ordinò di preparare una cassa con una fenditura sulla sommità e di collocarla all'ingresso del tempio. Quindi fece pubblicare un editto in tutto il paese in base al quale tutti i cittadini del regno dovevano recare il tributo annuo stabilito dalla legge e introdurlo nella cassa. Il popolo gradì il provvedimento e il denaro cominciò ad affluire in abbondanza. Quando la cassa era piena, veniva svuotata la presenza di commissari onesti e fidati, i quali contavano e impacchettavano il denaro e poi lo mettevano da parte. Con questo sistema fu ben presto raccolta la somma necessaria. Il denaro venne affidato agli operai incaricati delle riparazioni, uomini devoti e fedeli, perché acquistassero i materiali necessari. Finiti i restauri,
si trovarono ancora in possesso di una parte della somma messa a loro disposizione e la consegnarono al re, il quale se ne servì per far fabbricare gli utensili per il tempio che risultavano mancanti in seguito al saccheggio compiuto anni prima dai seguaci di Baal. Il sacerdote Geoiada e il re Gioas aprirono un periodo prospero e benedetto per il popolo di Giuda.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Avevo appena finito di leggere un libretto molto avvincente sulla preghiera e non vedevo l'ora di parlarne a mio marito. Mentre Ken mi aiutava ad andare a letto quella sera, cominciai ad elencargli tutte le nuove concezioni e idee che avevo meditato per tutto il giorno. Naturalmente mi aspettavo che egli fosse emozionato almeno quanto me, ma non fu così. Non voglio dire che sbadigliasse o non ascoltasse le parole di sapienza che sgorgavano dalle mie labbra, ma neppure si sedette sulla sponda del letto con gli occhi spalancati e la bocca aperta. Fu gentile, interessato, ma non entusiasta. Questo suo atteggiamento mi ferì. Non dissi più neppure una parola nell'ora successiva. Alla fine Ken si accorse del mio atteggiamento e mi chiese cosa non andasse. Dopo un po' di coccole lasciai esplodere il mio stato d'animo in mezzo alle lacrime. Questo fece male a lui. «Oh, Ken, io non capisco», gli dissi. «Speravo così tanto che tu reagissi a queste cose come me. Speravo che tu fossi entusiasta di questo libro quanto me». Devo ammettere che Ken si dimostrò dolce e comprensivo, forse un po' deluso, ma interessato a parlarne. Giungemmo alla conclusione che la mia reazione era stata dettata da un mio personale problema di aspettative. A volte lo stesso capita a lui, specialmente quando non sono entusiasta per il numero di pesci che è riuscito a pescare. Ma Ken disse qualcosa che mi fece riflettere molto. «Johnny, se io rispondessi a tutte le tue aspettative, non avresti bisogno di Dio». C'è una buona porzione di verità in questo, vero? Se i nostri coniugi fossero in tutto ciò che noi ci aspettiamo, non avvertiremmo il bisogno di dipendere dal Signore. La Bibbia parla di aspettative in Michea capitolo 7. «Non vi fidate del compagno, neppure di quello che riposa sul tuo seno. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno». In un'altra parte, la parola di Dio ci dice di non riporre la nostra fiducia in cavalli, carri o principi. È così facile farlo, crearsi delle aspettative. Ma Dio non vuole che lo sostituiamo con niente e nessuno, neppure con i pastori, insegnanti, fidanzati o mariti o mogli. Se le tue aspettative sono crollate recentemente e sei deluso, se temi che una certa persona non sia proprio come speravi che fosse, forse è solo il modo usato da Dio per ricordarti di porre la tua fiducia nel Santo. Soltanto il Signore è in grado di soddisfare appieno le tue aspettative. E a differenza di tuo marito, tua moglie o del tuo migliore amico, Egli è perfetto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Tutti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? E quindi i discepoli ancora cercavano questo regno terrestre, il regno millenniare del Messia, che Gesù doveva essere il presidente di Israele e loro dovevano essere tutti i primi ministri. Ma non era questo il piano di Dio. E in versetto 7 il Signore gli disse, ma egli disse a loro: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi questa sera vogliamo vedere un po' questo discorso del battesimo dello Spirito Santo. Vedremo altri versetti proprio il giorno di Pentecoste, mercoledì prossimo. Ma questa sera vogliamo esaminare un po' questi aspetti, il rapporto che noi abbiamo con lo Spirito Santo. E giriamo un po' indietro nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Versetto 7. Questo è Gesù che sta parlando. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io vi la manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alle vostre portate. Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. E quindi qui vediamo il rapporto che lo Spirito Santo ha avuto con ognuno di noi e che ha con ogni persona che vive in questa terra, con ogni essere umano che è mai nato su questa terra. Lui ci convince di peccato, è lo Spirito Santo che opera sulla nostra coscienza quando facciamo il male. Quando i miei figli fanno il male, e loro coscienza, con Abigail e Josh, quando loro fanno qualche cosa di brutto, di cattivo, non riescono a guardarmi negli occhi. E quando io gli chiedo: Abigail, hai fatto questo? O Josh, hai fatto questo? Loro sempre abbassano la testa perché non ce la fanno. E io gli dico: non dovete dirmi le bugie, perché il Signore mi dice quando voi dite le bugie. È vero, Lui mi dice. Io vedo subito quando dicono le bugie. Penso che tutti i genitori possono testimoniare. Noi conosciamo i nostri figli, conosciamo quanti peli hanno in testa. E quindi lo Spirito Santo che compunge i miei figli e tutti i figli dei uomini, del peccato, della giustizia, il fatto che Dio è giusto, che un giorno noi dovremo renderci conto a Lui per quello che facciamo. Nel New Age, nel mondo di oggi, si ci insegna: Dio non esiste, siamo un incidente cosmica, l'evoluzione, siamo usciti da questo fango primordiale, E quindi non c'è neanche bene o male. Ognuno può decidere quello che è bene o male per sé. Ma io credo che tutti gli uomini sanno dentro il loro cuore che non è vero questo. Noi sappiamo che abbiamo un creatore e lui è giusto e lui richiede la giustizia da noi. La terza cosa è il giudizio, che ogni giorno, che ogni uomo un giorno dovrà affrontare il giudizio di Dio. E questa è una buona cosa di mettere in faccia delle persone quando li evangelizziamo. Guarda, lei un giorno morirà, dovrai stare davanti a Dio e rispondere per tutto quello che fa. È buono che mettiamo proprio davanti, perché la gente vorrebbe spingere fuori dalla coscienza questo fatto. Il mondo vorrebbe spingere fuori Dio dalla coscienza completamente, ma è buono che mettiamo proprio davanti a tutti gli uomini, guarda, anche se tu sei Benetton o anche se sei il più poveraccio dell'Africa, un giorno morirai e un giorno starai davanti a un Dio santo e giusto e dovrai affrontarlo. E che cosa farai? E quindi lo Spirito Santo, Dio è onnipresente, quindi Lui è dappertutto, Lui dimora in tutto l'universo. E quindi prima di convertirci lo Spirito Santo è con noi, non è dentro di noi, non è su di noi, ma è con noi. Non è con noi tipo andiamo a farci qualche peccato in questo senso, però come Lui è onnipresente, Lui è con noi. E anche in Giovanni, sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 17, Gesù che parla, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. E quindi molto importante, anche nel New Age c'è questo pensiero che Dio è dentro tutti noi, ma non è vero. Il diavolo è dentro tutti quelli che non sono convertiti. Gesù ha detto, il vostro padre è il diavolo. E anche la parola di Dio dichiara che tutti noi eravamo figli del diavolo prima di conoscere Gesù Cristo. Io veramente ero un figlio del diavolo. Ma il mondo non può ricevere lo Spirito Santo. Quindi uno dice che ognuno ha un parte di Dio dentro di sé. Non è vero. I non credenti non hanno lo Spirito Santo dentro di loro. È vero che Gesù dà il respiro a loro, perché anche Gesù ha detto il figlio dell'uomo è la luce che illumina ogni uomo nel mondo. Voi conoscete questo versetto? La luce della vita, cioè Dio dà la vita in questo senso a ogni uomo, ma lo Spirito Santo non è dentro uno che non è nato di nuovo. Lo Spirito della verità, versetto 17 di nuovo, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. E quindi questa parola con è la parola nel greco para, come noi abbiamo in Italia, il paraurte, il parabrezza. Quindi prima della nostra conversione lo Spirito Santo è con noi, ma Gesù qui dice, però Lui sarà in voi. E questa è la conversione, la nuova nascita, che vediamo più avanti in Giovanni capitolo 20, versetto 21 e 22. Poi Gesù di nuovo disse a loro, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffio su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Voi credete che hanno ricevuto lo Spirito Santo in questo momento? No, nessuno. Ci credete? Io ci credo perché il Signore ha detto, ricevete lo Spirito Santo, perché ci sono alcuni che dicono che nel giorno di Pentecoste gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo. Ma nel giorno di Pentecoste hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, che è un'altra cosa. Ma qui, quando Gesù ha spirato su di loro il soffio di Dio, loro erano nati di nuovo in quel momento. È buono di ricordare che questo è dopo la resurrezione di Cristo. Gli uomini non potevano nascere di nuovo prima della morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo veniva su profeti e uomini di Dio nel Vecchio Testamento, ma la nuova nascita è una cosa del nuovo patto, questo nuovo deal, accordo, che è stato comprato con il sangue di Gesù Cristo. E quindi con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, tutti gli uomini possono nascere di nuovo e devono nascere di nuovo, ha detto Gesù, se vogliono vedere e se vogliono entrare nel regno di Dio. Anche il versetto che abbiamo letto precedentemente, Gesù ha detto che il mondo non possono neanche vedere lo Spirito Santo, non possono vedere le cose di Dio, perché non sono nati di nuovo. E anche Gesù ha detto, quando uno nasce di nuovo, puoi vedere, puoi capire. Non so se per voi è stato così, ma quando io mi sono convertito al Signore, quando lo Spirito Santo è venuto dentro di me, era come qualcuno togliesse i paraocchi. Quanti di voi avete avuto questa sensazione? Io ho detto, mamma mia, adesso capisco tutto. Cioè, capisco per il motivo per cui sono nato, esisto, che senso ha la vita. Prima non capivo, infatti era un grande mistero, e era proprio il motivo per cui cercavo Dio di conoscere. Ma quando uno nasce di nuovo puoi vedere il regno di Dio e dopo entreremo nel regno e diventa anche parte del regno di Dio. È bello qui che Gesù ha soffiato su di loro e c'è un altro uomo che Dio ha soffiato molti anni prima di Gesù, che era Adamo. Scritto che Dio soffiò su di lui e lui diventa un'anima viva. E Gesù è chiamato in Corinzi il secondo Adamo e lui soffiò nei suoi apostoli e loro ci sono nati di nuovo. E anche noi quando nasciamo di nuovo e quando il Signore soffia su di noi, lo Spirito Santo viene dentro di noi. Quindi se uno è nato di nuovo ha ricevuto lo Spirito Santo, non dovete dubitare questo. Perché ci sono alcuni che dicono, se tu non hai parlato in lingua e non hai ricevuto ancora lo Spirito Santo. Questo non è biblico. Quando uno è nato di nuovo, riceve lo Spirito Santo. È un figlio di Dio e ha la vita eterna. E questa è la parola en, in il greco, che sarebbe la nostra parola in, dentro. Quindi abbiamo avuto prima della conversione con noi, poi la nuova nascita in noi, e poi in Atti 1:8, torniamo di nuovo a Atti. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E quindi questo verrà su di voi è la parola epi, venire sopra, di coprire completamente. In altre parti del Nuovo Testamento, anche in Atti capitolo 2, vediamo che furono riempiti. Gesù usava il termine di essere battezzati. Battezzare che cosa vuol dire? Emergere completamente, totalmente. Riempire completamente finché trabocca. E quindi, prima di convertirci, lo Spirito Santo era con noi. Alla conversione lo Spirito Santo è dentro di noi. Ma il battesimo dello Spirito Santo è quando veniamo immersi o trabocchiamo della potenza di Dio. Versetto 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Questa parola è dunamis nel greco, che è la parola di cui prendiamo dinamite. È forte la dinamite. Voi avete mai visto la dinamite in uso? Io sì. Mio nonno faceva saltare i ceppi dei alberi quando lui puliva la terra lì in montagna. È forte dinamite. E noi abbiamo bisogno del dinamite di Dio, ognuno di noi, per essere testimoni di Gesù Cristo. In Atti capitolo 8, versetto 14, vediamo anche qui che il battesimo dello Spirito Santo è una cosa separata dalla conversione. In Atti 8, versetto 14, Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Giunti là, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi vediamo che questi samaritani erano già convertiti, nati di nuovo, perché erano battezzati. Filippo era andato lì a evangelizzarli, si erano convertiti, battezzati in acqua, ma non avevano ancora ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. In versetto 17, imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Quindi qui vediamo che è un'esperienza separata dalla nuova nascita. Ancora più avanti, in Atti 19, versetto 1, ora mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversato le località più alte del paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse a loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Quelli gli risposero: non abbiamo neppure udito che vi sia un Spirito Santo. E disse a loro: con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Essi risposero: col battesimo di Giovanni. Allora Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi questo è il battesimo in acqua. Ma erano già credenti, erano già fratelli. Paolo li ha battezzato in acqua. In versetto 6, quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano, e erano in tutto circa 12 uomini. Quindi vediamo anche qui che questi discepoli di Efeso erano già convertiti, avevano già creduto la predicazione del Vangelo, avevano sentito di Gesù Cristo, ma lo Spirito Santo non avevano neanche sentito. E anche questa era la mia esperienza. Io mi ero convertito e dopo 5 anni il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo. E ho letto un po' nella Bibbia, ma non capivo tanto che cos'era. Torniamo in Atti capitolo 1, perché vogliamo vedere quale scopo ha questo battesimo nello Spirito Santo. E vediamo chiaramente in versetto 8, quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni. Il battesimo dello Spirito Santo è per questo, che noi possiamo essere testimoni di Gesù Cristo. Non è per che possiamo parlare in lingua in chiesa, non è per profetizzare, non è per guarire i malati, non è per fare miracoli. E per essere testimoni di Gesù Cristo. Purtroppo nel mondo in cui io sono cresciuto per tanti anni nella Chiesa, tutti volevamo il dunamis, il potere, la potenza, ma devo confessare che anche tante volte le mie motivazioni non erano pure. Magari io volevo la potenza di Dio in modo che potevo imporre le mani, guarire qualche paralitico o risuscitare qualche morto, in modo che la gente guardava me. Dice: guarda Craig, che uomo di Dio. Quanti di voi avete sentito questo? Solo Gianni. Comunque, sicuramente nel nostro cuore tutti quanti, perché tutti noi è la nostra natura di voler avere la gloria. Amen. Anche Satana ha voluto la gloria, lui ha detto: io mi innalzerò, diventerò come l'Altissimo. Infatti il peccato di Satana era proprio questo, l'orgoglio. Volevo glorificarsi invece di glorificare l'unico vero Dio. E quindi il scopo del battesimo dello Spirito Santo è che noi siamo testimoni di Gesù. Abbiamo già letto nel Vangelo di Giovanni che lui, Gesù parlando dello Spirito Santo, disse: lui mi glorificherà. Amen. Lo Spirito Santo non glorificherà mai te o me. Noi potremmo cercare di promuovere il nostro nome, e si vede anche tanto nella Chiesa che vanno promossi nomi di uomini, nomi di movimenti e altre cose, ma lo Spirito Santo non ha niente a che fare con queste cose. Ho visto un video ieri sera bellissimo su tutte queste apparizioni che si stanno verificando in questi giorni, di Maria, eccetera, eccetera. E purtroppo questo video è in inglese, ma è molto buono, vediamo se possiamo tradurre un giorno. E tutte queste apparizioni, queste parole che dicevano che vengono da Maria, eccetera, eccetera, vengono confrontati con la parola di Dio. È interessante in questo video che portano fuori, non portano gloria a Gesù Cristo, diminuiscono Gesù Cristo e mettono Maria nel posto di Gesù Cristo, che lei è l'avvocata, che lei intercede per noi, che lei prega per noi. In pratica Gesù viene relegato al secondo posto, ma secondo la parola di Dio questo non è dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo glorificherà Gesù Cristo. I doni dello Spirito Santo, parlare in lingue, profezie, guarire, fare miracoli, sono belle cose, noi non è che vogliamo scartare quelle cose, ma il loro scopo qual è? Di glorificare Gesù Cristo. E quindi anche noi dobbiamo usare i doni in modo che glorifichino il Signore. Siete d'accordo? Come possiamo noi essere testimoni di Gesù Cristo? Quali sono i modi che possiamo essere testimoni di Gesù? Possiamo evangelizzare, come ha detto Gianni, predicare il Vangelo. In Atti capitolo 4, versetto 31. Questa è la storia di apostoli, di Giovanni e di Pietro, quando sono stati minacciati dal Sinedrio di non parlare più in questo nome di Gesù. E qui li troviamo dopo che sono stati rilasciati dal Sinedrio. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E quindi vediamo qui gli apostoli che erano già riempiti e battezzati con lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, di nuovo, alcuni giorni dopo, di nuovo riempiti con lo Spirito Santo. Quindi non dobbiamo vivere 90 anni fa, 20 anni fa c'era un risveglio a Montepelluna. Ci sono credenti che vivono in questa esperienza di 50 anni fa. Ma in Efesini capitolo 5, 18 è scritto: siate del continuo ripieno dello Spirito Santo. Possiamo essere pieni o possiamo essere a zero. Io al castello veramente ho ricevuto un bel pieno, devo confessare, è stato bellissimo. E ancora sto andando avanti. C'ho ancora la benzina del castello, però non posso vivere per sempre su quello. Amen. Bisogna rifornirci con la parola di Dio, in preghiera, con la comunione col Signore. E quindi la potenza dello Spirito Santo è per essere testimoni, e come ha detto Gianni, un modo è predicare il Vangelo, proclamare la parola di Dio. Qui è scritto che furono ripieni di Spirito Santo e annunciavano la parola con franchezza. Tutti quelli che sono usciti con noi domenica pomeriggio, ci vuole franchezza, ci vuole tanto. Non so come siete voi, io sono molto timido quando devo parlare. Ormai con voi c'è una certa familiarità, siamo una famiglia, quindi mi sento più libero. Però stare lì nella piazza, sai, tutta la gente ti guarda, o andare dai sconosciuti a parlare di Gesù, quanto di voi trovate molto, cioè, una cosa facile, facilissimo? È difficilissimo. Quanto è difficile per voi o solo per me? Alzate le vostre mani, voglio sapere. Per tutti. A volte ci sentiamo paralizzati, o no? E perciò abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo, lo dunamis, il dinamite dello Spirito Santo per avere franchezza, per annunciare la parola di Dio. Perché la maggior parte, mi dispiace a deludervi, voi nuovi, la maggior parte della gente non riceveranno il nostro messaggio. È garantito. È garantito. Io quando mi ero appena convertito, mi sono appena convertito, io evangelizzavo tutta la gente, però dopo un po' ho visto che pochi si convertivano, la maggior parte mi mandava là, e era molto, mi sentivo molto scoraggiato in questo. E poi mi ricordo un giorno stavo guardando un video di un fratello che parlava dell'evangelizzazione, e era proprio una parola profetica per me, perché lui disse: se tu vai a evangelizzare e la maggior parte della gente non ricevono la tua testimonianza, non devi scoraggiarti, perché non hanno neppure ricevuto il nostro Signore. La maggior parte delle persone non hanno ricevuto Gesù Cristo, quindi dobbiamo arrenderci a questo. Però ci dà, per me mi dà anche una pace, una tranquillità. Non è il mio compito il risultato. Il mio compito è di seminare il seme, la parola di Dio, e di innaffiarlo con la preghiera. Poi Dio darà risultati. E quindi ci toglie da addosso un grande peso. Noi crediamo che dobbiamo convertire tutto il mondo, eppure non siamo capaci di convertire neanche una formica. Ma è il Signore che converte le anime, e abbiamo bisogno di questa franchezza dello Spirito Santo. Tanto. Un altro modo che possiamo essere testimoni, in Tito capitolo 2, se riesco a trovarlo, un altro modo che possiamo essere testimoni è il nostro condotto davanti ai non credenti. Infatti questa è forse la testimonianza più forte che il nostro parlare. Tito capitolo 2, io ci ho scritto qua 18, ma non c'è 18. Non c'è 18 neanche. Ah, 7 e 8, scusate. Ho dimenticato di mettermi il verbo. Presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, incorruttibilità, un parlare sano ed irreprensibile, affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. E quindi parla proprio di nostro condotto. Noi abbiamo bisogno della pienezza dello Spirito Santo per vivere una vita santa, di essere un esempio di buone opere davanti ai non credenti, mostrando nell'insegnamento integrità. Possiamo dire che siamo persone di integrità, possiamo dire che siamo persone di dignità, incorruttibile. Quando raccontano barzellette al lavoro, possono corromperti. Un parlare sano ed irreprensibile. E quindi il nostro condotto, una vita santa, abbiamo bisogno della pienezza dello Spirito Santo per vivere una vita santa e di avere una buona testimonianza davanti ai non credenti. San Francesco, alcuni forse si arrabbieranno con me se io cito di San Francesco, ma voglio dirlo perché lui ha detto una cosa molto buona, e se ti piace o no, non mi interessa. Però ha detto una cosa molto buona, molto saggio, magari ha detto altre cose che non erano buone, non lo so. Ma lui diceva ai suoi discepoli o ai suoi monaci che lo aiutavano, che andavano a evangelizzare, lui ha detto: evangelizzate in ogni tempo, e se è necessario usate anche parole. Non so se comprendete il concetto. Evangelizzate sempre, e se è proprio necessario usate anche le parole. perché la gente intorno a noi guardano più come viviamo, specialmente qui in Veneto. Io ho visto questo spesso, magari a Napoli vedi la gente che si converte anche in piazza senza neanche conoscerti. È raro, però accade qualche volta. Ma la gente qui vogliono vederti camminare, vogliono vedere la tua vita, se veramente è un esempio di buone opere o no. E il terzo modo che possiamo essere testimoni è di permettere il frutto dello Spirito Santo fiorire nella nostra vita. In Galati capitolo 5, versetto 22, penso che conoscete questi versetti. Ma il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, frutti. Io credo che questo è il vero segno che noi siamo stati battezzati con lo Spirito Santo, quello che ho detto l'altro mercoledì. Non è il parlare in lingue, perché se noi parliamo in lingue tutto il giorno, e Paolo disse in 1 Corinzi 13, non abbiamo l'amore, noi siamo niente, noi siamo come, facciamo solo baccana. Amen. Ma il frutto dello Spirito che viene manifestato nella nostra vita, questo è il vero sigillo che noi siamo pieni dello Spirito Santo. Non che sto parlando contro i doni, però tante volte in alcune chiese dicono se non parli in lingue non sei stato battezzato con lo Spirito Santo. Noi non crediamo questo perché nessuna parte della Bibbia dichiara dottrinalmente questo. Cioè, nel Nuovo Testamento, dove Paolo, Pietro e altri apostoli insegnano dottrina, non dicono mai, questa è la prova. E quindi neanche noi possiamo dirlo. Però, aggiungerei a questo che la maggior parte degli esempi nel Nuovo Testamento parlavano in lingue, la maggior parte delle volte. E quindi vogliamo essere aperti tutti i doni dello Spirito Santo. Ma io non dirò mai a un credente, solo perché non parla in lingue, tu non sei stato battezzato con lo Spirito Santo. Io guarderò piuttosto per questi nuovi frutti nella loro vita. Questa è la vera pienezza dello Spirito Santo. L'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la gentilezza, la bontà, la fede, mansuetudine o umiltà, autocontrollo. Ci sono chiese che tu vai lì e sembra lo zoo di New York. Tu vai lì, la gente, tante cose, tutti sono fuori controllo. Ma qui Paolo scrive che il frutto dello Spirito Santo è autocontrollo. Quindi quando uno dichiara, non potevo fare a meno, forse non era lo Spirito Santo. Perché un frutto dello Spirito è autocontrollo. E tanti altri frutti, questi sono i veri segni che noi abbiamo la pienezza di Dio nella nostra vita. E vogliamo guardare nella nostra vita, ognuno di noi vogliamo andare a casa, vogliamo leggere questo versetto 22 e vogliamo mettere il nostro nome prima. Crega amore, crega gioia, crega pace, crega pazienza con i suoi figli. Non sempre. Gentilezza, bontà, fede, mansuetudine. Autocontrollo. Contro tale cose non vi è legge. Quindi se questi frutti abbondano nella nostra vita, noi non abbiamo regole, legge, cartelli, cose. Abbiamo lo Spirito Santo che ci guiderà. Ultimi due versetti in Efesini capitolo 5, un versetto che ho citato già. Versetto 18, e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Come possiamo essere ripieni di spirito? Qui la parola di Dio dichiara. A noi tante volte per capire che cosa ci vuole, basta solo leggere quello che si segue. parlandovi uni altri con salmi, inni, cantici spirituali, cantando, lodando con vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi uni altri nel timore di Cristo. E quindi questo non è l'unico modo, ma uno dei modi che possiamo essere pieni dello Spirito. Perché abbiamo fatto un pieno lì al castello? Per una settimana non abbiamo guardato la televisione. Amen. Abbiamo avuto 3 riunioni al giorno. Ci siamo alzati, abbiamo pregato, abbiamo cantato, abbiamo letto la parola. Pomeriggio abbiamo pregato, cantato, letto la parola. E sera abbiamo cantato, pregato, letto la parola. È frutto di quello che mangiamo, no? Se io mangio i Snickers, voi conoscete i Snickers? È uno dei miei preferiti. Se io mangio Snickers tutta la settimana, quanti brufoli mi usciranno? È un frutto di quello che mangio. E anche nella vita spirituale noi porteremo i fiori di quello che noi ingestiamo, ingiriamo. E quindi parlandovi uni con gli altri, con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore. Dove io lavoravo prima, nella falegnameria, non cantavano e lodavano il Signore, altro che lodare il Signore. Facevano un altro canto che mi rendeva molto triste. Ma prima di partire in ferie sono andato a lavorare con Gianni e il suo collega qualche giorno qui alla Bauer per fare qualche lavoro in cartongesso. Era bello perché Gianni era da una parte, io lavoravo con il suo collega, però ci passavamo, gloria a Dio, fratello! E cantavamo qualche inno e lì nella Bauer tutti gli altri operai ci guardavano come matti. Ma era bello, era bellissimo. Invece di sentire, sai, tirato giù dei canti, quei altri canti che fanno, eravamo tirati su questi canti e lodi al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre. Abbiamo un cuore grato a Dio, fratelli. Dovremmo essere grati, dovremmo ognuno di noi ogni mattina inginocchiarci, alzare le mani e dire: Signore, ti ringrazio, perché ho un tetto sopra la mia testa. Io l'altro giorno ho aperto il frigo, non che abbiamo questo frigo stra ripieno, però ho detto, cioè io basta aprire il frigo, basta aprire gli armadi e mangio. C'è gente in Africa che non hanno da mangiare da giorni, muoiono di fame, tante persone in questo mondo. E tante volte noi siamo dei brontolone, ma non mi piace il cibo al castello. Ok, perdonatemi, ritirerò quella battuta. Comunque, veramente il cibo era buono quando eravamo noi lì. Per la conferenza dei missionari, io volevo brontolare, ma ogni volta il Signore mi chiudeva la bocca. Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio. Ti ringrazio, Signore, per la mia moglie, per i miei figli, per tutto quello che Tu mi hai dato. Fratelli, io sono arrivato qui con 4 valigie. 4 valigie, qualche milioncino, senza lavoro, senza macchine, senza casa. In 5 anni ho comprato una casa e ancora non so come l'ho fatto. È stato un miracolo di Dio. Non per... Però io dico, Signore, quante grandi cose hai fatto per me. Quante grandi cose hai fatto per me? Io sono niente, io sono un verme, io sono nulla, eppure mi hai benedetto tanto. È buono di ricordarci, nel ricordare quanto siamo benedetti da Dio, saremo ripieni. Ripieni. La sottomissione ai uni altri, quello è duro essere sottomesso. Tocca di nuovo il frutto dello Spirito Santo, il mansuetudine. Siamo mansueti, siamo sottomessi. L'umiltà è quella che ci fa essere riempi dello Spirito Santo. Dio dà grazie ai umili. Grazie che cos'è? Il favore immeritato da Dio. La grazia di Dio. Con umiltà noi riceviamo più grazia. la sua carità, il suo amore, la sua pienezza. Con orgoglio che cosa? Lui resiste i superbi, resiste, ci spinge via quando camminiamo nella superbità. Quindi possiamo riempirci con lo Spirito Santo, con salmi, inni, cantici spirituali, lodando il Signore, rendendo grazie al Signore e essere umile, sottomettendoci uni agli altri. Non è facile fare questo, nel timore di Cristo. Noi tante volte non possiamo sottometterci agli altri perché non abbiamo abbastanza timore del Signore. Dichiariamo di avere timore di Cristo, ma non è vero. Anche leggendo la parola di Dio, facciamo che la parola viene dentro di noi e siamo pieni dello Spirito Santo. Come possiamo svuotarci dello Spirito Santo? Anche questo la parola di Dio ci insegna, un capitolo indietro, alcuni versetti indietro, capitolo 4, versetto 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per edificazione secondo il bisogno, ditela affinché conferisce grazia a quelli che ascoltano. Quindi con la nostra bocca possiamo maledire, possiamo essere una fonte di veleno, di morte per gli altri, o possiamo essere una fonte di edificazione, di vita, di forza per quelli che ci circondano, che conferisce grazia, la grazia di Dio a quelli che ascoltano. Io spero che la mia predicazione vi sta conferendo la grazia di Dio. Amen. Però dopo il culto potreste farmi arrabbiare e magari dico, oh! E quello magari non ti conferisce tanta grazia. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, con quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Quindi noi possiamo contristare lo Spirito Santo. Questo è un buon versetto per i testimoni di Genova, che dicono che lo Spirito Santo è una forza come la corrente elettrica. Lo Spirito Santo può essere contristato, reso triste. Solo un essere può essere reso triste, perché la tristezza è un'emozione. E quindi noi possiamo contristare lo Spirito Santo. Possiamo, non che lo Spirito Santo ci lascia, ma possiamo fogare la sua pienezza nella nostra vita. Possiamo fogare col fuoco dello Spirito Santo, che Lui vuole che brucia, che trabocca, con l'acqua che scorre. Possiamo intappare quei porte che dovrebbero essere porte di benedizione, con il brutto parlare. Versetto 31, qui vediamo, come nell'altro versetto, come possiamo contristare lo Spirito Santo. Si è rimosso da voi ogni amarezza. L'amarezza contrista lo Spirito Santo. Crucio. Quindi di avere qualcosa contro un altro fratello, un'altra persona, e tenerlo dentro. Questo contrista lo Spirito Santo nella nostra vita. Tumito. Maldicenza. Giorgio mi ha dato l'altro giorno un insegnamento sulla maldicenza, che lui ha visto sull'internet, e vi consiglierò a tutti quanti di leggerlo, perché è bellissimo, veramente bellissimo. Ecco. Non, questo fratello Pino, mi sembra, ho letto oggi pomeriggio, ha fatto un insegnamento solo sulla maldicenza, di come parla la Bibbia della maldicenza,

contristare lo Spirito Santo, le parole malvagie, amarezza, ira, cruccio, tumito, maldicenza. Queste sono cose che contristano lo Spirito Santo e contristano lo Spirito Santo anche nella nostra comunità, fratelli. Quando noi prendiamo la Santa Cena vogliamo assicurarci che noi non solo abbiamo pace col Signore, ma abbiamo pace con tutti quanti nella comunità. Amen. Perché altrimenti ci potrebbe accadere qualcosa non tanto bello. Versetto 32. Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Amen. Non è stato il Signore con noi benigno e misericordioso, ma il Signore secondo me ha avuto troppo misericordia con me. Troppo. Se io ero Dio, tanto tempo fa avrei detto, Craig, arrivato il pieno, arrivederci, tu vai nel stagno di fuoco, basta. Invece, ancora ho da vedere la fine della sua misericordia. Noi cantiamo anche col canto, è nuovo ogni mattina, la benignità dell'Eterno, la misericordia di Dio. Lui è lento all'ira, ma pronto a perdonare alla benignità. E anche noi come figli di Dio dobbiamo essere benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri. Tempo fa io stavo parlando con un fratello e lui un po' criticava un altro fratello come camminava nel Signore per quello che facevo una cosa, sì, non era una cosa buona, ma non era neanche così grave. E ho fatto ricordare questo fratello tante di quelle cose che lui ha fatto quando lui era anche nuovo nel Signore. E ho detto, fratello, ricordati come eri te quando tu eri nuovo nel Signore e eri maturi. Tu facevi cose 100 volte peggio di quello là. E lui, sapete che è successo? Zitto. È buono che ricordiamo la misericordia di Dio. Se noi conosciamo veramente in profondità la benignità, la misericordia di Dio, la profondità dello sia, allora saremo capaci di essere misericordiosi e benigni con gli altri. Io più tempo che cammino col Signore, molto più lento di puntare il dito verso un altro. Questa chiesa è un pronto soccorso. Ci sono ogni specie di malati. Amen. E la chiesa sarà sempre così, fratelli. Sempre. Malati di ogni tipo. Persone che hanno bisogno di guarigione, persone che hanno bisogno della misericordia e della benignità per guarire i loro feriti, non un fariseo che punta il dito. Le chiese purtroppo sono piene di farisei perché hanno un'autogiustizia loro credono perché loro hanno fatto questo, quello o quell'altro, sono più alto di un altro. E io devo confessare che anche io tante volte nella mia vita ho avuto questo atteggiamento. Ma guarda quello là, io sono meglio di lui. Magari non dicevo bocca, ma nel mio cuore io dicevo questo. Io sono più spirituale di loro, non vengono mai alla preghiera, invece io sono il pastore e sono sempre lì. Ma io devo per forza essere qua. Amen, non perché sono così spirituale. Devo aprire la porta. Ma il Signore, la sua grazia viene ritirata quando camminiamo nella superbità, nell'orgoglio, che siamo sempre pronti a puntare il dito. Ma noi abbiamo un Dio che è benigno e misericordioso e Lui vuole che questo suo carattere viene dentro di noi, questa mansuetudine dello Spirito Santo. Quindi in questo modo possiamo essere pieni dello Spirito Santo. Quando siamo misericordiosi e benigni, allora Dio verso la sua grazia, verso il suo spirito dentro di noi. Vogliamo pregare. Alleluia, Signore. Signore, ti ringraziamo che hai dato a ognuno di noi il tuo Spirito Santo, Padre, il sigillo, Padre, la garanzia che un giorno tu verrai a redimere la nostra anima. Ci hai dato lo Spirito Santo come

0: garanzia della vita eterna, Padre. Ti ringraziamo e ti chiediamo, Signore, se abbiamo avuto amarezza, ira, cruccio, abbiamo avuto parole di maldicenza, di perdonarci, di liberarci, Padre, completamente di questo spirito di Satana che ci porta veramente di maledire il nostro fratello, la nostra sorella, un altro che è vicino a noi. Ma fai che, Signore, ciascuno di noi avremo parole che portano grazia a quelle che ascoltano, che saranno parole di edificazione per quelle che ci circondano. E che, Padre, veramente ognuno di noi possiamo sperimentare ogni giorno la pienezza dello Spirito Santo. Darci cuori grati, Padre, cuori allegri, cuori pieni delle Tue lode. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro amico in ascolto, ti saluto nel nome prezioso del Signore Gesù. Da questa trasmissione che continua la ormai lunga serie sulla persona ed opera di Cristo, presenterò dei pensieri prima introduttivi ai suoi miracoli e in un secondo momento proporrò alla tua cortese attenzione alcune spiegazioni tratte dai brani dei Vangeli dove sono menzionati per l'appunto alcuni miracoli. Qui presenterò soltanto delle constatazioni introduttive a questo vasto ed importante argomento. Prima di proseguire, lascio spazio ai tecnici della sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto.

Nel parlare dei miracoli di Cristo, bisogna prima fare alcune doverose premesse in senso generale intorno ai miracoli. Il miracolo si può definire così in senso generale: un evento soprannaturale che occorre nella natura ed è compiuto tramite il potere immediato di Dio. O ancora, il miracolo è una interferenza nell'azione ordinaria delle forze della natura da parte dell'autore della natura stessa. Proviene da un diretto atto della volontà di Dio. La Bibbia presenta i miracoli sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, ed il loro numero è certamente elevato. Purtuttavia, bisogna precisare almeno tre cose. Primo, quando si tiene conto del lungo periodo di tempo coperto dalla rivelazione biblica, il numero dei miracoli non è proporzionalmente elevato. Il loro numero maggiore si ha con la prima venuta di Cristo, ed è ovvio, siccome egli costituisce il vertice della rivelazione e della redenzione. In altre parole, è il culmine, il compimento del piano di salvezza. Con i miracoli, Dio, in secondo luogo, manifestava la sua potenza e la sua gloria.

In terzo luogo, i miracoli tendono a raggrupparsi intorno a certi grandi fatti e persone. Molto spesso, soprattutto nella storia dell'Antico Testamento, i periodi in cui ce ne sono stati in abbondanza sono spesso stati dei tempi non associati al risveglio spirituale, semmai a momenti di crisi. Si può ben dire che nell'Antico Testamento sono tre i periodi in cui ci sono stati molti miracoli. Al tempo di Mosè, quando Israele era schiavo in Egitto e poi in seguito durante la traversata del deserto. Questi miracoli vennero dati da Dio per confermare la liberazione del suo popolo. Poi, molti miracoli si ritrovano al tempo dei profeti Elia ed Eliseo. Qui lo scopo era quello di sostenere i credenti contro il paganesimo. Il terzo ciclo lo si ritrova al tempo dell'esilio del popolo di Dio all'epoca del profeta Daniele. Di questi tre diversi momenti non si può mai parlare come periodo di risveglio. Per esempio, durante il primo c'era una costante mormorazione del popolo a causa della mancanza di fiducia nel Signore. Per esempio, nel secondo, molti fra il popolo si trovarono favorevole niente meno che agli idolatri profeti di Baal. E nel terzo periodo il popolo di Israele era niente meno che in prigionia. Bisogna comunque dire che i miracoli scuotevano l'indifferenza spirituale del popolo e soprattutto rivelavano la grandezza della gloria e della potenza di Dio nei confronti dei pagani. Il discorso è diverso se ci riferiamo agli inizi dell'era cristiana. È scritto: la quale, cioè la salvezza, dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate. La predicazione apostolica venne spesso seguita da miracoli attraverso i quali Dio confermava la fondazione della Chiesa e la missione degli apostoli e dimostrava l'eccellenza del Vangelo in mezzo ad un mondo idolatra. Con questa precisazione è necessario aggiungere che molti uomini dell'Antico Testamento, quali ad esempio Abramo, Davide, non sono stati guidati dal Signore nel compiere miracoli. Eppure la Bibbia li considera grandi uomini di Dio che lo hanno servito fedelmente. È interessante notare a questo proposito che colui il quale venne definito da Cristo stesso il maggiore dei profeti, cioè Giovanni Battista, non compì alcun miracolo. Nel parlare di uomini che non hanno compiuto miracoli, eppure la Bibbia li definisce uomini di Dio, fedeli a Lui, dicevo, nel parlare di questi uomini che non hanno compiuto dei miracoli, si deve aggiungere che lo stesso principio vale per i credenti appartenenti alla Chiesa, cioè a quel periodo di tempo che va dalla discesa dello Spirito Santo fino al ritorno di Cristo, periodo nel quale stiamo vivendo. Dio è sovrano e può in questo senso accordare ancora miracoli. In ogni caso, Lui non ha mai smesso di compiere miracoli, soprattutto nel cuore dell'uomo. Non ci si dimentichi quindi che i veri momenti di risveglio spirituale nella storia della Chiesa cristiana non hanno avuto manifestazioni di miracoli come al tempo di Mosè o dell'inizio dell'era cristiana, quanto piuttosto dei miracoli o opere maggiori di cui aveva detto Cristo rivolgendosi ai suoi discepoli. Egli si era espresso con queste parole: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori. Queste opere maggiori altro non sono che l'annuncio del Vangelo, la predicazione cristiana fondata unicamente sull'autorevole messaggio biblico, a cui segue la conversione delle persone e per l'opera di convincimento dello Spirito Santo. Ed il risveglio spirituale accade proprio unicamente quando c'è un ritorno alla parola di Dio. Dicevo all'inizio che questa premessa un po' lunga era doverosa prima di parlare dei miracoli compiuti da Cristo. Devo però fermarmi qui. Ti do pertanto appuntamento alla prossima trasmissione, così potrai ascoltare il seguito.
Lascerò da parte i miracoli che si riferiscono alla persona stessa di Cristo, quale ad esempio la resurrezione, per esaminare soltanto quelli fatti da Lui. Prima di salutarti, ti invito ancora ad ascoltare un po' di musica. Poi ti darò alcuni annunci importanti.

Mi rendo conto di non aver fatto altro che sfiorare un simile profondo argomento, ma il mio scopo era semplicemente quello di preparare una introduzione ai miracoli di Cristo. Comunque, nel caso in cui tu volessi già approfondire il discorso, scrivici. Il tempo a mia disposizione è terminato. Pertanto ti saluto e ti ringrazio per il cortese ascolto. A risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari amici, siamo lieti di rivolgerci ancora una volta a voi attraverso le onde della radio per parlarvi delle cose grandi di Dio. Vi presentiamo A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. In uno dei libri più disperati della Bibbia, Le Lamentazioni di Geremia, che piange sulla distruzione di Gerusalemme, troviamo delle straordinarie parole di consolazione. Le compassioni di Dio si rinnovano ogni mattina. Dio ha compassione, e pensiamo a qual è il primo significato di questo verbo. Vuol dire soffrire insieme. Il Signore del cielo e della terra soffre insieme a noi dei nostri dolori. Suo Figlio è venuto come uomo per soffrire tutte le nostre pene fino alla morte. Dio perciò ci comprende, sa cosa ci manca, cosa ci spaventa, cosa vorremmo nel profondo del nostro cuore, e ci offre il suo amore inalterabile che continua e non viene meno nemmeno quando è costretto a punirci, come un padre deve punire e correggere i suoi figli. Ogni mattina possiamo contare sull'aiuto, la tenerezza e il sostegno di Dio. Lo sa bene chi affronta giorno dopo giorno difficoltà di ogni tipo, malattie e dolori. Chi si affida a Dio con fede conosce le sue compassioni. Voi le conoscete? Volete parlare di questi argomenti? Saremo lieti di rispondere alle vostre lettere e ora vi auguriamo buon ascolto.

Riconosci il Signore in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Un gruppo di amici appassionati di passeggiate fra i boschi e in montagna si persero in un bosco e non avevano più idea di dove si trovassero e di quale fosse la strada per tornare indietro. Avevano una bussola, ma era vecchia e la direzione indicata dal lago non sembrava avere molto senso, tenendo conto del luogo dove pensavano di essere. Così ignorarono le indicazioni della bussola e cercarono di trovare la strada da soli. Diverse ore più tardi finalmente trovarono la via giusta e scoprirono che la bussola aveva ragione. Come assomigliano allora molti cristiani? La Bibbia ci dà delle indicazioni per ogni area della nostra vita, eppure spesso scegliamo di non tenere conto di quello che leggiamo e di fare da soli. Eppure più tardi, guardando indietro all'esperienza fatta, possiamo vedere sempre che la via di Dio era la migliore. Allora, perché non seguire Lui ed evitare le deviazioni pericolose?

0: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
1: Continuiamo il parallelo fra Gesù Cristo e la Scrittura. Cristo si è gloriosamente manifestato come il Salvatore vittorioso. Egli è la luce del mondo, il pane vivente disceso dal cielo. Egli rigenera e dona la vita eterna. Dalla sua bocca esce la spada a due tagli della sua parola sovrana. È lui che giudicherà il mondo e salverà i credenti.
0: La Bibbia trionfa sui suoi nemici in ogni tempo. È sempre vivente ed attuale ed è una luce sul nostro sentiero. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. La parola vivente e permanente di Dio rigenera e salva il peccatore. È la spada a due tagli che ci giudica. La parola di Dio giudicherà l'incredulo nell'ultimo giorno.
1: Cristo si rivela alla fede. Se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Non essere incredulo, ma credente. Toma gli rispose e disse: Signor mio e Dio mio.
0: La Scrittura è utile ed accessibile soltanto ai credenti. Essa si apre soltanto a quelli che credono in Cristo.
1: Il Cristo rende testimonianza senza riserve alla Scrittura, alla sua ispirazione, alla sua autorità, al suo carattere assoluto.
0: La Scrittura, a sua volta, rende costantemente testimonianza a Cristo, il quale costituisce il grande tema della sua rivelazione. Le due parole sono dunque indissolubilmente legate. Se non si crede alla Scrittura, come si crederà a colui che la rivela? E se non si riceve Gesù, la parola vivente, come si potrà aver fiducia nella parola scritta, base di tutto il suo insegnamento?
1: Soltanto Cristo ci fa conoscere il Padre. Chi ha visto Gesù ha visto il Padre, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Così pure, quando Cristo parla, è Dio che parla, esigendo la nostra fede e la nostra obbedienza assoluta.
0: Soltanto la Bibbia ci dà la piena liberazione del Padre e del Figlio. Che cosa potremmo sapere al di fuori delle Scritture sul vero Dio e su Gesù Cristo il Salvatore? Così la rivelazione scritta esige da noi la fede e un'adesione senza riserve.
1: Il nostro atteggiamento nei confronti della parola vivente determina il nostro atteggiamento nei confronti della parola scritta. Quando i cuori si convertono al Signore Gesù Cristo,
0: l'Antico Testamento e tutta la Bibbia si illuminano ed il velo è tolto.
1: Se si induriscono e si chiudono a Gesù Cristo,
0: gli uomini non possono né percepire né comprendere la rivelazione. La parola non penetra in essi e la Scrittura rimane un libro chiuso che li condanna.
1: È impossibile rifiutarsi di credere in Cristo pretendendo di credere alle Scritture, perché esse gli rendono testimonianza.
0: Al contrario, chi dubita delle Scritture non potrà conservare la fede in Cristo che non ha cessato di confermarle.
1: Invece, quando ascoltiamo il messaggio di Cristo,
0: la Scrittura ci convince delle sue verità.
1: Quando obbediamo a Cristo e osserviamo i suoi insegnamenti,
0: la parola di verità ci santifica.
1: Se noi predichiamo Cristo,
0: è la Scrittura che è la nostra autorità.
1: Se noi amiamo Cristo,
0: la sua parola contenuta nella Scrittura ci riempie di gioia, di forza e di consolazione.
1: Concludendo questo parallelo, sottolineiamo ancora una volta che noi non facciamo della Scrittura un oggetto di adorazione. Rimane la differenza fra Cristo e la Bibbia. Soltanto il Signore è il Salvatore divino, mentre la Scrittura non è che il mezzo divinamente ispirato che lo rivela e ci conduce a Lui. Noi rispettiamo il Sacro Libro e accettiamo le sue parole, ma non adoriamo che il Padre e il Figlio per mezzo dello Spirito Santo.

Gentilissimi amici che siete in ascolto, mi fa piacere aggiungere anche la mia voce a questo programma, prima di tutto per salutarvi e poi per ringraziarvi di aver scelto A Tu per Tu con la Bibbia. Questo è uno dei tanti programmi che Voce della Bibbia prepara per far conoscere il messaggio dell'amore di Dio per tutti gli uomini e ci auguriamo che anche voi possiate scoprire quanto è bello conoscere il Signore e le ricchezze che sono in Lui. Il suo è un amore eterno e per dimostrare quanto esso sia reale ha dato a noi niente di meno che il suo figlio unigenito. Perciò in lui possiamo trovare un amico a cui rivolgere tutte le nostre richieste. Un uomo della Bibbia diceva: «O Dio, sii per me una rocca dove io possa sempre rifugiarmi». Si tratta di una bellissima preghiera che tutti quanti dovremmo fare nostra, perché le occasioni in cui ci sentiamo smarriti sono veramente tante e soprattutto in questi momenti difficili non sappiamo a chi rivolgerci, dove trovare soccorso. Ma qui abbiamo una preghiera che ci svela a chi dobbiamo indirizzarci per non essere delusi. Infatti l'uomo che ha rivolto al Signore questa preghiera più avanti può affermare: «Poiché tu sei la mia speranza, o Signore Dio, sei la mia fiducia sin dalla mia infanzia». Cioè, quando ci si rivolge al Signore non c'è mai motivo di essere delusi, perché Egli non rimane insensibile di fronte alle richieste di coloro che confidano in Lui. Ebbene, attraverso questa conversazione vorremmo aiutarvi a fare questa meravigliosa esperienza. Ascoltateci e fateci ascoltare dai vostri parenti ed amici. Intanto vi auguro un buon ascolto. Prima di proseguire ci fermiamo per un breve stacco musicale.

Cari amici, un rinnovato e caloroso saluto a tutti. Insieme all'augurio delle benedizioni che il Signore vuole accordare a tutti quelli che si affidano a Lui. Infatti, se c'è una cosa che differenzia sostanzialmente questa trasmissione da tutte le altre, è proprio questa. Noi non crediamo di avere qualche cosa di speciale da dire, ma contiamo sull'aiuto che il Signore stesso vuole dare. E devo dire che quando noi leggiamo la Sua parola, ci rendiamo conto che sono tantissime le cose che Egli vuole donarci. Anzitutto la certezza della vita eterna, cioè la certezza che non tutto termina con la morte fisica, ma che ci aspetta un futuro glorioso. Questo non siamo noi a dirlo, ma lo ha detto colui che è disceso dal cielo e che, sebbene messo a morte e sepolto, è risuscitato. Costui è Gesù Cristo, l'eterno Figlio di Dio, ed Egli, insieme alla vita eterna, promette anche di essere vicino a noi per aiutarci, sostenerci e provvedere a tutte le nostre necessità, siano esse di natura morale, spirituale o fisica. Ma per intervenire in questi campi il Signore vuole che mettiamo la nostra fiducia in Lui e ci rivolgiamo a Lui. Perciò sta scritto: la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Forse non siamo abituati ad un simile linguaggio, ma è proprio quello che la parola del Signore afferma. L'unica condizione è che noi diventiamo Suoi figli per la fede. Normalmente ogni padre soddisfa le richieste dei suoi figli, non quelle dei figli degli altri. Con Dio succede lo stesso. Anche se nel suo grande amore spesso ascolta anche le preghiere di chi suo figlio non è ancora, in ogni modo ascolta sempre la preghiera di chi chiede la salvezza. Così diventiamo Suoi figli e abbiamo il diritto di rivolgerci a Lui. Ci ascolterà sempre, anche se a volte per il nostro bene sarà costretto a negarci ciò che Gli chiediamo. Un giusto davanti a Dio è appunto chi è stato salvato e dichiarato giusto per il sangue di Cristo. Questa è la condizione perché le nostre preghiere siano efficaci. Non vuol dire che dobbiamo essere santi in modo particolare, così da compiere azioni eroiche. Dobbiamo essere semplicemente dei figli che possono rivolgersi con fiducia a un padre che li ama e che cercano di conoscerlo sempre di più per fare richieste che gli siano gradite. Ebbene, queste sono le cose di cui desideriamo parlarvi nel corso di questo incontro. In questa conversazione vorrei parlare di un tema che giustamente crea turbamento fra i credenti. Mi riferisco alle ricadute che si succedono nel corso della loro vita. Magari hanno lottato per diverso tempo con un problema, con un vizio, con un'abitudine sbagliata, e rendendosi conto che si trattava di qualcosa di anormale, hanno chiesto ardentemente al Signore di esserne liberati. Ed il Signore, nella sua bontà, ha concesso l'aiuto richiesto. Poi, dopo un certo tempo, quando sembrava che il problema fosse risolto, ecco la ricaduta. Quanti sono passati per questa dolorosa esperienza, e non sono pochi che provano queste cose e sanno quanto sia difficile passare per un momento del genere, perché è qualcosa che getta la persona nello scoraggiamento più profondo. In quei momenti ci si rende conto della propria miseria, della propria incapacità di mantenere la promessa fatta e così via. Sebbene si tratti di un fenomeno diffuso, non deve però essere motivo per sottovalutarlo. È sufficiente che noi facciamo un parallelo con ciò che accade con una ricaduta in caso di malattia. Vuol dire che il fisico è debilitato e non è più in grado di reagire. Per cui si necessita di un'attenzione particolare se non si vuole piombare in una situazione che potrebbe essere peggiore della precedente. Anche perché si innesta un fenomeno di assuefazione, di perdita di sensibilità. E quando questo accade sul piano morale e spirituale, la cosa diviene preoccupante. Dobbiamo subito precisare che la difficoltà di una persona che cade di nuovo
sta in se stessa e non nel Signore. Egli non è cambiato e la sua potenza è sempre la stessa. Quello che succede è che ci rendiamo conto di aver deluso il Signore e allora attribuiamo a Lui i sentimenti che noi proviamo nei riguardi di persone che sono venute meno nella parola data. Infatti facciamo fatica ad avere fiducia in qualcuno a cui abbiamo fatto del male, diventa ancora più difficile se quella persona era un caro amico. Ebbene, a questo riguardo mi pare interessante analizzare il caso di Giuseppe e di suoi fratelli. Essi gli avevano fatto un gran torto vendendolo agli egiziani. Quando però scoprirono che egli era ancora vivo e che aveva autorità su di loro, furono assaliti da un giustificato timore. Egli però assicurò loro benevolenza e si guadagnò la loro fiducia attraverso la gentilezza. Ma prima di ricordare ciò che avvenne in seguito, vogliamo fare un breve stacco musicale.

cari amici, stavamo parlando del fatto che nonostante quello che avevano compiuto i figli di Giacobbe nei confronti del fratello Giuseppe, questi ebbe la bontà di assicurarli quanto al fatto che nel suo cuore non c'erano sentimenti di vendetta. E si può dire che apparentemente la loro fiducia fu totale nei suoi confronti fino alla morte del padre Giacobbe. Dopodiché il vecchio timore li assalì nuovamente. Infatti, sta scritto nella Bibbia che i fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto ed il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Ebbene, è scritto che Giuseppe, quando gli parlarono, così pianse. In qualche modo era come dubitare dei suoi sentimenti, di quello che egli aveva detto. Ma sebbene la loro reazione avesse qualcosa di offensivo, Giuseppe non cambiò atteggiamento e disse loro: non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. In questa maniera li incoraggiò e le assicurò del fatto che i suoi sentimenti nei loro confronti non era mutato. Ebbene, dobbiamo subito dire che se un uomo è in grado di esprimere sentimenti di fedeltà e di linearità, quanto più può farlo il Signore, che è perfetto in tutte le sue vie. Certo, quando vede un suo figlio ricadere nuovamente nel peccato che aveva promesso di abbandonare, egli era tristato, perché si rende conto che tutto ciò costituisce un ostacolo, un freno e un rallentamento nel cammino cristiano. Nello stesso tempo, però, se noi confessiamo il nostro peccato, non solo egli si mostra pronto nel perdonare, ma rinnova anche le nostre forze perché ci rialziamo. Infatti sta scritto: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Non permettiamo che lo scoraggiamento abbia il sopravvento su di noi, ma rivolgiamoci fiduciosi al Signore. Adesso proseguiamo ascoltando un testo dal libro dell'Esodo. Ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte ed il cuore del faraone si indurì. Egli non diede ascolto a Mosè e ad Aaronne come il Signore aveva predetto. Il faraone volse loro le spalle, se ne andò a casa sua e non fece nessun caso nemmeno di questo. Tutti gli egiziani fecero degli scavi nei pressi del fiume per trovare dell'acqua da bere, perché non potevano bere l'acqua del fiume. Passarono 7 anni, giorni interi, dopo che il Signore ebbe percorso il fiume. Nella nostra puntata precedente abbiamo visto che i due servi del Signore, Mosè ed Aaronne, hanno svolto il loro compito così come era stato loro detto. Anzi, la scrittura sottolinea la loro fedeltà e dice: Mosè ed Aaronne fecero come il Signore aveva ordinato. E in seguito al loro intervento, l'acqua venne mutata in sangue. Una gravissima disgrazia, anzi un vero giudizio per l'Egitto. Anzitutto nei confronti del faraone, che avrebbe dovuto arrendersi di fronte a questo ulteriore segnale che veniva da parte di Dio. Purtroppo, ancora una volta, egli trovò modo di sottrarsi ai suoi doveri, avanzando l'alibi che gli veniva dal fatto che nuovamente ci fu contraffazione da parte dei maghi d'Egitto. Fu un fatto che non poteva essere dimenticato tanto facilmente, tanto che la tradizione ebraica ricordò il nome di questi due uomini che ebbero il coraggio di contrastare i segnali che il Signore mandava. L'Apostolo Paolo
In una delle sue lettere, nel parlare di coloro che cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità, aggiunge: «E come Iannè e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini». Ecco il nome dei maghi d'Egitto. Essi sono ricordati per aver contrastato Mosè. Questo per mostrarci che quando si segue il Signore si entra, volente o nolente, in conflitto con il padrone delle tenebre. Si può dire che se da un lato tutto questo avviene per il potere di Satana, per un altro verso questi maghi non hanno fatto niente che Dio non abbia permesso. Evidentemente hanno preso dell'acqua dagli scavi e questa, trattandosi di acqua del fiume, conteneva già i microrganismi di cui abbiamo parlato. Così non hanno fatto altro che spargere l'infezione o l'inquinamento che già esisteva. Quindi non hanno fatto che replicare ciò che il Signore aveva fatto. Questo mostra che alla fin fine Dio permette che l'uomo, se lo vuole, continui ad autoingannarsi. Infatti il risultato di questa ostinazione è che il faraone si autoconvince di avere ragione. Così volta le spalle, non fa alcun caso. Questo atteggiamento è molto grave. Questo giudizio è durato almeno 7 giorni. Questi egiziani, insieme al faraone, dovevano riflettere. E noi, cari amici, riflettiamo su ciò che Dio dice. Raccogliamoci in preghiera. Signore, nostro Dio, nostro Creatore, vogliamo ringraziarti perché fino ad oggi tu hai fatto udire la tua parola amorevole. Tu ci fai udire la tua voce che ci chiama a salvezza. Ma sappiamo che per poter rispondere dobbiamo dire di no alla nostra volontà e respingere tutte quelle sollecitazioni che vengono dalla nostra carne e dalle nostre passioni. Perciò, Signore, fa che di fronte a questa pagina di storia nessuno di noi si comporti come il faraone che indurì il proprio cuore davanti a te, ma che al contrario la grazia tua sia quella che sensibilizza il nostro cuore per renderci ubbidienti alla tua voce. Ti domandiamo questo, Signore, per ciascuno dei nostri ascoltatori, nel nome glorioso di Gesù Cristo. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. Scrivete al seguente indirizzo: a Tu per Tu con la Bibbia, Voce della Bibbia, Casella Postale 90, 41043, Formigine, Modena. La benedizione del Signore sia con tutti noi. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto oggi e che siete sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Al microfono è Michele che vi saluta e vi ringrazia anche per l'ascolto. Vogliamo oggi, con l'aiuto del Signore, continuare lo studio sulla dottrina di Dio. E come così annunciato, andremo avanti ancora con l'argomento Dio il Padre e Dio il Figlio. C'è ancora tanto da dire su questo tema e ci sono ancora tanti testi biblici che possiamo leggere insieme e che sono anche molto molto significativi. Da alcuni venerdì abbiamo appunto sviluppato insieme questo argomento dal titolo generico La dottrina di Dio. Possiamo dire che la dottrina di Dio è uguale alla teologia e possiamo dire che è il tema più alto che esista, perché studiare Dio non è studiare una delle tante materie. Studiare Dio, amici, anche fratelli e sorelle, in fondo significa conoscere una persona, conoscere la personalità del grande Dio creatore di ogni cosa. La parola teologia è composta da due parole che provengono dal greco theos, che significa Dio, più un'altra parola logos, che significa parola, significa discorso, significa ragionamento. Così possiamo dire che teologia è lo studio che Dio ha rivelato, è lo studio di ciò che Dio ha rivelato di se stesso nelle scritture, cioè nella Bibbia. Permettetemi di sottolineare ancora una cosa importante, anche se ai nostri giorni purtroppo

dottrina di Dio, teologia e lo studio di ciò che Dio ha rivelato e vuole rivelare di se stesso nelle scritture. Così io non voglio inventare nulla su Dio, ma ascoltare quello che lui stesso ha detto e dice di sé. Dio poteva dire al popolo di Israele per mezzo di Mosè, come possiamo leggere un versetto nel libro del Deuteronomio, capitolo 26, scusate, capitolo 29, dal versetto 29, dove possiamo leggere queste parole: le cose occulte appartengono al Signore, nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Ho letto nel capitolo 29 del libro del Deuteronomio, versetto 29. È una parola di Dio al popolo di Israele per mezzo di Mosè. Perché è importante la dottrina di Dio? Il mondo dice: l'importante è credere qualcosa, non importa poi cosa. La Bibbia dice il contrario. Noi dobbiamo ricevere la rivelazione, quello che Dio vuole dirci. E ci sono tre motivi importanti e fondamentali a proposito della dottrina di Dio. La dottrina di Dio è importante perché Dio stesso ha stabilito delle cose e Dio stesso comanda queste cose. Per esempio, ha stabilito dei patti. Quindi Dio stesso ha stabilito delle cose e Dio stesso comanda queste cose. Ricordo che il primo giorno che abbiamo iniziato questo studio sulla dottrina di Dio, ho citato questo versetto di Osea, Osea capitolo 6, versetto 3, dove è scritto: conosciamo il Signore, cioè conosciamo l'Eterno Dio, e poi dice: sforziamoci di conoscerlo, cioè impegniamoci a conoscerlo. E Gesù, il Figlio di Dio, qualche ora prima di passare dall'opera della croce, in una preghiera conosciuta come la preghiera sacerdotale, così come è riportata nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, al versetto 3, Gesù diceva: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato. Quindi qui abbiamo proprio una equazione: la vita eterna uguale la conoscenza di Dio e la conoscenza di Gesù Cristo che lui stesso ha mandato. La vita eterna è conoscere Dio, non è un optional. E stiamo attenti sotto questo aspetto. Un secondo motivo per cui è importante la dottrina di Dio è perché quello che noi crediamo di Dio, cioè noi leggiamo di Dio, otteniamo delle rivelazioni, e quello che noi crediamo di Dio determina cosa viviamo nella nostra vita. Questo è importante. Io che vi parlo vivo ciò che conosco di Dio. Se io ho un'immagine deformata

amata di Dio, errata, sbagliata, di conseguenza io vivo una vita che non è secondo quello che è indicato da Dio stesso nella sua parola. È importante questo. Se tu credi che Dio è un essere lontano, distante, e allora, per esempio, di conseguenza, preghi poco, non attendi da Dio grandi cose, e quindi è il tuo modo di vivere, il tuo modo di essere. Se credi che Dio è severo, hai timore ad avvicinarsi a Lui. E noi stiamo studiando che Dio non è solo il nostro creatore, ma se veramente poniamo la nostra fede in Lui, Lui diventa il nostro Padre. Un'altra cosa è questa, che se crediamo che Dio è Padre, allora andiamo da Lui. E anche qui c'è una equazione, ed è questa: teologia sbagliata significa vita sbagliata, teologia giusta significa vita giusta, vita secondo i principi della parola di Dio, così come la possiamo leggere e come possiamo avere la sua rivelazione. Un altro motivo per cui è importante la dottrina di Dio è che ci protegge da errori che possiamo commettere nella nostra vita, errori che poi ci porteranno a delle conseguenze eterne. L'Apostolo Paolo, quando scriveva al giovane servitore Timoteo, nella prima lettera di Timoteo, capitolo 4, versetto 16, diceva così: bada a te stesso, cioè stai attento alle cose che conosci, le cose che credi, bada a te stesso e alla dottrina. E devo sottolineare che ogni insegnamento sbagliato oggi in tante chiese, ogni eresia nasce sempre da una idea sbagliata su Dio. Attenzione, è seria questa definizione. Ogni cosa sbagliata insegnata in quelle che chiamiamo chiese nasce da una idea sbagliata su Dio. L'Apostolo Paolo parlava di fortezze, così come leggeremo poi in seguito, lo dirò insieme in seguito, ma anticipo solo questo: nel capitolo 10 della seconda lettera ai Corinzi, leggo solo qualche versetto, li spiegherò meglio dopo che farò un'altra introduzione, ma leggo solo qualche versetto adesso. Nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 10, e adesso vi dico anche il versetto, capitolo 10, dal versetto 3, dice così: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo, e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Ho detto che ritornerò su questi versetti e quindi li spiegherò in seguito. Quindi dobbiamo fare
molto attenzione. La vera conoscenza porta sempre, sempre ad una vita coerente, cioè conforme alla volontà di Dio. Così, parlando della dottrina di Dio, abbiamo studiato, per esempio, per chi ha potuto seguire, la natura di Dio, la personalità di Dio. Abbiamo studiato gli atti di Dio attraverso i significati del suo nome. Abbiamo visto alcuni nomi di Dio nella Bibbia, alcuni nomi con cui il Dio unico e il Dio trino si è rivelato e si rivela. E poi abbiamo studiato anche gli attributi di Dio. Abbiamo detto chi è Dio, com'è Dio. Da alcuni venerdì stiamo studiando appunto questo argomento: Dio il Padre e Dio il Figlio. Studieremo anche, con l'aiuto del Signore, Dio lo Spirito Santo. Dico solo due cose, poi mi fermo e poi faccio ancora un'altra introduzione generica. L'ho detto venerdì scorso, l'ho detto l'altro venerdì ancora: Dio è uno. Dio è uno. C'è questo versetto che ho citato spesso, Deuteronomio capitolo 6, versetto 4, dove lo rileggo. È scritto così: ascolta Israele, il Signore, cioè l'Eterno, cioè Yahweh, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. E poi il profeta Isaia, nel capitolo 45 di questo libro, Isaia, capitolo 45, versetto 5, riporta queste parole: io sono il Signore e non ce n'è alcun altro, fuori di me non c'è altro Dio. Allora Dio è unico, ma Dio è anche trino, un solo Dio in tre persone distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non sono tre dei, ma un Dio, tre persone della stessa essenza. Così abbiamo studiato, come ho già detto, gli attributi, e vediamo anche che dalla dottrina di Dio, come Dio agisce e come Lui ha agito con la creazione, ha agito e agisce con la provvidenza di tutte le cose che ci sono necessarie. Faccio solo un esempio: immaginate se per uno o due mesi siamo senza acqua. Immaginate solo, potrei fare altri esempi. Dio ha agito e agisce nella creazione, nella provvidenza. Dio ha agito e agisce per la salvezza delle sue creature, e Dio agisce anche con i suoi giudizi. E quindi dobbiamo stare molto molto attenti e impegnarci a studiare, attraverso la parola di Dio, chi è il Dio nostro creatore. Allora, prima di fermarmi, lo devo fare all'inizio, chiedo scusa, devo salutare, e dico, mentre dico questo, spero che siano in ascolto soprattutto dei giovani che abbiamo incontrato martedì scorso a Torino in via Garibaldi. Siete stati veramente molto molto cari, abbiamo pregato anche per voi, siete stati anche molto disponibili. Ai tempi di oggi non è facile non solo apprendere la nostra letteratura, i Nuovi Testamenti che vi abbiamo regalato, ma anche ad ascoltare quello che avevamo da testimoniarvi e anche da dirvi dell'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Di alcuni di voi ricordo tanti, tanti visi, le vostre espressioni, e vi dico questo: se siete in ascolto, abbiamo pregato anche per voi.
Dio vi benedica, e spero anche che i consigli che vi abbiamo dato siano attuati da voi. Iniziate a leggere la Bibbia, l'Evangelo che vi abbiamo regalato. Avete anche dei nostri riferimenti, se avete da fare qualche domanda sapete dove trovarci. E personalmente dico che ogni venerdì, a meno che non ci sia qualche impedimento qualche volta, sono in radio qui dalle ore 17 alle ore 19:30, e potete chiamare a questo numero che è 011 28 0304. Lo ripeto, 011 28 0304. Molti di voi avete accettato anche il bigliettino della nostra radio, quindi avete il nostro recapito. Do anche dei saluti di cari fratelli e sorelle, amici, anche la sorella Eugenia, come al solito, da Biella. Grazie Eugenia. Poi la sorella Dora da Pesaro, grazie Dora. Giuditta e Matteo dall'Abruzzo. Poi una sorella, Paola da Mirafiori. Poi ancora, adesso mi sfuggono qua, nostro amico Arnold dalla provincia di Cuneo, da Borgo San Dalmazzo, e non vorrei dimenticare altri. Grazie, anche alcuni miei colleghi mi hanno ringraziato, io vi ringrazio, spero che siate in ascolto anche voi oggi. Anche dunque la sorella Giovanna dalla Scozia, Norma dall'Argentina, come al solito, grazie, e vado avanti. Ascoltiamo un canto. Quando riprendo faccio un'altra introduzione e poi parto con la continuazione dell'argomento di oggi, che ripeto è Dio il Padre e Dio il Figlio. Ascoltiamo un canto, sarò qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30. Quando volete potete telefonare 011 28 0304 è il nostro numero.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, abbiamo in diretta Renata da Pesaro, è vero? Ti trovi a Pesaro o sei a Modena?
1: Dove a Modena.
0: Ah, a Modena, vedi, ho indovinato. E quindi ascoltate anche lì. Va bene, sì. Cosa vuoi dire, Renata?
1: Volevo salutare,
0: Volevi dire?
1: Volevo...
0: Ti faccio io una domanda. Perché tu sei una ragazzina. Scusa se ti chiedo questo, riesci a comprendere le cose che ti dico? Perché sono un po', a volte sono lunghe, stiamo parlando appunto di conoscere Dio, e quando dico rivelazione significa che il Signore, mediante l'azione della sua parola e dello Spirito, ci toglie qualcosa dalla mente per farci vedere. Non so, hai capito? Hai capito? Perché è importante questo, perché io ripeto sempre questa parola, dico, ma giustamente tu sei molto molto giovane, sei una ragazzina, e quindi dico, ma bisogna...
1: Ma certe cose le capisco, quello che non capisco mi faccio spiegare da mia madre.
0: E fai bene, bene, sono contento che lo dici in diretta. Vuoi fare qualche altra domanda?
1: No, volevo solo salutare.
0: Va bene, va bene.
1: Che Dio vi benedica.
0: Preghiamo sempre anche per te e anche per tua mamma e anche un po' per tutte, insomma, tutti abbiamo dei problemi, tutti quanti, e se preghiamo gli uni gli altri è meglio, e quando ci affidiamo al Signore, Lui conosce i nostri bisogni e nel suo amore interviene. Grazie Renata, grazie, saluta la mamma.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, Renata è una bambina, non ha ancora 11 anni, e l'ho conosciuta un paio di mesi fa. Una sera sono venuto qui in radio di domenica e ho detto, ma chissà se c'è qualcuno, perché io vengo il venerdì qui da tanti anni, per fare questa trasmissione in diretta. Ho detto, ma se c'è qualcuno che sta ascoltando e me lo vuole dire, vuole fare cenno, sono contento e ringrazio di cuore. E così ha telefonato per la prima volta, mi ricordo che era una domenica, sarà un paio di mesi fa, e adesso grazie a Dio siamo rimasti in contatto, ed è bello pregare gli uni per gli altri. Grazie Renata. Allora, stavo ascoltando un canto, adesso lo riprendo e così possiamo averlo completo.

Allora, sono le ore 17:33. Condivido i saluti di una sorella Nadia, penso che sia di Grugliasco Rivoli. Grazie Nadia per i tuoi due messaggi molto belli. Signore ti benedica. E ho detto che prima di riprendere l'argomento oggi, che ripeto, è Dio il Padre e Dio il Figlio, voglio fare ancora una introduzione, anche un'introduzione che riguarda anche il servizio che il Signore mi dà di svolgere qui in radio. Sapete, amici, quando vogliamo parlare di Dio ai nostri giorni e ci troviamo di fronte a dei muri. Prima salutavo specialmente dei ragazzi che abbiamo incontrato, ma tanti martedì scorso a Torino, però c'era tante persone che così non volevano l'opuscolo, il Nuovo Testamento, oppure ci evitavano, si sentivano disturbati. Quindi quando vogliamo parlare di Dio ai nostri giorni ci troviamo di fronte a dei veri muri e dobbiamo essere onesti. Oggi non è facile parlare di Dio, anche se ci sono, anzi, proprio perché ci sono tanti canali, tanti mezzi di comunicazione, ci sono tante tendenze, quelle che vengono chiamate ideologie e filosofie, che potremmo chiamarle, come scrive l'Apostolo Paolo, altezze, come abbiamo letto prima, altezze che si elevano contro Dio, e queste altezze, che come ho appena detto sono ideologie e anche argomentazioni orgogliose, che si mettono più in alto di Dio. Ogni tanto mi mandano dei video che mi chiedono, cerca di guardare, visionare, poi mi dici qualcosa. E poi c'è la possibilità a chi appunto ha redatto questo video di commentare. Ci sono delle cose che non si possono ascoltare perché sono delle vere eresie, ed alcune persone dicono: ma guardi, lei ne sa più di Dio e più della Bibbia, non so cosa dire. Quindi persone che si mettono più in alto di Dio. Ci sono sempre più personaggi che vogliono apparire più intelligenti della Bibbia e vogliono saperne più di Dio. E appunto Paolo l'Apostolo, scrivendo ai credenti di Corinto, come ho letto prima, seconda lettera ai Corinti, capitolo 10, dal versetto 3, dice: in realtà, sebbene viviamo nella carne, noi non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Ora, queste fortezze di cui ha parlato e parla l'Apostolo Paolo, possiamo dire che ai nostri giorni hanno un nome. Per esempio, il cosiddetto pluralismo religioso, quando si dice che ognuno ha la sua verità, la sua religione, e alla fine che vadano tutte bene, vanno bene. Tutte le strade portano a Dio, si dice. Allora, la fortezza è costituita dal fatto che si crede e nessuno può avere la verità assoluta. Quindi ognuno ha la sua verità. Ha la sua verità per quanto riguarda il concetto di peccato,
alla sua verità per quanto riguarda il concetto della famiglia, del matrimonio, dell'amore, della libertà. Allora qual è l'arma? L'arma contro questa fortezza, contro questo pluralismo? Amici in ascolto, l'arma è Gesù Cristo, la verità. L'arma è la parola che è verità. Un'altra fortezza è il relativismo. La verità è quello che senti tu. E la fortezza è quello che è giusto per te può essere sbagliato per me. Vedete, questa è una fortezza. Cosa si può dire? Cosa si può, come si può conversare quando si incontrano delle persone? Dice, va bene, questo è giusto per te, per me è sbagliato per te, per me è giusto. E non esiste giusto e sbagliato, esiste solo il mio punto di vista. Il tuo punto di vista. Anche Dio diventa opinabile. E abbiamo letto che queste altezze si elevano contro la conoscenza di Dio. E cosa possiamo opporre noi a questa conoscenza, a questo ostacolo alla conoscenza di Dio? Gesù Cristo e la sua parola. Gesù pregava in quella che ho citato prima come preghiera sacerdotale. Padre, santificali nella verità. La tua parola è verità. Poi c'è un'altra altezza che la possiamo chiamare la sensibilità per la libertà. È una sensibilità esagerata per la libertà. E si dice, ma non si può giudicare. Ognuno deve essere libero di fare le cose che vuole. Ognuno deve credere le cose che sono più congeniali, opportune, più logiche per se stesso, per se stessa. E quindi dobbiamo dire, non dobbiamo forzare nessuno. Sapete, spesso anche qui in radio mi arrivano delle telefonate, oppure quando mando la locandina con l'argomento da svolgere qui il venerdì in radio, dice, ma se dobbiamo ravvederci, se il Signore ci condanna, se quando non crediamo, dov'è la libertà? Dio ha detto, Gesù Cristo ha detto, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, ma dov'è la libertà? Questi sono i ragionamenti di cui parlava anche l'Apostolo Paolo prima. Ora, parlando di sensibilità per la libertà, dobbiamo dire, ma il rischio è che per rispettare l'altro smettiamo di proclamare l'Evangelo, proclamare la verità. Allora, la fortezza è questa. La fortezza, e dobbiamo intendere quello che sto per dire, Dio è amore, Dio è buono, così accetta tutti e alla fine qualcosa farà per tutte le persone. Questa è una fortezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, perché trasforma la grazia in quello che si chiama libertinaggio. Vi leggo un versetto, il versetto 4, la lettera di Giuda ha un solo capitolo, la lettera di Giuda, il versetto 4, dice così, si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali da tempo è scritta questa condanna, empi, cioè persone malvagie che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Quindi
si ergono contro la conoscenza di Dio e sono contrari anche a Gesù Cristo. Nel capitolo 8 dell'Evangelo di Giovanni, Gesù fa un lungo discorso con dei giudei, i quali dicevano di credere, ma credevano a modo loro. E troviamo proprio uno strano modo di credere. Avevano detto di credere in Gesù Cristo, ma Gesù, se leggete bene con attenzione questo capitolo, fa capire loro: se veramente credete, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ora sto parlando di alcune fortezze che si ergono proprio contro la conoscenza di Dio. Stavo dicendo prima che parlare di Dio, della Bibbia, è diventato anche più complicato proprio per l'avvento di predicatori, predicatrici, religiosi, opinionisti, ospiti di talk show che vogliono sempre più apparire e vogliono imporsi con le loro pubblicazioni e ideologie, e questi attirano nella rete persone che nella loro vita non hanno mai cercato Dio. Qualcuno può dire: beh, tu vuoi predicare in radio e questi fanno quello che possono anche loro a modo loro. E io dico a queste persone di stare attente a non scherzare con Dio. Spesso rispondo a queste persone, dico: ma perché per esempio non parlate dell'Odissea, dell'Iliade, dell'Eneide? Dovete parlare contro Dio, dovete giudicare Dio e volete apparire, e tante persone cieche ed oppresse che acconsentono a tutto quello che viene proclamato. Mi dispiace per tanta gente che mette quello che si chiama il proprio like sui vari social, dimostrando di essere più accecata di chi propone con video e pubblicazione tante eresie. Questa non è una rabbia e indignazione, questa è una sofferenza da parte mia, perché vedo sempre più persone incamminate su quella che la Bibbia chiama la via di Caino, altro che amore e fraternità. Isaia riporta un problema, il profeta, nel capitolo 5 del libro di Isaia, dal versetto 20, si legge proprio così: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene. Guai a quelli che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Il versetto 21 dice: guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. Ora sappiamo cosa significa nella nostra lingua italiana questa parola guai, cioè disgrazie spirituali su queste persone. E oggi molte di queste persone che incorrono in questi guai è gente che ha un microfono, è gente che ha un libro da vendere, è una folla sui social che clicca like senza mai aver aperto la Bibbia e senza timore di Dio. Sono persone che cercano visibilità, scrivono libri, fanno video, vendono ideologie vestite di spiritualità. E io sto dicendo queste cose questa sera perché, se vogliamo studiare la dottrina di Dio, dobbiamo conoscere il Dio della Bibbia, dobbiamo sapere chi è nella sua natura, nella sua personalità, e conoscendo Dio significa che noi ci siamo attivati a conoscere prima
Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è colui che ci fa conoscere quel Dio invisibile che nessuno ha mai visto, e Gesù Cristo è colui che ce lo fa conoscere. Dico ancora qualcosa. Quando parliamo di fede, parliamo di Bibbia, parliamo di credo, di Dio, non è Dio che deve adeguarsi alle nostre opinioni, non è Dio che deve adeguarsi alla nostra fantasia, al nostro modo di essere, non è Dio che deve adeguarsi al nostro modo di vivere, non è Dio che deve adeguarsi al nostro peccato, ma siamo noi esseri finiti, esseri imperfetti, esseri corrotti, che abbiamo bisogno di Lui, e metterci all'ascolto di quello che vuole dirci dalla e della sua parola, e imparare tutto quello che Lui vuole impartirci. E sappiamo bene, dico questo perché grazie a Dio riesco ancora un paio di volte alla settimana ad andare per le strade, ai mercati, alle piazze, mi rendo conto che parlare di fede oggi significa presentare un discorso che non interessa alle persone. E questo perché da una parte la semplice religiosità di tantissime persone dà loro l'illusione di non avere nulla da precisare o da imparare in questo campo. Non occorre che mi si parli di Dio, tanto non c'è niente da imparare in questo campo. Poi dall'altra parte c'è quello che viene chiamato il processo di secolarizzazione, il materialismo, il rifiuto di quello che appartiene al regno di Dio. Tutte queste cose qui spingono tante persone a ritenere il problema della fede qualcosa che è in contrasto con i tempi in cui stiamo vivendo. Ma noi abbiamo bisogno di tante altre cose. Cosa ce ne facciamo della fede di Dio? Eppure la testimonianza dei veri credenti in Cristo è lì ad affermare in modo vigoroso che solo la vera fede in Dio e in Gesù Cristo, derivante da un sano ascolto e da una sana meditazione proprio della Bibbia, può far ritrovare a una persona, un uomo, una donna, giovane, meno giovane, l'equilibrio e il senso e lo scopo della propria esistenza. Cercare di risolvere il problema dicendo che la fede è una forma di infatuazione psicologica, oppure affermando che, come dicono alcuni spesso, dice: ma la tua fede è una stampella, perché sei una persona moralmente debole, allora hai bisogno qualcosa a cui attaccarti e credere e appoggiarti. Oppure si dice: la fede al limite proprio è una specie di risorsa buona per qualcuno che ne riceve beneficio, agli altri non serve a niente. Così oggi questo studio su Dio il Padre e anche Dio il Figlio vuole essere proprio un aiuto spirituale. Leggo alcuni versetti e poi mi fermo, poi faccio ascoltare ancora un canto. Intanto annotate il numero di telefono per qualcuno che vuole chiamare, è 011 28 03 04, lo ripeto, 011 28 03 04. Vi leggo alcuni versetti nel capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni,
dal primo versetto. È scritto così: qui Gesù trascorreva l'ultima serata con i suoi apostoli e discepoli prima di andare alla croce, e consola questi apostoli dicendo che lui sarebbe andato in luogo, poi sarebbe tornato. Allora, il versetto 1 di Giovanni 14 dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Vedete, Dio il Padre, Dio il Figlio, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del dove io vado sapete anche la via. E Tommaso gli disse: ma Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Attenzione al versetto 6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Annotate questo versetto, se avete la vostra Bibbia, il vostro Nuovo Testamento o il Vangelo di Giovanni, sottolineatelo. Come amo questa parola. Io sono la via, disse Gesù, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre. E fin da ora lo conoscete e lo avete visto. Riflettete bene, amici, su questo versetto. Ho letto il versetto 7 di Giovanni 14, che rileggo ancora. Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e lo avete visto. Un altro discepolo, Filippo, gli disse: ma Signore, mostraci il Padre, questo ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle stesse opere. In verità vi dico che chi crede in me farà anche le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Mi fermo qui, sono le ore 17:57, ho detto che sarò qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30, e se c'è qualcuno in ascolto che vuole telefonare, lo faccia. 011 28 0304. Dunque, è arrivato un messaggio da parte di Eliseo da Foggia. C'è una tenda Vita in Cristo e devo leggerlo bene, perché qui non so dove va. Bene, lo comunico poi in modo più chiaro e più completo dopo. Ascoltiamo un canto, e se c'è qualcuno che vuole telefonare, lo faccia. 011 28 0304.

Allora, sono le ore 18:04 minuti. Riprendo il microfono e faccio una comunicazione che è valida solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Quindi solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, questa sera, dopo le ore 20:30, potranno seguire sulla Radio Logos di Foggia, appunto, la predicazione sotto una tenda che avviene nel paese di Lesina, provincia di Foggia, alle ore 20:30. Per gli ascoltatori che vogliono recarsi a Lesina, ripeto, in provincia di Foggia, la tenda è stata installata in prossimità del lago. Purtroppo non mi hanno dato la via, mi hanno detto in prossimità del lago, quindi sicuramente sarà visibile da lontano. Alle ore 20:30 c'è una predicazione sotto la tenda, il predicatore è Corrado Camagna.

Non so se avete notato, il versetto 6 l'ho letto almeno due o tre volte, anche con enfasi, e lo rileggo ancora. Gesù rispose a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora, questo versetto collega direttamente Dio il Figlio a Dio il Padre, mostrando che il Figlio Gesù Cristo è la rivelazione e anche il passaggio unico, possiamo dire l'unico ponte per arrivare al Padre. Quindi ci sono dei collegamenti tra il Figlio ed il Padre. Gesù ha detto: io sono la via. Quindi Gesù, il Figlio, è il percorso pratico, è il ponte vivente stabilito da Dio il Padre per portare l'umanità, le sue creature, verso di sé, per riportarle a sé, perché a causa del peccato sono rimaste separate da lui. È meraviglioso sapere che solo Gesù è la via. Amico, amica che sei in ascolto, ti devo dire con enfasi che la via per andare a Dio non è il nome della chiesa che frequenti o della religione che stai professando. La via è colui che ha detto: io sono la via, Gesù Cristo. E poi Gesù stesso ha detto: io sono la verità. Quindi il Figlio riflette in modo perfetto l'essere di Dio. Dio è verità. Gesù Cristo è verità. La parola che possiamo leggere è verità. Quindi il Figlio Gesù Cristo riflette in modo perfetto l'essenza del Padre Dio, il Dio Padre, svelando che cosa? La sua vera natura e il suo amore senza errori. E poi Gesù ha detto: io sono la vita. Il Figlio possiede e dona la stessa vita che viene da Dio il Padre. Questo significa, quando Gesù ha detto io sono la vita, ripeto, significa che il Figlio Gesù Cristo possiede e dona, mediante l'opera compiuta sulla croce, la stessa vita eterna che viene da Dio il Padre, che è l'origine di ogni cosa vivente. Ho detto, quando ho letto i versetti dal capitolo 14 di Giovanni, che il contesto di questi versi è la consolazione di Gesù verso i suoi apostoli e discepoli, e poi troviamo anche nello stesso capitolo dei versetti che non ho letto, è anche la promessa dello Spirito Santo. I discepoli erano impauriti, atterriti, smarriti, perché Gesù aveva annunciato loro la sua partenza, e Tommaso chiede espressamente: come conoscere la via, dove vai? E qui c'è un altro versetto che fa da collegamento, ed è un collegamento meraviglioso, pratico, vivente, un collegamento tra Dio il Figlio e Dio il Padre. E questo collegamento lo troviamo nel versetto 9 di Giovanni 14 che ho letto, quando Gesù ha detto: chi ha visto me, chi ha visto me, ha visto il Padre. C'è un legame teologico profondo. Sapete, ci sono delle persone, sono corretto, non faccio nomi e cognomi, sono delle persone che non credono alla divinità di Gesù Cristo, non tengono conto di questo verso qui: chi ha visto me ha visto il Padre, e citano sempre le parole di Gesù: il Padre è maggiore di me. Ora, se vogliamo essere

liberi. E se vogliamo ricevere la rivelazione della parola di Dio, Gesù si è presentato anche come il figlio dell'uomo e il figlio di Dio. Gesù è stato perfettamente uomo e perfettamente Dio per venire a noi. Ha lasciato appunto non la sua parte di deità, ma quella che era la gloria che Dio gli aveva data. Così come leggiamo per esempio nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi. Quando Gesù è morto sulla croce, non ha gridato Padre mio, perché mi hai abbandonato? E amici che negate la divinità di Dio, di Gesù Cristo, se volete essere seri, dovete comprendere che dicendo Dio mio, Gesù si stava esprimendo nella sua umanità. E se leggete bene gli Evangeli, Gesù chiamava sempre Dio il Padre mio, il Padre mio, il Padre mio. Il Padre mio mi ama perché io faccio sempre le cose che gli piacciono. Il Padre mio, il Padre mio. L'unica volta che chiama Dio è stato sulla croce. Allora Gesù risponde alla risposta, Gesù risponde sia a Tommaso che a Filippo, e nella risposta troviamo proprio la sua identità a quella del Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi c'è questo legame teologico profondo, unità di sostanza, di essenza. Gesù non è solo un messaggero. Egli dichiara una trasparenza totale con il Padre. Cosicché guardare il Figlio, guardare le sue opere, come abbiamo letto, e guardare il suo amore, significa vedere direttamente il carattere e il volto di Dio il Padre. La risposta a Filippo, quando Filippo chiede mostraci il Padre, e Gesù spiega che il Padre dimora in lui, l'abbiamo letto prima, e compie le opere sue attraverso di lui. C'è una comunione perfetta e indissolubile. E qui abbiamo accesso alla Trinità. Il Figlio si rivela come l'unica via, proprio perché possiede la stessa natura del Padre. Amici, leggiamo la parola di Dio. Disponiamoci per ricevere l'illuminazione, la rivelazione da Lui. Lo voglio ripetere, il Figlio riceve, si rivela come l'unica via, proprio perché possiede la stessa natura del Padre. Non si può conoscere il genitore senza accogliere il Figlio che lo manifesta nel mondo. Ed è meravigliosa questa parola, veramente meravigliosa. Ci sono 5 verità basilari che sono, io li ho chiamati anche 5 principi di fondo, 5 principi che determinano ciò che la Bibbia ci mostra sulla natura e sul carattere di Dio. Il primo principio è questo, ed è molto importante. Dio ha parlato e parla all'uomo. E la Bibbia è la sua parola, che ci è stata data, come dice anche l'Apostolo Paolo, per renderci saggi a salvezza. Lo voglio ripetere questo principio. Dio ha parlato e parla all'uomo, anche alla donna, alle sue creature, e la Bibbia è la sua parola che ci è stata data per renderci saggi a salvezza. Quando ho dato la definizione di teologia, ho detto che è composta da due parole,
Theos dal greco e logos, che significa discorso, pensiero, ragionamento su Dio. Ora, la Bibbia è il pensiero di Dio, la Bibbia è il logos di Dio, ma lo è anche Gesù Cristo. Se noi vogliamo essere seri e leggiamo nel primo capitolo dell'Evangelo di Giovanni, lo leggerò più in seguito, lì troviamo che Gesù Cristo è il logos di Dio, è il pensiero di Dio, e la Bibbia è il pensiero di Dio. Allora, questo è il primo principio. Il secondo principio è questo: che Dio è Signore e Re nel mondo. Egli governa tutte le cose per la sua gloria, dimostrando la sua perfezione in tutto ciò che fa, affinché gli uomini e gli angeli possano adorarlo. E qualcuno dice: ma come mai non vediamo tutto questo governo? E non vediamo questo governo perché miliardi di persone non ascoltano la voce di Dio, perché miliardi di persone non sono figli di Dio, vivono in uno stato di ribellione nei confronti di Dio. E la stessa Bibbia dice che Satana è il principe di questo mondo, è il principe della potenza che c'è nell'aria. Ma Dio ha ancora tutto il controllo, e questo mondo purtroppo va verso la fine dei tempi e Dio interverrà. E l'apostolo Paolo, predicando in quel famoso Areopago di Atene, diceva che Dio ha risuscitato Gesù Cristo e giudicherà il mondo proprio attraverso Gesù Cristo che ha risuscitato. Dio non ha perso il controllo. E un giorno le persone che non avranno creduto saranno tutte giudicate. Leggete la Bibbia. Questo non è un pensiero mio. Leggete la Bibbia. Poi un terzo principio è questo: che Dio è Redentore e Salvatore attivo nell'amore sovrano mediante il Signore Gesù Cristo, per riscattare i credenti dalla colpa e dal potere, cioè dalla schiavitù del peccato, e per adottarli come suoi figli e di conseguenza per benedirli nel tempo e per l'eternità. Beati, beati, beati. Voglio ripetere questo concetto: Dio è Salvatore attivo nell'amore sovrano mediante il Signore Gesù Cristo, per riscattare quelli che credono in Lui, riscattarli dalla colpa e dal potere del peccato, per adottarli come Suoi figli e di conseguenza per benedirli. E poi un quarto principio, una cosa che ho detto già venerdì scorso, l'altro venerdì: Dio è unico e trino, e nella Deità ci sono tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, e tutti e tre insieme, ascoltate bene, tutti e tre insieme agiscono nell'opera di salvezza del peccatore. Il Padre concepisce il piano di redenzione, è come un ingegnere, un architetto che redige un progetto di una costruzione. Il Padre concepisce il piano di redenzione. Il Figlio assicura la redenzione, perché mediante la sua morte e il sangue versato dà la possibilità di riscattare, pagando un prezzo, riscattare quelli che sono schiavi del nemico e del peccato e quelli che sono sotto la condanna a causa del loro peccato. Quindi il Padre concepisce il piano di redenzione, il Figlio assicura la redenzione e lo Spirito Santo applica la redenzione. E se noi vogliamo dire di essere religiosi veri, io non parlo mai di religione,
Ma se vogliamo parlare di vera religione, religiosità vera, significa, questo è il quinto principio, religiosità vera, significa rispondere alla rivelazione di Dio, cioè quello che Dio ci fa conoscere di se stesso per mezzo di Gesù Cristo, rispondere con una nostra ubbidienza, rispondere con fede, perché avere, essere ubbidiente significa avere fede, fede ed adorazione, rispondere con preghiere e lode, rispondere con servizio e sottomissione. Bisogna vedere e vivere la vita alla luce della parola di Dio, e questa è nient'altro che la vera religione. A me piace parlare più che di religione, di spiritualità vera. Spiritualità vera. Che il Signore veramente ci aiuti. E come dicevo martedì a quei giovani ragazzi per strada, leggete la parola di Dio. Amici che state ascoltando questa trasmissione in diretta dalle frequenze di Radio Evangelio Piemonte, Radio Logos di Foggia e anche altri mezzi da internet, leggete la parola di Dio. Se non volete leggere la parola di Dio, sarete smarriti. E le altezze di cui ho parlato prima invaderanno la vostra vita e voi sarete per sempre purtroppo separati da Dio, che è il vostro creatore, e vi troverete sotto la colpa e la condanna a causa del vostro peccato. Ma come ho appena detto, Dio nel suo amore ha mandato Gesù Cristo, colui che nella pienezza della Deità è morto per i nostri peccati, per i nostri peccati, per i miei peccati, e lui può salvare pienamente. Gesù Cristo può salvare pienamente quelli che si avvicinano a Dio, perché è morto per i nostri peccati, è risorto per giustificarci davanti al Padre, e dice l'autore della lettera agli Ebrei, è vivente per intercedere per quelli che si avvicinano a Lui. Che possiate fare questa esperienza. E mi dispiace che non ci sono gente, non ci sono persone che telefonano, forse non hanno la possibilità di ascoltare. Quindi, se state ascoltando e avete un telefono oppure avete un tempo, un posto da dove poter telefonare, potete chiamare liberamente 011 28 03 04. Attento una vostra telefonata, e nel frattempo ascoltiamo un altro canto.

Bene, ore 18:33, ho preso una telefonata da Biella, grazie Eugenia, e speriamo di ricevere altre telefonate. 011 28 0304. Do nuovamente la comunicazione per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia: dopo le ore 20:30 potete ascoltare la predicazione che si terrà sotto una tenda nel paese di Lesina, provincia di Foggia, alle ore 20:30. Il predicatore è il fratello Corrado Camagna. La tenda mi hanno detto che è stata installata in prossimità del lago. Purtroppo non mi hanno dato la via e il lago, il lungo lago, da quanto ricordo, è anche un po' lunghetto. Comunque troverete lungo il lago di Lesina una tenda installata dove questa sera, dopo le ore 20:30, verrà predicata la parola di Dio. Dunque l'argomento trattato, adesso lo leggo qui, è Entra nelle acque di Dio. Predicatore è Corrado Camagna. La tenda si chiama Nuova Vita in Cristo. Ascoltate anche da Radio Logos questa predicazione e anche da Cristiani Online. Torniamo al nostro argomento. E parlavo con la sorella Eugenia, spero al più presto di terminare le dispense. E tutti quelli che mi hanno mandato o mi manderanno la propria email, perché è da leggere sul computer, invio gratuitamente il file di questi studi sulla dottrina di Dio. Allora, un'altra cosa che vorrei dire è questo: stiamo parlando di Dio il Padre, Dio il Figlio, parleremo anche di Dio lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, se leggiamo bene nell'Evangelo di Giovanni, è mandato sia dal Figlio che dal Padre. Di conseguenza abbiamo questo insieme di relazioni. Andate a leggere nel capitolo 16 dell'Evangelo di Giovanni, trovate che sia Gesù Cristo aveva promesso lo Spirito e anche il Padre. Quindi il Figlio Gesù Cristo è soggetto al Padre perché il Figlio è mandato dal Padre nel mondo. È chiaro questo? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unigenito suo Figlio Gesù Cristo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Allora abbiamo questa prima relazione: il Figlio Gesù Cristo è soggetto al Padre perché il Figlio è mandato dal Padre nel mondo nel nome suo, cioè nel nome del Padre. Dio ha mandato il suo Figlio Gesù Cristo nel nome suo, nel nome del Padre. Lo Spirito è soggetto al Padre poiché lo Spirito è mandato dal Padre nel nome del Figlio Gesù Cristo. E poi, terza relazione, lo Spirito è soggetto sia al Figlio che al Padre, perché lo Spirito, come ho detto prima, è mandato dal Figlio e dal Padre. Si può leggere questo, ma lo affronteremo un'altra volta quando parleremo dello Spirito Santo. Così Giovanni riporta la rivelazione del Signore del mistero della Trinità. Tre persone ed un solo Dio, il Figlio che fa la volontà del Padre e lo Spirito che fa la volontà del Padre e la volontà del Figlio. Lo voglio ripetere. L'Evangelista Giovanni riporta la rivelazione del Signore del mistero della Trinità. Tre persone ed un solo Dio, il Figlio che fa la volontà del Padre
è lo Spirito che fa la volontà del Padre e del Figlio. E poi il punto sottolineato è che lo Spirito che viene ai discepoli di Cristo perché stia con voi in perpetuo. Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 16. Ora andiamo avanti perché ci sono tante, tante altre cose da dire, e andiamo a quello che è la seconda parte dell'argomento di oggi. Dio il Figlio. Quando parliamo di Dio il Figlio, dobbiamo fare una distinzione molto importante. Dio il Figlio è il suo abbassamento. Dio si è abbassato, e poi troviamo anche Dio il Figlio e il suo innalzamento. E l'innalzamento viene da parte di Dio il Padre. Vi leggo dei versetti che abbiamo letto venerdì scorso, l'altro venerdì, nella lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 2. Lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 2. E il versetto, adesso ve lo dico. Scusate, Filippesi, lettera ai Filippesi, capitolo 2, inizio a leggere dal versetto 5, dove c'è una esortazione per i credenti di Filippi, ma anche per noi. E l'Apostolo Paolo dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso. Vedete, scendeva sempre, sempre, sempre dei gradini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. E il versetto 9 di Filippesi 2 dice: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. La cosa meravigliosa, più meravigliosa per le persone oggi, mentre sono in vita, è che confessino Gesù Cristo non solo come Salvatore, ma come proprio Signore, sottomissione totale a Lui. Perché così, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e col cuore credi che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Allora la cosa più meravigliosa è confessare adesso Gesù Cristo, ascoltando l'Evangelo, comprendendo l'Evangelo, che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E questo è nell'Evangelo, dice l'Apostolo Paolo, è rivelato la giustizia di Dio. Il credente che si ravvede, il credente che si riconosce, la persona che si ravvede e si riconosce peccatore, peccatrice davanti a Dio, e accetta
vita per fede, il dono della salvezza mediante l'opera di Gesù Cristo compiuto sulla croce, a questa persona, a questo peccatore, gli viene attribuita, accreditata la giustizia di Dio e la giustizia di Gesù Cristo. Il credente può dire: Gesù Cristo è la mia giustizia, il suo sangue mi ha lavato, come dice un canto, in lui trovo la gioia, la letizia, perché tutto ha perdonato, tutto perdono. Gesù Cristo è mia giustizia, Gesù Cristo è mia sapienza, dice ancora l'apostolo Paolo. E i credenti possono dire, i veri credenti, ma attenzione, attenzione, quelli che purtroppo lasciano questa terra senza aver confessato Gesù Cristo come Signore e Salvatore, un giorno saranno giudicati per essere separati da Dio per sempre, e quel giorno riconosceranno, anche se troppo tardi, riconosceranno che potevano essere salvati. Ogni lingua confesserà, quindi tutti i religiosi di oggi, i protestanti, i cattolici, i musulmani e tutti gli altri buddisti riconosceranno un giorno che Gesù Cristo è il Signore e confesseranno e riconosceranno anche che potevano essere salvati e liberati. Vedete, amici, non sto predicando una religione, sto predicando Dio il Padre e Dio il Figlio, mandato da Dio per essere il Salvatore. Non sto predicando una religione. Nessuno dei fondatori di religione ha potuto dire: io sono Dio. Buddha non l'ha mai detto, Confucio non l'ha mai detto, Maometto non l'ha mai detto: io sono Allah. Gesù Cristo ha potuto dire: io sono il Figlio di Dio. Arriva una telefonata, la prendo. Pronto? Pronto? Sì?

Chiedo scusa, qui ho avuto una telefonata dalla Calabria, dalla sorella Vittoria, e poi qui ho visto che non ho messo nemmeno il canto e quindi non avete ascoltato più niente. Chiedo scusa. Grazie comunque Vittoria, è da un po' che non ci sentivamo e quindi siamo qui. Dunque adesso mi arriva questa comunicazione per quanto riguarda la tenda che è stata installata in provincia di Foggia all'Esina. La tenda si trova vicino al campo sportivo, ecco, questo è il riferimento. Quindi alle ore 20:30 c'è questa predicazione sotto la tenda vicino al campo sportivo nel paese di Lesina. Potete ascoltare anche da Radio Logos e Cristiani Online dopo le ore 20:30. Allora, detto questo, diciamo altre belle cose. Stavo dicendo che parlando di Dio il Figlio, dobbiamo considerare, come già ho letto i versetti nella lettera ai Colossesi, dobbiamo considerare Dio l'abbassamento di Dio il Figlio e poi anche l'innalzamento di Dio, di Gesù Cristo, di Dio il Figlio. Sì, sto cercando dei versetti qua. Allora, l'insieme dei libri che compongono la Bibbia, quindi le scritture, costituiscono, questo insieme costituisce la rivelazione di Dio. Quindi riflettere sulla persona di Dio non può assolutamente prescindere da un esame attento di quanto la scrittura come parola di Dio e anche come documento storico ci rivela intorno alla persona eternamente benedetta del Signore Gesù Cristo. Cioè non possiamo parlare di Dio senza parlare di Gesù Cristo, perché l'abbiamo detto più volte, Gesù Cristo ci rivela il Padre. E qui c'è un insegnamento nel capitolo 1 dell'Evangelo di Giovanni. Mi dispiace che alcuni l'hanno storpiato, l'hanno deformato, l'hanno manomesso, ma il testo originale dice queste parole: nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. È chiaro come italiano? Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa, cioè la parola, era nel principio con Dio. E il versetto 3 dice: ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei, cioè in quella parola che era con Dio e che era Dio e che era nel principio, in lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Andiamo adesso al versetto 14 dello stesso capitolo 1 di Giovanni. Attenzione a cosa è scritto. E la parola, cioè quella parola che era nel principio, quella parola che era con Dio, quella parola che era Dio, e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni, e qui si riferisce a Giovanni, Giovanni Battista, Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che diceva, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti dalla pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Versetto 18, che leggo tutti i venerdì: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre e quello che lo ha fatto conoscere. Credo che questi versetti non richiedano ulteriore spiegazione, sono molto molto pratici e chiari. Per questo mi sono permesso di dare questo titolo a questa meditazione: Dio il Padre e Dio il Figlio. C'è anche un altro verso che è molto bello, Ebrei capitolo 1 versetto 3, lettera agli Ebrei capitolo 1 versetto, anzi leggiamo i primi tre versetti, dove troviamo queste parole. Ebrei capitolo 1 versetto 1 dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito, attenzione cosa è scritto, erede di tutte le cose, mediante il quale, mediante Gesù Cristo, attenzione, mediante il quale ha pure creato i mondi. Il versetto 3 dice: egli che è splendore della sua gloria, egli, riferito a Gesù Cristo, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, cioè della natura di Dio, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Qui vediamo l'onnipotenza anche di Gesù Cristo. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, cioè dopo che è morto sulla croce per i peccatori, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Dio il Figlio. Allora sto dicendo che insieme alle scritture la persona di Gesù Cristo costituisce l'intera rivelazione di Dio. Tutta la Bibbia, ma specialmente il Nuovo Testamento, ci presenta Gesù Cristo come un essere allo stesso tempo perfettamente umano e perfettamente divino. E a motivo di questo, egli era contemporaneamente simile e dissimile dagli altri esseri umani. E secondo la parola che abbiamo appena letto, Giovanni 1,14, dove è scritto che la parola, che è Gesù Cristo, è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. Da questi versi possiamo dire che Gesù Cristo si è rivelato per essere uomo tra gli uomini, è nato, è vissuto, ha sofferto, è morto,
però sempre la scrittura insegna che Gesù Cristo era diverso dagli altri uomini. Perché era diverso? Perché era eternamente preesistente. Cioè Gesù Cristo era diverso dalle persone, dagli uomini e dalle donne, perché era eternamente preesistente. Leggiamo questo versetto, capitolo 8 dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 58. Vediamo cosa c'è scritto. Gesù stava parlando, come ho detto prima, con dei giudei che avevano mostrato uno strano modo di credere. Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Non dice io ero, ma dice io sono. E qui il riferimento è proprio al nome di Dio. Il riferimento è proprio a Yahweh. Qualcuno lo chiama Jehovah, Yahweh, Yahweh. All'eterno io sono. Gesù stava dicendo: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono eterno, io sono preesistente, preesistente. E se andiamo a leggere in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21, possiamo leggere questo bellissimo versetto, a me molto caro. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. È scritto così: colui che non ha conosciuto peccato, chi è colui che non ha conosciuto peccato? È Gesù Cristo. Egli, chi è egli? Dio, Dio. Lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Per questo io posso dire: Gesù Cristo è mia giustizia. Quindi colui che non ha conosciuto peccato, e qui il riferimento è Gesù Cristo, l'uomo santo, giusto, che ha fatto sempre la volontà del Padre, colui che non ha conosciuto peccato, egli, cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi peccatori diventassimo giustizia di Dio in lui. E qui vediamo Dio, per quanto riguarda i credenti, Dio il Padre e Dio il Figlio, che si è abbassato fino alla morte della croce. Allora, la morte del Signore Gesù Cristo fu un sacrificio per i peccati di tutto il mondo, lo ha detto anche l'Apostolo Pietro. Prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 24. Ma questa morte, questo sacrificio, ha rivelato la sua divina potenza nella sua gloriosa risurrezione ed ascensione. Come è meravigliosa questa parola. Andiamo al primo capitolo della lettera ai Romani, primo capitolo della lettera ai Romani, dove leggiamo queste bellissime parole. Leggo dal versetto 1. Romani 1:1. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Forse è la prima volta che ho ascoltato questa espressione. Paolo era stato messo a parte per il Vangelo di Dio. Poi dice che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti
nelle sante scritture riguardo al figlio suo nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Allora qui leggiamo che Dio ha dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. E il versetto 5 dice: per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede tra tutti gli stranieri, cioè i non giudei, non ebrei, per il suo nome, fra i quali siete anche voi chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, amici in ascolto, i credenti che hanno ricevuto Gesù Cristo per fede, sono santi, anche se non sono perfetti, sono chiamati santi. A quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre, e poi cosa dice? E dal Signore Gesù Cristo. E qui possiamo ancora dire Dio il Padre e Dio il Figlio. Vedete, lasciatemi ancora dire questo ritornello. Vedete come è preziosa la parola di Dio e come è meraviglioso condurre uno studio sempre più approfondito. Come essere umano, Gesù Cristo ebbe inizio nel tempo. Infatti vi cito solo i versetti perché mi manca il tempo, adesso sono le ore 19 e 6 minuti. Come essere umano, Gesù Cristo ebbe inizio nel tempo. Si legge in Matteo 1:20 che fu concepito di Spirito Santo. Matteo 1:20 e Luca 1:35. Quindi e nacque dalla Vergine Maria come Dio, quindi come essere umano, come uomo. Gesù ebbe inizio nel tempo perché

egli, Gesù Cristo, è eterno. Prima che Abramo fosse, io sono eterno. E ancora l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 8, dice: Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Parlando della sua venuta, Isaia scrive: un fanciullo ci è nato, un figlio ci è stato dato. Lo voglio leggere completamente questo versetto, capitolo Isaia, capitolo 9, versetto 5 e 6 deve essere. Io guardo sempre l'orologio, sono le 19 e 6 minuti. Allora, Isaia, capitolo 9, versetto 5. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio, e qui Isaia parla a futuro, perché questa è una profezia. È meraviglioso vedere le profezie che si sono avverate riguardo alla persona di Gesù Cristo. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere, ammirabile, Dio potente. Questo bambino sarà chiamato Dio potente, Padre eterno, il bambino Gesù. Dice il profeta Isaia: sarà chiamato Padre eterno, Principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Annotate questo versetto, anzi questi versetti che ho letto nel capitolo 6 del profeta Isaia, e sono dei versetti che ci parlano della divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Andiamo ancora a qualche altra cosa, sono le ore 19:00 minuti. La distinzione tra Dio come figlio dell'uomo e Dio come figlio, come Gesù Cristo, Gesù Cristo come figlio dell'uomo e come Dio, Gesù Cristo figlio di Dio, la distinzione è molto importante. Ripeto, la distinzione come Gesù Cristo uomo e Gesù Cristo Dio, una distinzione molto importante. Come uomo Gesù è nato, ma come figlio è sempre stato. E l'Apostolo Paolo sottolinea questa distinzione dicendo che quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio e dice: nato di donna, da donna, nato sotto la legge. Galati capitolo 4 versetto 4. Come figlio Gesù è stato mandato, ma come uomo egli è nato da donna. Tuttavia, credere alla preesistenza di Cristo non riflette ancora la totalità della verità biblica a cui dobbiamo attenerci. Anche un certo Ario credeva alla preesistenza di Cristo, ma negava la sua perfetta deità. Negare la perfetta deità di Gesù Cristo significa non riconoscere Gesù Cristo il figlio di Dio. E purtroppo ci sono delle persone che credono che Gesù Cristo sia l'arcangelo Michele o un'altra persona
altri dicono che sulla croce non è morto Gesù Cristo, come

0: figlio di Dio e tutte queste cose qua. Conoscere esattamente che cosa insegnano le scritture non è solamente importante, ma ci permette anche di evitare degli insegnamenti errati. Quindi, conoscere esattamente che cosa insegnano le scritture non solo è importante, ma anche serve proprio per combattere gli insegnamenti errati delle varie sette, ma è anche e soprattutto necessario per dare un fondamento alla nostra fede. Chi non crede che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, chi non crede alla divinità di Gesù Cristo, non ha la vera fede. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, questo significa accettare la divinità di Gesù Cristo, e col cuore credi che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Ore 19:13, per oggi mi fermo qui, solo poi ho detto già tante cose, si accavallano e poi si perde, diciamo, il significato, si viene stanchi. Se c'è qualcuno che ha potuto ascoltare oggi, mi rendo conto che alcuni concetti vanno ripresi, vanno riletti più volte, commentati, collegati, ma è meraviglioso conoscere queste cose qui. E come ho detto alla fine, basare soprattutto la nostra fede sulla persona di Gesù Cristo, che ci porta a Dio e ci rivela il nostro Creatore, Dio, in modo che diventi il nostro Padre. C'è una persona che ha la possibilità, se lo desidera, anche di telefonare 011 28 0304, è il nostro numero di telefono. Adesso è libero. Ecco, arriva una telefonata e la prendo. Pronto? Ah sì, Dora, scusa, metto. Vuoi parlare in diretta o no? Dimmi tu. Va bene, no, sai perché se lo metto un canto. Allora, pronto, siamo in diretta.
1: Ah, pronto?
0: Vai pure.
1: Sono Dora. Sì. Volevo dire che l'argomento è molto importante, perché comunque mi ha dato un po' delle risposte, perché una volta mi fermò una testimone di Geova, mi ha chiesto un po' di questa Trinità, di questo. Allora io avevo parlato di Filippo, ma a dire la verità non ci avevo capito molto bene. Adesso un pochettino comincia, diciamo, adesso comincia a capire un po' di più. Avevo parlato, però grazie a Dio quella se n'è andata, perché se andavo ancora più a fondo forse passavo io. E oggi mi ha un pochettino aperto la mente, se ne posso dire, ho capito un po' di più. Grazie.
0: Va bene. Ora è sempre importante leggere la parola di Dio piano piano, annotare i versetti, perché ci sono tutte le corrispondenze. Non so se hai seguito quei versetti di Isaia 9. Lì è chiarissimo.
1: Isaia 9 che cosa dice?
0: Dice che il fanciullo che ci è stato dato è Dio eterno, è il Padre. C'è questo. Comunque, se Dio vuole, venerdì lo riprenderemo, perché c'è ancora tanto da dire su questo.
1: Va bene, grazie infinito, grazie.
0: Buona serata, grazie.
1: Buona serata, grazie, ciao. Buona continuazione, grazie.
0: Allora, 011 28 0304, il telefono si è appena liberato, abbiamo ascoltato in diretta Dora. Ripeto che è possibile ascoltare la predicazione che si terrà sotto la tenda questa sera in un paese in provincia di Foggia, Lesina, alle ore 20:30. Potete ascoltare la predicazione da Radio Logos dopo le ore 20:30 e da Cristiani Online. Mentre chi riesce ad andare alla tenda, la tenda si trova vicino al campo sportivo, quindi presume che sia vicino al lago. Grazie, grazie. Se c'è qualcuno che vuole telefonare può farlo.

Sono le ore 19:20 minuti. Ho ricevuto una telefonata. Una signora, Simona, mi ha detto se potevo fare una preghiera, però poi è caduta la linea. Io la preghiera sono contento di farla, però non so per che cosa. Comunque, grazie a Simona che ha voluto telefonare. E ho dimenticato una cosa. Domani, Dio volendo, che è sabato, in fondo al mercato di Corso Cincinnato a Torino, in fondo, in corrispondenza della via Val della Torre, c'è una distribuzione di opuscoli, Nuovi Testamenti. Ci sono dei miei amici, probabilmente andrò anch'io da dopo le ore 10:30. Potete passare per prendere letteratura biblica gratuitamente. Quindi ripeto, Corso Cincinnato, il mercato, in fondo però, in corrispondenza di via Val della Torre. Ci sono dei cartelloni, un banchetto dove viene distribuita letteratura evangelica gratuitamente, diamo anche dei Nuovi Testamenti. Potete passare. Riuscirò a essere lì per le 10:30 e se volete venire a salutarmi, mi farà tanto piacere. Ricordo la predicazione della tenda per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia dopo le ore 20:30, e così possono, per chi può andare sotto la tenda nel paese all'Esina. La tenda è installata vicino al campo sportivo. Ore 19:22, ci diamo l'appuntamento a venerdì prossimo, Dio volendo, dalle ore 17 alle 19:30. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti per questo tempo che hai voluto concederci oggi. Tu hai visto anche tante persone che hanno ascoltato. Grazie per chi ha telefonato, per chi ha mandato dei messaggi. Ti prego per Simona, Signore, anche se non ha chiesto il motivo della preghiera richiesta, ma tu lo conosci, Signore, e voglio pregarti di benedire questa cara persona in base a quelli che sono i suoi bisogni. Forse sono bisogni materiali, forse sono bisogni relazionali, forse sono bisogni fisici o bisogni spirituali. Signore, mi ha chiesto di pregare, io prego sia raggiunta dalla tua grazia, che possa trovarsi nelle tue mani, nella tua volontà, e che possa avere anche la forza di pregarti, di avvicinarsi a te. Ti prego così anche per tanti che non hanno chiesto di telefonare, ma che hanno ascoltato, oppure che non hanno ascoltato e che hanno questi bisogni. Grazie, Signore, perché hai mandato il tuo Figlio Gesù Cristo e hai risolto il più grande dei problemi, che è il problema del peccato, che tiene tutte le persone sotto il giudizio e la colpa e la condanna. Grazie, Signore, perché chi crede viene liberato, salvato, giustificato, santificato e sarà glorificato. Signore, ti prego, perché le persone possano comprendere l'Evangelo, che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori ed è risorto per giustificarli davanti all'Iddio Padre. Grazie per questo amore, grazie per questo unico mezzo di salvezza, per questa unica via, unica verità, unica vita. Signore, illumina la mente delle persone che non ti conoscono. Che la tua grazia, Signore, sia applicata, che ci sia veramente esercizio di fede da parte di queste care anime. Signore, tu conosci le loro vite, conosci le loro vie,
conosci il loro passato, conosci il loro presente e puoi dare anche a loro un grande futuro. Signore, veramente, che l'opera tua si compia a partire dall'azione dello Spirito Santo, dall'azione di convinzione, e che questa sera qualche persona possa aver preso la decisione di venire a te, che qualche persona possa dire: Signore Gesù, abbi pietà di me. Signore Gesù, che possa dire questo: ho bisogno del tuo perdono, perché sono un peccatore, sono una peccatrice. Che possa dire: Signore, aiutami a credere, come leggiamo nell'Evangelo. Signore, aiutami, sovvieni alla mia incredulità, sovvieni a ciò che io non riesco. Grazie, Signore, per il tuo tocco su queste care anime. E Dio stesso vuole sentire questa espressione da voi, cari amici, espressione della vostra fede in Gesù Cristo. Signore, benedici queste care anime e che sperimentano, possano sperimentare questa sera la tua grazia, il tuo amore. Che ci sia confessione del tuo nome, come ho espresso più volte, con la loro bocca che possono dire: Signore, io credo che sei il Salvatore, il Signore della mia vita, e confesso questo nome, Gesù Cristo, Signore e Salvatore. Lo confesso perché riconosco il mio peccato e confesso il mio peccato. Signore, che possano comprendere oggi che il tuo Figlio Gesù Cristo è l'unico santo e giusto, morto sulla croce per pagare i peccati e annullare la condanna che spettava a ogni peccatore. Grazie, Signore, per il tuo amore e per l'opera che vorrai applicare, che ci sia fede e accettazione. Benedici, Signore, tutte le persone sole e ammalate, benedici i fratelli e le sorelle che sostengono economicamente le radio. Tu non dimentichi quello che viene fatto per il tuo nome, per il tuo servizio. E ancora, Signore, benedici il fratello Eliseo, il fratello Willy, per il loro lavoro, per la parte tecnica. Grazie anche per la preziosità, per la tua parola preziosa, Signore, che abbiamo potuto leggere insieme. Che il nemico non porti via questo prezioso seme. Grazie ancora di ogni cosa, grazie per quello che farai nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

e per questo motivo vi posso ordinare di fare alcune cose. Andate e fate dei discepoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dice Gesù. Il battesimo nel nome della Trinità è stato praticato dalla Chiesa fin dall'inizio. Anche Paolo praticò questo rito nella Chiesa primitiva.

0: Gli 11 discepoli non solo dovevano fare altri discepoli e battezzare, ma anche insegnare. L'insegnamento fa parte del lavoro della Chiesa e gli insegnamenti di Gesù non si trovano solo nei Vangeli, ma anche nelle Epistole, cioè le lettere che gli Apostoli scrissero guidati dallo Spirito Santo. Gesù conclude dicendo: «Sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Il Signore promette di essere con noi fino alla fine dell'età presente. Nel suo potere, il grande compito può essere portato a termine. Matteo tralascia il racconto dell'ascensione di Cristo. Di questa ne parleranno altri. Sappiamo anche che dobbiamo attenderlo, perché Gesù ritornerà. Matteo è il Vangelo del Re. Gesù nacque Re, visse Re, morì Re, risorse Re. E amico mio, tornerà su questa terra Re dei Re e Signore dei Signori. Che tu possa inginocchiarti davanti a Lui oggi, riconoscendo tutto questo. E io ti invito quindi a questo punto, notando che il tempo a mia disposizione sta terminando, dicevo, ti invito a risentirci proprio lunedì con l'inizio della prossima settimana. E vi ricordo che da lunedì inizieremo a studiare un nuovo libro. Bene, quindi a risentirci alla settimana prossima.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra, in cucina, ho delle pentole che uso tutto il tempo. Altre non le tiro fuori quasi mai. Un pochino penso che tutte le donne siano come me. Io ho un'amica, per esempio, che mi ha detto, mostrandomi due piccole padelle di ferro: queste vengono con me dappertutto, me le porto anche in campeggio e in villeggiatura. Non ne potrei fare a meno. La cosa interessante è che di solito si tratta delle pentole meno belle, più acciaccate, che sembrano avere fatto le guerre d'indipendenza e la campagna d'Africa, tanto sono usate. Ma si adattano bene al fornello, hanno la forma giusta, l'impugnatura comoda e la capienza proprio adatta ai bisogni della famiglia. Se queste pentole potessero parlare, probabilmente direbbero: ma è possibile che dobbiamo sempre rispondere noi all'appello? Ce ne sono tante altre di pentole belle, nuove, lucide, giovani, attraenti. Invece no, se c'è da scottarsi sul fuoco, da soffrire sotto la pressione della paglietta di ferro, da essere buttate nell'acqua bollente, nel detersivo, a chi tocca? A noi. Ma è possibile che la padrona non lo capisca, che siamo stanche di essere usate, che tra un po' ci farà un buco a forza di strofinarci? Sembra che voglia bene solo a noi. Noi di tanto bene e di tanta attenzione ne faremo proprio a meno. Quanto vorremmo riposare. Se non fosse il discorso delle vecchie pentole, sembrerebbe la tirata di qualche credente stanco di essere sempre in prima linea. Ma un momento, anche i credenti sono chiamati vasi nella Bibbia, perciò il paragone regge abbastanza bene. Fra i suoi figli il Signore sembra che goda specialmente nell'usare i più acciaccati e i meno appariscenti, quelli fatti di materiali meno sofisticati, e che ci prenda un gusto matto a strofinarli, a strapazzarli e a sbatterli un po' di qua e di là. Perché? Io penso che lo fa perché ci può contare, li conosce e sa esattamente come maneggiarli. E anche se ogni tanto i credenti pentolini si guardano attorno e si domandano perché tante altre pentole non siano quasi mai usate e stiano lì lustre a far solo bella figura sulle panche della chiesa la domenica mattina, il Signore se li stringe forte e sussurra loro all'orecchio con una piccola voce tranquilla: ascolta, io sono il vasaio e so quello che faccio. Se vi uso più degli altri ho i miei buoni motivi. Dopotutto, non vi ricordate che un giorno lontano mi avete detto di fare di voi quello che volevo? Ebbene, vi ho preso in parola. Ora non tocca a voi insegnarmi il mio mestiere. Se vi stropiccio con la paglietta di ferro della sofferenza e se vi butto nell'acqua bollente delle difficoltà, è solo per un motivo. Vi voglio tenere sempre ben puliti e pronti per essere usati in qualsiasi momento. Io potrei usare qualsiasi pentola, ma molte pentole non me ne danno il permesso. E del resto, i credenti pentolini acciaccati ci resterebbero molto male se un giorno il Signore li buttasse in un canto e non li guardasse più. Invece sanno molto bene che quando avranno finito di servire, il Signore se li prenderà con sé e se li terrà preziosi per tutta l'eternità.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Marco, capitolo 5, versetto 36. Non temere, soltanto abbi fede. Evangelo di Luca, capitolo 12, versetto 32. Non temere, piccolo gregge. Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 1 e capitolo 20, versetto 19. Il vostro cuore non sia turbato. Pace a voi. E il titolo del commento di oggi riprende proprio questo versetto: pace a voi. Voi che avete posto la vostra fiducia in Gesù, il Salvatore, dovete ora imparare alla sua scuola benedetta a non temere. Poiché avete creduto in Lui e sapete che è morto per voi, non avete più da temere il giudizio futuro. Avrete la vita eterna, il vostro avvenire è sicuro e luminoso. Ma ad ogni passo su questa terra vi capita di temere e di tremare per le cose di quaggiù. Quanti motivi di turbamento per il vostro debole cuore. La malattia, la salute dei vostri cari, le preoccupazioni finanziarie, l'ansia in presenza degli avvenimenti di cui il mondo si spaventa, il lutto che spezza gli affetti, l'attesa che mina la speranza, la lotta incessantemente rinnovata per l'esistenza umana. Non temete. La stessa potenza per la quale Gesù è uscito dalla tomba vi assicura la vittoria. È la sua voce che dice: non temere. Le sue prime parole rivolte ai discepoli quando si è trovato con loro il giorno della risurrezione sono state: pace a voi. Ma forse voi temete ancora di più di venir meno, di non serbare la fede, di mancare in quello che il vostro maestro vi chiede. Non temete, pace a voi. La mia grazia ti basta, ha detto il Signore all'apostolo Paolo. Lo troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 9. E questo lo ripete anche a noi.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Non si sa molto di Tito. Paolo fa un lieve accenno a lui nelle epistole ai Corinzi. Al di là di questo non sappiamo molto di Tito, se non quello che desumiamo nel libro. Evidentemente si era convertito con Paolo, come Timoteo, perché lo chiama figlio, come fa con Timoteo. Paolo scrive la sua epistola a Tito più o meno nello stesso tempo in cui scrive la prima epistola a Timoteo. C'è una somiglianza nelle due epistole, in quanto in entrambe Paolo costituisce l'ordine nella Chiesa, la nomina degli anziani e i vari altri uffici nella Chiesa e le funzioni dei vari gruppi nella Chiesa. E quindi con questa breve premessa rivolgiamoci direttamente al libro, con Paolo che si presenta e dice: Paolo, servo di Dio. La parola in greco è doulos, che significa schiavo. È un titolo di umiltà, ma nello stesso tempo è un titolo di orgoglio. Che c'è di più grande che essere servi dell'Eterno Dio vivente, il Creatore dell'universo? E così si vede. Mosè era chiamato servo o schiavo di Dio, così come molti altri nell'Antico Testamento. E così Paolo inizia il suo libro a Tito con la dichiarazione di se stesso come di uno schiavo di Dio. È apostolo di Gesù Cristo, o inviato di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Quindi Paolo, servo di Dio, che scrive agli eletti di Dio, ai fedeli, che cercano la verità che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non può mentire. Ora non so quando Dio ha promesso la vita eterna prima di tutte le età. So solo che Dio esiste da prima di tutte le età. Questa parola eterna è la parola in greco aionios, che è vita che dimora nell'età. Ed è importante che capiamo che si riferisce a più che la semplice durata. È la qualità della vita. Quando il giovane ricco va da Gesù e si getta ai piedi di Gesù e dice: Maestro buono, che devo fare di buono per ereditare la vita eterna? Stava usando la stessa parola, questa vita che dimora nell'età. Senza dubbio aveva osservato la vita di Gesù e aveva visto che c'era una qualità nella vita di Gesù che era superiore e che lo distingueva da ogni altra persona che aveva visto. C'era questa qualità della vita, questa vita che dimora nell'età. E quindi la sua domanda era per questa qualità di vita, così come per la durata. Ora Dio ci ha dato la speranza della vita eterna. Questa naturalmente è stata promessa da Gesù Cristo, quando ha detto a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È una beata speranza che abbiamo, una speranza che è stata confermata dalla resurrezione di Cristo dai morti. Pietro nella sua epistola dice: grazie siano rese a Dio che ci ha rigenerato ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi che siete custoditi dalla potenza di Dio. C'è questa promessa nella Bibbia a quelli che credono in Gesù Cristo, che Dio darà loro il dono della vita eterna. Leggiamo, e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio, e chi ha il Figlio ha la vita. È ragionevole pensare che questa promessa della vita eterna è una promessa valida. Se guardiamo alla natura, vediamo che Dio ha creato nella natura la speranza della resurrezione, nei principi della natura. Quando si pianta un seme nella terra, il seme prima di tutto muore, prima di avere una nuova vita. Poi la forma che esce fuori dalla terra non è la forma che tu hai piantato. perché tutto quello che semini è un seme nudo, e Dio gli dà un corpo come lui ha stabilito. E così è nella risurrezione dai morti. Seminato corruttibile risuscita incorruttibile, seminato debole risuscita potente, seminato ignobile risuscita glorioso, seminato corpo naturale risuscita corpo spirituale. Questa settimana, mentre eravamo su nel centro conferenze, ho visto uno di questi bruchi e mi sono ricordato della

E viveva in un corpo che era disegnato per fare esattamente quello che stava facendo, strisciare per terra. Immagino che questo piccolo bruco nella sua mente potesse desiderare magari di volare, ma il suo corpo non è disegnato per volare. Il corpo di un bruco con tutte le sue zampe è disegnato per strisciare a terra. Ma un giorno il piccolo bruco salirà sul muro di una casa, secernerà una specie di colla, si formerà una crisalide tutto intorno e dopo un po' di tempo quella crisalide inizierà a muoversi e a scuotersi con movimenti convulsivi finché non si aprirà e mostrerà un paio di meravigliose ali color nero e oro e una splendida farfalla inizierà a volare nel giardino, poi oltre il recinto, poi per i campi e poi fino a scomparire. Ciò che è successo è una metamorfosi nella natura. È un cambiamento di corpo in cui il bruco entra nello stato di crisalide. Se lo prendi nel suo stato di crisalide e lo schiacci, esce una specie di liquido, nient'altro che liquido. Eppure si forma una splendida farfalla che tra parentesi ha gli stessi identici colori della farfalla che depone l'uovo da cui esce il bruco. Ora qui tu trovi un cambiamento di corpo, che ora è un nuovo corpo disegnato per un ambiente totalmente diverso. Così Dio, quando ha creato i nostri corpi, li ha disegnati per l'ambiente del pianeta Terra. Ma è ragionevole credere che se Dio ha prodotto una risurrezione in un seme che diventa un magnifico fiore, il seme che germoglia o muore, se Dio può tramutare un bruco in una farfalla e dargli un corpo per un ambiente totalmente nuovo, allora Dio può anche darci un corpo che è adatto per un ambiente totalmente nuovo. E questo è esattamente quello che insegna la Bibbia. Così come siamo nati e abbiamo portato l'immagine del terrestre, allo stesso modo porteremo l'immagine del celeste. Dio ha fatto questo corpo e lo ha fatto adatto per la terra. E quindi noi sappiamo che quando questa tenda terrena, il nostro corpo, si dissolve, noi abbiamo un edificio di Dio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Quindi noi che in questi corpi gemiamo, desiderando intensamente di essere liberati, non per essere spogliati o senza corpo, ma rivestiti del corpo che è dal cielo. Quindi la Bibbia insegna che per un figliuolo di Dio non c'è la morte, c'è solo una metamorfosi, un cambiamento di corpo. Io mi trasferisco dalla tenda alla casa, la speranza della vita eterna, l'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli, quel nuovo corpo che Dio ha preparato per me, solo per la mia fede, il mio credere e il mio confidare in Gesù Cristo. Oh, che dono glorioso! E che speranza gloriosa abbiamo. Ora, al di fuori di Gesù Cristo, non conosco un'altra vera speranza, oltre la semplice vita. Da quello che ho potuto vedere in 70 anni, più o meno, vivi come un maiale e muori come un cane, e poi è tutto finito. È tutto quello che ti puoi aspettare. Paolo dice che se la nostra speranza è solo per questo mondo, noi siamo tra i più miserabili. Ragazzi, se pensassi, ehi, questo è tutto, tutti i proponimenti e tutto il resto che si sono realizzati in questo periodo di tempo, e mi guardassi in giro e vedessi che questo è il meglio che Dio ha da offrire, penserei, oh, aiutaci, sarei un miserabile. Ma io ho una speranza che mi sostiene, che mi fa andare avanti quando si fa buio. Ho una speranza che mi sostiene quando le cose mi sono contrarie e io mi scoraggio. C'è quella speranza che mi fa andare avanti. La speranza è così vitale e la speranza è così importante per la nostra esistenza, per farci andare avanti. Ed è incredibile come la speranza possa farti andare avanti. Abbiamo menzionato in precedenza gli esperimenti fatti con i topi di un porto norvegese. C'è altro. Li hanno messi in queste vasche e hanno spruzzato dell'acqua costantemente in modo che non potessero rigirarsi e galleggiare. E i topi annegavano in media dopo 17 minuti.
poi con un gruppo sperimentale.

0: mentre stavano per annegare, hanno preso alcuni di questi topi. Li hanno tirati fuori dal recipiente, li hanno asciugati, li hanno rimessi nelle loro gabbie, li hanno cibati e li hanno lasciati vivere una vita normale. E poi in seguito, dopo che si erano completamente ripresi, rimessi in salute, li hanno rimessi nei recipienti, nelle stesse condizioni. E questi topi che avevano resistito in media a 17 minuti, ora erano in grado di resistere per 37 ore. È molto interessante. Gli psicologi che hanno condotto gli esperimenti hanno attribuito questo al fatto che i topi avevano sperimentato una salvezza, cioè erano quasi affogati ed erano stati salvati, e quindi avevano continuato a sperare nuovamente nella salvezza. Questo li aveva fatti andare avanti, non per soli 17 minuti. Ora avevano resistito per 37 ore. La speranza ha fatto tutta questa differenza. Oh, che gloriosa speranza abbiamo! Non permetterà nessuno di togliertela, quella speranza che è in Gesù Cristo della vita eterna, che è fatta da Dio, la promessa di Dio, qualcosa di così sicuro. Dio che non può mentire, la parola di Dio che non può venire meno, ci ha dato la promessa della vita eterna, e quindi la speranza della vita eterna. E quindi viviamo nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non può mentire, e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore. Ora, il piano della redenzione esisteva già prima del mondo, perché Dio sa ogni cosa. Ora non chiedetemi perché Dio, se sapeva che l'uomo sarebbe caduto, ha creato l'uomo. Non conosco i perché di Dio. Dio mi ha detto che non avrei conosciuto i perché di Dio. Ha detto: le mie vie non sono le vostre vie. Le mie vie vanno al di là della vostra capacità di comprensione. Quindi, per i suoi propositi e per le sue ragioni, Dio ha creato l'uomo, sapendo che l'uomo sarebbe venuto meno, sapendo che l'uomo sarebbe caduto. Ma lui ha prestabilito anche il metodo della redenzione, stabilendo di mandare suo figlio per rivelare il suo amore, in modo che quelli che credono in lui ricevano la speranza della vita eterna per mezzo di lui. E così nei tempi stabiliti. Vedete, il tempo alla fine si è rimesso in pari con Dio. In questo aspetto stiamo ancora indietro, anzi in molti altri aspetti stiamo indietro. Ma come spiegavamo circa la natura eterna, lo scorso giovedì sera, per quelli di voi che eravate qui, come Dio è al di fuori della linea del tempo, come Dio guarda l'intero spettro del tempo con un solo sguardo, lui vede la fine e l'inizio con un solo sguardo, quindi non è 6.000 anni fa o tra 2.000 anni. Dio vede tutto al presente, lui vede il quadro complessivo, guardando il quadro complessivo con un solo sguardo. Io lo vedo nella linea del tempo, mentre mi passa davanti, ma Dio guarda giù e vede il tutto con una sola occhiata. E quindi questo piano della vita eterna, il piano della redenzione, esisteva prima del mondo, ma nei tempi stabiliti Dio lo ha manifestato all'uomo. E Paolo dice che a lui è stata affidata la predicazione di questa parola per comando di Dio nostro Salvatore. Ora lui sta indirizzando questa lettera a Tito, mio vero figlio nella comune fede. Grazia, misericordia e pace. Così come con l'epistola a Timoteo include la misericordia insieme alla grazia e alla pace, che sono il saluto tipico di Paolo. Da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Non so perché nella traduzione della Bibbia non mettano una virgola dopo la parola Signore quando è messo insieme con Gesù Cristo, in modo che abbiamo una più chiara distinzione che il termine Kurios è un titolo, non è il suo nome. Troppe volte pensiamo a questo come al suo nome. Non è il suo nome, è il suo titolo, con cui stiamo ad indicare che c'è una relazione. Se Lui è il Signore, allora noi siamo i servi. Se lo chiamo signore, significa che la relazione è solo un suo servo. Nel chiamarlo signore, io mi dichiaro un suo servo, un suo suddito, un suo schiavo. Ecco perché Gesù disse: perché mi chiamate signore, signore, ma non fate le cose che vi comando. Questo è incoerente. Dice: molti verranno in quel giorno dicendo signore, signore. Ehi, non vi ho mai conosciuti. Un sacco di persone usano questo titolo come un nome e quindi non comprendono realmente il significato del titolo. Il Signore, questo è il suo titolo. Il suo nome è Gesù. Lo chiamerai Gesù perché lui salverà il suo popolo dai loro peccati. E Cristo è la sua missione. Lui era il Messia. Doveva essere il Messia, il Salvatore. Questa era la sua missione. Il suo nome è Gesù, il suo titolo per me è Signore, e quindi mi piace mettere una pausa e dire il Signore Gesù Cristo, solo per separarlo dal nome, facendo una distinzione con il titolo. Per questa ragione, dice Paolo, ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città, come ti ho ordinato. Ora, Creta aveva una pessima reputazione. La gente di Creta era conosciuta per essere senza scrupoli. Erano avidi di soldi. C'erano in quei giorni quelle che chiamavano le tre C del male, i cretesi, i siciliani e i cappadoci. Ma i cretesi erano i peggiori di tutti. Infatti era stata coniata una parola in greco, Crecia, che veniva dalla malvagità dei cretesi. E Crecia è uno che è così assetato di soldi che è disonesto e senza scrupoli in tutti i suoi affari. E i cretesi erano conosciuti per questo. Ma pure in questo ambiente c'era il corpo di Cristo, la Chiesa. E Paolo ha lasciato qui Tito, che era un po' come Timoteo. Secondo quanto dice Paolo in Corinzi, lui aveva lo stesso cuore di Paolo. Era un servitore affidabile. È un compagno di Paolo nell'Evangelo. E così lo ha lasciato a Creta con lo scopo di costituire degli anziani in ogni città, come Paolo gli ha ordinato. Ora, da qualche parte lungo la storia, la Chiesa ha iniziato ad avere l'idea che gli anziani debbano essere eletti. Dove si sia sviluppata questa idea non lo so. Nel Nuovo Testamento gli anziani è sempre detto che venivano ordinati, costituiti, scelti e costituiti dai pastori. E così gli sta dicendo che deve costituire degli anziani in ogni città. I requisiti: se uno è irreprensibile, marito di una sola moglie e ha figli fedeli che non sono accusati di dissolutezza o insubordinati. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, cioè uno che schiaffeggia o picchia la gente. Ad un certo punto deve essere successo che questi che venivano ordinati all'ufficio di vescovi non riuscivano più a gestire il loro potere, e quindi ci sono regole nella Chiesa delle origini riguardo ai vescovi, che se un vescovo colpisce un uomo o colpisce delle persone, allora deve essere destituito dal suo ufficio. Sapete, ci sono delle persone che non sanno gestire il potere. Gli dà alla testa e diventano tiranni. E questo succede persino nella Chiesa, purtroppo. E quindi non deve essere un violento, uno che colpisce qualcun altro con la mano o con il pugno. Non avido di disonesto guadagno, cosa che era difficile trovare a Creta, perché questa era la caratteristica dei cretesi. Queste sono le caratteristiche in negativo, le caratteristiche in positivo. Deve essere ospitale. A quei tempi si viaggiava molto e non c'erano sempre buoni alloggi. Le locande pubbliche erano generalmente luoghi di cattiva reputazione, immorali, posti di depravazione. E quindi quando un cristiano viaggiava era dura. E così avevano sviluppato nella Chiesa una grande ospitalità per gli altri cristiani. Ed era molto importante che gli anziani fossero d'esempio e che la loro casa avesse le porte aperte, in modo che i cristiani che passavano potessero avere un posto dignitoso in cui stare. ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, ottemperato. Ora, se guardate questi, sono proprio l'opposto delle cose che ha detto prima. Ha detto non iracondo e ora dice padrone di sé. E così in un certo senso sono l'opposto delle caratteristiche in negativo che ha nominato prima. E se confrontate questo con Prima Timoteo, scoprirete che questa lista dei requisiti è più o meno identica a quella che Paolo dà a Timoteo nel costituire gli anziani. Ci sono poche differenze. Che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono o quelli che deridono il cristianesimo. Quindi deve essere un uomo che ama la parola, deve essere un uomo che ama la sana dottrina, capace di insegnare la sana dottrina. Una delle più grandi debolezze della Chiesa oggi è la mancanza di un solido insegnamento della dottrina o l'insegnamento di una solida, sana dottrina. Troppe volte la Chiesa diventa un centro di intrattenimento. La Chiesa cerca di attrarre le folle mediante dei programmi di intrattenimento. E le chiese gareggiano l'una con l'altra per chi ha il programma più bello, chi ha l'organo più grande, chi ha il coro più grande, chi fa le migliori produzioni. E persone con il prurito d'udire vogliono ascoltare sermoni con belle storielle e pieni di battute e barzellette, che non hanno alcun contenuto, ma sono molto belle da sentire. Oh, quello è un eccellente oratore. Oh, non ho mai riso così tanto in tutta la mia vita. Oh, quel tipo è proprio divertente. È triste, perché la Chiesa è debole. Ciò di cui abbiamo bisogno è la sana dottrina. Abbiamo bisogno di uomini che sanno insegnare la sana dottrina e sanno fondare la gente nella fede e attraverso la parola di Dio dimostrare che Gesù è davvero il Messia, colui che è stato promesso da Dio, in grado di esortare e di convincere le persone della verità. Vi sono infatti, specialmente tra quelli della circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori. Quelli della circoncisione, cioè i giudaizzanti, i salvati che venivano dalle file dei giudei. E come li chiama Paolo? Ciarloni. Cioè non c'è un vero contenuto nei loro messaggi. Non c'è una vera scoperta della salvezza mediante Gesù Cristo nei loro messaggi. Sono dei seduttori, ai quali bisogna turare la bocca. Questi sovvertono famiglie intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno. Uomini che sono nel ministero per il profitto, per il guadagno economico, pronti a dire le cose che la gente vuole sentirsi dire, in modo da poter vivere la vita di lusso che vogliono vivere. Uno di loro, dice Paolo, proprio un loro profeta, ha detto i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Dice questa testimonianza è vera. Ora cosa sta dicendo? Che questo è vero? Che questo è vero dei cretesi? Sono bugiardi, male bestie, ventri pigri? Beh, questo può essere vero per alcuni di loro, ma naturalmente le generalizzazioni non sono mai giuste o accurate. Non si può dire tutti i cretesi, non si può generalizzare. Sì, è vero di alcuni di loro. Io penso che quando Paolo dice questa testimonianza è vera, quello che sta dicendo è so che qualcuno ha davvero detto questo. Un loro profeta ha davvero detto questo, parlando dei cretesi. E questa testimonianza è vera, hanno detto proprio questo. Per questo motivo, dice Paolo, riprendili severamente. Così qui c'è Tito che deve alzarsi davanti a questi falsi insegnanti, questi uomini che cercano la loro propria gloria e il loro proprio arricchimento, e lui deve riprenderli severamente, affinché siano sani nella fede, senza attenersi a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che rifiutano la verità. Quindi questi giudaizzanti che tormentavano Paolo dovunque andava, che insegnavano un miscuglio di fede e legge per essere salvati. Paolo dice certamente tutto è puro per i puri, Gesù dice: non è quello che entra nella bocca dell'uomo che contamina l'uomo, ma quello che esce, perché la bocca parla di quello che abbonda nel cuore. Quindi Gesù sta dicendo: è ciò che è dentro il cuore dell'uomo che è importante. Tutto è puro per i puri. Ora, ho conosciuto delle persone che stanno sempre a cercare delle piccole allusioni sporche in tutto quello che si dice, che stanno sempre a cercare qualche significato impuro in un discorso o qualche giochino di parole. È un riflesso di quello che c'è nella loro mente, di quello che c'è nel loro cuore. Tutto è puro per i puri. Oh Dio, rendimi puro. Ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Ho avuto intorno questo genere di persone. Mi sento come se dovessi fare il bagno o la doccia quando li lascio. Esce sempre sporcizia e oscenità dalla loro bocca, continuamente. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona. E così Paolo avverte Tito riguardo a questi falsi insegnanti. Ma tu, dice a Tito, parla di cose che siano conformi alla sana dottrina. Di nuovo l'enfasi e l'esortazione è circa la sana dottrina. Ora insegna questo, che gli uomini anziani, e qui sta parlando degli uomini anziani d'età, beh, non so, probabilmente persone di 85 anni, o 100, non so, di sicuro non cinquantenni. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Sapete, è una cosa bellissima, l'età sembra rendere più dolci, più comprensivi. Gli anziani dovrebbero in un certo senso addolcirsi con l'età. Personalmente credo, e sono sicuro di non essere molto obiettivo in questo, che mio figlio Chuck Jr. sia uno dei più bravi espositori della Bibbia che io abbia mai sentito. Sono così orgoglioso di questo giovane e della sua abilità nell'insegnare la parola di Dio, della sua enorme conoscenza e comprensione della parola di Dio. Ma ha sempre avuto un problema nel suo ministero, ed è la sua durezza. E questo mi preoccupava, e ogni volta che doveva parlare qui mentre io ero fuori, gli dicevo: ora Chuck, ricordati dell'amore di Dio e ricordati della grazia, perché aveva la tendenza ad usare la frusta. E quando io e mia moglie parlavamo del suo ministero, sentivamo che la grande debolezza del suo ministero era proprio la mancanza di dolcezza. Ma dicevo a mia moglie: tesoro, col tempo si addolcirà. E con l'arrivo di recente dei due gemelli, ora che hanno 5 figli, è sorprendente come si sia addolcito. L'età fa questo in te. Diventi più temperato, più paziente, più dolce. Ed è buono. Abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di essere più comprensivi e più compassionevoli e affrontare le debolezze degli altri con una grande compassione e comprensione e mansuetudine. Paolo dice: se un fratello è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito di mansuetudine. Ma bada a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. I più giovani hanno la tendenza ad essere un po' più severi, più duri, perché non hanno sperimentato quelle cose della vita che per loro stessa natura hanno la tendenza a fare in modo che una persona diventi più dolce. E così gli anziani siano sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Parimenti le donne anziane, 40 anni più o meno, abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli. In quella cultura in cui le donne passavano la maggior parte del loro tempo nelle loro camere, non avevano alcun contatto sociale, andavano al mercato pubblico sempre in due, mai da sole, c'era poco per le donne, e la vita diventava pesante. e l'alcolismo tra le donne era molto frequente, perché cercavano di sfuggire alla monotonia della vita. E quindi questo è il motivo per cui c'è questa enfasi sull'essere sobrie, amare i loro mariti e amare i loro figli. Oh Dio, abbiamo bisogno di questo tipo di insegnanti oggi. Oggi che la nostra cultura spinge la donna verso la carriera, a farsi strada nel mondo, perché essere confinata in una casa? Perché dedicare la tua vita ai figli? Mettili in qualche centro e trova la tua strada nel mondo. Lascia il segno. Come abbiamo bisogno di donne che insegnino alle più giovani ad amare i loro mariti e ad amare i loro figli, a essere assennate, caste, dedite ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Una delle conseguenze più tristi di quando un cristiano viene meno è che questo dà occasione ai nemici di Dio di trovare delle colpe nel cristianesimo e di offendere Dio. Quando Davide commette il suo peccato con Bathsheba e Nathan lo rimprovera per questo, lui dice: tu hai dato occasione ai nemici del Signore di bestemmiare, hai dato loro un'occasione per offendere Dio. Dobbiamo essere attenti nella nostra vita, nel modo in cui viviamo, che con le nostre azioni viviamo una vita pura, casta e assennata, in modo che i nemici di Dio non abbiano alcuna occasione di bestemmiare il nome di Gesù per colpa nostra. Certo, dice di essere un cristiano e guarda come se questo è il cristianesimo, eccetera, eccetera. E tu dai un'occasione ai nemici di Dio di bestemmiare il nome di Gesù Cristo. Dio aiutaci a non fare questo. Esorta similmente i giovani ad essere moderati, presentando in ogni cosa te stesso come esempio. Quindi Tito, queste cose non dirle solo, sii d'esempio. Questo è quello che dice a Timoteo. Ricordati, sii un esempio per i credenti. Paolo, quando parla con gli anziani di Efeso, nella sua ultima visita riportata nel libro degli Atti, quando li incontra sulla spiaggia a Mileto, Paolo dice loro: voi sapete come per lo spazio di 3 anni sono stato con voi giorno e notte, mostrando e insegnando. Non era solo insegnare dei precetti, ma lui dimostrava nella realtà lo stile di vita che predicava. E così ora dice a Tito: guarda Tito, la tua vita sia la dimostrazione. Mostra loro queste cose, Tito. Vivi davanti a loro questo tipo di vita. Insegna loro ad essere moderati, sobri, ma in ogni cosa mostra te stesso come esempio. Sii un esempio di vita per loro, un esempio di buone opere, mostrando nella dottrina integrità, dignità, incorruttibilità, un parlare sano e irreprensibile, affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. Ora, ci sono persone che dicono cose cattive di te semplicemente perché sei un cristiano, e a loro non piaci per questo. Recentemente una ragazza ci ha detto che i suoi genitori le mentono continuamente riguardo a noi, perché non vogliono che si avvicini al cristianesimo. E mi ha chiesto: hai detto questo a mia madre? E io ho detto: oh mamma, no. E lei: sapevo che non l'avevi detto. E io: no, di certo. Lei aveva fatto qualcosa e sua madre le aveva detto: oh, lui è molto arrabbiato con te, è uscito fuori ed è proprio arrabbiato che tu hai fatto questa cosa. E mi ha detto: sei arrabbiato con me? E io ho risposto: no, anzi, penso che sia fantastico. Ti ricordi, ti ho anche dato una mano, era la cosa più saggia da fare. E lei: beh, mia madre mi ha detto che tu eri davvero arrabbiato e fuori di te, ma mi dice un sacco di bugie su di te, perché non vuole che io abbia stima di te, non vuole che mi avvicini al cristianesimo. Quindi mentiranno riguardo a te, cercano le cose e se non riescono a trovare niente si inventano qualcosa, e questo è davvero triste. Ma non mettere benzina sul loro fuoco, non dar loro nessuna occasione per dire male, ma vivi una vita di devozione a Gesù Cristo, di dedizione. Ora, i servi siano sottomessi ai propri padroni, cercando di compiacerli in ogni cosa, di non contraddirli. In realtà, non mormorare, perché non potevi permetterti di contraddirli ad alta voce, se eri un servo. ma molte volte andiamo via mormorando, di non frodarli, ma di mostrare una totale fedeltà, affinché in ogni cosa onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. Ora, la grazia salvifica di Dio, o la grazia che porta salvezza. Io sono salvato per grazia. Questo significa che posso vivere come vivevo prima? No. Cosa mi insegna la grazia di Dio? Che dovrei rinunciare all'impietà, che dovrei rinunciare alle mondane concupiscenze, che dovremmo vivere sobriamente, giustamente e piamente. La grazia di Dio mi insegna questo. Non mi insegna che posso uscire e vivere come mi pare, e la grazia di Dio coprirà tutto, ma mi insegna che devo vivere una vita giusta, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. E questa è la cosa che meglio di tutte mantiene la nostra vita nella giusta prospettiva, il riflettere sul fatto che Gesù sta per tornare, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Giovanni, nella sua epistola, dice: «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza si purifica come Egli è puro». È una speranza che purifica. Sapendo che Gesù può tornare in ogni momento, vivete giustamente, vivete piamente. Il libro di Giuda. Il messaggio centrale si trova nel versetto 21, in cui Giuda dice: «Conservatevi nell'amore di Dio». È uno dei modi in cui ci dice che possiamo conservarci nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo. Di nuovo, per mantenere la mia vita nella giusta prospettiva, è importante, così importante, che io sappia e che io mi renda conto che Gesù sta per tornare in ogni momento e che io devo vivere nell'anticipazione e nell'attesa del suo ritorno immediato, l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Qui Gesù viene chiamato grande Dio, con sommo dispiacere per i testimoni di Geova, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Insegna queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. A Timoteo ha detto: nessuno disprezzi la tua giovinezza. Tito probabilmente era più grande, e quindi semplicemente nessuno ti disprezzi. Ora, Gesù ha dato se stesso per noi per riscattarci. La redenzione è per mezzo della morte di Gesù Cristo, per mezzo del suo sangue sparso. Riscattarci da cosa? Da ogni iniquità. Ma la redenzione è anche in positivo, per purificare per sé un popolo speciale o particolare. Ora, alcune persone interpretano questo in modo sbagliato. Mi ricordo anni fa, al tempo del college, che c'era questa ragazza che si vestiva sempre in modo così particolare, voglio dire strano, e un giorno le ho chiesto perché indossasse sempre quei vestiti così strani, e lei ha detto: «Dio ci ha detto che dobbiamo essere un popolo particolare». Siamo diversi dal mondo, questo è sicuro, ma non dovrebbe essere nel modo di vestire, ma nell'intero nostro stile di vita che si vede la differenza. Particolare perché voglio fare opere buone. È in questo che mi distingo dal mondo. Ora, riprendili con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona. Così qui, come da molte altre parti, il cristiano è esortato ad ubbidire alle autorità del governo che sono su di lui, non solo quando mi piace quello che fanno, ma anche in quelle aree che trovo molto irritanti. Persino in quelle aree in cui credo che sbaglino, devo ugualmente essere sottomesso a quelle autorità che sono state messe sopra di me. Romani 13. Le autorità sono istituite da Dio. Siate sottomessi. Pietro ci dice di essere sottomessi. Ora Paolo dice la stessa cosa a Tito, di insegnare l'ubbidienza alle autorità, di non dire male di alcuno, che non siano contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ora, questo è molto simile ad Efesini capitolo 2, in cui Paolo fa un contrasto molto interessante tra il prima e il dopo. Egli ha vivificato anche voi, dice, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri, la vita di prima. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. Ora anche qui abbiamo il prima e il dopo, e nel prima lo divide in tre sezioni. La prima sezione sono le cose insensate che facevamo. Anche noi infatti un tempo eravamo insensati. È insensato disubbidire a Dio. La follia è un segno della disubbidienza. Come Samuele che rimprovera Saul quando lui non distrugge completamente gli Amalechiti e presenta una debole scusa religiosa per la sua mancanza di ubbidienza. Li ho tenuti per sacrificarli. Samuele dice: l'ubbidienza è meglio del sacrificio e ascoltare attentamente Dio è meglio del grasso dei montoni. Perché non hai fatto quello che Dio ti ha comandato? Hai agito da folle. È sempre folle disubbidire a Dio. La seconda manifestazione della sua follia è il suo essere ingannato. E che cosa ingannatrice è il peccato? Vi ricordate di Sansone? Dopo che i suoi capelli sono stati tagliati e Dalila dice: Sansone, i filisteti sono addosso, lui dice: ne uscirò come tutte le altre volte, ma non sapeva che lo spirito di Dio si era ritirato da lui. Ingannava se stesso circa le sue capacità e la sua forza. E uno che è ingannato circa la verità della sua condizione è un folle. Ora, la seconda categoria è sotto la categoria degli schiavi. È la stessa parola in greco doulos, perché eravate schiavi di varie concupiscenze e voluttà, o desideri e piaceri. Ed è facile diventare schiavi delle proprie concupiscenze. Molto facile. E tutto intorno a voi potete vedere persone che sono state rese schiave dalle loro concupiscenze, il loro desiderio per il bere, il loro desiderio per l'alcol, il loro desiderio per il sesso. Questi piaceri che perseguono diventano dei padroni su di loro, dei tiranni che li dominano, e uno facilmente può diventare schiavo dei suoi appetiti carnali quando li portiamo agli estremi. L'ultima lista riguarda lo stile di vita. Vivendo, qual è il tuo stile di vita? Vivendo nella cattiveria e nell'invidia, il mondo intorno a te. Giacomo dice: da dove vengono le liti e le contese tra di voi? Non vengono dai vostri desideri, dalle vostre concupiscenze? Voi desiderate e non avete, voi invidiate quelli che hanno. Questa invidia, quanto è piena d'odio e quanto ti rende pieno d'odio, e quindi odiosi e odiandoci il mondo intorno a noi. Paolo dice: è così che eravamo. Una volta eravamo insensati, eravamo schiavi, Vivevamo una pessima vita, piena di cattiveria e invidia, pieni d'odio per gli altri e odiati dagli altri. Ma quando da questa immagine nera in Efesini, concludendo con per natura eravamo figli d'ira, il verso seguente inizia con un ma, che è una congiunzione dissociativa. Oh, come ringrazio Dio per questa congiunzione dissociativa. Eccomi qui in questa condizione triste, senza speranza, perduto, separato da Dio a causa del mio modo di vivere, camminando secondo la carne, rinnegando le cose dello spirito. Ma Dio ha amato l'uomo in questa terribile condizione di corruzione. L'amore di Dio ha vinto, ma Dio, dice Paolo, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amato. E qui, dopo avere di nuovo elencato queste cose, ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini. Qui c'è l'uomo nella sua terribile condizione, eppure è ancora amato da Dio. E ad un certo punto del tempo l'amore di Dio è stato manifestato, la bontà di Dio manifestata all'uomo in questa triste e disperata condizione. Quindi vengono messe insieme queste due idee contrastanti: l'uomo nella sua pessima e corrotta condizione e Dio nel suo glorioso amore, che desidera riscattare l'uomo perduto. Ma dopo che sono apparsi la bontà e l'amore di Dio nostro Salvatore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Paolo, in Efesini, voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. E qui dichiara: non per opere giuste che noi avessimo fatto. Questo non mi salva. Le opere giuste non potranno mai salvarmi. C'è solo un'opera che può salvarmi, e cioè l'opera di Gesù Cristo. E quando vanno da Gesù una volta e dicono: che dobbiamo fare per compiere le opere del Padre? Gesù risponde: questa è l'opera del Padre, che crediate in colui che egli ha mandato. E quindi l'unica opera che ti porterà alla redenzione è l'opera di Gesù Cristo sulla croce, e non c'è una sola singola opera che puoi fare per salvare la tua anima dalla dannazione che merita. Ma se credi in Gesù Cristo, Dio ti garantirà il perdono e la vita eterna. Oh, profondità delle ricchezze della misericordia e dell'amore di Dio verso di noi in Cristo Gesù. Egli ci ha salvato non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Quando vieni a Dio, non veniamo a Dio dicendo: oh Dio, giustizia, voglio giustizia, ma vengo e dico: Dio, misericordia, ho bisogno di misericordia, io merito il giudizio di Dio per la mia disubbidienza e per la mia ribellione contro di Lui nella mia vita passata. Ma Dio è misericordioso verso di me, Dio mi ama, Dio è sempre stato buono e benevolo con me, e Lui mi ha salvato non per le opere giuste che ho fatto, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. La rigenerazione, cioè la nuova nascita per lo Spirito. È qui che trovo la mia nuova vita, ed è qui che trovo la mia speranza. Sono stato salvato per l'opera dello Spirito di Dio nella mia vita, quel lavacro e quella pulizia del mio peccato e del mio passato. Questa è la cosa gloriosa dell'Evangelo. Non importa quello che puoi aver fatto nel passato, quali cose orrende possono esserci lì. Il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, purifica l'uomo da ogni peccato. E se tu vieni a Gesù Cristo, c'è una purificazione completa, un totale annullamento del passato. E quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto egli ha allontanato da noi i nostri peccati. Non siete felici che non abbia detto: quanto è lontano il Nord dal Sud, egli ha allontanato da noi i nostri peccati? perché i miei peccati sarebbero lontani solo 13.000 chilometri se vado dritto per dritto, o 20.000 se giro intorno, perché potrei andare a nord solo finché non arrivo al polo nord, e poi inizierei ad andare a sud, e c'è una misura definita tra il polo nord e il polo sud. 13.000 chilometri passando per il centro della Terra, 20.000 chilometri girando intorno alla Terra. Ma dice quanto è lontano il levante dal ponente. Ora puoi partire stasera e puoi volare verso est per il resto della tua vita. O puoi partire e volare verso ovest stasera e puoi volare verso ovest per il resto della tua vita. Non volerai mai verso est volando verso ovest, mentre puoi volare verso sud continuando a volare verso nord. Nel momento in cui raggiungi e superi il polo nord, tu inizi a volare verso sud. Quanto è lontano il levante dal ponente. Chissà se pensava proprio a questo, Davide, o è stato per ispirazione di Dio. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da me i miei peccati. Oh, quanto è buono, e quanto è pieno d'amore, e quanto è benigno Dio con me, misero povero peccatore. Il lavacro, la rigenerazione, la nuova nascita, l'essere una nuova creatura in Cristo, e il rinnovamento dello Spirito Santo, che mi rinnova giorno per giorno, che egli ha copiosamente sparso su di noi. Oh, Dio ha sparso il suo spirito di misericordia e grazia sulle nostre vite, perché noi ne avevamo bisogno abbondantemente. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, tutto quello che Dio ha per te è racchiuso in Gesù. Non hai bisogno di nient'altro che Lui. Lui è il dono, è tutto in Lui, tutto incluso. Questa è la testimonianza che Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la vita. Dio ci ha dato la pace, questa pace è nel figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la pace. Dio ci ha dato l'amore, chi ha il figliuolo ha l'amore. Dio ci ha dato la gioia, chi ha il figliuolo ha la gioia. È tutto in Gesù. Dio non ha niente per te se non Gesù. È tutto racchiuso in Lui, che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la Sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Così, essendo giustificati, cioè essendo dichiarati innocenti, dichiarati giusti da Dio. La parola giustificato è la dichiarazione della mia completa innocenza. Come fa Dio a fare questo dal momento che sono così colpevole? Perché tutta la mia colpa è stata riversata su Gesù Cristo e Lui è morto per me. Quindi il perdono di Dio verso di me è un perdono totale, così totale che il mio passato non mi verrà mai più messo davanti da Dio. L'Apostolo Paolo dice in Romani capitolo 8: chi accuserà gli eletti di Dio? Oh, lui è un bugiardo. Oh, lui ha fatto questo. Oh, lui è colpevole di quello. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dice: Dio è colui che li giustifica. In altre parole, sappiate questo: Dio non ti accusa di niente. Al contrario, Dio ti ha dichiarato totalmente innocente da tutte le accuse. Ti ha giustificato per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, essendo giustificati per la sua grazia, affinché diventassimo eredi. L'effetto di questo è che ora io sono un erede di Dio, del regno eterno di Dio. Le ricchezze della gloria del regno eterno di Dio sono mie. Io sono erede di Dio. Io sono un figliuolo di Dio. E se sei figlio di Dio, allora sei un erede. Erede di Dio e coerede di Gesù Cristo. Oh, la gloriosa opera della salvezza di Dio! Non solo siamo salvati dall'ira di Dio, che deve essere rivelata contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità di Dio nell'ingiustizia, ma per la gloria di Dio possiamo sperimentare la gloria di Dio per tutta l'eternità, come un figliuolo di Dio, e come un erede di Dio, questa speranza che ho della vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Ascolta, il mondo non ha niente da offrirti che si avvicini minimamente a quello che Dio ti sta offrendo stasera. Se il mondo ti potesse offrire tutto il mondo, con tutti i suoi luccichii e tutto il resto, sarebbe una povera imitazione confronto a quello che Dio ti offre per mezzo di Gesù Cristo. Perché se tutto il mondo fosse tuo, la gloria dei suoi regni, la magnificenza, il fasto, l'adulazione, per quanto tempo avresti tutto questo? Quanto a lungo vivrai? Per quanti altri anni sarai ancora qui? Diciamo che puoi arrivare a 100 anni. Cos'è in confronto all'eternità? Mosè ha fatto una scelta molto saggia quando ha scelto piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Per grazia siamo stati salvati, siamo diventati eredi, abbiamo la speranza della vita eterna. Sicura è questa parola, e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Ora direte, beh, questo è il contrario di quello che ci hai appena detto. No, non lo è affatto. È il passo successivo. Siete salvati per fede, mediante la fede, non per opere giuste che avessimo fatto, ma per la grazia di Dio voi siete salvati. Ma voi che siete salvati, è importante che ora portiate un frutto di giustizia mediante le vostre opere. Le vostre buone opere non vi salvano, non possono salvarvi, ma le vostre buone opere sono una prova della vostra fede, perché la fede è attiva. Credere è un verbo attivo, non un verbo passivo. E il vero credere si manifesterà nelle opere della vita di una persona. Così Giacomo dice: mostrami la tua fede senza le opere, e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Voi dite di avere fede. La fede senza le opere è morta. Non credete veramente. Ora, se io facessi una profezia che la California meridionale sarà scossa e sprofonderà nel Pacifico domani mattina, e mi chiamate, diciamo che la predizione è per le 8 di domani mattina, mi chiamate alle 7:30 e mi dite: credi ancora che succederà? Oh sì, se sono ancora qui, voi dite: oh, non ci crede veramente. Ma se mi chiamate e vi risponde la segreteria, che dice: spiacente, non sono a casa, mi trovo a Phoenix in attesa del grande terremoto, allora pensereste: ehi, ci crede davvero? Le sue azioni ora sono coerenti con la sua dichiarazione. Le mie azioni, le mie opere, devono essere corrispondenti a quello che dico di credere. E se ci credo veramente, allora ci saranno delle opere corrispondenti che testimonieranno di quello che credo e dichiaro di credere. Questo è quello che sta dicendo la Bibbia. Se le tue opere non sono in armonia con la tua professione di fede, la tua professione di fede è una bugia, è vuota, e non sarai mai salvato da una bugia. Io credo in Gesù Cristo. Oh, che cosa grandiosa da dire! Allora vediamo come questo ha cambiato la tua vita. Se tu continui a vivere secondo la carne, se continui a fare le stesse vecchie cose che facevano parte della tua vita passata, eppure dici: oh, io credo che Gesù è il mio Signore e Salvatore, sei un bugiardo. Nella prima piccola epistola di Giovanni, che inizieremo presto, molto presto, Giovanni ci dirà diverse affermazioni che fa la gente. Oh, io cammino nella luce. Gran bella cosa da dire, non è vero? Ma se tu dici di camminare nella luce e cammini nelle tenebre, tu stai mentendo, non stai dicendo la verità. Oh, io non pecco. Ehi, ehi, aspetta un attimo. Se dici di non aver peccato, fai Dio bugiardo e la verità non è in te. Oh, io dimoro in Cristo. Che cosa bellissima. Se uno dice: io dimoro in Lui, questa è una cosa gloriosa da dire. Ma se dimori in Lui, allora dovresti camminare come Lui ha camminato. Oh, io amo Dio, un'altra cosa gloriosa da dire, ma odio mio fratello. Giovanni dice: ti sbagli, stai facendo un errore. Come puoi amare Dio che non vedi e odiare tuo fratello che vedi, che è stato fatto ad immagine di Dio? Quindi non è quello che dico. Sono le opere che provano il mio credere e la mia fede. E quindi ora Paolo dice: afferma a quelli che credono in Dio, afferma con forza queste cose, affinché abbiano cura di applicarsi a opere buone. Che le vostre opere siano in armonia con la vostra dichiarazione di fede. Ma evita le discussioni stolte, le genealogie. I ministri dell'Evangelo possono rimanere intrappolati in così tante discussioni stolte, domande che molto spesso non vengono fatte con il desiderio onesto di avere una risposta. E c'è una grande differenza tra le domande stolte e le domande oneste, le domande serie. Io non ho tempo per le domande stolte, quando una persona vuole solo mettere in dubbio la scrittura. Dove ha trovato Caino sua moglie? Sono sempre sospettoso quando un uomo è interessato alla moglie di un altro. Evita le discussioni stolte, le genealogie, le contese e le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vane. Sono una perdita di tempo. Ogni tanto mi capita di rimanere intrappolato in queste cose. Qualche giovane viene avanti e inizia a fare domande solo per creare una discussione. Triste. Evita l'uomo settario o l'eretico, l'uomo che crede qualcosa in cui tu non credi. Ciò in cui crede è diverso da ciò in cui credi tu. Dopo una prima e una seconda ammonizione. In altre parole, se continua, dopo che tu lo hai ammonito due volte, allora evitalo, rigettalo. Ammoniscilo un paio di volte, dagli un paio di opportunità. Se è un eretico, un settario e ha qualche strana dottrina, ammoniscilo un paio di volte, e se non ascolta gli ammonimenti, allora mettilo fuori dalla comunità, rigettalo, sapendo che un tale è pervertito e pecca, essendo condannato da se stesso. Ora termina l'epistola con diverse piccole indicazioni personali rivolte a diverse persone. Quando ti avrò mandato Artema o Tichico, fa di tutto per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passare l'inverno lì. Quindi sta per mandare un po' di aiuto a Tito. Sia Artema che Tichico stanno per andare a prendere il posto di Tito, in modo che Tito può andare a incontrare Paolo lì a Nicopoli, dove Paolo progetta di passare l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista della legge, e di Apollo, quell'interessante uomo che aveva amministrato a Efeso e poi dopo a Corinto. Era diventato senza dubbio un compagno di Paolo. Immagino che stessero molto bene insieme, perché entrambi conoscevano molto bene le scritture ebraiche ed entrambi erano in grado di convincere le persone in modo potente dalle scritture che Gesù era il Messia. Quindi vuole che si prenda cura di Zena, il giurista della legge, e Apollo, affinché non manchi loro nulla. Ora imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere per i bisogni urgenti, affinché non siano senza frutto. Tutti quelli che sono con me ti salutano. Saluta a quelli che ci amano in fede. La grazia sia con tutti voi. Amen. Così la lettera a Tito.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Vogliate gradire, miei cari amici in ascolto, il mio più cordiale saluto. Spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti per riprendere lo studio dell'Esodo. Al termine dell'ultima trasmissione abbiamo detto che Sefora, la moglie di Mosè, evidentemente si era rifiutata di far circoncidere il figlio e che Mosè non aveva insistito. Forse Mosè non pensava che la circoncisione

non se la sia sentita di affrontare sua moglie. Quel Mosè, che non esitò mai a rimproverare gli israeliti quando avevano sbagliato, non riuscì a opporsi al volere della moglie. Mosè pensò naturalmente che se la sarebbe cavata lo stesso, anche se non ubbidiva a quest'ordine di Dio. Si comportò insomma come molti servi del Signore che trascurano le proprie famiglie mentre si danno molto da fare per aiutare le famiglie degli altri. Dio però intervenne e lo attese al varco nel deserto per fargli capire quanto grave fosse la sua trasgressione. E noi vediamo qui quanto sia pericoloso quando marito e moglie non sono del tutto d'accordo su questioni di origine spirituale, di ordine spirituale. Ed è per questo che la Scrittura mette i credenti in guardia contro i cosiddetti matrimoni misti, cioè contro i matrimoni tra credenti e non credenti. Il fatto è che fu Sefora a circoncidere il figlio per salvare la vita a Mosè, e con questo Sefora fece un atto di fede, credendo alla promessa di Dio fatta ad Abramo, cioè che avrebbe benedetto tutti i suoi discendenti legati a lui dal patto, di cui la circoncisione era appunto il segno esteriore. Dopo la circoncisione del figlio, forse quando erano già arrivati in Egitto, Mosè avrà probabilmente pensato che Sefora avrebbe potuto creargli altri problemi e la rimandò a casa di suo padre. In seguito però, come vedremo, quando gli israeliti iniziarono la loro marcia nel deserto, Jetro, suocero di Mosè, gli riportò la moglie ed essi si riconciliarono. Andiamo dunque avanti con la lettura di questo capitolo 4 dell'Esodo. Leggo i versetti dal 27 al 31. L'Eterno disse ad Aaronne: va nel deserto incontro a Mosè. Ed egli andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. E Mosè riferì ad Aaronne tutte le parole che l'Eterno gli aveva incaricato di dire e tutti i segni portentosi che gli aveva ordinato di fare. Mosè ed Aaronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani dei figli di Israele. E Aaronne riferì tutte le parole che l'Eterno aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo.

ed il popolo prestò loro fede. Essi capirono che l'Eterno aveva visitato i figlioli di Israele e aveva veduto la loro afflizione, e si inchinarono e adorarono. Qui ci troviamo di fronte ad un grande atto di adorazione da parte del popolo nei riguardi di Dio. Gli israeliti rinnovarono così la loro fede nell'Eterno, ed in base a tale fede Dio li condurrà fuori dall'Egitto. Ed eccoci giunti, amici, al capitolo 5 del libro dell'Esodo. Con questo capitolo inizia il conflitto fra Dio e il Faraone. Infatti le piaghe, i terribili flagelli con cui Dio colpì l'Egitto, avevano di mira soprattutto la sua idolatria, cioè l'idolatria dell'Egitto, i suoi falsi dei. Mosè dunque tornò in Egitto dopo 40 anni e doveva ora prepararsi a liberare il suo popolo dalla schiavitù. Prima di tutto doveva riunire gli anziani di Israele, poi dovevano andare dal Faraone per avanzare la loro richiesta. Il Faraone però si rifiutò di lasciar partire gli israeliti, e questo aprì il conflitto tra Dio e gli dei falsi dell'Egitto. I flagelli, le piaghe con cui Dio colpì gli egiziani facevano parte di un piano ben preciso di Dio. Non dobbiamo quindi immaginarci che Dio, dopo aver mandato per esempio il flagello delle rane, si sia detto: ed ora con quale altro flagello colpirò l'Egitto? Probabilmente, amici miei, non c'è mai stato nulla di così organizzato e significativo come queste piaghe, chiaramente dirette, come ho detto, contro l'idolatria egiziana.

Come era naturale, il faraone chiese: «E chi è l'Eterno? Non lo conosco e non ho nessuna intenzione di lasciare andare Israele». Dio allora si presentò e lo fece, colpendo con terribili flagelli tutto l'Egitto. Ed in Esodo capitolo 7, versetto 5, vediamo che Dio dichiara la sua intenzione senza mezzi termini. «Gli egiziani conosceranno che io sono l'Eterno, quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò tratto di mezzo a loro i figliuoli di Israele». Dio quindi usò le piaghe per liberare il suo popolo e per farsi conoscere dagli egiziani. Ogni piaga o flagello, dunque, era diretta contro una divinità egiziana. In Egitto, infatti, vi erano migliaia di templi, milioni di idoli e addirittura circa 3.000 divinità. Non bisogna però pensare che gli egiziani fossero stupidi, anche per quanto riguarda la loro religione. Pensate, amici, oggi noi abbiamo la radio a transistor, la televisione a colore, siamo stati anche sulla Luna, ma questo non significa che siamo superiori agli antichi egiziani. Infatti tutta la nostra cultura è basata su ciò che ci è stato tramandato dai nostri antenati e noi non facciamo altro che costruire sulle loro conoscenze, sulle loro scoperte. Gli egiziani invece, come abbiamo già avuto occasione di mettere in rilievo, furono dei veri e propri pionieri in vari campi dello scibile umano e specialmente in campo tecnico. Quanto alla loro religione in particolare, l'Apostolo Paolo, nella seconda lettera a Timoteo capitolo 3 versetto 8, sottolinea il fatto che i sacerdoti e i maghi egiziani detenevano un effettivo potere. Egli infatti scriveva: «E come gli Annei e gli Ambrei si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede». Tale potere era certamente satanico, e Satana concede questo potere a tutti coloro che lo adorano.

Dio dunque, per mezzo delle piaghe, volle colpire il faraone, l'idolatria egiziana e Satana stesso, ed Esodo capitolo 12 versetto 12 lo conferma. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno. Dio mostrò a tutti chiaramente che gli dei dell'Egitto erano falsi, non esistevano, e mostrò ad Israele che egli poteva liberarlo dalla schiavitù. Il fatto è che questi israeliti erano nati e cresciuti in un ambiente idolatrico e Dio doveva dimostrare loro concretamente che lui era superiore ad ogni potenza, sia essa terrena oppure soprannaturale. A questo punto, cari ascoltatori, penso che sia opportuno parlare brevemente di ciascuna piaga, soprattutto per vedere se hanno un qualche significato di carattere spirituale o altro. Intanto ricordiamo che quando Mosè si presentò per la prima volta dinanzi al faraone, mutò il suo bastone in serpente. I maghi dell'Egitto fecero lo stesso, e ciò dimostra che Satana ha dei poteri ben precisi. Ma dopo di questo cominciarono a venire le famose piaghe. La prima piaga, di cui adesso faccio una breve introduzione, fu quella dell'acqua mutata in sangue, come si legge nel libro dell'Esodo al capitolo 7, versetto 19 a versetto 25. Dobbiamo qui tener presente che la fertilità della terra egiziana dipendeva dalle inondazioni del fiume Nilo, che così fertilizzava e irrigava i campi. Questo fiume, quindi, era sacro al dio Osiride, il cui occhio onniveggente è rappresentato in molti dipinti egiziani. Di conseguenza, vari riti pagani si tenevano ogni primavera quando il Nilo vivificava tutto il territorio con le sue inondazioni. Quando però l'acqua fu mutata in sangue, il Nilo portò morte invece di vita. Ma i maghi egiziani riuscirono anch'essi a fare lo stesso prodigio. Abbiamo poi la piaga delle rane, che è descritta in Esodo capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 15. In questo caso dobbiamo sapere che uno dei templi egiziani più belli si trovava a Menfi ed era dedicato a Heka, la brutta dea dalla testa di rana. Era quindi un sacrilegio uccidere la rana sacra. Se però aveste trovato rane nella vostra casa, nel letto, nel cibo, dovunque, come successe agli egiziani, allora avreste avuto anche voi una gran voglia di ammazzarle tutte. Ma per gli egiziani le rane erano animali sacri. Inoltre, i maghi egiziani anche questa volta ripeterono il prodigio per conto loro, anche se era chiaro che finora erano ricorsi a dei trucchi o a qualche altra pratica magica. Ma a questo punto dobbiamo fermarci, dato che il tempo è quasi terminato. Perciò vi saluto e riprenderemo da questo punto la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Dopo aver stabilito il suo regno, Gesù decise di sterminare gli adoratori di Baal per eliminare il culto di questo dio pagano in Israele. In se stessa era una buona risoluzione, ma nell'attuarla Gesù dimostrò ancora una volta un animo crudele e sanguinario. Un giorno, mentre era in viaggio verso Samaria, si imbatté in Geonadab, capo dei Recabiti. I Recabiti erano una popolazione nomade e di buoni costumi che viveva pacificamente in mezzo agli israeliti. Gesù lo salutò e gli chiese: «Il tuo cuore è retto verso il mio come il mio lo è verso il tuo?»
2: «Lo è»,
1: rispose l'altro. «Se è così, dammi la mano». Lo fece salire accanto a sé sul cocchio reale e soggiunse: «Vieni con me e ti farò vedere il mio zelo per l'Eterno». Giunto a Samaria, per prima cosa fece uccidere i parenti superstiti di Acab. Poi radunò tutto il popolo e disse di voler bandire una grande festa in onore di Baal. «Acab ha servito un poco Baal», annunziò. «Io lo servirò molto di più». Ordinò di convocare in Samaria tutti i profeti, i sacerdoti e gli adoratori di Baal del paese perché prendessero parte alla festa del loro dio. Gesù, che era un uomo astuto, intendeva servirsi di questo inganno per attirarli tutti in Samaria senza sospetto. Gli adoratori di Baal affluirono nella capitale da ogni parte di Israele. Quando furono tutti radunati nel tempio pagano, Gesù li esortò ad indossare gli abiti che usavano nelle cerimonie. Poi volle accertarsi che fossero proprio tutti i seguaci del dio Baal e ordinò che si cercasse in mezzo a loro per vedere se non vi si trovasse per caso qualche servo dell'Eterno entrato abusivamente, forse per curiosità. Eseguita anche quest'ultima formalità, gli adoratori di Baal cominciarono ad offrire molti sacrifici e olocausti al loro dio. E ad un certo punto Gesù scelse 80 uomini, ordinò loro di entrare nel tempio e di passare a fil di spada tutti quelli che vi si trovavano. Compiuto il massacro, comandò di distruggere tutte le statue di Baal e fece abbattere il tempio, riducendo ogni cosa a un cumulo di macerie. Malgrado lo zelo manifestato contro Baal, Gesù non seppe essere fedele all'Eterno. Seguì invece le vie di Geroboamo, il re che aveva fatto peccare Israele, e perseverò nell'adorazione dei due vitelli d'oro che il primo re del nord aveva fatto collocare a Betel e Dan. Nondimeno, quando ebbe finito di sterminare la famiglia di Acab e di uccidere i seguaci di Baal, il Signore parlò a Gesù per mezzo di un profeta. «Poiché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto agli occhi miei e hai fatto alla casa di Acab tutto quello che avevo in cuore, i tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione». Questo non valse però a farlo rientrare con cuore sincero nelle vie del Signore. Al contrario, Gesù proseguì e fece proseguire il culto dei vitelli d'oro istituito da Geroboamo. A causa del persistente allontanamento del suo popolo da lui, il Signore si servì di nazioni straniere per ridurre progressivamente il territorio delle 10 tribù. Azael di Siria mosse più volte guerra a Gesù e gli strappò tutte le terre ad oriente del Giordano, dove si erano stabilite le tribù di Ruben, Gad e metà Manasse. A Israele non rimanevano ormai che i territori a nord-ovest del Giordano. Gesù regnò sul paese 28 anni. Dopo di lui salì al trono suo figlio Geoacaz o Gioacaz.

Morto suo figlio Acazia, Atalia aveva fatto uccidere tutti gli altri possibili eredi al trono di Giuda, ma gliene era sfuggito uno. Questo era Joas, figlio di Acazia, un bimbo di appena un anno, ma pur sempre discendente diretto di Davide e legittimo re di Giuda. Atalia aveva già regnato come moglie di Georam ed era stata regina madre durante il regno di Acazia. Ora, grazie al suo orribile delitto, pensava di poter finalmente regnare da sola. Tuttavia, il posto che occupava sul trono era soltanto quello di un'usurpatrice, perché vi era un re legittimo in Giuda, anche se per il momento viveva nascosto nel Tempio dell'Eterno, all'insaputa della feroce e sanguinaria nonna. Mentre la perfida Atalia governava il paese, il vero re di Giuda cresceva e veniva educato nella casa del Signore. Quando Joas entrò nel 7° anno di età, il sacerdote Geoiada cominciò a mettere in atto i piani che da tempo meditava per ristabilirlo sul trono. Convocò gli ufficiali della Guardia Reale e dell'esercito, i leviti che dimoravano nelle varie città di Giuda e i capi del popolo, e rivelò loro l'esistenza di un erede di Davide, a cui spettava il diritto di sedere sul trono di Giuda. Li vincolò con un giuramento perché mantenessero il segreto, poi li armò con lance e scudi che erano appartenuti allo stesso Davide, li suddivise in gruppi e li dispose attorno al re giovinetto per salvaguardargli ad ogni costo la vita. Ultimati i preparativi e prese le dovute misure di sicurezza, il piccolo re fu presentato al popolo. Si procedette quindi all'incoronazione ufficiale e Geoiada gli consegnò nelle mani la legge. Poi, dopo averlo proclamato re di Giuda, il sacerdote e i suoi figli lo unsero ed esclamarono «Viva il re!». Sentendo il frastuono del popolo che acclamava il nuovo re, Atalia uscì dal palazzo reale e andò verso il tempio. All'ingresso della casa di Dio, sopra il palco destinato ai re, vide Joas col diadema sul capo. Vicino a lui c'erano i capitani dell'esercito e i suonatori di tromba, e tutto il popolo era in festa e cantava lodi. A quella vista Atalia si stracciò le vesti e gridò «Congiura! Congiura!». Geoiada comandò ai capi delle guardie di lasciarla uscire dal luogo sacro, perché non voleva che il suo sangue venisse sparso nella casa del Signore. I soldati si fecero da parte per consentirle di passare, ma appena giunse al palazzo reale fu uccisa. Il saggio sacerdote Geoiada stabilì un patto fra l'Eterno, il popolo e il re, con il quale la nazione si impegnava ad essere il popolo di Dio, abbandonando ogni culto idolatra. Subito dopo la popolazione si riversò nel tempio di Baal e lo demolì, fece interamente a pezzi gli altari e le immagini che vi si trovavano e uccise Mattan, sacerdote dell'idolo pagano. Geoiada riaffidò la sorveglianza e il servizio del tempio ai Leviti, secondo gli ordinamenti di Davide, e riorganizzò l'adorazione e la presentazione dei sacrifici conformemente alla legge di Mosè. Procedette pure al riassetto dell'esercito e Gerusalemme tornò ad essere una città ordinata e tranquilla. Il popolo accolse l'uccisione di Atalia e tutte queste benefiche riforme con manifestazioni di gioia e canti di lode. Joas aveva 7 anni quando cominciò a regnare e finché visse Geoiada, suo saggio consigliere ed amico, camminò nelle vie del Signore e fece ciò che è giusto ai suoi occhi. Mentre Atalia era in vita, i suoi figli, istigati dal suo animo corrotto, avevano saccheggiato la casa di Dio e si erano addirittura serviti degli oggetti consacrati per il loro culto idolatra a Baal. Joas incaricò i sacerdoti e gli altri leviti di raccogliere dei fondi in tutto Giuda per restaurare la casa dell'Eterno, ma essi trascurarono di farlo. Allora il re, dopo aver atteso diverso tempo, si lamentò con Geoiada dell'inadempienza e decise di seguire un'altra via per raccogliere il denaro necessario. Joas ordinò di preparare una cassa con una fenditura sulla sommità e di collocarla all'ingresso del tempio. Quindi fece pubblicare un editto in tutto il paese in base al quale tutti i cittadini del regno dovevano recare il tributo annuo stabilito dalla legge e introdurlo nella cassa. Il popolo gradì il provvedimento e il denaro cominciò ad affluire in abbondanza. Quando la cassa era piena, veniva svuotata la presenza di commissari onesti e fidati, i quali contavano e impacchettavano il denaro e poi lo mettevano da parte. Con questo sistema fu ben presto raccolta la somma necessaria. Il denaro venne affidato agli operai incaricati delle riparazioni, uomini devoti e fedeli,
perché acquistassero i materiali necessari. Finiti i restauri, si trovarono ancora in possesso di una parte della somma messa a loro disposizione e la consegnarono al re, il quale se ne servì per far fabbricare gli utensili per il tempio che risultavano mancanti in seguito al saccheggio compiuto anni prima dai seguaci di Baal. Il sacerdote Geoiada e il re Joas aprirono un periodo prospero e benedetto per il popolo di Giuda.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Stamattina mi ha fatto pensare l'intervento di Stefano. Mi è venuto in mente un versetto, te lo dico, chissà che non sia anche per queste persone vero. È stato un bene per me la tua afflizione affinché io imparassi la tua legge. Chissà che un giorno non possono anche qualcuno di loro poter dire questo, perché il Signore veramente si serve di tutto, si serve dei sorrisi, si serve della gioia, si serve delle sofferenze per aiutarci, per il nostro bene sempre. Questa mattina desidero condividere con voi un passo, o meglio più di un passo. Leggeremo un passo questa mattina così per iniziare, che si trova nell'Epistola di Paolo agli Efesini, al capitolo 5. Efesini capitolo 5, leggiamo dai versetti 15 al 17. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo ancora una volta, oh Signore, per questa opportunità. Signore, grazie per la tua parola che è sempre presente e sempre vivente in mezzo a noi. Oh Signore, vogliamo ancora pregarti di guidarci nell'ascoltare, nel parlare, nel recepire la tua parola. Signore, siamo qua che attendiamo da te, oh Signore, le tue benedizioni che ci hai promesse. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Ho voluto leggere questo passo perché ci sono delle parole che ci interessano. Diciamo che ci interessa tutto. È scritto, e la parola di Dio è scritta per coloro che la leggono, per coloro che la vogliono anche ascoltare. Paolo, parlando alla chiesa di Efeso, perciò a dei credenti, dice: guardate con diligenza come vi conducete. Abbiate intelligenza nel guardare come vi conducete. Esaminate bene le cose che fate, le scelte che fate. Non da stolti, non comportatevi da stolti, ma da saggi. Questa parola, sinceramente, è un po' pesante, lo è. Ma è per noi perché è scritta qui in Efesini, per la chiesa di Efeso, e credo che anche noi abbiamo bisogno di queste parole. Ognuno può mettere qualsiasi via, qualsiasi denominazione. Ogni credente deve stare attento ed esaminare il suo comportamento. Qui ci parla di un comportamento, perciò di un atto fisico, di un qualcosa di concreto e di visibile, non soltanto di ciò che crediamo e i pensieri che facciamo, ma nel comportamento proprio. Guardate come vi comportate. E mi raccomando, dice Paolo, dopo aver elencato, se leggete tutto il capitolo 5, parla di stare attenti a non fare tutte le determinate cose che ci sono, l'ubriachezza, l'invidia, tutte quelle cose. Non fate quelle cose. Perciò dice: guardate come vi conducete, non da stolti ma da saggi. Noi sappiamo che il comportarsi da stolti, la parola stolto ci viene spontaneo, stupido, no? Ma non sempre l'essere stolto corrisponde alla stupidità dell'uomo. Si può essere intelligente, assennato, equilibrato nei ragionamenti. Una persona sana, diciamo, umanamente parlando, una persona per bene. E qui ci dice: guardate bene, non comportatevi da stolti, anche quando pensate che voi non lo siete perché vi state comportando in un modo serio. Ma comportatevi da saggi. Ora si tratta di comprendere bene, io credo che tutti lo sappiamo, io qui parlo non per dire delle cose nuove, ma parlo perché ce le ricordiamo tutti, è chiaro, no? Noi sappiamo che nella scrittura è scritto che lo stolto non è altri che quello che dice Dio non c'è. Tu puoi essere una persona intelligente, colta, scienziato, ma sei uno stolto, e ne conosco almeno, per televisione li vedo, scienziati che dicono Dio non c'è, l'astronauta che dice sono arrivato qui nel cielo e non l'ho trovato, quanto sono intelligente, stolto, eppure persone istruite. Da questo comprendiamo che la stoltezza non è altro che il comportarsi, il vivere senza contare che Dio c'è. Lo stolto l'ha detto nel suo cuore, magari non l'ha detto con la bocca, ma nel suo cuore dice: ma faccio questa cosa perché tanto alla fine chissà se c'è. Questo pericolo potremmo correrlo noi, perché è scritto per noi, sapete, è scritto per noi che crediamo e per noi che leggiamo. Perciò io, Nuccio, devo verificare come mi sto comportando, se per esempio quella determinata scelta la sto facendo tenendo conto che Dio c'è, perché io ci credo che Dio c'è, tutti ci crediamo, ma a volte possiamo fare delle scelte e come se non ci fosse, perché Dio non vuole, ma noi la facciamo lo stesso. Ecco, tanto per capirci. Ora io, siccome non voglio dilungarmi, perché non voglio andare oltre su questo argomento, volevo così leggere insieme a voi, proprio per lodare il Signore, per ringraziarlo di come Lui si preoccupa per noi, affinché possiamo capire tutto il suo messaggio, tutto il suo consiglio. E troviamo scritto nel libro dei Proverbi, che adesso leggeremo alcuni versetti, come noi possiamo fare in un modo semplificato, un po' come si fa con i bambini, no? Che si fanno gli esempi disegnati oppure si fanno le cose figurate. Il Signore stamattina ci vuole parlare in un modo abbastanza semplice. E leggiamo ancora nel libro dei Proverbi, al capitolo 30, vi leggiamo dal versetto 24. Ci sono quattro animali fra i più piccoli della terra, e tuttavia pieni di saggezza. Le formiche, popolo senza forza, che si preparano il cibo durante l'estate. I conigli, popolo non potente, che fissano la loro abitazione nelle rocce. Le locuste, che non hanno re, e procedono tutte divise per schiere. La lucertola, che puoi prendere con le mani, eppure si trova nei palazzi del re. Ecco, questi animaletti sono tra i più piccoli della terra. Noi li conosciamo tutti, no? Conosciamo questi animali. Eppure la parola di Dio dice che sono pieni di saggezza. Dio non mi ha detto mai a me: Nuccio, tu sei pieno di saggezza. Mai. Anzi, stamattina mi fa rilevare che c'è qualcuno più saggio di me, e questo può essere la lucertola, il coniglio o la locusta. Dio ci sta dicendo: siccome io ho creato ogni cosa buona, anzi molto buona, io ti dico, osserva bene questi animali, potrai imparare qualcosa di utile per il tuo comportamento spirituale, di cui stiamo parlando stamattina. Per poter vedere come io ho stabilito per questi piccoli animali, così io voglio che voi facciate. Questo è il concetto. Ora, brevemente, noi tocchiamo questi quattro animali e poi il messaggio finisce. Vediamo se il Signore ci dice qualcosa e possiamo uscire da questo luogo dicendo: Signore, grazie che sta cosa la sapevo già, perché noi le sappiamo queste cose, ma adesso ce l'ho un po' più chiara. Starò attento quando vedrò un coniglio, quando vedrò una lucertola. Troviamo, prima di entrare in questo merito, mi viene in mente adesso così, e perciò ve lo dico perché credo che sia inerente, mi viene in mente il ricco stolto. Vi ricordate Luca 12? È scritto che un ricco aveva lavorato tutta una vita, perciò era una persona seria, perché aveva lavorato, non era fagnano, non era uno di quelli che dicevano mi interessa, non faceva come quelli che dicono ma sì, poi si vedrà la vita domani, poi intanto viva la giornata. No, era una persona seria, aveva lavorato, faticato, messo da parte, perché era una persona seria. A un certo punto dice: ecco, c'ho l'età della pensione, sono anziano, finalmente ho dei granai. Ne costruirò ancora di altri granai, perché sono ricco in abbondanza, mi sento in salute, cosa voglio più dalla vita? Anima mia, mangia, bevi e godi. Finalmente il Signore avrebbe dovuto dire: bravo, sei stato saggio, hai lavorato una vita, adesso ti do il premio. Ma Dio gli dice: stolto. Il Signore non vuole che noi siamo stolti. Questo non vuol dire che non dobbiamo preoccuparci per la pensione, ma sta dicendo: stai attento come vivi. Se tu lavori tutta una vita senza il Dio, tu stai vivendo una vita insensata, inutile. Stolto, stanotte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che avrai guadagnato di chi sarà? Da qui si capisce bene chi è lo stolto: è la persona che vive senza Dio. L'ho ripetuto, lo so, ma mi era venuto così di dirvelo e ve l'ho detto. Allora, il primo animale di cui possiamo meditare un po' è la formica. La formica è piccolissima, talmente piccolo, eppure ha una forza enorme. Proprio mia nipotina l'altro giorno mi spiegava che la formica può sollevare, non so, 10 volte più il suo peso, o 50 volte quello che sia, non lo so perché sono ignorante. Però dico: guarda un po' la creazione di Dio. Questa formica, Dio dice: guardala attentamente, impara da lei, perché lei è molto saggia. E io voglio che tu non viva da stolto, ma da saggio. E ti metto davanti la formica affinché tu la prenda come esempio, impari e possa vivere una vita corretta. Dove sta la sua saggezza? Sta nella sua laboriosità. Lei è saggia perché lavora sempre, tutta l'estate. Lavora quando avrebbe il diritto magari di prendersi un po' di fresco, parlando di noi, no? Ora, davanti al Signore, noi siamo chiamati a comportarci, a vivere una vita pratica, efficiente, spiritualmente parlando. Dobbiamo essere laboriosi come la formica. Come la formica non si ferma mai, noi non ci fermeremo mai di ricercare la parola di Dio, di ricercare la faccia di Dio. Ora siamo vicini alle vacanze, alle ferie. La cosa più spontanea che sento dire, che è più recente, è più frequente, scusate, è quella di dire: boh, adesso mi fermo, stacco la spina. Chi di voi non l'ha detto, chi di voi non l'ha sentito? È un nostro modo di esprimerci, no? Stacco la spina, così mi rilasso. Ho lavorato tutto un anno, avrò diritto a prendermi un po' di vacanze. Certo, per carità, non stiamo dicendo questo. Ma stiamo dicendo: guarda pigro alla formica, eh? Guardalo. E diventa saggio. Non staccare la spina, perché la formica non la stacca la spina. Andiamo in vacanza, sì. Andiamo, è giusto che ci riposiamo, il corpo ha bisogno di questo, ma vai pigro alla formica, stai attenta a non dire: adesso non faccio più niente, guarda, mi voglio proprio rilassare e magari, scusatemi se mi permetto, un'ubriacatura me la faccio, perché visto che sono in vacanza mi voglio sbracare, voglio fare una bella bracciolata e non mi interessa. A volte ci vengono questi desideri, no? A volte ci viene questo pensiero di dire voglio trasgredire una volta, senza fare peccato, per carità, ma sta cosa lasciatemela fare, se no non posso fare niente. Vai pigro alla formica, stai attento, vedi che lei lavora sempre, mentre c'è la cicala che canta, lei c'ha una mollica di pane che se la sta portando, sta faticando. Tu fai uguale, lavoriamo per il Signore, estate e inverno, sempre. Questa è soltanto un'indicazione che il Signore ci dà, perché diciamo che il pericolo diventa grande anche se la cosa può essere piccola. Non dobbiamo lasciarci prendere dalla stoltezza, dal rilassamento, perché sapete, il rilassamento è qualcosa che toglie le forze. Noi quando è che ci rilassiamo? Quando ci togliamo le scarpe e ci sbraghiamo su una sdraio. Non facciamo più nessuno sforzo e ci lasciamo prendere così dal riposo. Allora il sangue gira un po' meglio. Rilassarsi, come qualcuno che cade in un fiume e non nuota. Non nuota perché si vuole rilassare, fa il morto. Va a finire lì, alla foce del mare poi. Noi siamo chiamati a nuotare pure controcorrente, anche quando siamo stanchi. Perché il Signore vuole darci la sua forza e ci dice: guarda alla formica, vedi che forza che c'ha, vedi com'è forte, eppure piccola. Io voglio dare come lei la stessa forza, ti voglio dare. Più lavori, più ti fortifico, perché il Signore ci vuole fortificare, ci vuole rendere forti, e la sua preoccupazione è che noi non ci lasciamo andare. Tutto qui, non sta parlando di peccati, di cose, sta dicendo: coraggio ragazzi, volete andare in vacanza? Andate a lavorare in vacanza, fate come la formica, parlate del Vangelo, sei andato a mangiare la pizza, hai mangiato bene, bene, hai fatto bene poi, perché lavorare per il Signore significa essere sempre testimoni, in continuazione, notte e giorno.
3: vai alla formica e diventa saggio, diventa, dice, perché non lo sei se non guardi, no, se non guardi la formica, ma comunque se lasci perdere questi consigli. Questo è il primo punto. L'apostolo Paolo diceva che se lui avesse sperato in Cristo in questa vita soltanto, sarebbe stato il più miserabile di tutti gli uomini. Questo ci fa comprendere che tutta la nostra laboriosità, tutto il nostro agire deve essere in vista di qualcosa di futuro, così come fa la formica. La formica non lavora per l'estate, ma lavora durante l'estate, per il suo futuro, per l'inverno. Noi, guardando la formica, comprendiamo che dobbiamo lavorare oggi, vivere questa vita cristiana per testimoniare del Signore, nella nostra santificazione, nel ricercare il bene, tutte quelle cose che ci vengono insegnate, in vista della gloria eterna che avremo. Come potremmo entrare se facciamo i fatti nostri e non seguiamo le vie del Signore? Perciò, primo messaggio, fratelli, sorelle, non perdiamo di vista il Signore, andiamogli dietro perché Lui lavora d'estate ed inverno. Il Signore vuole che lavoriamo per il nostro futuro, per questa vita eterna, non per guadagnarcela, ma per mantenercela. Non possiamo assolutamente dire: tu mi hai salvato e adesso lasciami stare che io non voglio fare niente, voglio riposarmi. Il coniglio, se qualcuno mi dice coniglio io mi offendo, perché noi coniglio lo abbiniamo al vigliacco pauroso. Infatti il coniglio è un animale pauroso, non dice qualcosa di diverso. Però quando Dio mi dice che il coniglio ha molta saggezza e mi dice di guardarlo, io vado in crisi e dico: ma mentira, ma devo imparare ad essere un vigliacco? No, guarda il coniglio, perché il coniglio non è vigliacco. Il coniglio scappa davanti all'animale più grande di lui. Non scappa, se vede una lucertola non scappa il coniglio, ecco. Ma scappa se vede già un cane, se vede un lupo, se vede un leone. E noi vogliamo chiamare pauroso, vigliacco, uno che si comporta così? Il Signore dice: quando è che impari? Che vuoi fare il bullo, che vuoi fare il grande, il gradasso? Io ce la faccio, ce la posso fare, io sfido. Stai attento. Noi abbiamo attorno a noi un leone ruggente, dice Pietro, e ci vuole divorare. Facciamo i conigli, eh? Facciamo i conigli, perché non ce la faremo mai contro di lui. Solo Cristo ha potuto farcela e ha dovuto morire per farcela. Qua, stamattina il Signore ci dice: guarda il coniglio. Il coniglio scappa davanti alla tentazione. Non ve li leggo i versetti perché sennò prenderei troppo tempo. Fuggite le tentazioni, dice Paolo a Timoteo. Fuggite l'idolatria. Fuggite, scappate davanti a queste cose. Quando noi siamo tentati di fare qualcosa che non è proficuo per la nostra vita, ma anzi è deleterio, anziché dire: vabbè, non faccio niente, ecco, sto fra un piede da una parte e dall'altra, non so cosa fare. La parola ci dice di fare come il coniglio, di scappare, di fuggire, di girare le spalle e andare via davanti alle tentazioni. Non possiamo tollerarla lì, dice: ma tanto non faccio niente. Non so se arriva il messaggio. Dobbiamo imparare a scappare, non da vigliacchi, ma da uomini intelligenti, da uomini saggi, da donne sagge, perché il saggio guarda il coniglio e scappa davanti alla tentazione. Questo è il saggio. Chi non scappa davanti a queste cose è uno stolto, agli occhi di Dio intendo dire. Perciò impariamo anche da questo coniglio che scappa. Ma dove va? Dove va quando scappa? È scritto che va nella roccia. Scappa e si va a nascondere nella sua tana che lui ha fatto nella roccia, con un buchetto piccolo piccolo che c'entra soltanto lui. Se arriva l'orso, il lupo o il leone, non c'entra dentro, perché lui è saggio. Lui dice: io non mi metto dietro un cespuglio, perché in un modo o nell'altro mi prende. Io vado nella roccia. E chi è la roccia per noi? Non mica bisogna che ve lo dico. Dio è la rocca dei secoli, c'è scritto. E Gesù Cristo era la roccia che dava da bere al popolo di Israele, perché oltre il riparo dà anche la vita, il Signore. Perciò impariamo anche dal coniglio, impariamo dal coniglio a dire: Signore, grazie perché mi insegni a temere nel modo corretto chi mi vuole tentare, perché lui è più forte di me, ma tu sei più forte di lui. Allora io voglio venire da te nella roccia e nessuno mi toccherà mai, perché solo quando siamo nella roccia noi siamo al sicuro. Fuori dalla roccia, fuori dalla dal Signore, fuori dalla grazia di Dio, noi non siamo in pericolo sempre. In Cristo abbiamo la sicurezza della nostra salvezza, perché in Cristo, in roccia, siamo al sicuro, all'interno della roccia. Noi tutti siamo stati inseriti in Cristo, dice la parola. Noi siamo in Cristo. Quando il diavolo ci attacca, se noi fuggiamo davanti alla tentazione, o meglio ancora, dice resistete al diavolo in un certo, in un altro punto, lui vede che siamo nella roccia e scappa. Perciò anche in questo piccolo animale noi vediamo che c'è una via d'uscita, un consiglio proficuo per noi. Almeno per me credo che sia importante saper dire: no, non voglio tentare, non voglio fare, il Signore non vuole, non lo faccio, questa cosa non la faccio. Non ce la posso fare. È come se tu mi dici: prova una volta la marijuana, prova una volta una droga, non ti fa male, per una volta non ti fa male, stai tranquillo, anzi è piacevole. Ecco, impariamo a dire: assolutamente, io scappo anche se non l'ho mai provata, perché la curiosità di voler provare a fare determinate cose ci portano alla perdizione. L'insegnamento è: fuggi, fai il coniglio e vai a rifugiarti nella roccia, perché lì sei al sicuro. Il Signore è la nostra roccia, deve essere tutti i giorni la nostra roccia. Quante passioni, quanti sentimenti a volte, perché essere tentati per un peccato che non ci appartiene è facile, no? Una persona che è astemia, tu mi offri il whisky, ti dico di no, faccio in fretta a santificarmi, dico, tanto non sono astemia. Ma se io sono preso diventa più difficile. I sentimenti che abbiamo, vengono in mente la testimonianza di Stefano. Abbiamo considerato che adesso ci lasciamo per forza, perché senza Dio non si può arrivare ad altre soluzioni, e tutte queste sono lasciarsi prendere dalla propria passione, dal proprio sentimento. Non è da saggi, perché il nostro sentimento è contro di noi, non ci aiuta mai. I nostri sentimenti sono nemici nostri. I nostri sentimenti siamo noi, sono io. E il nemico più grande di io sono io, sempre io. Stiamo attenti alle cose che desideriamo, perché non necessariamente noi desideriamo sempre le cose di Dio. A volte desideriamo le cose che ci vengono offerte. Impariamo a distinguerle e comportarci da saggi. La locusta. La locusta è come una cavalletta, come un grillo un po' più grosso. Sono andato a vedere, si chiama, la parola greca è l'askein. Io non conosco il greco, appena l'italiano, male, perciò. Però sono andato a vedere cosa vuol dire, ho copiato. L'askein dice che vuol dire emettere un suono, no? Questo nome, locusta, viene da una parola che dice emettere un suono. Come dire, quando vediamo le locuste sono quelle che emettono il suono, fanno questo rumore strano, clac clac clac clac clac, non so come facciano. Loro sono sagge, e dice la loro saggezza è che volano in schiere ordinate. Non è che ci va tanta saggezza, ma qui dice che non hanno un capo. Non c'è il capo locusta che si mette davanti e dice venite con me. No, non hanno nessun capo, sono tutti uguali, come possiamo essere noi, come lo è la Chiesa del Signore, no? E siamo tutti fratelli. Ma quel capo, dov'è il nostro capo? Se guardi le locuste non lo vedi, non c'è quello che comanda, ma sono guidate da una forza che li conduce in un modo ordinato e perfetto. Chi di voi ha visto qualche filmato? Li vede che sono in massa, che camminano, possono coprire fino a 80 chilometri quadrati. La farete così? Milioni e milioni ce ne sono. Questo l'ho letto chiaramente perché su Wikipedia. Perciò guardiamo un po' questi animaletti. Il Signore mi dice: ti consiglio di guardarli, perché se tu li osservi diventi saggio secondo Dio, impari qualcosa di importante per la tua vita spirituale. Questa mattina noi siamo qua. A me sinceramente nessuno mi ha telefonato per dirmi: Nuccio, vieni. Ma penso che nessuno di voi è stato chiamato per venire qua. La Chiesa funziona così, come le locuste. La Chiesa è diretta da un capo invisibile, ma c'è. Il Signore Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni. Vi manderò lo Spirito Santo che vi guiderà, così come guida le locuste, vi guiderà in tutta la verità. Sarà Lui a dirvi: andate a destra e andate a sinistra. Sarà Lui che vi procurerà il posto dove potete trovare l'erba da mangiare. Invisibile. E noi che cosa impariamo dalle locuste? Camminate per lo Spirito. Gesù diceva: il mondo lo rifiuta perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora in voi. Nessuno lo vede. Nel mondo non è che vedono che c'è lo Spirito, che abbiamo l'aureola, come in certe immaginette che dice: guarda, quello ha lo Spirito perché c'ha l'aureola, cammina con l'aureola. No, noi siamo come quelle cavallette. Ma da che cosa si vede che siamo saggi, che siamo guidati dallo Spirito? Nelle vie che intraprendiamo, nelle azioni che facciamo. Guardate bene il vostro comportamento, dice Paolo, e comportatevi da saggi, non da stolti. Perciò la nostra vita è la dimostrazione visibile al mondo che noi abbiamo un capo. E se qualcuno entra di qua e dice: chi è qua il capo? Non c'è nessun capo. C'è il capo che non è visibile, ma è presente in ognuno di noi. E Lui fa questo rumore, ci parla. Ci parla non con un linguaggio umano, ci parla qui dentro e ci dice: fai questo, prega, cita l'inno, ubbidisci, stai zitto, come delle schiere ben ordinate. Guardate le locuste e imparate da adesso, da esse, e diventerete saggi, dice la parola. Paolo diceva ancora: abbiate in voi lo stesso sentimento che era in Cristo Gesù. Il Signore Gesù aveva quel sentimento di amore verso gli altri. E noi come facciamo ad ubbidire a questi comandi se non è Lui che mi guida dentro? Io non potrei ubbidire, io non potrei amare mio fratello, mia sorella con il mio amore, perché il mio amore è mio, è egoistico. Io ti amo perché tu sei amabile, ma io quell'altro non lo amo tanto perché mi è un po' antipatico anche, no? Ma avere lo stesso sentimento del Signore significa lasciare Lui dentro di noi, così come fa con le cavallette, con le locuste. Li guida in un modo invisibile ma perfetto. La lucertola, e poi chiudiamo. La lucertola, cla carta, tutte e due con la K, cla carta. Così ho letto e così vi riferisco. Non vi dico che è la verità perché non sono all'altezza di poterlo dimostrare. Clacartà, che cosa vuol dire clacartà? Vuol dire che cammina sotto il peso. È interessante questa, come se avesse un peso sopra, no? Schiacciata, cammina schiacciata, una cosa del genere. C'è la spiegazione, ma infatti la lucertola cammina come se fosse schiacciata per terra, se guardate, no? Fa parte della famiglia dei rettili. Però c'ha le zampette, è un animaletto, voglio dire, non è che sia schifosissimo a guardarlo, perché anche se è un animale impuro, da bambino noi le ammazzavamo, da bambino se ne ammazzavi una ti toglievano 7 peccati, tu facevi 4 conti e andavi a caccia di lucertole, perché Poi abbiamo saputo che il Signore è morto perché, per salvarmi, ma sennò quel tempo ci arrangiavamo con le lucertole. Più ne ammassi e più diventi santo.
4: Il castello di Brolo è pieno, tu lo sai.
3: Cosa?
4: Il castello di Brolo è pieno di lucertole.
3: Il castello di Brolo, sì, è vero. E difatti, come giustamente dice Carlo, il castello di Brolo è un castello che si trova a Brolo, in provincia di Messina. E lì è pieno di lucertole perché è un castello antico. E c'è scritto anche qua. Dice, la lucertola è saggia perché tu la puoi prendere con le mani, perché è piccolina. La puoi anche prendere con le mani. Però lei è intelligente. Lei non va ad abitare a casa di Carlo che abita lì vicino. Perché se lui la vede la ammazza, giusto? Ma al castello di Brolo nessuno gli fa niente. Va nel castello perché? Perché lì non ci sono persone che vanno a caccia di lucertole. Dice, ma la lucertola è saggia perché lei abita nella casa del re. La lucertola abita nella casa del re, trova rifugio nella casa del re e lì sta al sicuro, perché è pulito, perché nessuno le fa niente, è al sicuro. E noi siamo entrati nella casa del re, perché anche noi come la lucertola eravamo animali impuri, anche noi come la lucertola eravamo clacartà, schiacciati dal nostro peso, il peccato, l'ira, il carattere, le preoccupazioni, ci schiacciavano, finché non abbiamo visto il castello, abbiamo visto la casa del re e il Signore ci ha fatto entrare e ora viviamo la nostra vita in sua presenza. A che cosa serve quello che ho letto, quello che ho detto? Non so se servirà a poco, ma una cosa è sicura, che il Signore mi ama, ci ama e ci sta dicendo: guardate bene il vostro comportamento, perché potete comportarvi da stolti o da saggi. Dio dice: comportatevi da saggi e non da stolti, perché comportarsi da stolti significa vivere la qualsiasi parte della nostra vita onesta per quanto volete, ma senza Dio non ha nessun valore. Che importa all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Guardate bene come vi conducete. Il Signore dice proprio: vivete con me e con me avrete tutto e pienamente. Cercate prima il castello, cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Ma quello stolto di Luca 12 diceva: io sono saggio, io lavorerò, accumulerò nei miei granai, metterò il mio conto in banca, mi sono fatto la piscina, ora c'ho 70 anni, mi fermo e mi riposo, anzi faccio ancora due padiglioni. Perché lui faceva come la formica, sì, ma senza Dio, perciò da stolto. Possiamo, fratelli e sorelle, vivere una vita armoniosa, una vita tranquilla, una vita senza rimproverarci nulla e andare all'inferno. Io ho bisogno di diventare saggio. Io devo vivere la mia vita, ogni attimo della mia vita, con tutte le cadute, perché ne faccio tante, sapete, tante. Nessuno pensi che io voglia dire fate come me perché vi metterei nei guai.

abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Eccomi di nuovo a voi, cari amici ed amiche all'ascolto di Detto fra noi, per affrontare un'altra puntata di questa rubrica. Rubrica i cui intenti sono quelli di far conoscere in modo particolare il Signore Gesù. È un periodo in cui stiamo affrontando il problema della famiglia e in particolare il rapporto fra genitori e figli. E in una precedente trasmissione abbiamo detto e rilevato e constatato che i nostri bambini devono sapere che cosa noi vogliamo da loro. Quest'oggi continueremo l'argomento parlando delle regole. Prima di farlo, però, desideriamo, come di consueto, chiedere gentilmente ai ragazzi della regia di farci ascoltare un brano musicale.

Il problema di imporre delle regole ai nostri bambini è stato sempre qualcosa che ci ha preoccupato, non è vero? Come fare? Quali regole imporre? Eccetera, eccetera. Comunque io credo che, benché necessarie, le regole che noi imponiamo non devono mai essere prive di senso. Se noi spiegheremo ai nostri figli le regole imposte, noi li metteremo in condizione di accettarle di buon grado, queste regole. Perché? Perché i nostri figli comprenderanno il motivo dei nostri ordini, delle nostre imposizioni. Do a questo punto l'esempio di due genitori che avevano l'abitudine di spiegare ai loro bambini perché dovevano fare una tale o una tal'altra cosa. Se quella settimana, per esempio, non ci sarebbe stata televisione, o se c'erano altre regole per l'andamento della famiglia, essi ne spiegavano loro la necessità, il motivo. Questo portava ad un docile atteggiamento da parte dei bambini. A nessuno, sapete, piace obbedire ciecamente. Ciascuno, piccolo o grande, vuol sapere la ragione dell'esistenza di certe regole. E quando ha compreso questa ragione, egli è maggiormente disposto ad attenervisi. In altre parole, nell'obbedire ad una regola, un bambino deve giustificarsene il motivo. Perché papà mi ha imposto questo? Perché la mamma mi ha messo questa regola? Ma se i genitori non ne spiegano la ragione, egli non vi trova alcuna giustificazione. D'altro canto, il bambino che comprende la necessità dell'esistenza di regole è molto più felice di vivere nei confini di esse. Una maniera per aiutare i bambini ad accettare delle restrizioni, per esempio, è quella di discorrere periodicamente, sistematicamente con loro circa le necessità.

Enorme di condotta, accordarsi anche, perché no, su certe regole e quindi riesaminarle anche di tanto in tanto. Questo che cosa farà? Questo richiama su di esse regole l'attenzione di questi bambini ed indica con quanta accuratezza vengono osservate. L'avvicinarsi ai fanciulli in questa forma positiva provocherà senz'altro una reazione favorevole da parte loro. È naturale, infatti, che se i bambini hanno partecipato alla formazione dei principi che devono regolare la loro vita, le possibilità che essi vi si attengano sono molto maggiori, perché essi stessi vi hanno preso parte all'imposizione di certe regole. È un metodo preventivo, a mio avviso, che tende ad affrontare i rischi prima che questi rischi si presentino. Una ragione per la quale è necessario porre dei limiti alle persone è che, lasciate a se stesse, non sempre esse fanno ciò che è bene. Mostrate questo ai vostri bambini chiaramente. La difficoltà fondamentale, a mio avviso, è costituita dal fatto che noi tutti abbiamo una natura imperfetta, una natura peccatrice. La Scrittura infatti insegna che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e l'inclinazione di noi tutti a procedere per proprio conto è espressa chiaramente nelle parole: noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di tutti noi. I bambini devono imparare che l'obbedienza è una parte importante della vita per tutti, adulti e bambini. È opinione di molte persone che gli adulti, e in questo caso di molti ragazzi, anche giovani, che gli adulti possono fare quel che vogliono. Spiegate allora ai vostri figli che tutti devono obbedire, gli adulti alle leggi civiche, e che noi tutti insieme dobbiamo imparare ad obbedire a Dio. Una cosa che i bambini trovano difficile a mandar giù è l'incoerenza. Ciò vuol dire che anche noi dobbiamo vivere in conformità alle regole e alle promesse fatte. Un bambino, per esempio, aveva ricevuto dalla madre la promessa che, non appena partiti gli ospiti, ella gli avrebbe dato i palloncini colorati con cui aveva abbellito la stanza da pranzo. Eccitato da questa prospettiva, il ragazzino prese a parlare ed a porre domande, intralciando così i movimenti di sua madre ed esasperandola. Per colmare poi la misura, aumentò la velocità del frullatore per vedere cosa sarebbe successo, lasciandone schizzar via il contenuto. Allora, partiti gli ospiti, che cosa ha fatto la madre? Prese uno spillo e fece scoppiare ad uno tutti i palloni sotto gli occhi angosciati del bambino. «Me li avevi promessi, me li avevi promessi!» continuava a dire il bimbo. Ella li aveva promessi senza porre alcuna condizione. E quindi venne meno alla sua parola, e venendo meno alla parola data, non insegnò certo al bambino a mantenere la sua parola. Questo è ciò che troppo spesso succede, cari amici, nella nostra vita di genitori. Dobbiamo dunque fare attenzione quando imponiamo delle regole, quando facciamo delle promesse, a mantenerle prima di tutto noi, e i bambini prenderanno l'esempio. Che possa essere così per la mia vita nei confronti dei miei bambini.

e dà il sal povero tra

Bene, anche questa puntata di Detto Fra Noi volge al termine. Non mi rimane altro che dirvi grazie per il gentile ascolto e a risentirci in una prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici ascoltatori, benvenuti alla nostra rubrica Il Quesito Biblico. Il vostro programma, il programma che è composto dalle domande che voi ci mandate sulle Sacre Scritture e le nostre risposte. Vi esortiamo a leggere la Sacra Bibbia e quando trovate qualche cosa che non capite, mandateci la domanda e noi ci organizzeremo con tutti i nostri libri, con tutti i nostri commentari, con tutto quello che abbiamo e cercheremo di rispondervi. E se non sappiamo la risposta, ci rivolgeremo a chi è competente e cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. Continuiamo quest'oggi con delle domande che ci sono state mandate da un caro ascoltatore. La prima ha a che fare con la prima lettera ai Corinzi, capitolo secondo. Leggiamo alcuni versetti da questo capitolo perché alcune cose non sono chiare. Dal versetto 10 leggiamo: perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. E questa è la domanda che ci viene proposta: quali angeli e che significa qui a motivo degli angeli? Noi abbiamo già risposto diverse volte sotto diversi aspetti a questo versetto. Questo è un versetto assai controversiale su cui si basa la controversiale dottrina del capo coperto. Qui l'Apostolo scrive che le donne si devono coprire il capo quando pregano o profetizzano. Asserisce quindi che le donne, se hanno il capo coperto, possono pregare e profetizzare nell'assemblea. Però l'Apostolo dice che devono coprirselo per due ragioni. Prima, per rispetto al loro capo, cioè al marito, se sono sposate. Poi, a motivo degli angeli, e questa è proprio la domanda, di che angeli si parla? Due sono le interpretazioni che si danno a questa frase. Una dice che, dato che gli angeli adorano Dio coprendosi il volto con le ali, essi rimarrebbero scandalizzati vedendo le donne che l'adorano a capo scoperto. E questa interpretazione reggerebbe se gli angeli davvero avessero ali. La seconda interpretazione ha a che fare con gli angeli ribelli che prenderebbero questo opportunità di donne con i capelli sciolti, che somigliavano in quel tempo a quelle maniere alle prostitute di cui Corinto era famosa per fomentarne degli scandali e controversie entro la Chiesa. Altri ancora suggeriscono che qui si sta parlando degli angeli custodi, di cui ognuno di noi ne ha uno. In realtà nessuno sa quello che era nella mente di Paolo quando scrisse questa frase o a cosa si riferiva. Un'altra domanda ci viene fatta sempre sul capitolo 11 della prima epistola ai Corinzi e leggiamo il versetto 15 e 16. Mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace d'essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio. Ora questa è la domanda: come mai Paolo conclude il suo discorso in questa maniera? Qual è il significato di quest'ultimo versetto e perché viene usato in questa maniera? Dove vuole arrivare Paolo e cosa ci vuole insegnare concludendo il paragrafo in questa maniera? Ebbene, non credo che Paolo avesse in mente una qualsiasi conclusione o insegnamento nel chiudere questo passaggio in questa maniera, e sembra che sia assai seccato dalle continue dispute che i credenti di Corinto avevano con lui, perché, come abbiamo detto altre volte, questo particolare passaggio è diretto a questa chiesa. Infatti voi non troverete insegnamenti di questo tipo in nessun'altra epistola o in nessun'altra parte della Bibbia. Qua c'erano delle persone che disputavano e argomentavano con lui su tante cose e anche su questo soggetto. Quello che non è chiaro qui è se Paolo si riferisce con la frase «noi non abbiamo tale usanza»
o in riguardo ad essere contenziosi, o se si riferisce al fatto che le donne tenevano il velo in testa. Da notare qui che Paolo non riconosce questo come un comando divino, ma come un'usanza, non come una dottrina. Ed ora passiamo al 16° capitolo della prima lettera ai Corinzi e leggiamo per chiarezza di contesto a partire dal 5° versetto. Io poi mi recherò da voi quando sarò passato per la Macedonia, perché passerò per la Macedonia, ma dove forse mi fermerò alquanto, ovvero anche passerò l'inverno affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Per questa volta io non voglio vedervi di passaggio, poiché spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette, e mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, perché una larga porta mi è qui aperta ad un lavoro efficace e vi sono molti avversari e continuo, eccetera, eccetera. Qui il nostro ascoltatore chiede: l'accenno che fa Paolo alla Pentecoste mi suona abbastanza particolare, nel senso che lui dice mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, e a questo punto mi sorge spontaneamente una domanda: ma questo versetto implica nella mente di Paolo, o comunque dei Corinzi che hanno ascoltato o letta questa lettera, che la Pentecoste fosse una giornata festeggiata all'epoca neotestamentaria? In particolare, se Paolo dice qui mi fermerò fino alla Pentecoste, si riferisce per esempio alla possibilità che Pentecoste sia ripetuta nella storia? A me personalmente hanno insegnato che quello fu un atto unico nella storia della Chiesa. Se non è così, probabilmente potrebbe anche riferirsi ad un certo giorno preciso e particolare. Nel qual caso, qual è questo giorno preciso e particolare nel calendario? È quello che la Chiesa Romana Cattolica ricorda come il giorno di Pentecoste? L'Apostolo Paolo, come tanti dei suoi connazionali, usava il calendario ebraico. Lo fa in altre occasioni, quando per esempio stavano navigando per andare a Roma. Luca, scrivendo il libro degli Atti, dirà che era già tardi, dato che era già passato il digiuno. Così quei credenti usavano ancora il calendario ecclesiastico ebraico col quale erano abituati. In quanto alla Chiesa cristiana, no, non celebrava alcune delle feste ebraiche, né aveva delle proprie, salvo quella della risurrezione del Signore, che la celebravano ogni primo giorno della settimana, che loro chiamavano appunto il giorno del Signore, termine latino la domenica. Passiamo ora alla lettera ai Galati, dove al 3° capitolo leggiamo qualche versetto, diciamo a partire dal 17°, che dice: ora io dico, un patto già prima debitamente stabilito da Dio, la legge che venne 430 anni dopo, non lo invalida in guisa da annullare la promessa. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Ora, ad Abramo Dio l'ha donata per via della promessa. Che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo d'angeli, per mano di un mediatore. Ora, dice qui, la legge fu promulgata per mezzo di angeli. Quali angeli? A quale episodio del Vecchio Testamento si riferisce? E di nuovo dobbiamo dire che questa è una bella domanda che dimostra ancora una volta con quanta attenzione questo nostro caro fratello legge le Sacre Scritture, un esempio da citare a voi tutti. Ebbene, qui non si riferisce a nessun episodio in particolare del Vecchio Testamento. Infatti non leggiamo mai che la legge venne promulgata da angeli, ma ricordiamoci che Paolo sta qui scrivendo ad una congregazione che è stata influenzata da giudaizzanti, da gente che insegnavano che non si può essere salvati o cristiani senza l'osservanza della legge,
che faceva una grande enfasi sulla legge. Paolo rende loro noto che Abramo, a cui loro si appellavano, visse al di fuori della legge, essendo vissuto prima di Mosè. Come Abramo riceve la legge che evidentemente seguiva? Loro insegnavano che la riceve per mezzo di angeli, cosa che del resto pure Stefano, il primo martire della Chiesa, credeva e menzionò in Atti 7,53, ma che però non è convalidata dalle scritture. Quello che Paolo qui vuol far capire ai Galati è che se la legge che portava morte e non salvezza fu promulgata da angeli e che il Vangelo che portava vita non lo fu. Passiamo ora, sempre dai Galati, alla chiusura della lettera, capitolo 6, versetto 17. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo le stimmate di Gesù. A che cosa si riferisce dicendo le stimmate di Gesù? Anche questa è una domanda che viene spesso proposta e a cui ho già risposto diverse volte. La curiosità si accentua sulla parola stimmate, che noi italiani, provenienti da uno sfondo romano cattolico, assumiamo di essere quello che in fatto non è. Una più chiara traduzione era, e lo è, il marchio o i marchi di Cristo. Se così fosse stato tradotto, nessuno avrebbe sollevato domande, ma stimmate porta alla mente il segno dei chiodi nelle mani e nei piedi e della lancia nel costato di Cristo, che la Chiesa romana cattolica ha insegnato essere riverificato sul corpo di certe persone, come ad esempio Francesco d'Assisi ed altri. Cosa che non è mai stata confermata. Questo non è quello che Paolo qui insegnava affatto. Ogni comune studente della cultura e della lingua greca sa che le stimmate sono marchi che venivano impresse col fuoco sugli schiavi attraverso le quali si riconosceva a chi questi schiavi appartenevano. Era un marchio di vergogna, era un marchio che denotava il più basso stato sociale. Paolo qui, dopo aver discusso con i Galati diverse dottrine, dice: «Io non voglio essere molestato da controversie. Io so a chi appartengo. Io so chi è il mio Signore, perché ho il suo marchio su di me». E Cristo marchia i suoi, e se siamo suoi non lo sappiamo e la gente lo vede, non occorre un marchio col fuoco impresso nella nostra fronte per far conoscere al mondo che noi apparteniamo a Cristo? Questo era il marchio che l'apostolo Paolo aveva su di lui. Aveva l'abnegazione, l'amore, era la fedeltà, era senz'altro la grazia che aveva ricevuto da lui. E con questo dobbiamo concludere, perché il tempo ci è passato. Grazie amici per il vostro ascolto. Qui è Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Salve amici, è Gianni che vi saluta presentandovi la trasmissione di Verità Cristiana. Lo scopo delle nostre trasmissioni è principalmente quello di far conoscere Dio, quello che Lui ha fatto per noi e quello che Lui vuole che noi facciamo, cioè quello di credere in Gesù come nostro personale Salvatore. Questo perché riteniamo che ancora oggi molte persone non conoscono Dio. Pertanto Stefano, per alcune trasmissioni, parlerà sull'argomento il Dio sconosciuto. Ascoltiamolo.
1: Quando l'Apostolo Paolo giunse ad Atene verso l'anno 53 della nostra era, prese come tema del suo discorso sull'Areopago un'iscrizione che aveva letto sopra un altare, all'Iddio sconosciuto. Atene era allora il centro culturale ed artistico del mondo mediterraneo, e sebbene la capitale greca fosse piena di altari eretti a tutti i falsi dei dell'Olimpo, esisteva evidentemente, almeno nel cuore di alcuni, l'idea di un Dio solo e onnipotente, sebbene sconosciuto. Questo sentimento non era nuovo in Atene. Alcuni dei più grandi scrittori ateniesi avevano osato enunciarlo e non è difficile discernere, anche nelle tragedie dei loro grandi poeti, un tacito riconoscimento di un Dio unico, supremo, al di sopra dei vari dei dell'Olimpo, una potenza sovrana e inscrutabile. Dopo quasi due millenni di cristianesimo, Dio è ancora sconosciuto dalla maggioranza. Caro ascoltatore, il Dio che ti ha creato e che si è rivelato in Cristo è per te ancora un Dio sconosciuto? In Atene l'Apostolo Paolo annunziò le grandi e fondamentali verità del Vangelo, Gesù e la risurrezione, proclamando un Salvatore risuscitato dai morti, risorto dalla tomba in cui era sceso per riscattare i perduti. E, caro ascoltatore, senza di lui noi tutti siamo perduti. Nel suo discorso sul Colle di Marte ad Atene, l'Apostolo Paolo dimostra che l'Iddio sconosciuto è il solo eterno creatore che non abbandona la sua creatura. L'Apostolo cita Arato, il poeta e astronomo ateniese che fioriva nel III secolo avanti Cristo, che aveva scritto «Noi siamo sua progenie», cioè noi tutti siamo progenie o creazione di Dio. Era chiaro già allora che c'è qualche cosa che distingue l'uomo dal mero bruto. Ognuno di noi si sente un essere morale, in relazione con l'autore dell'universo, né può far tacere la voce della coscienza che parla in lui. Nel suo discorso ad Atene, l'Apostolo annunziava inoltre Gesù Cristo come l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. I tempi dell'ignoranza, disse l'Apostolo, sono passati. Ora Dio non è più sconosciuto, non è più il grande ignoto, si è rivelato nella persona di Gesù. Ora è Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, comanda a tutti di ravvedersi, perché ha stabilito un giorno nel quale giudicherà il mondo in giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha designato, di che ha dato una prova certa a tutti avendolo risuscitato dai morti. In altre parole, colui che ci è presentato come Salvatore è lo stesso che giudicherà un giorno tutti in giustizia. Un Dio dunque che ci ama, che desidera salvarci dalle gravi conseguenze del nostro peccato, un Dio creatore e salvatore. Ecco il Dio annunziato da Paolo. Ed ecco il Dio che noi vorremmo annunziare a voi in Italia e a voi italiani che in altri paesi ascoltate queste trasmissioni. Molti ai nostri giorni si dicono increduli, negano l'esistenza di un autore dell'universo e affermano che la materia non è stata creata, ma è eterna. Ecco quello che afferma l'ateo. Per spiegare l'esistenza dell'universo in cui viviamo e di cui il sistema solare e la nostra Terra sono una piccolissima parte, ci sono solo due teorie ammissibili. Ci sono cioè due e solo due modi di descrivere l'origine o la genesi del mondo. La prima riconosce un autore dell'universo, il quale possiede suprema intelligenza e infinita potenza. Afferma che le leggi naturali, con tutte le loro funzioni cosmiche e organiche, sono l'effetto dell'opera continua di una sola volontà onnipotente. Crede, cioè, alle parole con cui comincia la Bibbia. Nel principio il Dio creò i cieli e la terra. La seconda ipotesi vuol spiegare l'esistenza dell'universo dicendoci che tutte le cose, tutti i sistemi cosmici e organici si fecero da sé. Un materialista ha scritto: la materia primordiale era vicinissima al nulla, né molto differiva dal vuoto assoluto. Era una sostanza imponderabile, infinitamente leggera e sottile, composta di atomi così tenui che migliaia di milioni di metri cubi di essa non avrebbero pesato un centigramma. Fuori di ciò non esisteva nulla, nessuna materia vivente o morta, non vi era nulla. Ma progressivamente la materia si donava quello che non possedeva. Dall'uniformità generò la varietà, inerte si donò forza e movimento. Gli atomi, che erano vicinissimi al nulla, né potevano chiedere niente in prestito in nessun luogo, si dotarono spontaneamente di poteri occulti e prodigiosi, donde l'universo incommensurabile, la vita e l'intelligenza stavano per emergere. Nel frattempo c'era un'accozzaglia di energie cieche e tumultuose che il caso intrideva come una pasta. Nel caos, però, il caso produsse l'ordine, come già il niente aveva dal niente tratto qualcosa. Il disordine fece per miracolo quello che avrebbe fatto una potenza razionale e intelligente. Distribuì la forza, organizzò la materia e il turbine indescrivibile degli elementi cosmici ebbe la fortuna di diventare un'orchestra gigantesca, una vasta armonia di leggi inviolabili. Non altrimenti un compositore tipografico, scuotendo in un sacco caratteri da stampa e rovesciandolo, potrebbe farne uscire un poema. Così anche un cieco nato, muovendo a caso un pennello senza saper dove sulla tela, produrrebbe a lungo andare un capolavoro che si potrebbe attribuire a Raffaello. Caro ascoltatore, non è possibile concepire una terza ipotesi. O esiste un creatore che sostiene tutto, tutte le forze e le leggi della creazione, o esiste solo una accozzaglia di forze diverse, originate dal nulla, alle quali dobbiamo attribuire la formazione dell'universo. Questo infatti afferma l'ateo quando parla di forze inerenti, potenze di vita, leggi naturali, energia intrinseca e simili espressioni di dubbio significato. Il grande fisico, matematico e astronomo inglese Isacco Newton, che con le sue scoperte ha posto i fondamenti e ha fissato i procedimenti della scienza moderna, scoperse pure le leggi del movimento. Il suo primo assioma è questo: ogni corpo persevera in uno stato di riposo, oppure si muove in modo uniforme, in una linea retta, a meno che sia costretto a cambiare il suo stato a causa dell'azione di qualche nuova forza. Ora sembra chiaro che nessuna forza primordiale, se fosse vero che l'universo si formò da sé, potrebbe produrre le diverse forze che ogni momento sono impegnate per mantenere l'equilibrio dell'universo. Caro amico in ascolto, in conclusione siamo ridotti alla scelta tra una persona eterna, onnipotente e onnipresente e il caso cieco. È ovvio che ognuno deve scegliere per conto suo. Quello che noi vogliamo affermare è che la potenza eterna, il Dio vivente che ha creato e sostiene tuttora l'universo, è quello stesso Dio che è stato predicato dall'Apostolo Paolo ad Atene. Un Dio che non abbandona la sua creatura che lui stesso ha creato, ma che vuole benedirla e salvarla in eterno. Abbiamo già notato che Paolo predicava Gesù e la risurrezione e gli invocava come prova o dimostrazione della sua tesi due fatti storici di grande valore. Primo, Gesù, la venuta e la presenza in questo mondo di questo straordinario personaggio. Secondo, la sua risurrezione dai morti. Ora, l'evidenza di questi due fatti era irrefragabile, la testimonianza certissima. Infatti, la testimonianza che riguarda i fatti della vita di Gesù e la stupenda verità della sua risurrezione è stabilita da un grande numero di onesti e attendibili testimoni. E nel discorso di Paolo, la prova certa dell'intervento di Dio, sia per salvare i peccatori che per giudicare il mondo, ci è data dalla risurrezione di Gesù. L'amore di colui che con giusto titolo è nominato l'Iddio vivente è qui proclamato. Il Vangelo della sua grazia è rivelato in Cristo. Esaminiamo bene questo divino messaggio prima di respingerlo. Ascoltiamo questa voce apostolica che una volta risuonò sull'Areopago. Il vero Dio ci è rivelato nel messaggio di Paolo Apostolo che annunziava Gesù e la risurrezione. La nostra salvezza eterna dipende dal nostro atteggiamento nei riguardi di questi due fatti. Se riceviamo Gesù per fede come nostro Salvatore e Signore, e come tale lo confessiamo, nella certezza che, avendo sulla croce scontato il giudizio che a noi spettava come peccatori, è risuscitato dai morti, siamo salvati. Ascoltiamo con cuori aperti quello che la Santa Parola di Dio afferma a questo riguardo nell'Epistola di Paolo ai Romani. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Caro ascoltatore, questa è la porta che Dio ti indica per entrare nell'eterna benedizione della sua salvezza in Cristo. Entra oggi e godrai, come milioni prima di te, la pace e la gioia che accompagnano la conversione. Vi do la mia pace, dice Gesù ai suoi, e ancora, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi torrà la vostra gioia. Solo in Lui potrai trovare pace e gioia. Possa tu trovarle oggi, in Lui.

Amici ascoltatori, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi salutiamo ricordandovi che se avete qualche domanda da fare oppure qualche cosa che non vi è chiara, potete scriverci o rivolgervi presso i responsabili dell'emittente che ha mandato in onda questo programma. Sappiate, amici, che troverete delle persone disposte ad aiutarvi.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Colossesi, capitolo 4, verso 16, Dio ci benedica. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e leggete anche voi quella che vi sarà mandata da Laodicea. Fin qua, Signore, ti chiediamo con tutto il nostro cuore, scendi con il tuo Santo Spirito, vogliamo realizzare che questa parola viene da te, perché abbiamo bisogno della tua parola e non di altro. Abbiamo bisogno per essere cibati in vista del regno dei cieli. Abbiamo bisogno di un cibo che è naturalmente soprannaturale. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Accomodatevi, fratelli, sarebbe davvero molto interessante leggere tutta la epistola che Paolo scrive ai Colossesi per capire il motivo per il quale Paolo dice quando questa lettera sarà letta da voi. Quindi in questa lettera ci sono delle cose importanti sulle quali non mi fermerò, vorrei andare oltre quello che potrebbe essere dato per scontato stasera, ma soltanto qualche argomento che tratta questa epistola, giusto per capire anche la preoccupazione di Paolo l'apostolo, il desiderio che questa chiesa legga questa lettera, e non solo. Poi ad un certo punto dice fatela girare questa lettera, quindi è una lettera che non è legata soltanto alla chiesa di Colosse. Sembra che il suo desiderio e quindi gli insegnamenti che ci sono in questa epistola possano riguardare, essere opportuni o addirittura essere molto importanti anche per le altre chiese. Qui viene menzionata infatti la chiesa di Laodicea. Per esempio, qualche argomento che viene trattato in questa lettera, proprio perché Paolo dice quando questa lettera sarà letta da voi, una delle cose per esempio che Paolo ha messo subito per iscritto in questa epistola è il fatto che il Vangelo a Colosse sta portando molto frutto. Quindi in questa lettera Paolo scrive, la prima cosa che scrive, una delle prime cose che scrive, che il Vangelo è in mezzo a voi. Quindi sembra, no, per dare per scontato una cosa del genere, dire il Vangelo è in mezzo a noi, sembra che sia una frase in più che possiamo dire. In realtà Paolo sa bene i momenti che si possono passare in una chiesa, quindi non sempre si può dare per scontato che il Vangelo è in mezzo ad un'assemblea di credenti, in virtù anche di numerosi appelli che Paolo fa riguardo a falsi insegnanti, a falsi apostoli, a dottrine sbagliate. Diciamo che con questa chiesa Paolo si sente libero di dire il Vangelo è in mezzo a voi, e dice che questo Vangelo, questo messaggio, non è soltanto in mezzo a loro, ma sta camminando per il mondo, dice nel mondo intero, no? E porta frutto e cresce addirittura, come lo è stato per voi nel momento che lo avete ascoltato e nel momento che avete conosciuto la grazia di Dio. Questa è una delle cose che dice Paolo ai Colossesi. Ma in questa lettera Paolo parla anche di un'altra cosa veramente importante che mette per iscritto, e chiaramente lo dice ai credenti, dice: quando questa lettera sarà letta, leggerete anche questo pezzo molto importante che riguarda il primato di Cristo nella Chiesa. Fratelli, noi qui possiamo parlare lungo e largo, possiamo menzionare numerosi libri su questo, possiamo scrivere libri in gran quantità. Permettetemi di dirvi una cosa: il primato di Cristo non deve essere soltanto una dottrina, ma deve essere un'esperienza nella Chiesa, deve essere un'attitudine quotidiana della Chiesa, cioè quella di avere come capo Cristo e soltanto Cristo. Vogliamo far camminare bene la Chiesa? Gesù deve essere il capo e nessun altro. Vogliamo che la Chiesa viva la benedizione, entri e dimori nella benedizione? E allora non ci dobbiamo dimenticare che Cristo ha e conserva ancora adesso il primato. Dio ci ha liberati, sentite che meravigliose parole, dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi noi, come redenti, come salvati, siamo stati tutti quanti traslocati, letteralmente, grazie a Dio, senza spese di trasloco e senza gli affanni che portano i traslochi. Siamo stati letteralmente traslocati, trasportati nel regno del suo amato figlio. In questo momento noi salvati abbiamo una posizione straordinaria che non è umana, è divina, e di questo dobbiamo prendere coscienza. Io e te siamo nel regno, non andremo nel regno, siamo già nel regno del suo amato figlio. In poche parole, siamo in compagnia di Gesù, siamo raunati intorno a Gesù e siamo ai suoi piedi, non ai piedi di un uomo. Non siamo ai piedi di uomini, siamo davanti ai suoi piedi. Ed è importante che Gesù conservi, gli lasciamo il primato, se vogliamo vedere la gloria di Dio. Gesù è l'immagine del Dio invisibile. È bello quando dice: nessuno ha mai visto Dio. Poi ad un certo punto scopri che invece forse l'abbiamo visto Dio. L'abbiamo visto nello spirito, nel momento in cui abbiamo incontrato Gesù come nostro personale salvatore. So che alcuni di voi magari stanno pensando agli occhi della carne, che magari dice: ma noi non abbiamo visto nulla. Ma lasciate perdere questa vita, lasciate perdere questo modo di vedere, questa vista umana che col tempo si deteriora e poi ovviamente con la vita stessa sparisce. C'è un'altra vista, ci sono altri occhi che ci permettono di dire che noi abbiamo visto il Signore all'opera nella nostra vita. Noi lo abbiamo incontrato e l'anima nostra ha esultato quando l'abbiamo incontrato. Quando è arrivata la salvezza, noi ci siamo resi conto che abbiamo visto qualcosa che i nostri occhi spirituali non avevano mai visto, perché dalle tenebre siamo passati al regno del suo amato figlio. In questo regno abbiamo ricevuto la redenzione, abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. Abbiamo notato qualcosa di particolare: che in lui, in Gesù, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Pensate un po' con chi stiamo avendo a che fare. Pensate un po' davanti a chi siamo seduti stasera. È impressionante quello che dice la scrittura, ma è vero, non è simbolica. Non pensare, non ti far suggerire dal diavolo che dice sì, simbolicamente così. No, no, perché se soltanto il Signore stasera ti concede per mezzo secondo di avere una vista spirituale nel mondo spirituale, ti assicuro che tu puoi vedere, puoi accorgerti di cose veramente straordinarie. Per quello Paolo parla di cose visibili e invisibili, perché ci sono cose che possiamo vedere, a Dio gli diamo la scelta, a bontà sua, per quello che ci vuole rivelare e per quello che ci vuole far vedere, e cose invisibili. Sentite qui che meraviglia: in lui sono state create tutte le cose, troni, signorie, principate, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui, per mezzo di Gesù. Ecco con chi stiamo avendo a che fare. Tutte le cose sono state create, tutte, ma proprio tutte, tutte, tutte, tutte, tutte. Le cose sono state create per mezzo di lui. E che è venuto fuori? Pensate un po', che cosa è venuto fuori? Qualcuno, qualche fondatore di religione può vantare magari un po' di dottrine varie: grazie a questo si è creato questo, grazie a questo guarda che folla, grazie a questo è venuto questo fuori. Qualche scienziato può vantare qualche scoperta, no? E anche noi magari a volte ci andiamo anche indietro, e questo qui è quello che ha scoperto questa cosa qui, mamma mia, guarda un po' questo qui cosa ha scoperto, no? Ecco, noi in questo momento siamo con uno che alla sua parola ha fatto venire fuori tutto quello che vediamo. È il numero uno o no? Ma avete capito di chi parlo o no? Perché vedo che mi guardate così. Di lui sto parlando, di Gesù. E tutte le cose non solo sono state create per mezzo di lui, mica ad un certo punto per mezzo di lui sono state fatte, poi vabbè, come si dice a Napoli, chi si è visto si è visto. No, anche in vista di lui. Quindi tutto quello che vedete non solo è venuto in vita, è stato creato grazie a lui, ma ha anche uno scopo, ha anche un fine che riguarda sempre lui. E quindi tutto quello che vediamo ha un semplice compito, quello di dare gloria a Dio, quella di dare gloria al Figlio di Dio. Questa è la sua carta d'identità, così la possiamo chiamare. Sentite bene: tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa. Quando non c'era nulla, c'era Gesù. Lui già c'era. Quando non c'era nulla, lui c'era. Qualcuno sta dicendo: a lui chi l'ha fatto? Nessuno, perché lui è Dio in eterno e per sempre. Lo so, ti vuoi sforzare, dice, ma c'è qualcuno che ha fatto questo Dio? Non ti rompere la testa, non ci arriveremo mai. Gesù non ha né inizio e né fine. Grazie a Dio, avendolo conosciuto, noi abbiamo avuto un inizio, ma possiamo dire che non avremo una fine, se rimarremo fermi nelle sue vie e continueremo a servirlo nonostante i nostri limiti. Sentite ancora qui che meraviglia. A proposito, io volevo arrivare qui, no? Della Chiesa. Quindi quando questa lettera sarà letta da voi, egli è il capo, è il capo. Gesù è il capo. Gesù è il capo. È il capo del corpo, cioè della Chiesa. Ma quanto mi piace questa parola, quanto mi piace. A me dà sicurezza, mi dà certezza, mi dà speranza, mi dà serenità, mi dà gioia, mi dà forza, mi dà determinazione. Sapete perché? Perché questo capo non ha interessi personali. Questo capo non vuole abusare di te, del tuo servizio. Questo capo è un capo così meraviglioso che lui stesso è entrato ad essere partecipe del corpo

vendere la sua speranza, a dare doni, a elargire ministeri, perché lui è il capo e il capo può fare quello che gli pare. Alleluia. E non prende ordine da nessuno, manco consigli. Lui è il capo. A me sto capo mi piace, non so a voi fratelli, mi piace soprattutto, perdonate la battuta, ma considerato che siamo in diretta, certe battute le dobbiamo fare. È un capo che non si vota, quindi nessuno di voi può decidere di farlo fuori. È il capo. Vogliamo fare una votazione a scrutinio segreto per toglierlo? Vediamo se ci riusciamo. Cosa dite? Possiamo chiamare tutte le organizzazioni che vogliamo, tutti i comitati che vogliamo. Lui è il capo e regna e regnerà. E nessuno potrà dirgli nulla riguardo al suo regno. È il capo. Alleluia. Mi piace perché Paolo non dice il responsabile. Sai, queste parole che servono più a illudere, ma nello stesso tempo anche a indebolire. Il responsabile, il coordinatore, è il capo, è il modo per dire stiamoci pure accorti. È come quando qualcuno a volte vuole indicare, no, sul posto di lavoro determinate distanze, dice quello lì, quello è il capo. E sentite ancora di più, così andiamo proprio al verso che abbiamo letto. Questo capo della Chiesa è il principio, è il primogenito dai morti, quindi è il primo che è risuscitato. Qualcuno giustamente ha fatto notare, dice però è risuscitato Lazzaro, però è risuscitato il figlio della vedova di Nain, però sono risuscitati diversi. No, quelli sono risuscitati nella carne e sono tornati a morire. Gesù è il primogenito, che in greco vuol dire è il primo nato per non morire, è risuscitato per non morire. Questa risurrezione è l'eredità che Gesù passerà anche a me e a te, per non dire che è già passato. È il primo che è venuto fuori dai morti come vincitore sulla morte, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Senti cosa c'è nella lettera. Anche voi che un tempo eravate estranei, il termine estranei vuol dire escluso, eravamo esclusi e nemici a causa dei nostri pensieri e delle nostre opere malvagie. Ora, alleluia, gloria a Dio. Ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, nella Chiesa vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto. È una parola, ma qui è il capo che ci pensa, perché umanamente sarebbe impossibile che io e te arriviamo senza difetto lì, però il capo sa quello che fa. E irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo, e di cui io Paolo sono diventato servitore. Questa lettera sarà letta da voi. Fratelli, io credo che questa lettera di cui ci parla l'Apostolo stasera non è la lettera ai Colossesi. Lo Spirito Santo stasera ci parla di un'altra lettera. Possiamo anche approfondire le tematiche che sono nell'Epistola ai Colossesi, per quello io vi ho letto le tematiche più belle che vengono subito fuori. Ma

0: qui c'è un'altra lettera all'interno del quale il Signore ha iniziato a scrivere probabilmente le stesse cose che sono scritte nelle epistole colossesi, ma questa lettera siamo io e te. È su questa lettera che il Signore sta scrivendo un'opera meravigliosa. Io e te siamo una lettera che deve essere letta. Non siamo una lettera così da tenere nascosta, da chiudere in un cassetto, da far leggere a pochi. Siamo una lettera, e permettetemi di dirvi anche questo, il cui contenuto è bello. Quello che Dio sta facendo nella tua vita è bello, anche se non lo comprendi, anche se non avresti voluto arrivare fino a questo punto, no? Magari ti trovi in una situazione dove tu dici: ma sicuro che è proprio bello quello che c'è in questo contenuto? Fidati di quello che fa il Signore, che è in grado di trasformare la valle di Baca in luogo di fonti e di benedizioni. Non sempre io e voi abbiamo la stessa percezione spirituale, o meglio la giusta percezione spirituale di come la nostra vita effettivamente sta andando avanti. Ci dobbiamo fidare del Signore. Il nostro compito deve essere quello di rimanere fermi nelle sue vie, di rimanere attaccati al suo regno, costi quel che costi, di non scoraggiarci quando veniamo meno, perché veniamo meno. Il Signore non ha mai messo nella scrittura qualcosa del genere: mi raccomando, non venite meno. No, anzi, ci sono delle indicazioni importanti riguardo a qualche caduta, riguardo a qualche scoraggiamento, riguardo a qualcuno che viene meno. Quali sono le indicazioni di questo capo della Chiesa? Non ti far vedere più. Quali sono le indicazioni di questo capo della Chiesa? Per favore, cambia Chiesa. Quali sono le indicazioni di questo capo della Chiesa? Rimaniamo separati. Quali sono? Ditemelo voi, quali sono? Io non caccerò nessuno fuori. L'apostolo Giovanni parla di un avvocato che abbiamo presso il Padre. Ancora di più, dirà che noi abbiamo vinto il maligno, che il sangue di Gesù ci ha purificato da tutti i nostri peccati. Una cosa è scivolare, cadere, un'altra cosa è scegliere di dimorare. Questa è un'altra cosa. Ma per quelli che sono scoraggiati perché magari c'è stato qualche infrazione, quindi c'è l'accusatore che giorno e notte ti sta facendo pesare questo, sappi che questo accusatore non è il capo della Chiesa, il quale ha ancora tutti gli interessi per vederti benedetta, benedetto nella sua presenza, e per vederti soprattutto al suo servizio. Questa lettera sarà letta. Che cosa leggeranno di noi? Almeno cinque cose, fratelli. Cinque cose devono essere chiare in questa lettera. Speriamo che non salti fuori da queste lettere cose umane, desideri carnali, desideri un po' come ci sono, no, nelle epistole di Giovanni, di Diotrefe che aspira al primato, perché anche questi sono argomenti da lettera. Ma almeno 4-5 cose, molto velocemente, devono essere chiare tra le righe della nostra vita spirituale, soprattutto perché sono le cose che la gente ha bisogno di leggere. E la prima cosa che la gente deve leggere in questa lettera è che Dio ha cambiato la nostra vita. Dio ha cambiato la nostra vita, è stata trasformata, e questo cambiamento non è un cambiamento semplicemente di religione o di locale di culto. Dalla parrocchia siamo passati al locale. Prima credevamo in 7 sacramenti, adesso ne crediamo in 2. Prima seguivamo il prete, adesso seguiamo il pastore. queste cose non testimoniano di alcun cambiamento se non religioso. Che cosa dobbiamo testimoniare, deve venire fuori dalla nostra vita riguardo al cambiamento? Qualcosa che attiri gli altri, qualcosa di non umano, qualcosa dove si percepisce l'intervento di Dio, dove il cambiamento non è attribuibile ad una decisione umana. Vi ricordate ad Antiochia? Questi sicuramente sono stati con Cristo, per cui chiamiamoli cristiani. Facciamo così: quando vedremo loro li chiameremo così, cristiani. Perché cristiani? Perché quando si vedono, quando li si incontrano, danno proprio l'impressione che in mezzo a loro ci sia ancora quello lì, quel Gesù che poi è stato crocifisso. Questo cambiamento produce, questa lettura nella nostra vita produce curiosità, produce sete, produce fame, produce un bisogno. Gli altri vengono presi da questo cambiamento, vengono attirati da questo cambiamento e a volte anche incuriositi, e spesso tramite questa curiosità trovano anche loro il miracolo nella loro vita. Non è né una volta né due volte che abbiamo sentito di persone che, incuriosite dalla nostra testimonianza, dal vostro modo di fare, dal vostro modo di parlare, sono state attirate e sono venute, e non è né la prima né la seconda volta che abbiamo ascoltato fratelli e sorelle che poi si sono proprio convertite e convertiti in questo modo. Questa lettera che sarà letta? Innanzitutto, come vi dicevo, un cambiamento, ma un cambiamento reale, visibile, un cambiamento che ha portato dentro di noi una grande gioia. Vi ricordate, fratelli, l'annuncio dell'angelo ai pastori a Betlemme? Vi porto una lieta notizia che vi porterà una grande gioia. Alleluia! Il Vangelo ha portato gioia nella nostra vita, non solo quando lo abbiamo ricevuto, ma questa gioia, che non è un'allegrezza umana, è dentro di noi. La gioia non è ridere sempre, passiamo anche noi i nostri guai, le nostre afflizioni, altro che, non vi chiedo di alzare la mano, se no le alzate tutti. Passiamo anche noi le nostre difficoltà, i nostri esami, le nostre prove, viviamo anche noi le nostre ingiustizie, ma la gioia cos'è? La gioia non è la felicità che ci permette di mostrare i denti bianchi a tutti. La gioia è la certezza profonda nel nostro cuore che qualunque cosa ci possa succedere, abbiamo una certezza che nessuno potrà separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù il Signore. E Paolo menziona povertà, nudità, spada, menziona le cose più terribili che può passare un predicatore o anche un cristiano. Puoi andare incontro a tutto e tutti possono andare contro di te, dice Paolo in quel verso ai Romani. Ma quello che dice l'apostolo è fondamentale per comprendere lo stato di grazia in cui siamo stati messi quando abbiamo accettato il Vangelo. Nessuno potrà separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù il Signore. Non ci sarà prova economica, non ci sarà prova fisica, non ci saranno persone che ti potranno tormentare al punto tale da toglierti quello che il Signore ha messo nella tua vita. Quando questa lettera giungerà, quando questa lettera sarà letta, è molto importante che la gente inizi a leggere questi sintomi del regno di Dio nella nostra vita. E la gioia che ci ha portato il regno dei cieli è pura soddisfazione, è soddisfazione allo stato puro. Non ha una soddisfazione perché ha avuto qualcosa o perché gli è stato dato chissà che cosa, o perché può vivere in un determinato modo. Questa soddisfazione è pura, è così pura che potrebbe essere chiamata questa soddisfazione Gesù stesso. Chi ha avuto Cristo ha avuto tutto. Chi ha ricevuto Cristo ha ricevuto tutto, tutto pienamente in Lui. Ed è una delle cose che Paolo dirà proprio in questa epistola. E pensate un po' che Paolo lo dice molto probabilmente da una prigione. È un prigioniero, è un detenuto, è un carcerato, è un condannato a morte che sta dicendo: in Cristo abbiamo tutto, non vi preoccupate, state tranquilli. Non c'è una sola lacrima che sta versando mentre scrive questa epistola, non c'è un solo lamento, non c'è una richiesta umana, un avvocato migliore, se potete aiutarmi, se qualcuno mi viene a visitare, nessuno mi ha pensato, nessuno mi ha fatto gli auguri, nessuno mi è venuto a dire quando ero malato che mi è venuto a cercare, nessuno mi ha telefonato, nessuno mi ha mandato l'SMS, manco su Facebook Paolo, no? Questo dice Paolo, non noi, in quel tempo. Quindi nessuno mi pensa a me, non sono niente di tutto questo. La grazia nella sua vita gli ha cambiato la priorità. Non è lui ad aver bisogno, è lui stesso che avverte il bisogno di essere per gli altri una benedizione. La lettera che Gesù, Dio stesso, ha scritto nella nostra vita non è una richiesta che facciamo agli altri di aiuto e di sostegno, ma è una benedizione, deve essere una benedizione per chi ci legge. Non lamentele nella lettera, ma parole di benedizione per chi ci legge, affinché chi ci legge possa venire a cercare il nostro indirizzo e a chiedere dov'è questo Gesù che abbiamo incontrato, perché possano incontrarlo anche loro. Abbiamo sentito nelle testimonianze: beato te, vorrei essere come te. No, tutte queste belle parole che possono essere dette soltanto quando la lettura della nostra vita è una vita incoraggiante. Ma non solo in questa lettera si legge la vita nuova e la gioia, si legge anche qualche altra cosa, si deve leggere anche qualche altra cosa, che è questo: noi non siamo più quelli di prima. La gioia, il vino nuovo, non è stato messo in otri vecchi. Quindi questa gioia del regno di Dio non è venuto in un otre vecchio. Questa gioia non è venuta, non è stata depositata, non è venuta in mezzo al peccato, e quindi ci vive col peccato, il nostro nome è scritto nel libro della vita e qui ci conduciamo come ci pare e piace, facciamo quello che vogliamo perché tanto Dio è nel nostro cuore. Impossibile, perché il vino nuovo fa scoppiare gli otri vecchi. Il vino nuovo della grazia di Dio è incompatibile con la vecchia vita. C'è bisogno di un otre nuovo. Quindi non siamo più quelli di prima. Ora permettetemi di dire: se il vino è la grazia di Dio, in qualche maniera l'otre è un po' il nostro corpo, la nostra personalità, che è diventata nuova in Cristo, non è più vecchia, è diventata nuova. Tante volte vi ho detto, fratelli, se non siete convinti di quello che vi dico, andate a vedere la differenza sulle vostre fotografie di come eravate brutti prima di conoscere il Signore. Andatevi a vedere. Eravate bruttissimi. Alcuni fanno anche, diciamo, il richiamo, no? A volte mettono ste foto vecchie, quasi come, guarda com'ero prima. Sei meglio adesso. Perché adesso c'è il riflesso eterno sulla tua vita. Prima non c'era il segno di Dio nella tua vita. c'erano tutti i segnali del peccato, dei vizi, della condanna, del giudizio, dell'oppressione, della fatica, dello scoraggiamento. Per quanto potevamo abberlirci le sorelle in un modo e i fratelli in un altro, apparivamo sempre molto, almeno molto strano a me, così mi sembra. Ma adesso invece abbiamo proprio questa immagine, un'immagine di persone cambiate che hanno il regno di Dio nella loro vita, c'è la gioia, non sono più quelle di prima. Perché non sono più quelle di prima? Perché tutto il vecchio è passato, ecco, tutto è diventato nuovo. E questo nuovo non è nel senso che il vecchio è stato rinnovato. Il vecchio non c'è proprio più. Gesù non è venuto a migliorare la nostra vita, ci è venuto a dare una vita nuova. Sono due cose diverse. Mica è venuto a migliorare, mica è venuto a farci dei corsi di miglioramento. È arrivato il miracolo, la nuova nascita è un miracolo. Quando è arrivato nella nostra vita, noi siamo nati di nuovo. E questa nuova nascita non viene dalla carne e dal sangue. Vi ricordate quando Pietro riconosce che Gesù è il Cristo? Non è né la carne né il sangue che ti hanno rivelato queste cose. Questa nuova nascita è il risultato del lavoro splendido che ha fatto la parola di Dio nella tua vita, generando la fede. E poi permettetemi di dirvi anche quest'altro punto. In questa lettera è necessario che si legga ancora la speranza nella nostra vita. Due giorni fa ho accompagnato mia moglie dalla mia suocera, che passeranno 4-5 giorni di riposo, e sono stato lì su una via a fare un acquisto e ho incontrato durante questo acquisto una persona che ucraina, e ero insieme con mio suocero, e mio suocero a tutti i costi, proprio a tutti i costi, voleva lo sconto da questa persona, proprio a tutti i costi, impossibile. A un certo punto ho detto: pago io, lascia perdere. A tutti i costi lo sconto. Ad un certo punto abbiamo iniziato a parlare con questa persona, e parlando con questa persona l'ho sentito da un uomo inconvertito questa parola, mi ha impressionato. L'ho fermato e gli ho stretto la mano, ho detto: guarda, quanto mi piacerebbe sentirla più spesso questa parola. Questo uomo inconvertito mi ha detto questa frase. Ho detto: vabbè, dai, alla fine basta con sto sconto, ho detto al mio socio. E lui fa il suo lavoro. E lui ha detto una parola che è difficile sentire, perché noi viviamo in un mondo di lamenti, e questa malattia ci ha travolto anche a noi credenti, fratelli. Sapete cosa ha detto questa persona? Ha detto: va bene, dai, non ti preoccupare per lo sconto, lascia stare, lo prendiamo, poi vedi tu. E lui ha detto: guarda, io sono un dipendente. E poi ha detto questa frase che mi è piaciuta: e sono contento di fare il mio lavoro perché, ascoltate bene, guadagno il giusto. Trovatemi uno che oggi dice che guadagna il giusto. Tutti oggi siamo pronti a dire che guadagniamo sempre poco, è vero? Con quello che prendo, con quello che non riesco, Questa persona, nel momento che mi ha detto proprio questa frase, no, ma io sono contento, io guadagno il giusto, mi sono fermato, gli ho stretto la mano e ho detto: che bella parola. A volte certi insegnamenti li dobbiamo prendere fuori da Israele. Vi ricordate Gesù cosa diceva? Non ho mai sentito in Israele una parola così. Nella lettera che il Signore vuole scrivere nella nostra vita ci deve essere anche soddisfazione per quello che abbiamo. La gente deve vedere gente felice, deve vedere persone soddisfatte nonostante tutto. Deve essere una lettera completa, una lettera che fa venire la voglia a chi la legge di riceverla, di dire: vorrei che fosse scritta anche per me questa lettera. Una lettera che soddisfa, una lettera che fa stare bene, una lettera che chi la legge rimane contento, rimane felice, rimane soddisfatto, può dare gloria a Dio. Vi ricordate quando la scrittura dice affinché vedano le vostre buone opere e diano gloria a Dio? Alleluia! Il mondo può ancora glorificare Dio, e se lo farà il mondo, lo farà quando vedrà le nostre buone opere. La lettera che il Signore ha scritto nella nostra vita è una lettera che potrebbe essere spedita. Quello che Dio sta facendo nella tua vita, sappilo che potrebbe avere un programma importante. Sentite bene, ho concluso. Fate che sia letta anche nella chiesa di Laodicea. Quello che Dio sta facendo nella tua vita è molto di più di quanto tu immagini. Non ti voglio spaventare, ma ti voglio incoraggiare. Ma potresti essere una lettera che da un momento all'altro viene spedita. Per cosa? Viene spedita per essere strumento. Viene spedita per essere di benedizione. Viene spedita perché la tua stessa vita possa essere un arricchimento per gli altri. Non pensate alla pioggia, ascoltate me, è l'ultimo passaggio molto importante. Non pensare che quello che Dio sta facendo lo sta facendo per te stesso. Non lo pensare. Che tutto quello che sta facendo lo sta facendo per far stare bene te, la tua famiglia, e sembra che si debba concludere tutto qui. No, no, il suo piano è molto più largo, molto più lungo, molto più profondo, e lo puoi scoprire soltanto nel tempo. Non essere una lettera che si mette nel cassetto. Sii disposto a essere spedito. Sii disposto ad essere spedita, perché se sarai spedito e se sarai spedita, sarai spedito e spedita perché Dio ha un piano nella tua vita. Sentite cosa dice: questa lettera sia anche letta nella chiesa di Laodicesi, perché forse a Laodicea c'è bisogno, perché forse a Laodicea c'è bisogno di strumenti, perché forse qui c'è bisogno della tua strumentalità, perché il Signore conosce ogni cosa. Non decidere tu però dove andare, non fare tu stesso dove devi andare. Lascia, aspetta, perché sarà il Signore stesso a scrivere l'indirizzo della tua destinazione, e il luogo della tua destinazione sarà il luogo che Dio ha preparato per te, che avrà preparato per me. E infine, e leggete anche voi quella che vi sarà mandata dall'Odissea. Quindi una lettera, la tua vita, una lettera dove Dio ha scritto l'opera sua, che può essere mandata dove Dio ha deciso per il bene comune, ma anche una lettera da ricevere da altri. Guardate che Dio non ha fatto del bene solo in mezzo a noi. Ci sono molti luoghi dove Dio sta operando, e potrebbero arrivare da fuori altre lettere che noi dobbiamo leggere, perché quelle lettere che arrivano da fuori dall'Odissea possono essere lettere che benedicono la nostra vita. A me piace l'opera di Dio, sapete perché? Perché questo capo, nel fare tutto quello che lui ritiene opportuno, nel frattempo fa conoscere persone, fa conoscere fratelli, cambia, scambia. È così perfetta questa armonia spirituale che, fidandoti di lui, puoi soltanto essere benedetto. Cerchiamo di scoprire il valore negli altri. Domenica scorsa credo di avervi detto questo, se ricordo male mi perdonerete, ma credo domenica scorsa di avervi detto che qui non c'è neppure uno che non è utile. L'ho detto qua? Non c'è uno che non è utile. Bisogna solo scoprire da parte di Dio l'utilità della mia vita e della tua vita nelle mani di Dio, per l'edificazione del suo corpo e per la benedizione del Signore. Non ce n'è uno, non ce n'è uno che è in più, non ce n'è uno che rispetto agli altri è minore. Non ti catalogare da solo, non ti dare un valore da solo, perché essendo passati dalle tenebre al regno della sua luce, abbiamo ricevuto un valore inestimabile e eterno dal capo stesso della Chiesa. E se qualche uomo misero come me ti fa sentire di poco valore, non ci pensare proprio. Ciò che conta è il valore che il capo del corpo sta dando a tutta la sua Chiesa. Amen. Chiediamo a Dio una benedizione abbondante sulla nostra vita. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao! Alla fine dello scorso episodio Gesù aveva confermato che il Figlio dell'uomo sarebbe venuto nel suo regno entro quella generazione. Sappiamo però che Gesù aveva anche parlato, poco prima, della sua morte e della sua risurrezione, generando non poche perplessità nei suoi discepoli. Era necessario a quel punto che Gesù desse una conferma forte ai suoi discepoli, manifestandosi in un modo chiaro che avrebbe rafforzato la loro fede. Vediamo quindi cosa fece in questo 40° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce e apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. Matteo 17 versetti 1 a 3. Gesù portò con sé Pietro, Giacomo e Giovanni come rappresentanti dell'intero gruppo di discepoli affinché fossero testimoni di uno straordinario evento che avrebbe consolidato la loro fede in Lui. Improvvisamente gli occhi di quei tre discepoli si aprirono su una dimensione nuova, come se l'invisibile diventasse per un momento visibile ai loro occhi. Non videro quindi Gesù come erano abituati a vederlo normalmente, ma lo videro in un modo glorioso, mai sperimentato prima. Infatti Gesù mutò aspetto sotto i loro occhi, mostrandosi con uno splendore particolare. Inoltre i discepoli videro apparire addirittura Mosè ed Elia, due personaggi chiave della storia di Israele, ma scomparsi da molti secoli. E questi parlavano con Gesù. L'immagine è molto bella perché dà l'idea della continuità tra i profeti come Mosè ed Elia e Gesù stesso. Ciò che i profeti avevano annunciato e preparato ora stava diventando realtà. Ai discepoli dovette sembrare di aver aperto una porta sull'eternità, dove Elia, Mosè e Gesù, appartenenti a tre epoche completamente diverse, potevano coesistere contemporaneamente. E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Matteo 17, 4. Non è facile, ma proviamo a metterci nei panni di Pietro. Se pensiamo al fatto che Gesù, pochi giorni prima, aveva detto che alcuni di loro che erano lì presenti avrebbero visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Di fronte a quella visione, Pietro dovette pensare che la promessa di Gesù si stesse realizzando sotto i suoi occhi. Pensava di trovarsi nell'era messianica, alla fine dei tempi, quando i morti risorgeranno. D'altra parte, ciò era confermato dal fatto che Mosè ed Elia erano proprio lì, di fronte ai suoi occhi. Propose quindi di fare delle tende, un po' come si usava fare alla festa dei tabernacoli. D'altra parte, la festa dei tabernacoli guardava indietro al tempo in cui Israele aveva dimorato in tende nei 40 anni passati nel deserto, ma era anche una festa che guardava al futuro, quando secondo Zaccaria 14, versetti 16 e 17, persone provenienti da tutte le nazioni sarebbero andate a Gerusalemme nell'era messianica a prostrarsi di fronte al Signore e a celebrare proprio la festa dei tabernacoli. Insomma, sembra proprio che per Pietro i giochi erano fatti. Il Messia avrebbe finalmente stabilito il suo regno in Israele. Mosè ed Elia, ritornati in vita, lo confermavano. Come apprendiamo dalla conversazione che seguì, la presenza di Elia, secondo le profezie, aveva in particolare acceso nei discepoli la speranza di essere proprio arrivati alla fine dei tempi e alla manifestazione del Messia. Ma gli effetti speciali non erano finiti. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!» I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Matteo 17, versetti 5 e 6. Quella voce dal cielo sembrava la ciliegina sulla torta, confermava che Gesù era davvero il figlio di Dio. La presenza di Dio era palpabile e i discepoli caddero con la faccia a terra in un atteggiamento di adorazione, ma anche intimoriti dalla grandezza di ciò a cui stavano assistendo. Ma improvvisamente tutto cessò, ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Matteo 17, versetti 7 e 8. Poveri discepoli, chissà che delusione quando improvvisamente si ritrovarono di nuovo sul monte insieme a Gesù, senza Mosè, senza Elia, con il loro sguardo che si ritrovava a contemplare la realtà di tutti i giorni, quella che avevano sempre conosciuto. Chissà quante domande avevano i discepoli. Cosa sarebbe successo ora? Gesù avrebbe stabilito il regno? Ora che comunque era venuto Elia? Adesso insieme a Gesù sarebbero andati a dirlo agli altri discepoli? D'altra parte Gesù aveva detto loro che lo avrebbero visto venire nel suo regno. Ma Gesù, ancora una volta, spense il loro entusiasmo sul nascere. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti». Matteo 17, 9. Una doccia fredda per i discepoli. Come? Non dovevano parlarne a nessuno. E poi ancora questa storia della risurrezione. Secondo il pensiero giudaico, essi si aspettavano la risurrezione alla fine dei tempi e avevano visto Mosè ed Elia. Per un attimo avevano probabilmente pensato che quel tempo fosse venuto, ma ora Gesù parlava come se egli dovesse risuscitare dai morti mentre loro avrebbero continuato a vivere le loro vite normalmente. I discepoli lo incalzarono con le domande e i discepoli gli domandarono: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Matteo 17, 10. Con l'immagine di Elia e Mosè ancora fresca nelle loro menti, i discepoli cercarono di comprendere meglio cosa stava accadendo. Non era quello il segno secondo il quale il Messia avrebbe stabilito il regno? Essi pensavano infatti alle profezie di Malachia, che i loro scribi avevano interpretato in quel modo. «Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me». Malachia 3:1. E poi: «Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile». Malachia 4:5. Egli rispose: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro». Allora i discepoli capirono che egli stava parlando loro di Giovanni il Battista. Gesù confermò la loro aspettativa riguardante Elia e confermò che Elia era già venuto. I discepoli compresero che egli si stava riferendo a Giovanni Battista, che infatti aveva preparato la strada davanti a lui, portando un rinnovamento spirituale in Israele. Proprio come era scritto di Elia, che era stato perseguitato dal re Acab e da sua moglie Jezebel, si veda Prima Re 19, anche Giovanni Battista era stato maltrattato dal re Erode Antipa e, come sappiamo, era stato addirittura ucciso. D'altra parte, ciò è confermato dalle parole dell'angelo che, parlando con Zaccaria, padre di Giovanni Battista, si era riferito a quest'ultimo in questo modo: «Andrà davanti a lui», cioè al Messia, «con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto». Luca 1:17. Quindi Gesù, in un certo senso, confermò le loro aspettative circa l'inaugurazione del regno di Dio, perché Elia era in effetti venuto, ma allo stesso tempo confermava anche l'aspetto della sofferenza che avrebbe accompagnato l'inaugurazione del regno di Dio, non solo nella persona di Giovanni Battista, ma anche nella sua stessa persona. Infatti, ancora una volta, Gesù confermò loro che anche il Figlio dell'uomo era destinato a soffrire. Sì, proprio quel Figlio dell'uomo che secondo Daniele 7 era destinato a regnare e a vivere per sempre. Ma scusate, come poteva il Figlio dell'uomo vivere per sempre e allo stesso tempo soffrire e morire? Doveva risuscitare. Questo era il passaggio fondamentale che solo in seguito i discepoli avrebbero compreso. Questo era il tassello che a loro mancava e che impediva loro di comprendere pienamente il piano di Dio. Il re che deve regnare è anche il re che deve soffrire. Gesù è proprio quel re, e quel giorno i discepoli lo videro in una gloria particolare durante la trasfigurazione. Il re si era manifestato davanti a loro in tutta la sua gloria. Ma quel re, prima di regnare, è venuto anche per servire, per dare la sua vita per i peccati dell'umanità. Ecco perché Mosè ed Elia erano scomparsi dopo quella breve apparizione. Il piano di Dio, prima del compimento alla fine dei tempi, sarebbe passato per la croce. Per i discepoli non era facile capire tutto ciò. E noi che viviamo 2000 anni dopo, cosa abbiamo capito? Abbiamo compreso che il re che si è manifestato quel giorno è in effetti colui che regna per sempre, ma è anche il re che ha sofferto per noi sulla croce, morendo per i nostri peccati. E se lo abbiamo capito, come abbiamo risposto al suo amore? Abbiamo creduto in lui e lo abbiamo seguito? O ci siamo girati dall'altra parte e abbiamo proseguito la nostra strada? Ognuno dia la sua risposta. Grazie a tutti, alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
5: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
6: Vangelo di San Luca, capitolo 20. E avvenne un di quei giorni che, mentre insegnava al popolo nel tempio ed evangelizzava, sopraggiunsero i capi sacerdoti, gli scribi con gli anziani e gli parlarono così: «Dici con quale autorità tu fai queste cose, o chi ti ha data codesta autorità?» Ed egli rispondendo disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa, ditemela. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni era un profeta.» E risposero che non sapevano onde fosse. E Gesù disse loro: neppure io vi dico con quale autorità fo queste cose. Poi prese a dire al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio per lungo tempo. E nella stagione mandò a quei lavoratori un servitore perché gli dessero il frutto della vigna, ma i lavoratori, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli di nuovo mandò un altro servitore, ma essi, dopo aver battuto e vituperato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli mandò ancora un terzo, ed essi, dopo aver ferito anche questo, lo scacciarono. Allora il padrone della vigna disse: «Che farò? Manderò il mio diletto figliuolo. Forse a lui porteranno rispetto». Ma quando i lavoratori lo videro, fecero fra loro questo ragionamento: «Costui è l'erede. Uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra». E cacciatolo fuori della vigna lo uccisero. Che farà loro dunque il padrone della vigna? Verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. Ed essi, udito ciò, dissero: «Così non sia». Ma egli, riguardateli in faccia, disse: «Che vuol dire quello che è scritto? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare? Chiunque cadrà su quella pietra sarà sfragellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà». E gli scribi e i capi sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso in quella stessa ora, ma temettero il popolo, perché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro. Ed essendosi messi ad osservarlo, gli mandarono delle spie che simulassero d'essere giusti per coglierlo in parole, al fin di poterlo dare in man dell'autorità e del potere del governatore. E quelli gli fecero una domanda, dicendo: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni direttamente e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. E gli è lecito a noi pagare il tributo a Cesare o no?» Ma egli, avvedutosi della loro astuzia, disse loro: «Mostratemi un denaro. Di chi porta l'effigie e l'iscrizione?» Ed essi dissero: «Di Cesare». Ed egli a loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Ed essi non poterono coglierlo in parole dinanzi al popolo, e meravigliati dalla sua risposta, si tacquero. Poi, accostatosi alcuni dei Sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, lo interrogarono dicendo: «Maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di uno muore, avendo moglie, ma senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'erano sette fratelli. Il primo prese moglie e morì senza figliuoli. Il secondo pure la sposò. Poi il terzo, e così fu dei sette. Non lasciarono figliuoli e morirono. In ultimo anche la donna morì. Nella risurrezione, dunque, la donna di chi loro sarà moglie, poiché i sette l'hanno avuta per moglie?» E Gesù disse loro: «I figliuoli di questo secolo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno reputati degni d'aver parte al secolo a venire e alla resurrezione dei morti non sposano e non sono sposati, perché neanche possono più morire, giacché sono simili agli angeli e sono figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione. Che poi i morti risuscitano, anche Mosè lo dichiarò nel passo del pruno, quando chiama il Signore l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Or egli non è un Dio di morti, ma di viventi, poiché per lui vivono tutti». E alcuni degli scribi rispondendo dissero: «Maestro, hai detto bene», e non ardivano più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: «Come dicono che il Cristo è figliuolo di Davide? Poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice: «Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Davide dunque lo chiama Signore, e com'è egli suo figliuolo?» E udendolo tutto il popolo gli disse: ai suoi discepoli: guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti ed amano le salutazioni nelle piazze e i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni. Costoro riceveranno maggior condanna.
5: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
7: Avevo appena finito di leggere un libretto molto avvincente sulla preghiera e non vedevo l'ora di parlarne a mio marito. Mentre Ken mi aiutava ad andare a letto quella sera, cominciai ad elencargli tutte le nuove concezioni e idee che avevo meditato per tutto il giorno. Naturalmente mi aspettavo che egli fosse emozionato almeno quanto me, ma non fu così. Non voglio dire che sbadigliasse o non ascoltasse le parole di sapienza che sgorgavano dalle mie labbra, ma neppure si sedette sulla sponda del letto con gli occhi spalancati e la bocca aperta. Fu gentile, interessato, ma non entusiasta. Questo suo atteggiamento mi ferì. Non dissi più neppure una parola nell'ora successiva. Alla fine Ken si accorse del mio atteggiamento e mi chiese cosa non andasse. Dopo un po' di coccole lasciai esplodere il mio stato d'animo in mezzo alle lacrime. Questo fece male a lui. «Oh, Ken, io non capisco», gli dissi. «Speravo così tanto che tu reagissi a queste cose come me. Speravo che tu fossi entusiasta di questo libro quanto me». Devo ammettere che Ken si dimostrò dolce e comprensivo, forse un po' deluso, ma interessato a parlarne. Giungemmo alla conclusione che la mia reazione era stata dettata da un mio personale problema di aspettative. A volte lo stesso capita a lui, specialmente quando non sono entusiasta per il numero di pesci che è riuscito a pescare. Ma Ken disse qualcosa che mi fece riflettere molto. «Johnny, se io rispondessi a tutte le tue aspettative, non avresti bisogno di Dio». C'è una buona porzione di verità in questo, vero? Se i nostri coniugi fossero in tutto ciò che noi ci aspettiamo, non avvertiremmo il bisogno di dipendere dal Signore. La Bibbia parla di aspettative in Michea capitolo 7. Non vi fidate del compagno, neppure di quello che riposa sul tuo seno. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno. In un'altra parte, la parola di Dio ci dice di non riporre la nostra fiducia in cavalli, carri o principi. È così facile farlo, crearsi delle aspettative. Ma Dio non vuole che lo sostituiamo con niente e nessuno, neppure con i pastori, insegnanti, fidanzati o mariti o mogli. Se le tue aspettative sono crollate recentemente e sei deluso, se temi che una certa persona non sia proprio come speravi che fosse, forse è solo il modo usato da Dio per ricordarti di porre la tua fiducia nel Santo. Soltanto il Signore è in grado di soddisfare appieno le tue aspettative. E a differenza di tuo marito, tua moglie o del tuo migliore amico, Egli è perfetto.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre Maurizio è naturalmente felicissimo di darti un altro sincero e caloroso benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Un'altra opportunità di passeggiare insieme, di fare nuove scoperte nel libro del Levitico. Siamo arrivati al 15° capitolo. Benvenuto e grazie per averci scelti.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ti poni all'ascolto di questo nostro programma, beh, a te un benvenuto molto particolare, molto speciale, ancora più particolare, ancora più speciale di tutti gli altri. Questo benvenuto è accompagnato naturalmente dal desiderio, dalla preghiera che tu possa rimanere non solo nel corso di questo nostro incontro, ma anche nel corso degli incontri futuri che verranno. È una passeggiata, come ho detto, un'opportunità di scoprire insieme quello che è a volte non tanto nascosto, ma sotto la superficie nel testo del libro più letto. Da una lettura superficiale del libro del Levitico, per esempio, non si ricava un granché, si ricava piuttosto l'impressione di trovarsi davanti ad un testo molto antico, un testo vecchio che non ha nulla da dire a noi del XXI secolo. Ma, ripeto, una lettura affrettata. Invece, da una lettura presa con un pochino più di calma e magari con un po' di aiuto da qualcun altro, per esempio la redazione di Hai letto il libro più letto, ecco, possiamo scoprire tante belle cosette. Tante lezioni, principi, insegnamenti che non erano validi soltanto per la gente di millenni e millenni fa, ma insegnamenti e principi che Dio ha promulgato, ha stabilito e che sfidano il tempo e lo spazio. Insegnamenti, principi, lezioni, morale che insomma è valida per te e per me ancora oggi.

Nei capitoli 13 e 14 abbiamo incontrato la lebbra, una malattia sicuramente tremenda, purtroppo ancora in esistenza ai nostri giorni, anche se magari non nel nostro paese, ma insomma in paesi neanche tanto distanti, la lebbra purtroppo è ancora presente. Ma al di là degli aspetti fisici della lebbra, delle conseguenze della malattia, eccetera, eccetera, abbiamo visto che Dio vuole dirci qualcos'altro. Insomma, se ci fermassimo soltanto al discorso lebbra, saremmo anche giustificati nel pensare, ma insomma, a me cosa interessa? Parliamoci chiaro, sono cose troppo rimosse dalla mia realtà. E invece no. Invece no. Perché Dio non vuole parlarci solo di lebbra nel senso letterale del termine, ma nel libro del Levitico troviamo un insegnamento a livello spirituale. In altre parole, la lebbra è vista anche come simbolo, come immagine, come esempio di una malattia altrettanto reale che è molto molto vicina a te e a me. Una malattia che si chiama peccato.

Sì, hai capito bene. Forse, appunto, se ci ascolti per la prima o per le prime volte, questo vocabolo ti sembrerà strano. Come mai? Nel XXI secolo, nel mondo occidentale, un paese tecnologicamente avanzato come il nostro, stiamo qui a parlare di peccato. Insomma, ma vogliamo scherzare? Con tutte le cose a cui dobbiamo pensare, tutti i vari problemi che abbiamo, figurati, adesso ci mettiamo pure questo. Ebbene, il termine peccato, secondo alcuni, può anche essere fuori moda.

peccato, quanto attuali e tremende siano le conseguenze del peccato, altro che fuori moda, altro che roba di altri tempi, altro che cose anacronistiche fuori dal tempo. Non solo il peccato non è anacronistico e fuori dal tempo, è molto reale, è molto vicino, più vicino di quanto tu non possa pensare, talmente vicino che fa parte integrante del nostro essere, della nostra vita quotidiana. È la nostra condizione quando ci troviamo separati da Dio. La nostra natura, il nostro essere, protende verso il peccato. Non può fare a meno. Questo non significa che non siamo responsabili per le nostre azioni. Significa che, come esseri umani, siamo in un certo senso tarati da questa condizione. Nel libro del Levitico la condizione viene descritta con la lebbra, viene dato come esempio la lebbra nelle sue manifestazioni e con le sue conseguenze. Nel capitolo 15 troviamo un altro aspetto del peccato. La lebbra, come abbiamo detto la volta scorsa, era un aspetto esteriore. Non si poteva nascondere la lebbra. Si può far finta per un breve periodo di tempo di essere ancora sani, ma prima o poi questa terribile malattia avrà le sue conseguenze che saranno palesi. Un'altra malattia descritta nel libro del Levitico, nel capitolo 15 appunto, è la gonorrea. Questa malattia, a differenza della precedente, può tenersi nascosta per tutta una vita, se vogliamo. Le conseguenze le soffriremo noi stessi, sulla nostra pelle, letteralmente. Ma, in qualche modo, si può riuscire a tenere nascosta la condizione. Ecco, la lebbra e la gonorrea sono due aspetti della stessa realtà. L'aspetto esteriore, che non si può nascondere, è l'aspetto interiore che si può tenere nascosto. Il peccato, i desideri, gli istinti, le voglie, quelle posso tenerle nascoste, recondite, segrete. Neanche i miei familiari possono indovinare, possono capire o scoprire cosa c'è dentro di me. C'è invece poi la conseguenza del peccato, il frutto del peccato, il frutto delle mie strategie, delle mie macchinazioni, delle mie voglie, dei miei istinti, e quella è la lebbra. Quindi, come vedi, lungi dall'essere qualcosa di rimosso dalla nostra realtà, il libro del Levitico ha molto da dirci, ha molto da insegnarci. Oggi si parla tanto di una nuova moralità, ma è strano che assieme alla nuova moralità siano presenti le stesse malattie di sempre. Anzi, oggi le malattie sociali, le malattie cosiddette veneree, stanno aumentando ad un ritmo allarmante, per non parlare della piaga, del flagello, dell'AIDS. C'è un momento in cui tutto avviene in segreto, ma c'è poi il momento in cui tutto viene reso palese. L'aspetto sordido, segreto del peccato non rimane a lungo tale. Prima o poi dà i suoi frutti, prima o poi presenta il conto. Ecco cosa sta cercando di dirci Dio attraverso questi capitoli del libro del Levitico. E commetteremmo un grosso, grosso errore se pensassimo che tutto questo non ci tocca, che tutto questo è rimosso dalla nostra realtà. Ci tocca. E come? Una persona senza Dio è una persona affetta da lebbra e da gonorrea. Ovviamente in un senso simbolico. Ma la condizione non deve rimanere. C'è una via d'uscita.

C'è una bellissima affermazione dell'Apostolo Paolo che a questo punto credo sia il caso di leggere. Tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci proviene dalle Scritture, noi conserviamo la speranza. Tutto quello che abbiamo detto fin qui, tutto quello che troveremo, i tesori che scopriremo nel libro del Levitico, tutto questo fu scritto per nostra istruzione, ci assicura il grande apostolo Paolo. Con pazienza, con applicazione, prendendo un po' di tempo, appartandoci, lasciando da parte vari impegni, le varie pressioni e problemi della vita quotidiana. Se investiamo del tempo, delle risorse, parlo di risorse interiori, come disciplina, applicazione, se investiamo tutto questo nella ricerca, nella meditazione del libro più letto, mieteremo grandi frutti.

Dio parla a Mosè e ad Aronne e dà delle istruzioni. Interessante che qui Dio si rivolga sia a Mosè che a suo fratello Aronne. Nel capitolo precedente, dove si parla della legge relativa alla lebbra, Dio si rivolge solo al legislatore, a Mosè. Ora invece parla a tutti e due. Parla anche ad Aronne, quale sacerdote. Un'immagine profetica del nostro grande sommo sacerdote, cioè di Gesù. Solo Gesù, infatti, può essere comprensivo e confortare gli afflitti, mostrando tutta la sua pazienza, la sua misericordia, il suo amore. Vero è che il nostro sommo sacerdote, cioè Gesù, non è stato toccato e non può essere attualmente toccato dal peccato, ma ben conosce le nostre infermità. In altre parole, questa è l'identificazione. Dio che si identifica con la mia situazione, con la mia condizione, senza essere però toccato dalla malattia che mi affligge. Altrimenti questa identificazione sarebbe stata vana, sarebbe stata nulla. Dio quindi parla a Mosè e parla ad Aronne e dice: parlate ai figli di Israele e dite loro: chiunque ha una gonorrea, a motivo della sua gonorrea è impuro. La sua impurità sta nella sua gonorrea. Sia che la sua gonorrea è continua o intermittente, l'impurità esiste. Questo linguaggio così chiaro, linguaggio che forse non ci aspetteremmo nella Bibbia, mette invece in rilievo a quali livelli di corruzione e impurità la natura umana possa arrivare. Il pus del peccato, l'infezione del peccato, fluisce dal cuore umano. Possiamo vederlo tutto attorno a noi e in noi. Ed inoltre, purtroppo, la triste realtà è che ci infettiamo gli uni gli altri. Perché? Perché la natura umana peccaminosa non solo è corrotta, ma corrompe. Volenti o nolenti, tutti noi in qualche modo influenziamo la vita degli altri. Perfino la persona rigenerata dalla grazia di Dio, il cosiddetto cristiano, la persona che desidera seguire le orme di Cristo, la persona che prende sul serio il proprio rapporto con Dio, la persona che non si limita ad aspetti esteriori della religione, ma la persona che interiormente ha preso una decisione vita natural durante, bene, anch'essa possiede ancora la propria vecchia natura. La Bibbia la chiama la carne peccaminosa. A questo proposito ti ricordo le parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo. Quello che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Perché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma rispondendo ai farisei, Gesù conclude: il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Il contesto di questa affermazione è appunto quello dei farisei che cercavano di tendere un tranello a Gesù, il perché i suoi discepoli non si lavavano le mani per diventare cerimonialmente puri. Ma Gesù mette in risalto che noi possiamo lavarci le mani fino a che non abbiamo più pelle, se vogliamo, ma la nostra condizione interiore non cambia. È quella che deve attrarre la nostra attenzione. Il problema è lì, non nelle mani poco pulite. Ecco perché, per esempio, l'educazione non risolve il problema morale dell'uomo. Oggi più che mai abbiamo possibilità e potenzialità di essere educati. Ma questo ha forse portato dei cambiamenti nella nostra società? Certo, ha portato dei cambiamenti a livello di conoscenza, ed è giusto che sia così.
ha portato cambiamenti a livelli di scoperte, ed è giusto che sia così. Ma spesso e volentieri i rapporti interpersonali non sono cambiati solo perché io ho acquisito una laurea, ho conseguito una laurea. Il mio atteggiamento interiore di egoismo, per esempio, non cambia solo perché io ho conseguito un dottorato. No, l'educazione ha delle conseguenze positive, sicuramente per il tessuto sociale di una nazione, di un paese, della società, ma ai fini del mio rapporto con Dio, ai fini della mia condizione interiore di peccato, di separazione, l'educazione, le lauree, tutto questo non serve a nulla. Ci vuole ben altro per ristabilire un giusto rapporto con Dio.

Bene, purtroppo dobbiamo lasciarci. Per oggi questo è tutto. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro con la grande famiglia di Hai letto il libro più letto, ma soprattutto appuntamento con il testo della Bibbia. In fondo, questa è la ragion d'essere dei nostri incontri. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto.

0: com'è possibile che tutto questo sia la tua volontà? Ma come hai potuto permettere che mi succedesse questo?
1: Perché soffriamo? Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza? Ecco, ci eravamo lasciati nella puntata precedente dicendo che un altro aspetto della sofferenza è che potrebbe esserci qualche cosa che non va in noi. Ecco, in questa serie di programmi stiamo parlando appunto in questi giorni, in questo periodo, della sofferenza. Gli amici di Giobbe, in modo sbagliato, pensavano che egli stesse soffrendo a causa del peccato nella sua vita. Gli stessi discepoli di Gesù arrivarono alla conclusione sbagliata quando videro quell'uomo cieco. Si chiesero se i problemi di vista dell'uomo dipendevano da un peccato personale oppure da qualche peccato commesso dai suoi genitori. E Gesù disse loro in modo chiaro che il problema fisico dell'uomo non era legato né al peccato personale né ad un eventuale peccato dei genitori. Ecco, avevamo anche detto nei numeri precedenti, tenendo presenti questi avvertimenti, che dobbiamo affrontare la dura realtà, e cioè che a volte la sofferenza viene anche come diretta conseguenza del peccato, oppure anche come una disciplina correttiva da parte di Dio per quelli che Egli ama, e ancora come un giudizio da parte sempre del Signore. Ecco, oggi affronteremo questi due aspetti, l'aspetto della correzione e quello del giudizio. Amici, benvenuti all'appuntamento con Contrappunti. Mario Pieri adesso con voi.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E tempo permettendo dovrebbe esserci anche spazio per la musica oggi qui a Contrappunti. Sicuramente sentiremo altri passi tratti dal film di Johnny, dal quale vi ho anticipato qualche cosa proprio in apertura di programma. Ma iniziamo adesso ad addentrarci nel soggetto che affrontiamo ancora una volta oggi. Ecco, parlavo prima di correzione. Ecco, se tu ed io abbiamo riposto la nostra fede in Cristo Gesù come nostro Salvatore, allora siamo figli di Dio. E in quanto tali facciamo parte di una famiglia guidata da un padre amorevole, un padre che ci allena, che ci corregge. Egli non è un genitore sadico che maltratta i figli somministrando dure punizioni perché ne prende un piacere pervertito. Ecco, l'epistola agli Ebrei, in modo particolare al capitolo 12, è scritto questo: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e flagella tutti quelli che riconosce come figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma Egli, cioè il Signore, lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ecco, il passaggio che vi ho letto, se volete andare anche voi per conto vostro a leggervelo, si trova nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versetti 5, 6, 9 e 10. E ancora un altro versetto, tratto questa volta dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, versetto 19, si parla qui alla chiesa di Laodicea ed è scritto: tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Sii dunque zelante e ravvediti. Il re Davide sapeva che cosa significasse sperimentare l'amore tenace del Signore. Dopo il suo adulterio con Bathsheba e il suo complotto per assicurarsi che il marito fosse ucciso in battaglia, Davide non se ne pentì finché non gli si presentò davanti il profeta Natan. Il Salmo 51 racconta della lotta di Davide con i sensi di colpa e il suo grido per essere perdonato. In un altro salmo poi Davide rifletteva sulle conseguenze nel coprire e nell'ignorare il peccato. Ed egli infatti scrisse: «Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano fra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me». Ancora in Prima Corinzi, al capitolo 11, versetti 27 e 32, l'apostolo Paolo avvertì i credenti che prendere alla leggera le cose di Dio, partecipare alla cena del Signore senza prenderla sul serio, porterà della disciplina. E Paolo spiegò che questa disciplina del Signore aveva uno scopo. Disse infatti: «Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo». La maggior parte di noi può capire il principio che Dio ama colui che egli disciplina. Quindi ci aspetteremmo che un padre amorevole ci correggesse e ci chiamasse a rinnovare la nostra ubbidienza a lui.

0: Ma Dio agisce anche per occuparsi di non credenti, le persone ostinate che persistono nel fare il male. Una persona che non ha ricevuto il dono di Dio della salvezza può aspettarsi di ricevere l'ira di Dio in un giorno futuro di giudizio e il pericolo di un aspro giudizio adesso, se sceglie di fare in questo modo. Il Signore, ecco qui altri esempi, fece venire il diluvio per distruggere un'umanità decadente, distrusse Sodoma e Gomorra, mandò delle piaghe sugli egiziani, comandò a Israele di distruggere completamente i pagani che abitavano la terra promessa, colpì l'arrogante re Erode ai tempi del Nuovo Testamento e poi nel giorno futuro del giudizio Dio distribuirà perfetto giudizio a tutti coloro che rifiutano il suo amore e il suo regno. Nel tempo presente comunque affrontiamo delle ingiustizie, le vediamo tutti i giorni. Per i suoi motivi perfettamente saggi, Dio ha scelto di rimandare la sua perfetta giustizia. Uno degli autori dei Salmi, Asaf, lottò con questa apparente ingiustizia nella vita. Egli scrisse che i malvagi, che la facevano franca con i loro disegni, prosperavano addirittura, mentre invece i giusti erano afflitti. E riguardo alla prosperità dei malvagi, egli disse: ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Contemplando il Signore sovrano dell'universo, Asaf riuscì a rimettere le cose nella prospettiva giusta. Ecco, allora, quando lottiamo con la realtà che la gente malvagia la sta facendo franca con omicidi e ogni sorta di immoralità, ecco allora dobbiamo ricordarci che il Signore è paziente verso di noi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Anche questo è un passaggio tratto dalla Scrittura. Ecco, la prima parte della risposta, quindi, al problema della sofferenza è che Dio la usa anche per avvertirci dei problemi gravi. Il dolore fa scattare l'allarme che indica che c'è qualche cosa che non va nel mondo. Con l'umanità, quindi in generale, ma anche con te, anche con me. Ecco, ma come vedremo in seguito, Dio non si limita a segnalare i problemi. Egli si serve anche delle prove per incoraggiarci a trovare le soluzioni in Lui.
1: I signori Erickson, vero?
2: Sono il dottor Sherrill. Vostra figlia ha una frattura alla colonna vertebrale. Il midollo spinale è spezzato. In poche parole si è rotto il collo.
3: E pensa che morirà?
2: La vostra figlia servirà molto aiuto. La parte più difficile della battaglia riguarda l'aspetto psicologico.
4: Ma ha detto che l'operazione è riuscita, non è così?
2: Il dottore dice che Johnny resterà paralizzata per sempre.
0: Parole dure, parole difficili da mandar giù. Ecco, quella che abbiamo appena sentito era una sequenza tratta dal film Johnny, che narra appunto la sua storia vera, e sentiremo altre sequenze fra poco. Ecco, sì, è vero, questo era un film, ma come dicevo narra la vera storia di Johnny, e storie come queste, ecco, chissà quante ce ne sono. Un breve momento in musica adesso, come promesso. Ascoltiamo questa bella canzone di Donna Summer, si intitola Take Heart, cioè Fatti Coraggio. Alcune parole. Se solo potessimo comprendere quello che solo Dio sa, allora forse sarebbe facile lasciarsi andare. Fatti coraggio. In ogni lacrima che versi, la forza di cui hai bisogno sarà tua col tempo. Fatti coraggio. Quel giorno non è così tanto lontano e c'è un posto in cui la speranza dimorerà e troverai che il tuo cuore sarà più profondo a motivo dell'amore che è stato perso con l'addio.

0: Take Heart, fatti coraggio, cantava Donna Summer. La sofferenza, amici, può servire anche per guidarci. Quando una persona si allontana da Dio, spesso lo fa dando la colpa alla sofferenza, ma stranamente la sofferenza è anche per alcuni la causa di una nuova direzione nella vita. E questo li aiuta a vedere la vita in un modo più chiaro, in un modo che produce un rapporto più stretto con Dio. Ecco, ci chiediamo com'è possibile che circostanze simili abbiano degli effetti così radicalmente diversi sulle persone. I motivi, ecco, stanno più nel profondo delle persone che negli avvenimenti stessi. Un personaggio importante e ben conosciuto aveva lanciato ultimamente una critica contro il cristianesimo, dicendo che il cristianesimo sarebbe una religione per i perdenti. Ma questa persona non aveva sempre pensato in questi termini. Da giovane ebbe modo di studiare la Bibbia, frequentò fra le altre cose una scuola cristiana e mentre scherzava sull'indottrinamento pesante che ricevette disse: «Penso di essere stato salvato 7 o 8 volte». Ma poi un'esperienza dolorosa cambiò il suo modo di vedere la vita e quindi cambiò anche il suo modo di vedere Dio. La sua sorella più giovane si ammalò gravemente, lui pregò per la sua guarigione, ma dopo 5 anni di sofferenza la sorella morì. E lui rimase deluso di un Dio che avrebbe potuto permettere una tale cosa. E disse infatti: «Iniziai a perdere la mia fede e più la perdevo, meglio mi sentivo». Ecco, ma ritorniamo ancora un attimo alla storia di Johnny e sentiamo questa seconda sequenza.
1: Com'è possibile che tutto questo sia la tua volontà? Io ho fatto tutto quello che si dovrebbe fare per essere buoni cristiani. Mi sono sempre pentita dei miei peccati, di tutti i miei peccati, davvero. Ma come hai potuto permettere che mi succedesse questo? È stupido cercare di parlare con te. Sei impersonale come le attrezzature di questo ospedale. Che stupidaggine credere che ti preoccupi davvero della gente, di quello che ci succede.

0: Che cos'è che differenzia una persona come quella di cui abbiamo parlato prima da una persona invece come Johnny, della quale poi sentiremo come si evolve la sua storia? Ecco, nel libro Dov'è Dio quando soffriamo, Philip Yancey, un altro scrittore, descrive la trasformazione graduale che avvenne nell'atteggiamento di Johnny negli anni che seguirono l'incidente successo un giorno mentre si tuffava, incidente poi che la lasciò paralizzata. Dapprima Johnny trovò impossibile riconciliare la sua condizione con la sua fede in un Dio pieno d'amore. L'avvicinamento a Dio fu molto lento, ci vollero 3 lunghi anni di lacrime, di domande fatte con violenza, come abbiamo sentito, perché il suo atteggiamento di amarezza arrivasse a sciogliersi in un atteggiamento di fiducia. Arrivò però il punto cruciale, una sera in cui un'amica intima di Johnny, Cindy, le disse: Johnny, non sei l'unica, Gesù sa quello che provi, anche lui fu paralizzato. Cindy descrisse come Gesù fu messo in croce, paralizzato dai chiodi. Lo scrittore Philip Yancey osservò a questo punto. Il pensiero fece riflettere Johnny e per un momento distolse la sua mente dal suo dolore. Non aveva mai pensato che Dio avrebbe potuto provare le stesse sensazioni penetranti che ora consumavano il suo corpo. La realizzazione di questa verità era profondamente confortante. Anziché cercare di capire il perché dell'incidente devastante, Johnny era a questo punto stata costretta a dipendere dal Signore in un modo più completo e a guardare la vita da una prospettiva più a lungo termine. E Yancey dice ancora di Johnny: è vero che lei lottò con Dio, ma non si allontanò da lui. Johnny ora chiama il suo incidente un intruso glorioso e afferma che è stata la cosa migliore che le sia mai capitata. Dio si servì di esso per indirizzare i suoi pensieri verso di sé. Il principio che la sofferenza può produrre una dipendenza sana da Dio è insegnato dall'Apostolo Paolo in una delle sue lettere alla Chiesa di Corinto. Infatti l'Apostolo Paolo scrive: fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati molto provati al di là delle nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Questo è scritto nella seconda epistola ai Corinzi. Ecco, si trova un'idea simile a questa nei commenti di Paolo riguardo ai suoi problemi fisici. Il Signore disse a Paolo: la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E poi Paolo aggiunse: per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Ecco, la sofferenza ha la caratteristica di mostrare quanto siano effettivamente povere le nostre risorse. Ci costringe a riconsiderare le nostre priorità, i nostri valori, le nostre mete, i nostri piaceri, la fonte della nostra vera forza e i nostri rapporti con gli altri e con Dio. La sofferenza ha la caratteristica di indirizzare la nostra attenzione verso le realtà spirituali, se non gli voltiamo le spalle invece. Ecco, la sofferenza poi ci costringe anche a valutare la direzione della nostra vita. Possiamo scegliere di disperarci incentrandoci sui nostri problemi attuali, oppure possiamo scegliere di sperare. Sperare riconoscendo il piano di Dio a lungo termine per noi. Ecco, di tutti i brani della Bibbia, probabilmente quello narrato in Ebrei al capitolo 11 è quello che rassicura più di tutti. Sia nel caso che la mia vita vada bene o sia nel caso in cui vada male, ecco, la mia reazione deve essere una fiducia nella saggezza, nella potenza e nel controllo di Dio. Ecco, capiti quel che capiti, abbiamo buone ragioni per confidare in Lui. Per esempio, sempre Ebrei capitolo 11 ci ricorda di Noè, un uomo che trascorse 120 anni nell'attesa che Dio adempisse la sua promessa di mandare un diluvio devastante. Abramo poi aspettò molti anni angoscianti prima che nascesse finalmente il figlio che Dio aveva promesso. E Giuseppe fu venduto come schiavo, fu imprigionato ingiustamente, ma alla fine vide come Dio si servì di tutto quello che sembrava un male nella sua vita a fin di bene. E Mosè ancora aveva ben 80 anni quando Dio si servì di lui per aiutare a liberare gli ebrei dall'Egitto. E anche allora era una dura lotta condurre quella gente sfiduciata. Ancora questo capitolo dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 11, elenca gente come Gedeone, Sansone, Davide, Samuele, che videro delle grandi vittorie mentre vivevano per il Signore. Ma a metà del versetto 35, ecco, il tono cambia improvvisamente. Ad un tratto ci troviamo di fronte a persone che dovettero sopportare delle sofferenze incredibili. Persone che morirono senza capire perché Dio permetteva che sopportassero tali tragedie. Queste persone furono torturate, derise, frustrate, lapidate, pugnalate, maltrattate, costrette a vivere come degli emarginati. Ecco, Dio aveva progettato che solo nel piano a lungo termine dell'eternità la loro fedeltà durante le prove sarebbe stata premiata.
1: Sapete, una volta qualcuno mi ha chiesto come avevo trovato la forza di vivere. Allora non seppi dire molto di più di "me l'ha data Gesù". Allora non conoscevo bene la Bibbia, ma sentivo che Dio aveva preso tutti i frammenti della mia vita e ne aveva fatto qualcosa di meraviglioso. E oggi io so che il Signore sta creando qualcosa dentro di me che da sola non sarei riuscita mai a creare. Ma questo non vuol dire che io conosca tutti i perché, ma io so chi ha le risposte e so aspettare. Ho dovuto guardare al di là di me stessa prima di riuscire a capire che gli handicap ci colpiscono sotto vari aspetti. Famiglie distrutte, cuori infranti, sentimenti di angoscia che minacciano di prendere il sopravvento, pesanti dubbi o una profonda solitudine, e i confini della propria anima possono sembrare dei limiti, come una sedia a rotelle. So che cosa vuol dire. Ma sono sicura che Gesù si è fatto crocifiggere per guarirci. Se penso a Gesù Cristo, immobilizzato su quella croce, solo perché mi voleva bene, anche quando di lui non me ne importava, beh, io so di avere trovato qualcosa di prezioso. La sua forza sostenitrice. Il paradiso sarà celestiale. Perché Dio ci darà nuovi corpi e nuove menti. E la Bibbia promette che tutti noi godremo di Lui in eterno. E io sono impaziente. Io ho intenzione di stare davanti al Signore con gambe che camminano e braccia e mani che si muovono, tese in alto a gridare a tutto quanto l'universo che Gesù Cristo è colui che afferma di essere. E che è il vero figlio di Dio. E questo è soltanto l'inizio. Se io non avessi deciso di tuffarmi nella Chesapeake Bay in quel caldo giorno di luglio del 67, so di certo che non sarei seduta qui a parlarvi dell'immensa gloria di Dio. Ma ora sono qui. Grazie per avermi ascoltato.
0: Il dolore ci costringe, come abbiamo sentito dalla voce di Johnny, ci costringe a guardare oltre a quelle che sono le nostre circostanze immediate. La sofferenza ci spinge a fare le domande importanti, domande come perché sono qui, qual è lo scopo della mia vita. Ecco, considerando queste domande e trovando le risposte nel Dio della Bibbia, troveremo la stabilità di cui abbiamo bisogno per sopportare anche le cose peggiori di cui la vita ci può affliggere. Perché sappiamo che questa vita presente, ecco, non è tutto quello che c'è. Sappiamo che un Dio sovrano sta controllando tutta la storia umana e la sta tessendo insieme in un arazzo bellissimo che infine lo glorificherà. E allora potremmo vedere le cose in una prospettiva migliore. In Romani, nell'epistola ai Romani, al capitolo 8, versetto 18, l'apostolo Paolo scrisse: «Infatti io penso che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo». Paolo non stava prendendo alla leggera le nostre difficoltà, ma stava dicendo ai credenti di considerare i loro problemi alla luce dell'eternità. I nostri problemi potranno anche essere pesanti, perfino schiaccianti, ma Paolo dice che quando sono paragonati alle glorie incredibili che aspettano coloro che amano Dio, ecco, anche le circostanze più tristi e più pesanti della vita svaniranno nel confronto. Ecco, c'è ancora tempo per un altro esempio, un piccolo esempio, forse un'illustrazione più significativa che potremo considerare adesso. Il giorno in cui Gesù fu appeso alla croce, noi lo chiamiamo Venerdì Santo. In inglese è detto anche Venerdì Buono. Ecco, all'epoca era tutt'altro che un giorno buono. Era un giorno di intensa sofferenza, di angoscia, di tenebre, di tristezza. Era un giorno in cui Gesù si sentiva tutto solo. Era un giorno in cui Dio sembrava essere assente e muto, in cui sembrava che il male trionfasse, in cui le speranze erano infrante. Ma poi arrivò la domenica e Gesù risorse dalla tomba. Quell'avvenimento meraviglioso gettò una luce diversa sul venerdì. La resurrezione diede un significato completamente diverso a quello che successe sulla croce. Anziché essere un tempo di sconfitta, divenne un giorno di trionfo. Ecco allora che anche noi, amici, possiamo guardare avanti. Noi possiamo sopportare i nostri venerdì neri e riuscire a vederli come venerdì buoni, perché serviamo e guardiamo al Dio della domenica. Ecco, così quando le difficoltà ci colpiscono, e lo faranno, dobbiamo ricordarci questo: Dio si serve di tali situazioni per indirizzarci verso Lui e verso la prospettiva a lungo termine della vita, e ci chiama a confidare, a sperare e ad aspettare. E io concluderei qui il programma di oggi, non senza però lasciarvi i nostri recapiti. Volevo anche offrirvi come regalo, come omaggio per questo programma, il nostro interessante libretto intitolato Domande di fondo. È il nostro regalo per voi, amici, approfittatene, richiedetene una copia allora a questo indirizzo. Contrappunti è il nostro programma, casella postale 90-41043, Formigine, Modena. Casella postale 90-41043, Formigine, Modena. Mi faccio da parte, ritorneremo però su questo soggetto, sul soggetto della sofferenza, nel prossimo numero di Contrappunti, sempre in mia compagnia. Grazie per avermi seguito anche quest'oggi, restate con noi ci risentiremo presto e buon proseguimento intanto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Di nuovo Eliseo ai microfoni di Detto fra noi, cioè io, per affrontare un'altra puntata della interessante rubrica che ho il piacere di condurre. Stiamo infatti affrontando in quest'ultimo periodo le regole che i genitori impongono o dovrebbero o non dovrebbero imporre ai loro bambini, ai loro figli. Prima però di evitare che questa introduzione sia troppo lunga e quindi prima di intraprendere questo discorso che non è nuovo, vogliamo ascoltare un brano musicale per il quale vi do il mio buon ascolto.

Pensavo in questi giorni come i bambini che apprendono ad osservare le regole possono senz'altro con maggior facilità divenire più tardi nel futuro dei cittadini rispettosi delle leggi e dei cittadini delle persone tementi i Dio. È naturale però che perché delle regole siano efficaci, queste regole devono venire applicate. Quante volte purtroppo ci accorgiamo nelle famiglie, stando vivendo anche se brevemente con i bambini che appartengono a queste famiglie, che i genitori hanno sempre parlato di imposizioni di regole, di essere rigidi nell'imporre queste regole, ma quando poi si tratta o si trattava di applicare queste regole, non mantenevano la parola. Occorre che noi siamo fermi, naturalmente non irragionevoli, e che siamo naturalmente sempre cortesi e gentili verso i nostri figli. Le regole, le norme, sono necessarie. Sono, a mio avviso, importanti, sì, ma tuttavia gli esseri umani non sono delle macchine. Non dobbiamo perciò essere rigidi sconsideratamente. La vita è una serie di adattamenti. A volte possono e dovrebbero esservi eccezioni alle regole. Adesso sembra che io stia contraddicendomi con quanto ho detto qualche momento fa a proposito dell'esempio di alcune famiglie, ma non è così. A parte una regola di principio morale o di principio spirituale o religioso, come dir si voglia, a parte una regola che riguardi un pericolo, non dobbiamo aver timore di cedere un po' quando le circostanze lo richiedono. I nostri figli non solo ci rispetteranno, ma ci ameranno maggiormente perché saremo stati comprensivi. Cioè, voglio dire che dobbiamo rendere anche elastiche le regole che imponiamo. Ciascun bambino differisce da un altro, naturalmente. Io potrei darvi tante differenze fra i miei due bambini. E questo, tra le altre cose, significa che vi sono ragioni diverse per le quali questo bimbo capisce in una certa maniera. Perfino due bambini che compiono la stessa cosa possono essere spinti da motivi diversi, e non sarebbe giusto impartire ai due la stessa punizione, perché quella che si rivela adatta per un bambino può non rivelarsi adatta per il secondo, non è vero? Perciò, quei genitori che intendono svolgere un'opera più efficace dovrebbero, a mio avviso, esaminare la punizione e le regole per ciascun caso. Una regola che va bene per un bambino può non andar bene per l'altro, e per questo occorre dare ad esse un carattere, come si suol dire, di elasticità. Inoltre, le condizioni possono mutare. Ed un principio che poteva essere opportuno la settimana precedente può non esserlo nella successiva, rendendo in tal maniera cosa normale una occasionale riesame delle regole. Voi stessi scoprirete che di tanto in tanto occorre cambiare queste regole, anche perché l'età dei bambini cambia. Non è forse vero che il giudizio di un adulto necessita di una revisione se si vuole che esso giudizio sia sano e valido? Molte sono però le ragioni per cui taluni genitori sono così rigidi nella disciplina. Alcuni di essi, per esempio, sono cresciuti in famiglie sotto l'influenza di genitori severi, patriarcali, come si suol dire, ed il risultato è che questa è l'unica strada che essi conoscono. Altri genitori invece furono allevati in famiglie in cui padre e madre esaminavano attentamente le questioni disciplinari, e questo ha loro permesso di essere più elastici. Gli adulti che impongono delle regole rigide non fanno che mostrare la loro mancanza di elasticità, e lasciate che lo dica, la loro mancanza a volte di maturità. Io non so se vi è mai capitato di pensare come il mondo di un fanciullo sia controllato dagli adulti. Fai questo, non fare quello, vieni quando ti chiamo subito, eccetera, eccetera. In altre parole, tutto il giorno
I bambini sono soggetti alla vostra volontà ed è ovvio che avvenga così perché i bambini sono immaturi. Siamo noi che siamo immaturi. Essi hanno tuttavia una personalità, non dobbiamo dimenticarlo. Essi hanno delle idee proprie, le quali non sempre coincidono con le nostre, ed ecco qui l'urto. Poiché sono tante le occasioni in cui la volontà di un bambino deve sottostare alla nostra, perché allora creare un problema per cose, per esempio, non essenziali? Questo non va certo inteso nel senso che si debba sempre cedere, ma quel che si chiede è tuttavia uno spirito disposto a prendere e a lasciare.

Attualmente presentate, inframmezzate da qualche complimento, immessovi per buona misura, tutte queste cose costituiscono un notevole mezzo per predisporre il vostro giovane, il vostro bimbo, a fare quello che voi volete da lui o da lei. Tra i bambini ve ne sono alcuni dotati di una più forte volontà. E per questo motivo è logico che tra essi e i loro genitori sorgano maggiori disaccordi. Per complicare poi ancora più le cose, è poi probabile che anche i loro genitori abbiano un forte carattere. Ma dobbiamo ricordarci una cosa: il bambino che ha una forte volontà è spesso una guida in potenza per il futuro. Egli evidentemente sa che cosa vuole e lo persegue, questo desiderio, e quindi non gradisce interferenze. Ora, benché sia difficile trattare un bambino del genere, questi possiede una qualità che certamente voi non vorrete soffocare. Si tratta evidentemente di una caratteristica che andrebbe indirizzata nel giusto senso. Molto spesso i bimbi dotati di una forte volontà sono straordinariamente intelligenti. Essi riescono a vedere tutto con chiarezza e non vengono facilmente lasciati indietro. E quindi da adulti potranno divenire delle personalità, dei professionisti. E quando vediamo allora il comportamento di questi bimbi in questa lungimirante visione, ecco allora che noi considereremo la loro forte volontà uno stimolo e non una minaccia. I genitori coscienziosi sono ansiosi di mettere in luce il meglio che è nei loro figli, ma i continui conflitti, le continue lotte solitamente non fanno che mettere in luce quanto vi è di peggio. È quindi saggio limitare al minimo i contrasti. Un urto può essere spesso evitato controllando i propri nervi e conversando tranquillamente con il nostro bambino. Ecco qui il problema: conversando con il nostro bimbo. E io mi chiedo quanti minuti, stavo per dire quante ore, mi chiedo quanti minuti io passo con il mio bimbo durante la giornata. Mi chiedo quanti minuti io passo con la mia bimba durante la giornata. O forse durante la settimana, questo è ancora più grave. Cari genitori, noi dobbiamo metterci nella nostra testa una cosa. Naturalmente sto parlando soprattutto dei genitori cristiani, ma perché no anche ad altri, perché lo possano diventare al più presto. Noi abbiamo una responsabilità molto grande nei confronti dei nostri bambini e davanti al Signore. Dio ci ha fatto questo dono grande, lo abbiamo accettato con tutto il nostro cuore e adesso forse ci disperiamo perché abbiamo dei problemi, ma ripeto, quanto tempo trascorriamo con nostro figlio? Quanto tempo trascorri con tua figlia? Cominciamo a considerarlo da questo momento. E ci accorgeremo che abbiamo bisogno di pregare con loro, di dare loro l'esempio, di vivere una vita di esempio per loro. E in questo modo essi cominceranno, guardandoci, ad essere più obbedienti e ad accettare di più le regole che noi, con la sapienza che si può ricevere, si deve ricevere dal Signore, imporremo loro ogni giorno. Che il Signore ci benedica e ci guidi nell'educazione, nella disciplina per i nostri figli.

Benvenuti, cari amici, al Quesito Biblico, una piccola rubrica con la quale noi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da voi, cari amici, sulle Sacre Scritture. Vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non è troppo chiara, marcatelo da parte, poi fateci la domanda per scritto, mandatecela e noi vi risponderemo in tal maniera, terremo vivo questo nostro programma e risponderemo anche a domande che forse qualche altro ascoltatore trova difficoltose. E detto questo, passiamo alla prima domanda. Questo è sull'interessante libro dei Giudici, dove leggiamo i primi 4 versetti del primo capitolo. Dopo la morte di Giosuè, i figlioli di Israele consultarono l'Eterno dicendo: «Chi di noi salirà il primo contro i Cananei a muover loro guerra?» E l'Eterno rispose: «Salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani». Allora Giuda disse a Simeone suo fratello: «Sali meco nel paese che m'è toccato a sorte e combatteremo assieme contro i Cananei, poi anch'io andrò teco in quello che t'è toccato». E Simeone andò con lui. Giuda dunque salì e l'Eterno diede nelle loro mani i Cananei e Ferezei e sconfissero i loro eserciti a Bezek 10.000 uomini. Ora la mia domanda è questa: Dio disse, versetto 2, salirà Giuda, mentre invece dal versetto 3 apprendiamo che Giuda stesso chiese a Simeone di andare con lui. E in un certo senso questo almeno dovrebbe essere una trasgressione agli ordini dell'Eterno. Ciò nonostante, il versetto 4 ci dice che le cose andarono molto bene, il che vuol dire che questa non è stata considerata una trasgressione agli ordini dell'Eterno. Allora la mia domanda è questa: come mai Giuda chiese a Simeone di andare con lui? E in secondo luogo, era davvero una trasgressione all'ordine dell'Eterno quella di andarci con Simeone, invece che da solo, come Dio aveva ordinato nel versetto 2? Cari amici, qui ci troviamo davanti a due domande, rispondiamola una alla volta. Perché Giuda chiese a Simeone di andare con lui? Se Giuda avesse avuto fede a sufficienza, sì, sarebbe andato da solo, dato che Dio gli aveva garantito totale vittoria sui suoi nemici e ne avrebbe ricevuto totale gloria. Evidentemente Giuda aveva un po' di paura e, pensando che l'unione fa forza, chiese l'appoggio della tribù di Simeone. E amici, quante sono le volte che noi manchiamo di esercitare la nostra fede ubbidendo ai comandi del Signore? La seconda domanda ha a che fare con un'eventuale trasgressione. No, Giuda non trasgredì la parola dell'Eterno, perché notate, qui non è l'Eterno che ha dato il comando, ma è Giuda che ha chiesto un parere a cui Dio suggerisce che Giuda vada e vincerà. Ora, non è che Giuda poi si tenga indietro, solo porta con sé altra gente, e se fosse andato solo tutto era finito qui. Invece, quando verrà il turno di Simeone, ecco che Giuda dovrà di nuovo andare in guerra e perdere degli uomini che non occorreva che andassero perduti. Ed ora passiamo al Vecchio Testamento, al libro di Geremia, e leggiamo insieme i primi 8 versetti del capitolo 50. Geremia, capitolo 50, i primi 8 versetti. La parola dell'Eterno pronunziò a Babilonia riguardo al paese dei Caldei per mezzo del profeta Geremia. Annunziatelo fra le nazioni, proclamatelo, issate una bandiera, proclamatelo, non lo celate. Dite: Babilonia è presa. Bel
è coperto di onta, Meradoc è infranto, le sue immagini scolpite ed onta, i suoi idoli infranti, poiché dal settentrione sale contro di lei una nazione che ne ridurrà il paese in un deserto e non vi sarà più alcuno che abiti in lei. Uomini e bestie fuggiranno, se ne andranno. In quei giorni, in quel tempo, dice l'Eterno, i figlioli di Israele e i figlioli di Giuda torneranno assieme, cammineranno piangendo e cercheranno l'Eterno, il loro Dio. Domanderanno qual è la via di Sion, volgeranno le loro facce in una direzione ed esse diranno: venite, unitevi all'Eterno con un patto eterno che non si dimentichi mai. Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite, i loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infedeltà, essi andavano di monte in colle, avevano dimenticato il luogo del loro riposo. Tutti quelli che le troveranno le divoreranno, e i loro nemici dicevano: noi non siamo colpevoli, poiché essi hanno peccato contro l'Eterno, dimora della giustizia, contro l'Eterno che era la speranza dei loro padri. Ora questa è la domanda: a chi questa profezia e a qual tempo si riferiva? E in secondo luogo, qui si parla di un patto eterno. L'abbiamo letto nel versetto 5, questo patto eterno è forse il cristianesimo, cioè il patto cristiano, il patto neotestamentario? Ed anche qui abbiamo due domande. La prima chiede: a che profezia si riferisce? Ebbene, ricordiamoci che Geremia scrisse poco prima della caduta di Gerusalemme nelle mani dei Caldei. Geremia profetizzò che dopo un periodo di 70 anni Babilonia sarebbe stata sconfitta, e questa profezia, parlo qui dell'avvento dei persiani, quando nel 539 avanti Cristo Soprian, un generale sotto Ciro, invase e distrusse i Caldei e indirettamente riportò Israele nella terra promessa, come era stato profetato. La seconda domanda concerne il patto che non si dimentichi più. Qui sta l'indizio che ci dice di che cosa si tratta: un patto che era stato dimenticato. Ora è loro riproposto un patto che deve essere osservato. Il patto è sempre lo stesso. Geremia propone non solo di ritornare a quel patto, ma che il patto sia rinnovato e mai più dimenticato, cosa che sfortunatamente però non avvenne. Passiamo ora ad uno dei capitoli più significativi per quanto riguarda la condotta cristiana che troviamo nel libro della Bibbia. Alla lettera agli Efesini leggiamo un versetto del capitolo 4, il versetto 31. Sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore e parole offensive con ogni sorta di malignità. Ora io riesco ad intendere che cosa intende Paolo per amarezza, per cruccio, per ira, per parola offensiva, per malignità. Ma che cosa vuole intendere lui per clamore? Questa è una buona domanda. E noi osserviamo che l'unica volta in cui questa parola clamore è usata nella Bibbia è proprio qui. Il significato è uguale nell'originale è quello espresso dalla parola italiana, e fra la qualità che secondo Paolo non si addicono al credente, cioè cruccio, amarezza, parole offensive, c'è anche il clamore. Quello che Paolo ci dice è che una persona chiassosa, la cui voce si eleva con clamore soprattutto, non è propria in un ambiente di credenti. Boccaloni vociferosi che gridano e che schiamazzano non sono adatti né di decoro in una riunione cristiana, dove tutto deve essere fatto con decoro, dignità ed ordine. Questo è tutto qui che l'Apostolo dice, ed essendo giunti ora al termine di questa domanda, ne abbiamo delle altre, ma sono troppe lunghe e non si possono aggiungere qui, dato che il tempo sfugge. Noi dobbiamo concludere e vogliamo ringraziarvi prima di tutto per la vostra cortese attenzione, poi di nuovo vogliamo esortarvi a leggere le Sacre Scritture. Leggete il Nuovo Testamento, vi sarà facile.
Quando però, durante tale lettura, trovate qualche domanda, qualche passaggio che vi risulta difficile, ecco, invece di ignorarlo, annotate su un foglio di carta e poi mandatecela. Noi vi risponderemo personalmente con una lettera, poi useremo queste vostre domande qui affinché anche gli altri possano godere delle vostre esperienze e del vostro studio. Non mancate di farlo, ci aiuterete a tener vivo questo programma che noi riteniamo assai utile. Ed essendo così giunti al termine di questo programma, ringraziando ognuno di voi, qui è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltarci di nuovo, qui su questa stessa stazione, quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Che Dio vi benedica con la vostra famiglia.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 21. Poi alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa delle offerte, e vide pure una vedova poveretta che vi gettava due spiccioli, e disse: «In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti, poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte del loro superfluo, ma costei del suo necessario, vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere». E facendo alcuni notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati, egli disse: «Quant'è a queste cose che voi contemplate, verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata». Ed essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui queste cose staranno per succedere?» Ed egli disse: «Guardate di non esser sedotti, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino, e non andate dietro a loro. E quando udrete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito dopo. Allora», disse loro, «si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in diversi luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventevoli e gran segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, dandovi in mano nelle sinagoghe e mettendovi in prigione, traendovi dinanzi a re e governatori a cagione del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di render testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditar come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Or voi sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e degli amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a cagione del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, e quelli che sono nelle città se ne partano, e quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà gran distretta nel paese e ira su tutto il popolo. E cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni, sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini, venendo meno per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figliolo dell'uomo venire sopra le nuvole con potenza e con gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, lavate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. E disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi, che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quei giorni non vi vengano addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparir dinanzi al figliuolo dell'uomo. Or di giorno egli insegnava nel tempio, e la notte usciva e la passava sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo, la mattina di buon'ora, veniva a lui nel tempio per udirlo.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Vangelo Piemonte. Vivere una vita viva!
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: 19ª puntata.
3: Pietro Van Worden, organista olandese, visse la sua giovinezza durante il periodo di guerra quando i tedeschi occupavano il suo paese. Fu imprigionato 2 volte, ma fu ripetutamente sorretto dal Dio in cui aveva posto la sua fiducia. Ecco il brano che adesso presentiamo del suo libro E Pietro lo seguì. La guerra intanto sta per terminare. Un giorno fui invitato a dare un concerto per il personale di un ospedale cristiano. Dopo la sera che ero sfuggito per poco alla Gestapo, non avevo più dato nessun concerto in pubblico. E del resto a quell'epoca i concerti non erano molto frequenti. Bisognava avere l'autorizzazione degli occupanti e fare professione di fede politica prima di ottenere il permesso di suonare. Quelli che si sottomettevano erano rari e per quel che mi riguarda non ero certo uno di loro. Nonostante le circostanze, accettai l'invito. Avrei forse avuto la fortuna, questa volta, di suonare tutto il programma. Sembrava che i tedeschi avessero altro da fare in quel momento che arrestare concertisti. Il giorno venne e io mi misi in strada per l'ospedale. La cappella dove dovevo suonare era piena fino all'ultimo posto e fui affascinato dal quadro che formavano le infermiere tutte in fila, ordinatamente, con la loro uniforme bianca inamidata. È sempre un piacere suonare per un pubblico attento e quella sera misi tutto il mio cuore nella musica, cercando di dare il meglio di me stesso. Ero circa a metà programma quando la porta in fondo alla sala si aprì di colpo e per un istante tutti restammo come pietrificati. La polizia. Questo per me sarebbe stato il terzo arresto, forse altri mesi di prigione, ma continuai a suonare come se niente fosse. Intanto era entrato un uomo, giunse di corsa fino al podio, prese una sedia e la brandì verso il pubblico spaventato, gridando a squarciagola: «Siamo liberi, siamo liberi! I tedeschi si sono arresi, la guerra è finita!» L'entusiasmo e la confusione furono indescrivibili. Le infermiere si alzarono in piedi sulle sedie e si presero per mano come per ballare. Io, il musicista, fui completamente dimenticato, ma non mi dispiacque affatto in tanta gioia. Qualcuno intonò l'inno nazionale e presto tutti si unirono in un unico coro. Tutto un popolo, dopo 5 lunghi anni di miseria, di occupazione straniera, esprimeva ora la sua felicità per essere libero. Corremmo fuori, le lacrime agli occhi, increduli quasi. Gridavamo «Siamo liberi, liberi!» ridendo, senza renderci conto. Ogni tensione, ogni ritegno era sparito. Non posso dimenticare quella notte, anche perché mi viene spontaneo un paragone con la vita quotidiana del cristiano. Esiste un altro grido di vittoria e di liberazione, ed è la buona novella del trionfo di Cristo su Satana e sul peccato. Allora la vittoria degli alleati portava la libertà ad un popolo duramente oppresso, apriva cioè a questo popolo prospettive di vita migliore e di nuova prosperità. Ma la storia dell'umanità ci insegna che i tempi di pace sono presto turbati dalle guerre, che periodi di libertà sono rapidamente seguiti da epoche di schiavitù. La vittoria che invece può ottenere il cristiano, la cui vita è nascosta in Cristo, è al contrario una vittoria durevole, sulle sue contraddizioni e sulla sua schiavitù, in poche parole, sul male che uccide l'uomo, cioè la mancanza di amore e di carità. Il Figlio di Dio è morto per un mondo perduto, ha trionfato sulla morte e su Satana, proprio per poterci donare questa carità, per assicurare a coloro che credono un'eterna riconciliazione, una garanzia indistruttibile e una pace che dura per sempre. E questa vittoria riesce a rallegrarci tanto come la vittoria degli alleati ha rallegrato in altra occasione gli olandesi? Siamo noi spinti ad annunciare la meravigliosa notizia a chiunque si trovi intorno a noi? Possiamo dire sinceramente con l'Apostolo Paolo: «Non ho vergogna del Vangelo di Cristo, perché è la potenza di Dio per chiunque crede»?